0: a Radio Logos. Sono le ore 2 e 7 minuti.
1: Collegamento con Cristiano Online anche questa sera. Abbiamo Pasquale Di Nunzio da Sesto San Giovanni che ci parlerà sul tema perfetti nell'unità. A voi tutti un buon ascolto.
2: Cari fratelli, care sorelle, cari amici, e vi saluto con tanto affetto nel Signore. Un caro saluto anche agli ascoltatori di Radio Logos. Questa sera vedremo insieme un argomento di grande rilevanza per noi, che ha per titolo Perfetti nell'unità. Stiamo vivendo tempi difficili. Il mondo è sull'orlo del precipizio, la corruzione e l'immoralità dilagano, la Chiesa è colpita da tiepidezza, indifferenza, mondanità. Ognuno fa quello che vuole, come ai tempi di giudici di Israele. In questa situazione disastrosa, Dio vuole scuoterci, vuole ravvivarci e usarci per Lui. Quando vediamo crollare tutto intorno a noi, non temiamo per il nostro futuro. Il Signore ci invita, fratelli, a guardare a Lui, a gettare su di Lui ogni nostra preoccupazione, perché Egli ha cura di noi, ci ricorda l'Apostolo Pietro in una delle sue epistole. Dobbiamo realizzare in questi tempi difficili una forte unità e una bella comunione fraterna. Desidero presentare quattro aspetti della comunione. Primo aspetto, l'importanza della comunione. Ogni chiesa locale è composta da un gruppo di uomini e di donne che sono stati trasformati dalla potenza di Dio. Questi uomini, così diversi fra di loro, sono chiamati a prendersi cura gli uni degli altri e a vivere insieme nell'amore e nell'unità. Dio vuole la comunione fraterna e l'unità. Lui vuole e desidera delle belle relazioni interpersonali. I primi cristiani, leggiamo, che erano perseveranti nella comunione fraterna. La parola di Dio e la preghiera hanno un posto rilevante nella vita cristiana, ma nell'individualismo sempre più dilagante oggi dobbiamo mettere in evidenza anche l'importanza della comunione. Cari fratelli, la comunione cristiana è molto più profonda delle comuni amicizie umane. I nostri cuori possono intuirsi e la nostra fede può fallire quando ci allontaniamo dalla comunione fraterna. Dio vuole la coinonia nella chiesa locale e fra le assemblee. Gesù pregò prima di morire per una vera unità fra i suoi. Disse: Padre, io voglio che siano uno affinché siano perfetti nell'unità. I primi cristiani godevano di questa comunione. Essi si radunavano insieme, pregavano, studiavano la parola insieme, condividevano il ministero dei doni spirituali, adoravano il Signore, rompevano il pane e prendevano il cibo insieme. Poi andavano nel mondo pieni di amore per rendere la loro testimonianza. La Chiesa primitiva, per raggiungere il mondo col Vangelo, usava una duplice testimonianza: l'annuncio del Vangelo e la comunione fraterna. I pagani potevano rigettare la loro predicazione, ma non l'evidenza della loro comunione, la quale era così forte che indusse uno scrittore pagano ad esclamare: ma come si amano questi cristiani? Miei cari, l'assemblea, come una famiglia, dovrebbe essere una comunità in cui possiamo trovare quel calore, quell'affetto che non è più che non è possibile trovare nel mondo, una comunità in cui possiamo prenderci cura degli altri e nello stesso tempo essere oggetto della cura degli altri. Purtroppo Oggi molte chiese sono divise, pervase da uno spirito di giudizio, di critica, di orgoglio, ma proprio per questo non crescono, non si sviluppano nel numero e nella qualità, insomma non hanno nulla da dire al mondo. Non dimentichiamo che le divisioni fanno parte delle opere della carne. Dio vuole l'unità. Cristo è morto per realizzarla. Noi credenti abbiamo il compito di mostrare al mondo che quello che non è possibile nella società, ancora oggi profondamente divisa, lacerata, lo è invece nella Chiesa, la nuova società, il nuovo popolo di Dio. Siamo chiamati, fratelli, a opporci a ciò che divide. Siamo chiamati a conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace, mediante il frutto dello Spirito Santo che abbraccia amore, allegrezza, pace, pazienza, benignità, bontà, fedeltà. Possiamo conservare questa unità, che è un dono dello Spirito Santo. Al contrario, le opere della carne, disordine, inimicizie, gelosie, invidie, ira, contese, divisione, rovinano la comunione fraterna. Il mondo crederà che Cristo è stato mandato dal Padre, ossia che è veramente il Figlio di Dio, se vedrà i credenti veramente uniti, che si amano profondamente. Quale tremenda responsabilità, fratelli! Non possiamo pretendere che il mondo ascolti la nostra predicazione se non mostriamo una reale unità fra di noi. Ma chiediamoci: di quale unità Gesù parlò? Per quale unità Gesù morì? La Chiesa Cattolica pensa di risolvere i problemi invitando tutte le religioni a tornare nell'ovile, ossia nel suo seno. Il Consiglio Ecumenico Mondiale invita tutte le Chiese a dei compromessi pur di formare l'unione fra ogni organizzazione che si dica cristiana per realizzare l'unità. L'ecumenismo accetta di fare a meno delle verità rivelate nella Scrittura per cercare di ottenere ad ogni costo un'unità esteriore. L'unità dello Spirito per la quale Gesù pregò non è quella puramente organizzata ed esteriore creata dagli sforzi dell'uomo. Non si tratta del sincretismo o dell'ecumenismo tanto di moda oggi, ossia del tentativo di unire tutte le religioni e le chiese in un grande calderone. L'unità per cui Gesù morì è quella creata dallo Spirito Santo. Essa è in Cristo. Se partecipiamo alla sua vita, siamo anche uniti fra di noi. Si basa sul sacrificio di Cristo, sulla sua parola, si basa sul fatto che tutti i veri credenti hanno la stessa vita, quella di Cristo, lo stesso spirito, la stessa fede, la stessa relazione col Padre e con il Figlio. Tutti i veri credenti, in virtù del battesimo dello Spirito Santo, formano un solo corpo, la Chiesa, il cui capo è Cristo. Poi questo

0: Non vedo, si è interrotta forse la comunicazione. Si è interrotta la comunicazione, Lazzaro?
1: Oh, non ti vedo in questo momento, ma ti sento. Puoi continuare.
0: Ma io non vedo nulla, non vedo.
1: Filippa ripristinerà tutto.
0: Posso andare?
1: Sì, vai.
0: Ma finora mi avete sentito perché io non vedo.
1: Sì.
0: E questo ci porta, ripeto, al secondo aspetto che volevo sottolineare, al concetto biblico di comunione. Ogni chiesa locale, fratelli, ha la responsabilità di conservare l'unità sia nel suo ambito sia con le altre assemblee. L'autonomia delle chiese, intesa non come isolamento, ma come dipendenza esclusiva dal Signore e dalla Sua parola, non è in contrasto con la necessità della comunione con altre assemblee. Nel Nuovo Testamento appare chiaro che è impensabile concepire chiese che vivono in un completo isolamento. Dio vuole una forte comunione fraterna nella chiesa locale e fra le assemblee. La comunione che abbiamo con Dio deve manifestarsi nella comunione con gli altri credenti. Insomma, il rapporto verticale ha come conseguenza un rapporto orizzontale. Si tratta di una unità già esistente. L'Apostolo Paolo scrive agli Efesini queste parole che troviamo a capitolo 4, versetto 3, studiandovi di conservare l'unità dello spirito col vincolo della pace. Si tratta di un'unità che esiste già fra i credenti, creata dallo Spirito Santo. Essa è data da Dio. Non possiamo costruirla. Possiamo però decidere di romperla. Abbiamo perciò la responsabilità di conservarla. Alla croce, Cristo ha abbattuto il muro di separazione esistente fra gentili e giudei e li ha riconciliati a sé in un corpo unico, creando un solo uomo nuovo, una famiglia spirituale, un solo edificio, il Tempio del Signore. Chiediamoci, qual è la base dell'unità? In Efesini 4, dal versetto 4 al versetto 6, vediamo la base dell'unità. Dice Paolo, vi è un corpo unico, formato da tutti i credenti, vi è un unico spirito che rigenera e trasforma la vita dell'uomo e lo battezza inserendolo nel corpo di Cristo, vi è un'unica speranza, quella del ritorno di Cristo, un solo Signore, un unico capo che governa la Chiesa, Cristo, e poi una sola fede, un solo corpo dottrinale. Un solo battesimo, quello dello Spirito Santo, un solo Dio e Padre. E poi chiediamoci ancora, qual è il legame dell'unità? Sempre in Efesi, capitolo 4, versetto 2, leggiamo: vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con umiltà, mansuetudine, pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore. Allora, umiltà, mansuetudine, pazienza, sofferenza, amore sono le risorse per conservare l'unità. Lo Spirito Santo ha accordato dei doni alla Chiesa perché tutti i credenti possano arrivare all'unità della fede, alla piena conoscenza del Figlio di Dio e alla maturità spirituale. Il Signore ha dato dei doni alla Chiesa affinché il traguardo dell'unità sia realizzato. Questa unità ci viene indicata dall'Apostolo Paolo come una meta, un obiettivo verso cui dobbiamo tendere. Dobbiamo crescere fino ad arrivare allo stato di uomini fatti, alla statura perfetta di Cristo. E purtroppo non so se mi vedete, io non mi vedo più, forse c'è qualche cosa che non funziona. Chiedo alla regia se posso andare avanti.
1: Continua Pasquale, vai bene.
0: Ma non vi vedo, non mi vedono.
1: Lo so, però ti ascoltiamo, non vogliamo ripristinare l'immagine perché abbiamo paura che cade la linea. Continua il tuo pensiero.
0: E poi vi è un'unità perfetta nel cielo. Nella gloria la Chiesa sarà perfettamente unita. Cristo farà comparire davanti a sé la Chiesa gloriosa, senza macchia, senza ruga, ma santa e irreprensibile. Nel cielo non ci sarà posto per le divisioni, non vi saranno paradisi separati per le varie denominazioni o chiese, ma tutti riscattati saranno uniti nella nuova Gerusalemme. Nella gloria della nuova Gerusalemme adoreremo, serviremo, contempleremo il nostro Salvatore tutti insieme. Non dobbiamo perciò accontentarci di godere la comunione solo nell'ambito locale, ma abbiamo la responsabilità di ricercare l'unità con le altre assemblee che condividono lo stesso concetto biblico. Abbiamo nella scrittura alcune figure della Chiesa che mettono in risalto la sua unità. La Chiesa è presentata come una sposa con un solo sposo, un gregge con un solo pastore, una famiglia con un unico padre, un edificio con un solo costruttore e un fondamento, un corpo con un solo capo, Gesù Cristo. Un gregge è tale se le persone stanno insieme, se le pecore stanno insieme. Diversamente non avremo un gregge, ma tanti animali sparsi. Una famiglia è veramente tale se i membri amano stare insieme, se sono uniti. Un edificio, una casa di cui ciascun membro è una pietra vivente. Ma se le pietre non stanno insieme cementate, non formano un edificio, ma solo dei mucchi. E poi un corpo è tale se tutte le membra sono unite. Diversamente non abbiamo un corpo, ma un assortimento di ossa, muscoli e carne. Abbiamo non un corpo, ma un cadavere. Cari fratelli, care sorelle, siamo chiamati a realizzare una calda comunione nella Chiesa locale e fra le assemblee. Comunione significa mostrare, manifestare il nostro amore l'uno verso l'altro, condividere gioie e dolori, significa avere cura gli uni degli altri. E questo ci porta al terzo aspetto. Vorrei considerare velocemente alcuni ostacoli alla comunione, alcuni ostacoli che possono rovinare la comunione fraterna. Un primo ostacolo è uno spirito di giudizio e di intolleranza. Uno spirito di giudizio e di critica distrugge la comunione fraterna. Paolo, scrivendo ai Galati al capitolo 5 versetto 15, dice: se vi mordete e divorate gli uni gli altri, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. Uno spirito di giudizio paralizza ogni attività spirituale, scoraggia anche chi lavora, chi si affatica nel servizio del Signore. Voglio ricordarvi, fratelli, che la comunione è un bene prezioso che il Signore ci ha accordato e che abbiamo la responsabilità di conservare, nonostante le nostre limitazioni, le nostre diversità di opinioni su argomenti marginali che non riguardano la salvezza e le dottrine fondamentali della Scrittura. Un altro grosso ostacolo alla comunione è l'individualismo. L'individualismo costituisce un pericolo per le assemblee. Non dimentichiamo che l'individualismo e l'isolamento spirituale sono pericolosi, contrari all'insegnamento biblico. Dobbiamo realizzare che il Signore ci ha salvati non per vivere da soli la vita cristiana, ma come membri della grande famiglia di Dio. La salvezza, miei cari, non è solitaria, non è individualistica. Un altro grosso ostacolo è l'orgoglio. L'orgoglio divide. Al contrario, l'umiltà unisce. E siamo chiamati allora a non far nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma a stimare altri più di noi stessi. Dobbiamo riconoscere il valore degli altri e svolgere ogni compito che ci viene affidato con lo spirito di servizio, di umiltà, senza arroganza. Dobbiamo avere un concetto sobrio di noi stessi ed essere consci dei nostri limiti, per non cadere nella presunzione e nell'orgoglio che portano a credere che le nostre idee e le nostre convinzioni siano sempre le migliori e quelle degli altri sbagliate. Altri due grossi ostacoli alla comunione sono la gelosia e l'invidia. Queste portano al rancore, all'odio, all'astio, alla rivalità, all'ira, all'amarezza, al turbamento. Dobbiamo invece gioire per i doni e le ricchezze spirituali che il Signore accorda ai nostri fratelli. Quante relazioni fra chiese, quanti rapporti interpersonali sono stati rovinati dall'invidia e dalla gelosia. E poi un altro grosso ostacolo alla comunione è l'egoismo, che è amore di sé, che non tiene conto degli altri, è il contrario dell'altruismo e dell'amore. Vedete, miei cari, per stabilire delle belle relazioni dobbiamo essere sensibili verso i bisogni degli altri, dobbiamo lasciarci coinvolgere nella vita degli altri. E un altro grosso ostacolo è la maldicenza. Sapete che la parola di Dio giudica in modo netto i maldicenti. La lingua, scrive Giacomo a capitolo 3 della sua lettera, è un piccolo fuoco che accende una grande foresta, è un male senza posa, pieno di mortifero veleno, che se non è eliminato subito infetta tutti i membri dell'assemblea, distrugge la comunione fraterna. Molte chiese si sono guastate e divise perché non si è avuto il coraggio di intervenire subito per disciplinare chi provocava disordini, discordie e contese. Poi un altro grosso ostacolo è il malcontento, i mormorii. Vi sono credenti che o fanno quello che piace a loro oppure incrociano le braccia mostrando malcontento e mormorando. Però non siamo chiamati a fare quello che ci piace, ma solo quello che il Signore e i fratelli ci dicono di fare a seconda dei doni ricevuti da Dio. Un fratello scontento e mormoratore, se non viene bloccato in tempo, infetterà tutta la chiesa, guastando l'armonia e la pace. E voglio considerare ora il quarto aspetto, l'ultimo aspetto. Cosa dobbiamo fare, fratelli, oggi per rafforzare la comunione fraterna? Abbiamo visto gli ostacoli alla comunione, abbiamo visto il concetto biblico, abbiamo visto l'importanza della comunione, ma che cosa dobbiamo fare oggi, in questi tempi difficili, per rafforzare la comunione fraterna? Dobbiamo prima di tutto amarci gli uni gli altri. Vedete, l'amore vero non dipende dal fatto che abbiamo le stesse idee ed abitudini, ma dall'amore di Dio che è stato sparso nei nostri cuori. L'amore è un elemento essenziale, distintivo del regno di Dio. Il mondo conoscerà che siamo dei cristiani dall'amore. Possiamo convincere il mondo che Cristo è una realtà vivente solo amandoci gli uni gli altri. L'evangelizzazione più efficace viene fatta quando una comunità mostra al mondo un profondo amore fra i suoi membri. I primi cristiani non avevano tende, radio, film, complessi musicali, eppure misero sotto sopra il mondo con la manifestazione della loro unità e del loro amore. E quando regna un vero amore, allora si ha il desiderio di condividere i bisogni, le benedizioni, le gioie, i dolori. Inoltre i credenti non si giudicano gli uni gli altri, non si mordono, non si divorano, non sono gelosi e invidiosi, non mentono, non parlano male gli uni degli altri. Al contrario, si accolgono gli uni gli altri, sono gentili, si sopportano con amore, si perdonano a vicenda, si sottomettono gli uni agli altri, si consolano gli uni gli altri. E poi, fratelli, dobbiamo servire insieme. Paolo, scrivendo ai Galati a capitolo 5 versetto 13, dice queste parole: per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri. L'amore implica il servizio, e il servire però costa sacrificio, fratelli. È facile dire amore, è facile parlare dell'amore, ma non c'è amore senza servizio, e non c'è servizio senza sacrificio. Insomma, dobbiamo essere dei membri che servono, che lavorano. Partecipare alle riunioni della Chiesa è importante, necessario, ma non dovremmo limitarci a questo. Dovremmo servire gli uni gli altri, dobbiamo usare i doni che abbiamo ricevuto per servire Dio e gli altri. Siamo chiamati a lavorare con zelo per il Signore. L'apostolo Paolo, nella sua prima lettera ai Corinzi, a capitolo 15, versetto 58, scrive queste parole: perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Nel Signore, fratelli, nessuna fatica è vana. Ora, oggi è il momento di prendere seriamente in considerazione la nostra testimonianza, il nostro servizio, l'evangelizzazione. Non dobbiamo dimenticare che la Chiesa è una famiglia. Se vediamo che c'è un bisogno, non deleghiamolo agli altri, occupiamoci noi. Se qualcuno ha bisogno di essere incoraggiato, incoraggiamolo. Apriamo le porte della nostra casa, condividiamo con gli altri quello che abbiamo, invitiamo i non credenti e parliamo loro del Signore. Insomma, la Chiesa non è un club religioso, ma è una famiglia di servi, una famiglia di servitori del Signore. Dobbiamo inoltre incontrarci insieme. La comunione si rafforza con lo stare insieme. Dobbiamo amare di più lo stare insieme, fratelli. Siamo chiamati a partecipare alle riunioni della Chiesa con gioia. Vedete, partecipare alle riunioni della Chiesa è il modo più semplice in cui i membri si edificano gli uni gli altri. Scrive l'autore della lettera agli Ebrei a capitolo 10, al versetto 24 e 25: facciamo attenzione gli uni agli altri, per incitarci all'amore e alle buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza, come alcuni hanno l'abitudine di fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Insomma, dobbiamo incontrarci per incitare i membri di Chiesa all'amore e alle buone opere. Non basta solo partecipare, dobbiamo incontrarci per incoraggiarci e stimolarci gli uni gli altri. È negli incontri della Chiesa, oltre che nelle nostre case, che preghiamo gli uni per gli altri, piangiamo, gioiamo gli uni con gli altri, portiamo i pesi, i dolori degli altri, ascoltiamo insieme la parola, I radunamenti sono il momento più importante che i credenti hanno per incitarci gli uni gli altri all'amore e alle buone opere. Vedete, fratelli, parola, preghiera e comunione si raccolgono insieme, si riuniscono negli incontri settimanali che abbiamo nell'assemblea. E poi dobbiamo portare i pesi gli uni degli altri, scrive Paolo ai Galati, a capitolo 6, versetto 5. Per portare i pesi dobbiamo però condividere con gli altri credenti. A volte diamo l'impressione agli altri che tutto va bene nella nostra vita individuale, familiare, mentre in realtà va tutto male. Dobbiamo aprirci in modo che gli altri possano aiutarci in tutti i modi possibili. E poi mi avvio alla conclusione: dobbiamo pregare gli uni per gli altri, fratelli. Portare i pesi implica non solo aiutare praticamente, ma anche pregare. Il grande riformatore Martin Lutero usava salutare così i suoi amici: ti incontrerò nella preghiera. Chiediamoci, e noi incontriamo i nostri fratelli nella preghiera. Il profeta Samuele disse al popolo di Israele: quanto a me, lungi da me il peccare contro il Signore, cessando di pregare per voi. Non pregare per gli altri è un peccato. Dobbiamo anche ammonirci ed esortarci gli uni gli altri. Questo è un ministero trascurato nelle assemblee. Certo, non è facile esortare e ammonire con amore, ma siamo chiamati a farlo. A volte, se vediamo qualche cosa di poco piacevole nei fratelli, ne parliamo con gli altri, anziché rivolgerci alla persona interessata. Abbiamo paura di urtarlo. In realtà gli facciamo del male con il nostro silenzio e manchiamo di amore perché lo lasciamo andare avanti con il suo peccato. È un segno di amore invece andare da lui e con umiltà mostrargli il suo errore e rialzarlo. Questo è il ministero di lavare i piedi gli uni agli altri. Dobbiamo però, fratelli, fare attenzione alla temperatura dell'acqua che usiamo. Spesso usiamo l'acqua o ghiacciata oppure bollente, che fa scappare le persone. Abbiamo un atteggiamento che solleva risentimenti. Dobbiamo usare l'acqua calda al punto giusto. E infine dobbiamo confessare i falli gli uni agli altri e perdonarci a vicenda. Concludendo, fratelli, dobbiamo opporci a ciò che divide. Al contrario, dobbiamo unire tutte le risorse, i doni spirituali che il Signore ci ha accordato per lo sviluppo dell'opera di Dio. Preghiamo perché le nostre chiese vivano i principi del Nuovo Testamento e possiamo realizzare una profonda unità al loro interno e fra di loro, in modo da svolgere con efficacia il mandato che il Signore ci ha affidato. Forse qualche amico collegato con noi non ha la certezza di appartenere al Signore e di far parte della sua Chiesa. Caro amico, voglio invitarti a porre ora in Cristo la tua fiducia e a riceverlo ora come Salvatore e Signore. Egli non solo ti salverà e perdonerà i tuoi peccati, ma ti introdurrà nella sua Chiesa, la comunità dei credenti, la grande famiglia di Dio, nella quale non ti sentirai più solo, ma potrai coltivare rapporti fraterni, amichevoli, che arricchiscono e riempiono la vita. Cari fratelli, curiamo la nostra vita spirituale con la preghiera, la meditazione della parola e una forte comunione fraterna. Siamo uniti, interessiamoci e preghiamo gli uni per gli altri in attesa del ritorno imminente del Signore Gesù. Amen.
2: Interessante messaggio da parte di Pasquale Di Nunzio, che da Sesto San Giovanni, nel collegamento con Cristiani Online, ci ha parlato sul tema perfetti nell'unità. Ancora una volta grazie a tutti voi per l'ascolto, appuntamento a domani sera.
3: love to sing your praises, Lord.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 46 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
2: Cari amici che ci state ascoltando, è un piacere essere di nuovo insieme, ne siamo grati al Signore e a voi, perché insieme possiamo aprire la parola di Dio e leggere un brano del Vangelo di Giovanni. Chiederei a Patrizia di rileggere per noi i primi 8 versetti del capitolo 15. Prego.

Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiuolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via e ogni tralcio che dà frutto lo poda affinché ne dia di più. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunziata. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite. Voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto. Così sarete miei discepoli.

0: Se il Signore Gesù è la vite, ogni cristiano è un tralcio che per poter vivere ha bisogno di essere collegato al ceppo. Questa unione vitale si manifesta attraverso il frutto. Un tralcio senza frutto è collegato alla vite solamente esteriormente, nominalmente, ma non realmente. Parlo naturalmente del rapporto fra Cristo e il cristiano. Il segreto per portare frutto è di rimanere intimamente uniti, collegati a Cristo, assorbendone la linfa vitale. Non si tratta di uno sforzo della nostra volontà, come non si tratta di un impegno umano per fare del bene. Noi non possiamo fare nulla di veramente positivo, nulla di valido agli occhi di Dio, se non restiamo uniti a Cristo, perché solo il Signore può fornirci la volontà, la capacità e la possibilità di agire secondo il suo volere. Tutto ciò che è al di fuori di questa intima unione, anche se compiuto con autentico spirito religioso, anche se suscita l'apprezzamento e l'approvazione degli uomini, anche se reca effettivamente un aiuto al prossimo, anche se viene lodato e magnificato, ha sempre l'impronta umana, ha sempre l'origine dal cuore dell'uomo e può soddisfare e gratificare il nostro orgoglio, ma non glorifica Dio perché non procede direttamente da Lui. Si obietterà che in fondo è facile rimanere uniti a Cristo, credere semplicemente in Cristo, lasciare a Lui la guida della nostra vita, aspettare le occasioni per fare qualcosa nel Suo nome. Sembra facile, ma è necessario sperimentare la vita dell'umiltà, della sottomissione, della rinuncia, del sacrificio, dell'amore ad ogni costo. Questa fu la via percorsa dal Signore Gesù, ed Egli non si servirà per produrre il suo frutto alla gloria di Dio di strumenti che non vogliono condividere la sua vita, né vogliono essere somiglianti alla sua persona spirituale. I tralci sterili, infruttuosi, saranno tagliati dal divino agricoltore, saranno seccati e gettati nel fuoco, perché sono inutili. Questo deve far riflettere coloro che si accontentano di un cristianesimo formale, superficiale, rituale, disimpegnato, sia sul fronte della testimonianza che su quello delle buone azioni. I tralci invece che portano frutto sono oggetto delle cure divine, vengono potati, vengono mondati, vengono privati delle cose superflue ed inutili, affinché tutta la loro energia vitale sia spesa, sia indirizzata a compiere la volontà di Dio. Certe circostanze, anche dolorose della nostra vita, non corrispondono a castighi o a correzioni, ma equivalgono all'opera di ripulitura di Dio, che ci indirizza ad una sempre maggiore maturità ed esperienza spirituale, per essere buoni discepoli di Cristo e portare molto frutto alla gloria di Dio Padre. Vi diamo appuntamento al nostro prossimo incontro.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: A Radio Logos sono le ore 2:55.
3: Punto e a capo.
4: In compagnia di
5: Gianfranco Piccirillo.
6: Ciao, vorrei anche oggi parlare di amore, amore per il prossimo, partendo da quella famosissima frase dei Vangeli che dice: ama il tuo prossimo come te stesso. Abbiamo già detto che il prossimo è soprattutto quello che ci mette a disagio, quello che ci spiazza, quello che soffre, e noi lo vediamo soffrire. Allora occuparci della sua sofferenza, cercare di alleviarla, presuppone che noi rinunciamo a una parte di noi stessi, del nostro tempo, dei nostri soldi, delle nostre energie, delle nostre abitudini, dei nostri piccoli comfort. Ebbene, per coloro che esercitano una professione nel campo del sociale, può essere anche colpevolizzante vivere grazie alla sofferenza del loro prossimo, perché è a causa proprio della sofferenza del loro prossimo che hanno il loro salario, il loro stipendio. Fra coloro che sono impegnati nell'azione sociale a titolo professionale o anche come volontari, ci sono persone che lo fanno perché fanno del bene a se stesse, quindi si occupano degli altri perché così si occupano di se stessi. Beh, questo è un motivo sbagliato di amare il prossimo, no? E bisognerebbe almeno che le persone coinvolte in questo tipo di attività riflettano bene sulle vere motivazioni che le spingono ad agire in questo modo. Tu che cosa pensi di tutto questo?
7: Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
8: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.
9: Parents are supposed to obey God. Children are supposed to obey parents. Then they will be obeying God too and doing what is right.
10: Ephesians 6, verse 1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione!

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 11 minuti.
1: Diamo forma alla speranza e non poteva essere diversamente rispetto a quello che siamo noi. RWS Accendi la Speranza. E con noi, come sempre, Andrea Smazza, benvenuto.
2: Grazie Daniela e grazie Elena.
3: Benvenuto.
2: Buona giornata a tutti. Sì, speranza, la ricerchiamo questa speranza, vero? È dappertutto, perché ci sono anche motivi per non averne. Però noi
1: quindi la cerchiamo perché la troviamo ben poco attorno a noi, allora la cerchiamo, la ricerchiamo.
2: Sì. Ce l'abbiamo nel DNA, noi diciamo, parliamo da una radio cristiana, avventista, abbiamo la speranza nel DNA, nel ritorno di Cristo, nella salvezza, in una vita futura, ma anche la speranza in questa vita, perché si può migliorare questa vita tramite la fede, il coraggio, la preghiera, eccetera eccetera. Oggi Daniela, se mi permetti, insomma,
1: cosa ci proponi oggi?
2: Guarda, è un tema così vasto che insomma dovremmo parlarne per giorni forse, e non basterebbero: la rivoluzione digitale e l'intelligenza artificiale. Dunque, questo mercato dell'intelligenza artificiale, oggi leggevo proprio sul Corriere della Sera, guarda, leggo il titolo, Wall Street, quei 3 trilioni di debiti, quindi 3 mila miliardi di dollari fuori dai bilanci per finanziare l'intelligenza artificiale. Chi pagherà il conto? Ecco qui. L'intelligenza artificiale, ecco, passiamo dalla speranza alla responsabilità e poi il tema anche della sostenibilità. Si basa tutto sulla speranza. Noi sappiamo che non è esattamente, diciamo, la finanza sfugge un pochino dagli schemi dell'economia tradizionale. L'economia tradizionale più, diciamo, pianificazione razionale, progetti, programmi, bilanci, eccetera. La finanza e poi di conseguenza anche l'intelligenza artificiale, che nasce proprio su delle piattaforme, i grandi, diciamo, provider tecnologici, no? Google, Microsoft, eccetera, si basano anche molto sull'investimento e sulla speranza. E qui, ecco, con tutti questi debiti che dice appunto che stava prospettando il Corriere della Sera, quindi si sta investendo pesantemente in questo campo. L'Europa arranca sempre un pochino tra mille regolamenti e regolette, in parte comprensibile perché bisogna regolamentare, però a volte c'è sempre questa sensazione che stiamo perdendo un pochino il treno, vero? Allora, dati finanziari, trend economici stanno veramente, come dire, correndo. Un mercato da quasi 1.000 miliardi di euro, quindi siamo intorno ai 900 miliardi di dollari, che indicano anche una crescita esponenziale nei prossimi anni. Ma ecco l'altra parte, diciamo, l'altra faccia della medaglia: le spese infrastrutturali e anche altro. Quindi è diventato un gigantesco cantiere industriale. E questi grandi giganti della tecnologia, come dicevamo, Microsoft, Google, Meta, Amazon, eccetera, stanno investendo centinaia di miliardi, si stanno indebitando, anche se hanno dei ricavi giganteschi, nella costruzione di data center che non sono molto, diciamo, economici.
1: Ma nemmeno ecologici, da quello che so, perché comunque per raffreddare poi questi sistemi c'è bisogno di così tanta energia. E questa energia la togliamo ad altro.
2: Tutti i problemi un pochino collegati. Ancora qualche dato, Daniela, per poi sfociare magari anche in un'analisi, come dire, etica, esistenziale e anche biblica. Qualche collegamento forse lo possiamo trovare, qualche rischio. Dunque, secondo i dati di settore, oltre l'88% delle organizzazioni nel mondo utilizza AI, intelligenza artificiale, in almeno una funzione aziendale, l'88%, praticamente tutte. E quindi questo è un dato molto, molto significativo. Anch'io nel mio lavoro, devo dire la verità, cerco di raffinare il lavoro anche con questo prodotto, come altri colleghi. Sappiamo anche chi ci ascolta, soprattutto i più giovani, conoscono un po' tutte le principali piattaforme, OpenAI o ChatGPT, di Sam Altman, eccetera, eccetera, che ha litigato con Elon Musk, perché comunque era un'azienda inizialmente senza scopo di lucro, invece è diventato, diciamo, un gigante da miliardi e miliardi di redditività. Anche se ripetiamo che le perdite operative sono veramente gigantesche, perché appunto bisogna sempre fare ricerche, e poi l'energia, come dicevi te, Daniela, Anthropic, conosciamo anche questo, è un i fondatori sono di origine anche italiana, tra l'altro Dario Amodei e Daniela, la sorella, di Massa Marittima, ecco, era il papà, Riccardo Amodei. E poi via dicendo, adesso magari non ci soffermiamo, Google, Microsoft, Meta di Zuckerberg, Mark Zuckerberg. E allora, qual è forse, diciamo, il primo problema? È il paradosso economico. Quindi ci abbiamo da un lato, abbiamo detto, la speranza, dall'altro la sostenibilità. Quindi da un lato c'è, sappiamo, un ottimismo sfrenato dei mercati finanziari, pronti a valutare, cioè abbiamo delle valutazioni, cioè sembra veramente, le borse finanziarie sembrano veramente impazzite a valutare le aziende centinaia di miliardi di dollari, perché vedono appunto nell'intelligenza artificiale la chiave per la produttività futura. Invece dall'altro lato c'è la realtà dei bilanci, quindi abbiamo letto oggi sul Corriere della Sera, costi energetici imponenti, investimenti infrastrutturali rischiosi, eccetera, eccetera.
1: Quindi ci sono delle entrate, ma per garantire queste entrate nel tempo bisogna che ci siano delle grandi uscite, e a lungo andare si riuscirà ad andare avanti, e questo lo si farà in maniera non solo sostenibile per quanto riguarda l'energia, ma anche per quanto riguarda forse i posti di lavoro che verranno meno. Meno lavoro per gli esseri umani e più lavoro per l'intelligenza artificiale.
2: Esatto, c'è anche questa preoccupazione legata anche ad altre preoccupazioni. Quindi, però qua mi ha colpito alcuni commenti di esperti che dicono che comunque anche questo scenario dell'AI è strettamente collegato al concetto di speranza. Anche qui c'è una grande speranza, ma anche una grande paura, come dicevi te, Daniela. Quindi c'è questa speranza che AI possa aiutare l'umanità in qualche modo, e sicuramente lo sta anche facendo in qualche modo, no?
1: Ma siamo arrivati proprio in basso, cioè farci aiutare non da altri esseri umani, ma da un'intelligenza artificiale. Ecco, l'uomo sì, è riuscito a abdicare a quello che era lo scopo, il progetto che Dio ha dato.
2: Sì, esattamente, esattamente. C'è un tema anche di dignità umana, magari ne volevo parlare più alla fine, di quando è legato anche la dignità dell'uomo. Alla preoccupazione per aver creato un qualcosa che non riusciamo a controllare, o che qualche in un futuro i più giovani, diciamo, ricorderanno, i più giovani, diciamo, la nostra generazione si ricorderà il film Matrix con Keanu Reeves, dove proprio si parla esattamente di questo scenario. È preoccupante, diciamo, perché
1: sembrano delle profezie, alcuni film sembrano delle profezie, facci caso. Ci fermiamo un attimo, Andrea, se ci ascoltiamo un brano che ci riporta alla speranza, la nostra speranza, quindi un brano di musica cristiana, Silvia Vivoli, per ricordarci sempre il tema, la speranza è proprio in cima. Torniamo a sperare. Allora, l'intelligenza artificiale mm-hmm. sicuramente ci aiuta in tanti modi, mm-hmm. ma sappiamo che comunque ha dei costi l'intelligenza artificiale, e questi costi sono costi economici e non solo.
2: C'è un problema di sostenibilità, ma non solo, un problema etico, ne hanno parlato anche tanti leader religiosi, anche all'interno della Chiesa Adventista. Quindi è tutto un campo da esplorare, e ci sono preoccupazioni, come dicevi te, l'opinione pubblica è preoccupata perché c'è il timore della disoccupazione di massa, perdita della privacy, sostituzione dell'uomo da parte delle macchine, ma poi dall'altro lato ci sono anche quelli che diciamo salutano questa diciamo, come l'intelligenza artificiale, come una qualcosa di quasi salvifico, progresso tecnologico, capace di risolvere, insomma, in maniera veloce anche tanti problemi molto complessi, no? Allora Quale può essere la speranza per noi, ecco, riferito a questo tema, no? Forse la speranza, dice, io ho raccolto un pochino di commenti, di esperti, eccetera, può essere, diciamo, la facoltà lucida, dice qui, letto un commento, di orientare l'innovazione verso il bene comune, ricordando una verità fondamentale: la tecnologia è uno strumento e non il fine ultimo dell'esperienza umana. Quindi l'intelligenza artificiale è uno strumento che va gestito, che va anche in qualche modo dominato, no? Da parte dell'essere umano. Quindi, cosa si, beh, il pericolo qual è? Di rendere l'essere umano, per esempio, più pigro? Ecco, siccome c'è l'intelligenza artificiale, ci rimettiamo completamente a questo mezzo. O il conformismo digitale, eccetera, eccetera. Ma Daniela, se ho ancora qualche secondo,
1: Sì.
2: e ho trovato un bel, diciamo, un bel, come dire, un approfondimento sull'intelligenza artificiale, la Bibbia. Allora, anche qui bisogna fare attenzione, perché poi alcuni si lanciano come dire, profezie, magari che non si allineano
1: E tu mi
2: perfettamente con la
1: sembra che hai
2: Bibbia.
1: assistito, sbaglio, ad una predicazione fatta dall'intelligenza artificiale in Germania.
2: Sì, ne abbiamo parlato, sì, un anno
1: Quindi
2: fa.
1: sai quello che si riesce a fare, ecco.
2: Sì, assolutamente sì. Allora, c'è, diciamo, se proprio vogliamo trovare un collegamento, diciamo, almeno quello che ho trovato io, poi ci sono sicuramente altre persone che hanno fatto altri, diciamo, studi, eccetera, eccetera. È anche abbastanza affascinante, no, questo collegamento. Allora, la tentazione della Genesi, per esempio, l'albero della conoscenza. Quindi sappiamo, nel giardino dell'Eden, l'uomo cerca di acquisire una conoscenza totale, un sapere che lo renda simile a Dio. Eccolo qua. Quindi questo frutto, ecco, come lo dobbiamo prendere, lo dobbiamo assimilare, non lo dobbiamo assimilare, come lo dobbiamo gestire questa conoscenza che sta diventando veramente universale, no? Oppure un altro paragone, mi sembrava molto appropriato, la Torre di Babele, che conosciamo bene, dove l'umanità appunto si unisce per costruire una torre che tocchi il cielo, mossa dal desiderio di farsi un nome e di superare i propri limiti mortali attraverso la tecnologia e la centralizzazione del potere. Ecco qua, qual è il parallelo? L'intelligenza artificiale rappresenta la massima espressione di questa spinta tecnologica a creare un alter ego intelligente, a superare limiti biologici e toccare una sorta di onniscienza computazionale. Quindi, questo per fare cosa? Per riflettere alla grandezza dell'uomo che crea come Dio, l'uomo che diventa come Dio, crea un qualcosa, crea appunto una creatura che è ogni, tra virgolette, scente, onnipotente, eccetera. E poi, ecco, un altro pericolo che si può forse un pochino collegare è una sorta di idolatria moderna e l'animazione dell'inanimato. Quindi la Bibbia sappiamo che ci mette in guardia contro l'idolatria, contro la venerazione di cose create dall'uomo o venerazione di creature e non del creatore. Quindi creare delle cose con le proprie mani, ecco qui gli algoritmi, eccetera, i data center, per attribuire loro vita, potere o venerazione. Poi tra l'altro sapete chi l'ha usato, AI, se voi parlate, insomma, scrivete, eccetera, comunicate, sembra veramente che abbia una vera e propria vita, no? Sembra una persona vera e propria, anche se ammette, AI, di non avere tra virgolette, una sorta di anima, una coscienza, ecco. Quindi questi sono dei pericoli che noi affrontiamo, quindi dobbiamo assolutamente allontanarci da questo tipo di pericolo, però ecco, se riusciamo, questa è la sfida grande che affrontiamo, riuscire a gestire l'intelligenza artificiale in modo tale, con dei paletti che si stanno creando anche, ecco, le piattaforme stesse, no? Abbiamo sentito parlare di Anthropic, di Dario Amodei, che cercava assolutamente di trovare un codice etico, no? Che poi non piaceva al Pentagono, perché voleva utilizzare il proprio Anthropic per i propri fini militari. Comunque, noi stiamo cercando in ogni modo di trovare un codice etico che è necessario per controllare un pochino questa creatura virtuale, ecco.
1: Abbiamo difficoltà ad avere un codice etico per gli esseri umani. Il codice etico comunque non è per l'intelligenza artificiale, ma per gli esseri umani che ne usufruiscono, no? Quindi un codice dobbiamo tenere noi. Ci salutiamo perché già è passato il nostro tempo. Buona giornata.
2: Buona giornata.
1: Scelte felici per tutti. Ritorna alla nostra rubrica con la professoressa Daniela Fisichella. Benvenuta, Daniela.
3: Buongiorno benvenuta. Daniela, buongiorno Elena e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Oggi c'è fresco, dai, c'è un po' più di fresco.
1: Sì, oggi sì, si sta meglio. Allora, Daniela, scelte felici. Questa mattina abbiamo parlato con Elena all'interno di una rubrica in cui si evidenziava il potere della mente, quanto la nostra mente può aiutarci nel cambiamento, sia in senso positivo che negativo, e le scelte fanno parte di questo cambio della mentalità, perché bisogna scegliere di cambiare gli occhiali che indossiamo per guardare la nostra vita. Oggi continuiamo a parlare del lavoro vissuto come servizio, ma anche delle nostre potenzialità. Insomma, sono tante le nostre potenzialità, non tutti a volte riusciamo a capire quali sono le nostre potenzialità. Cosa ci puoi dire rispetto a questo?
3: Allora, innanzitutto, prima mi aggancio a quella roba che hai detto all'inizio del cambiare la mente, quindi cambiare la vista, cambiare la prospettiva, cambiare la mentalità. È un tema molto interessante che potremmo affrontare anche più in là, perché alla base delle scelte c'è questo cambio di mentalità, anzi diciamo alla base di una scelta felice c'è questo cambio di prospettiva, è uno degli elementi, uno dei pilastri. Noi ci stiamo occupando in realtà da un po' di puntate, perché è un tema per me super importante, il tema del servizio, no? Cioè il servizio che noi possiamo offrire agli altri, il lavoro inteso per esempio come servizio, e quindi non inteso semplicemente come un'attività che ci consente di vivere o di sopravvivere, ma come un vero e proprio servizio al mondo, ok? E su questo abbiamo approfondito molto il senso del compito che ognuno di noi ha, e oggi vorrei continuare ad approfondire come le nostre potenzialità, le nostre risorse devono essere messe al servizio del compito, devono essere messe al servizio, diciamo, di quello che noi siamo chiamati a fare. E per scoprire le proprie possibilità, le proprie potenzialità, le proprie risorse, l'elemento più importante è imparare ad ascoltarsi. Che cosa significa ascoltarsi? Perché è una parola molto, diciamo, utilizzata, ma non è tanto praticata.
1: E forse non è tanto compresa.
3: Però io lo capisco perché è difficile ascoltare se stessi, perché noi siamo sommersi da una marea di condizionamenti dei quali non siamo nemmeno consapevoli, noi non ce ne rendiamo conto, quindi non è che è un processo semplice quello dell'ascoltarsi, perché noi ci ascoltiamo sempre attraverso dei filtri, attraverso dei condizionamenti che fanno parte della nostra vita, fanno parte del contesto, fanno parte delle influenze familiari. Per noi è naturale fare determinate cose, ma molto spesso le cose che facciamo non corrispondono a un autentico ascolto di noi stessi. Quindi riuscire ad ascoltare se stessi è, diciamo, una bella impresa già di per sé, e bisogna fare spazio in mezzo a tutti i condizionamenti per riuscire ad intercettare quella voce che siamo noi.
1: Ma credo che l'ascolto, Daniela, passi anche per il corpo. Il corpo ci parla e ci dice quando qualcosa non va, perché se noi ascoltiamo solo i nostri pensieri, a volte potrebbe essere fuorvianti, ma il corpo non mente, e quindi magari il dolore alla pancia, allo stomaco, i dolori alle ossa, ecco, spesso questi dolori non sono solo dolori fisici, ma sono psicosomatici, quindi il corpo ci dice che c'è qualcosa che non va, quindi ascoltiamo quando siamo male, non pensiamo solo a cosa fare per stare bene, che quello giustamente dobbiamo farlo, ma perché? Cosa mi sta dicendo il corpo?
3: Esattamente, allora, naturalmente quando io parlo di ascoltare se stessi parlo di ascoltare tutto tranne i pensieri, perché è proprio nei pensieri che ci sono i condizionamenti, no? Quindi ascoltare il corpo, ascoltare diciamo, ascoltarsi un pochino più profondamente. Ora faccio un esempio semplice, che però è semplice da dire, ma non è semplice da fare. Ripeto, tutte queste cose sono importanti, ma non sempre semplici da fare. Il corpo è una bella sentinella, perché ci dice sempre dove stiamo, perché quando il corpo ci manda un segnale chiaro sotto forma di malessere, significa che c'è qualcosa che non è che non è, diciamo, accordato con noi. Quindi il corpo ci sta parlando, indubbiamente. Ora, quando io parlo di ascoltare se stessi, intendo questo: non ascoltare se stessi nel senso, per esempio, di rinnegare i propri sogni, intendendo quello che ci sta a cuore per sogno, quindi quello che ci sta a cuore, fare finta di niente e tirare avanti, e magari non ascoltare i segnali, come giustamente tu hai detto. Tutto questo è tradire il compito che noi abbiamo, il servizio, è tradire se stessi, è un po' quasi come rinnegare la parte più profonda di sé, la propria anima. E tutta la tristezza che spesso si nota nasce e si può racchiudere in questo tradimento di se stessi, che viene realizzato quando scegliamo, per esempio, ciò che non amiamo, ciò che non ci risuona, ciò che non ci rappresenta, quando compiamo ciò che non ci appartiene e ciò a cui noi stessi non apparteniamo. E non c'è niente di più triste che sprecare il compito e i dati dati. Naturalmente non è sempre facile d'immediato capire il proprio compito, così come non è neanche facile d'immediato capire le proprie potenzialità. Ci vuole tempo, ci vuole un grande allenamento di ascolto di se stessi e della propria anima. Ma diciamo che lì c'è un punto importante: imparare ad ascoltarsi profondamente. Solo che per arrivare a questo punto bisogna fare spazio in mezzo a tutti i condizionamenti. Tra l'altro, Daniela, io in questo momento sto leggendo un libro che potrebbe essere anche spunto di confronto durante una di queste puntate, che parla proprio del potere dei condizionamenti, di come i condizionamenti ci impediscono e ci condizionano e non ci permettono di realizzare i nostri doni, le nostre potenzialità e quindi il compito, il servizio che noi dobbiamo agli altri. E naturalmente poi che cosa succede? Che cos'è che fa paura poi tantissimo? La possibilità di sbagliare. E se sto sbagliando? Mm-hmm. E se quello che sto facendo è sbagliato? Non è giusto. Allora, io dico sempre che non esistono gli sbagli.
1: Ritorniamo a parlare di potenzialità, di doni, di servizio. È molto importante capire che ogni essere umano, diciamo fuori onda, ogni essere umano ha dei talenti, dei doni che vengono donati dall'alto. Noi chiediamo che sia Dio a donarceli, poi ognuno può credere in maniera diversa. E essendo che questi sono dei doni, vero Daniela, significa che noi dobbiamo fare in modo che questi doni si trasformino in azioni, in qualcosa che possiamo donare all'altro, di cui l'altro possa usufruire, e che quindi il guadagno non è l'obiettivo, ma è un effetto collaterale. Quindi io metto a servizio questi talenti, questi doni, e faccio del bene agli altri, e da questo poi ne ricavo anche un guadagno, ma come effetto secondario, non come principale obiettivo.
3: Esattamente, guarda, hai sintetizzato perfettamente un po' il senso di tutte le puntate che abbiamo fatto sul servizio, che abbiamo messo poi diciamo in collegamento con l'essere umano, cioè con l'essere, con le sue potenzialità, con i suoi doni. Perfetto, hai fatto un riassunto meraviglioso, guarda, lo scriviamo che deve diventare. Ora però tu
1: lo
3: ti
1: sculpiamo.
3: Dire, molto bello, ma come si fa?
1: Oh, certo.
3: Ecco, molto bello, ma come si fa? Allora, innanzitutto già avere questa visione è tanta roba, cioè perché avere la visione del servizio, del dono e dell'utilizzare i propri talenti come doni da donare agli altri, già avere questa visione, entrare in questa visione già cambia tantissimo il nostro approccio alla vita e anche al lavoro, perché qualunque lavoro noi facciamo
1: lo vediamo in maniera diversa,
3: questa logica, mm-hmm, lo viviamo in una maniera completamente diversa, perché acquisisce proprio una luce nuova che ci nutre, ci fa stare bene, ci fa capire che noi non siamo un numero, non siamo un elemento così inutile in un meccanismo più grande, ma siamo invece un elemento unico e possiamo portare qualcosa di unico a questo mondo, che è il nostro dono, che a noi magari sembra piccolo, ma invece non esistono doni piccoli, i doni sono tutti grandi. Sono tutti grandi, perché quando vengono donati sono tutti grandi, che sia un sorriso, che sia una la capacità di ascoltare, che sia la capacità di, non lo so, di costruire con le mani, di riparare, di creare, di sistemare, di organizzare, qualsiasi cosa essa sia, a noi magari sembra piccolo, sembra scontato, e invece no. Se ci appartiene, se è il nostro dono, è grande e noi siamo chiamati a donarlo. Quindi quindi acquisire questa mentalità è tantissimo. Poi il secondo step, come stavamo dicendo, è imparare ad ascoltarsi. Ascoltarsi però perché ascoltarsi è sempre un atto d'amore. Ascoltare se stessi, ascoltare gli altri è sempre un atto d'amore.
1: E può essere anche difficile. E può essere difficile perché a volte quello che sentiamo potrebbe non piacerci. Può capitare, e quindi potrebbe essere anche doloroso, ma è solo in quella ricerca del vero significato della nostra vita, di ciò che stiamo vivendo, di in che punto ci troviamo, a che punto ci troviamo, è lì che può esserci una scelta e quindi una rinascita. Ma se io non so e non voglio sapere, perché a volte non vogliamo sapere, non vogliamo ascoltarci, perché la verità che andremo a sentire potrebbe essere dolorosa, ma lì restiamo sempre nella stessa posizione, siamo condannati a restare lì.
3: Assolutamente. Quindi ascoltarsi, tu stai dicendo, è anche un grandissimo atto di coraggio.
1: Sì.
3: Perché molto spesso ascoltarsi implica scoprire delle cose che magari noi non vogliamo scoprire, non vogliamo dire a noi stessi, perché scoprirle significherebbe operare un cambiamento, e quindi magari noi non vogliamo cambiare, allora preferiamo non ascoltare, non ascoltarci e restare lì.
1: Sì.
3: Però lì c'è un grandissimo spreco, è quello che io chiamo lo spreco del talento e lo spreco del compito. Perché in realtà quei talenti non è che scompaiono, restano lì, restano semplicemente inutilizzati. Inutilizzati, è come se noi ricevessimo dei regali e invece di viverli, di trasformarli, li chiudessimo in un ripostiglio e li lasciassimo lì a prendere polvere per il resto dell'eternità. E invece no, i doni sono, ci vengono dati perché devono essere spacchettati, devono essere integrati, devono essere riconosciuti, devono essere vissuti e donati.
1: Quindi qua nascerebbe un problema. Allora, nel momento in cui io ho un dono e invece di utilizzarlo come nel servizio, quindi questo dono deve servire proprio in tutti i sensi, servire, quindi essere servizio e servire all'altro. Nel momento in cui invece io no, questo dono lo voglio usare in maniera egoistica perché serva a me e nessun altro, questo provoca quello che spesso noi sentiamo, persone che hanno tanti soldi, che hanno raggiunto degli obiettivi pazzeschi, ma che sono infelici. Perché solo quando il dono quindi il talento e le capacità che hai viene messa a servizio, e quindi non è solo egoistico, non serve solo a te ma serve agli altri, allora trovi ecco il gusto della vita, trovi la pienezza. Altrimenti c'è un grande vuoto, pur essendo piena di cose, di cose materiali, esatto, ma ti mancano le cose spirituali.
3: Allora la vanagloria, che serve l'ego. La vanagloria serve, visto che abbiamo usato la parola di servizio, serve l'ego, e questo non dà pienezza, esattamente come tu hai detto. Infatti non basta mai, non basta mai, cioè sembra un pieno che in realtà è un vuoto, ok? Quindi laddove c'è la vanagloria, quindi il, tra virgolette, il raggiungimento di grandi obiettivi, di grandi traguardi che però servono soltanto se stessi, il proprio ego, la propria posizione, il proprio ego, la propria vanagloria, e allora lì sembra che ci sia tanto pieno, ma in realtà c'è tanto vuoto, e in realtà su questo ci sono tante storie che ce lo raccontano, no?
1: Ad esempio pensavo a Steve Jobs, un uomo che ha raggiunto delle mete pazzesche, però a un certo punto della sua vita, credo in seguito alla malattia, ha cambiato le sue priorità e ha visto le cose in maniera diversa.
3: Assolutamente, ha visto le cose in maniera diversa, cioè ha spostato il focus, diciamo, dalla vanagloria, quindi dall'ego, al dentro, quindi allo spirito, un'osservazione più profonda dell'essere umano, che non è onnipotente, ma che ha un compito importante nel mettere al servizio degli altri ciò che gli è stato gratuitamente e generosamente donato, perché tutti i nostri doni noi non li abbiamo manco pagati, cioè ci sono stati dati gratuitamente, generosamente. Solo che molti, ora non è facilissimo entrare in contatto con i propri doni, però in realtà basta chiedere alle persone che ci conoscono: senti, ma secondo te, guarda, questa è una cosa che potrebbero fare se le persone ci ascoltano,
1: ecco,
3: quali sono le cose speciali che tu vedi in me? Che cos'è che ai tuoi occhi, per esempio, mi rende speciale? Cioè, quali sono delle caratteristiche proprio che tu vedi, anche piccole, cioè non è che bisogna, piccoli dettagli che tu noti in me che sono speciali, e vedremo che gli altri li vedono, a volte noi no, ma gli altri li vedono.
1: Assolutamente, credo che questo potrebbe essere un bel esercizio da fare, ad esempio, in gruppo: mettersi a cerchio e chiedere cosa vedi in me di speciale, cos'è che mi rende particolare, cosa pensi io sia brava o bravo. Devo proprio lasciarci qui, Daniela, mi dispiace, alla prossima.

0: Open our eyes.
1: Open the eyes of my heart, Lord.
2: Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 5 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Leggiamo oggi dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 15, versetto 17. Se Cristo non è stato risuscitato, voi siete ancora nei vostri peccati. La riflessione che segue è curata da Laura Venturi. Un teologo inglese ha scritto un libro di 974 pagine intitolato nella traduzione italiana Risurrezione. La domanda centrale di questo lungo scritto è così riassunta: che cos'è dunque accaduto la mattina di Pasqua? Questa domanda è valida anche per noi. Credi veramente che Gesù Cristo sia risuscitato? L'apostolo Paolo era sicuro dell'importanza della domanda, non solo per la fede pensata, ma anche per quella vissuta. Se Gesù non è risuscitato, allora non ha vinto la morte. Se Gesù non ha vinto la morte, allora non ha pagato il prezzo per i miei peccati. Ma la Bibbia afferma che Dio gli ha sottomesso ogni cosa, anche l'ultimo nemico, la morte. Credere nella risurrezione di Gesù significa dunque credere nella sua signoria, nella sua potenza che ci annuncia una novità di vita oggi e per il futuro. Se ancora non ti sei posto questa domanda, oggi è il giorno giusto. Se sei credente da tanti anni, prova a riflettere su cosa significa nella tua vita quotidiana la risurrezione di Gesù.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. Eccoci al nostro diamante del mattino e leggiamo in Prima Cronache, capitolo 16, versetto 11, 12 e 14. Cercate il Signore e la sua forza, cercate sempre il suo volto. Ricordatevi delle meraviglie che egli ha fatte, dei suoi miracoli e dei giudizi della sua bocca. Egli, il Signore, è il nostro Dio. Lasciate che vi racconti. Ascoltiamo questa testimonianza. Leggendo la Bibbia ho imparato chi è Dio. Ho letto quello che ha fatto e detto a noi sue creature. Per mezzo di essa ho capito che egli vive eternamente, che non cambia mai, che conosce, sa e vede tutto di tutti e registra ogni cosa. È fedele alle sue promesse, giusto, santo, potente, saggio, è buono e paziente verso tutti gli uomini. Però ho imparato anche un'altra cosa che mi ha spaventato. Avevo disobbedito a Dio ed ero suo nemico, anche se non me ne rendevo conto. Volevo vivere la mia vita come meglio mi pareva, senza ricercare il pensiero del mio creatore. Ero grandemente colpevole davanti a lui e quindi condannato alla morte eterna. Ma che gioia! Ho scoperto anche che Dio mi offriva il suo perdono e la sua pace senza che dovessi fare niente, senza dover pagare niente. Lui stesso aveva pagato il prezzo più grande, dando Gesù Cristo suo figlio. Gesù è venuto sulla terra per farci conoscere il Dio d'amore, poi è morto sulla croce, affinché, come è scritto in Giovanni capitolo 3 versetto 16, chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Vedendo che la mia vita era un fallimento, ho riconosciuto davanti a Dio di aver peccato. Mi sono umiliato, mi sono pentito e gli ho chiesto di farmi grazia per mezzo di Gesù Cristo morto al mio posto. E poiché Dio non respinge mai chi va a Lui con sincerità, ho avuto il suo perdono. Oggi so di essere un figlio di Dio. Incredibile, ma vero. La mia vita è una vita nuova nella gioia del Signore. Anche se oggi arrivasse la morte, entrerei subito nel paradiso, alla presenza di Dio. Non volete avere anche voi le stesse certezze? Firmato Beniamino. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, ben ritrovati, buongiorno a tutti. È il 9 settembre e dalla lettera agli ebrei leggeremo nel capitolo 5, il verso 12, dove è scritto così: infatti, dopo tanto tempo dovreste essere già maestri. Invece avete di nuovo bisogno che vi siano insegnati i primi elementi degli oracoli di Dio. Siete giunti al punto che avete bisogno di latte e non di cibo solido. È un verso molto duro, che però focalizza un problema serio: la mancanza di crescita. I credenti a cui è rivolta questa lettera, pur essendo nella fede da molti anni, erano stanchi e delusi perché stavano subendo la persecuzione iniziata da Nerone. Quindi erano tentati di tornare al giudaismo, che era più sicuro, era riconosciuto legalmente e si poteva esprimere apertamente senza doversi nascondere. È chiaro che tutte queste difficoltà e sofferenze avessero fatto perdere loro lo slancio della fede iniziale. L'autore della lettera, che potrebbe anche non essere l'Apostolo Paolo, cerca di esprimere il concetto profondo del sacerdozio di Gesù, secondo l'ordine di Melchisedec. Ma si rende conto che non sarebbero stati in grado di afferrare il concetto, perché nonostante gli anni di fede avrebbero dovuto essere maturi al punto tale da poter fare da maestri ad altri. Invece si erano intorpiditi, erano diventati pigri, non volevano impegnarsi e si erano lasciati vincere da una tale stanchezza spirituale che erano tornati indietro, erano tornati bambini. Credo che questo tipo di atteggiamento sia in agguato fra tutti quei credenti che non reggono più le difficoltà della vita e si siedono nella fede, quel tanto che basta per non morire. Ma non va bene, perché così si muore. Non possiamo deporre le armi, non possiamo lasciare la battaglia, perché tanti anni di fede devono per forza averci insegnato che per essere più che vincitori non possiamo fermarci e piangere sui nostri guai, ma dobbiamo invece mostrare al nostro nemico che se continuiamo ad avere fede nell'intervento di Dio, niente potrà vincerci o farci morire lentamente.
2: La riflessione di oggi ha per titolo "Voglio il latte". Erano arrivate le mie nipoti a casa e quella sera avrebbero dormito con le zie e i nonni. Preparammo il loro letto, i pigiami e un bel cartone animato da vedere insieme. Ad un certo punto la più grande mi chiese: «Zia, voglio il latte!». Anche la seconda fece la stessa richiesta, così preparai il latte per entrambe e poi si addormentarono. Cosa ci vuole dire questo episodio? Che il latte è un alimento liquido necessario per la crescita, tant'è vero che i bambini fino all'età dello svezzamento, cioè dell'introduzione di cibo solido, si nutrono solo con il latte. Purtroppo molti adulti si comportano come bambini. Chiedono del latte perché sanno che ci sarà sempre qualcuno disposto a prepararglielo. Chiediamo del latte quando nascondiamo il nostro peccato incolpando qualcun altro. Chiediamo del latte quando non andiamo in chiesa perché fa troppo freddo o perché piove. Chiediamo del latte quando preferiamo stare ore al telefono con un amico e non spendere neanche 5 minuti in preghiera. Chiediamo del latte perché pensiamo che se siamo così è perché nessuno ci ha insegnato ad essere diversi. Chiediamo del latte quando mettiamo delle scuse davanti alle nostre mancanze. Caro amico e cara amica, è tempo di mangiare cibo solido, di confessare i nostri peccati a Dio, di chiedergli perdono e di imparare a mangiare di verità e responsabilità. Inizia oggi il tuo svezzamento.
3: Il verso di oggi ci invita a fermarci un attimo e guardare a che punto siamo con la nostra crescita spirituale. La lettera agli ebrei non sta parlando a chi è un neofita nella fede. Ma come abbiamo appena sentito sia dalla lettura di Alessandra che da Laila, si rivolge a persone che frequentano la comunità da anni e usa l'esempio del latte per descrivere chi si comporta ancora come un bambino nella fede. Questo non è solo un problema dei tempi di Paolo, ancora oggi nelle nostre chiese succede la stessa cosa. I motivi possono essere tanti, io non sono qui per giudicare nessuno. Penso però che ognuno di noi debba mettersi in discussione guardandosi dentro con onestà. Ogni tanto serve fare in se stessi un vero e proprio aggiornamento, un esame di coscienza. Dobbiamo chiederci se il tempo passato dalla nostra conversione ci ha fatto davvero maturare o almeno crescere un po'. La lettera agli ebrei usa una frase forte, comunque. Dice: dovreste già essere maestri. A questa affermazione qualcuno pensa subito a un ruolo, a una posizione, come salire su un pulpito, prendere una laurea in teologia, ma non si tratta di questo. Significa semplicemente essere in grado di collaborare, di aiutare chi è all'inizio della fede. Significa capire i bisogni dei fratelli e incoraggiarli, testimoniare della parola di Dio con franchezza e coerenza. Il tempo per stare seduti e ascoltare i sermoni c'è per tutti, ma poi arriva anche il momento di muoversi e di darsi da fare. Nessuno è chiamato a scaldare la sedia della Chiesa. Gesù ha bisogno di operai, ha bisogno di uomini e donne che con la propria vita sappiano indicare al mondo l'unica risposta a ogni problema: Gesù. Allora lasciamoci oggi con questa domanda: di che cosa ci stiamo nutrendo? Del latte della domenica mattina o del cibo solido che ogni giorno proviene dalla presenza di Dio e dalla comunione con lo Spirito Santo? Forza, basta con le lamentele, con le offese, i capricci che fanno scivolare nella dimensione della carne. Mettiamoci in linea con il piano di Dio. Lui ha iniziato un'opera bellissima in noi e vuole portarla a termine. Amen. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 22 minuti.
1: Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International, buongiorno, ben trovato, grazie per essere in nostra compagnia.
2: Buongiorno, grazie a voi.
1: Ecco, io vedo che sul sito amnesty.it ci sono vari appelli, tra cui quello di garantire il ritorno della comunità di Zanuta al proprio villaggio. Si fa riferimento alla Cisgiordania, se non sbaglio. Ci vuole dire qualche cosa su questa situazione? Tra l'altro, appunto, l'invito è quello di mettere la propria firma sul sito internet, dunque la possibilità di dare un piccolissimo contributo per sostenere i diritti umani. Ecco, ci vuole spiegare però il contesto, la situazione?
2: La comunità di Zanuta è stata completamente sgomberata nel corso di questi anni, in particolare dopo il 7 ottobre 23, ed è uno degli esempi più crudeli di queste politiche di pulizia etnica che sono portate avanti sul campo dai coloni e spalleggiati dalle forze militari israeliane, ma che di fatto costituiscono una politica governativa. Quindi l'obiettivo della pulizia etnica è coincidente sia per i coloni che per il governo Netanyahu, e questa comunità è stata costretta a lasciare la sua terra, le risorse di cui viveva, e Amnesty International, dopo aver denunciato a lungo queste politiche governative che hanno per obiettivo quello di svuotare la Cisgiordania dalla popolazione palestinese, chiede che ci sia un'operazione inversa, cioè di consentire il ritorno delle persone sfollate a forza.
1: Ecco, quanto un appello di Amnesty e di altre associazioni possono incidere in una situazione che sembra, insomma, incancrenita, e appunto io mi chiedo se effettivamente altre possibilità, tipo sanzioni, che però non esistono, di fatto sono veramente molto molto limitate, però ecco, quale dovrebbe essere la strada dal suo punto di vista?
2: Ma quanto possa servire un appello non possiamo dirlo con certezza. Certo, l'alternativa a non farlo, non fare nulla, è sicuramente quello il peggio. Ce lo chiedono le persone sgomberate da Zanuta di agire in loro favore. Noi lo facciamo sperando che questo appello poi stimoli coloro che devono prendere decisioni, le autorità israeliane in primo luogo, ma soprattutto la comunità internazionale, in particolare l'Unione Europea, a esercitare pressioni.
1: Lei ha fiducia che le elezioni prossime in Israele possano in qualche maniera cambiare la situazione, oppure, come molti osservatori, insomma, è abbastanza scettico?
2: Mi sembra che i programmi elettorali, per quanto riguarda la questione palestinese, non siano così differenti tra i principali competitor, quindi è difficile immaginare che nel breve periodo, certo, se succedesse che si pone fine a un'anomalia, cioè che una persona indagata per crimini di guerra e crimini contro l'umanità è anche il capo del governo di uno Stato, forse questo aiuterebbe un po' a immaginare uno sviluppo lentamente nel tempo diverso.
1: Claudio?
3: No, dai, approfitto della presenza del dottor Nuri. I bambini di Gaza, questo è dal Sole 24 ore, costretti a distruggere gli aquiloni dopo la minaccia di Israele.
1: Questa è una notizia che ha colpito molto l'immaginazione.
3: Francamente, cioè dicendo che c'era stato con gli aquiloni, ma noi sappiamo
1: possibilità
3: che
1: di incendiare
3: nei posti più poveri del mondo, tra le favelas di Rio de Janeiro, lì l'aquilone è proprio. Questo vuol dire proprio rompere anche i sogni dei bambini, cioè proprio deprimerli già, anche proprio per fare in modo che non lo so, io questo.
1: La ti ha colpito molto,
2: Sì, togliere il gioco è un'azione crudele. La cosa stupefacente è che c'è chi in Italia pensa che questo non sia vero, che sia la solita propaganda pro-pal, come viene chiamata, e queste persone non hanno visto il post del ministro della difesa Katz, che ha detto: noi tratteremo questi aquiloni alla stregua di droni, e quindi li abbatteremo. E sono loro a dirlo, non è che siamo noi a commentare cose che ci siamo inventati.
1: Sì. Poi magari uno potrebbe anche dire sì, però a suo tempo è stato utilizzato anche questo sistema per... Vabbè. Senta, visto che siamo sull'argomento, il prossimo 9 settembre ci sarà un presidio maratona contro il DDL antisemitismo, e se ne parla anche nel sito di Amnesty International. Vedo che appunto in piazza Capranica alle ore 13 a Montecitorio numerose realtà promotrici daranno vita a una mobilitazione nazionale contro l'approvazione del cosiddetto DDL antisemitismo. E uno potrebbe dire, beh, ma insomma, l'adozione della definizione dell'Alleanza Internazionale per il Ricordo dell'Olocausto è qualche cosa che vuole tutelare la comunità ebraica nel nostro paese. Qual è il problema che vede Amnesty International, e non solo Amnesty?
2: Ma l'antisemitismo è una grave violazione dei diritti umani, una forma di odio inaccettabile e va contrastata con tutti i mezzi legali e con azioni di prevenzione e azioni punitive. Ma la stessa Organizzazione per la Memoria dell'Olocausto, quando nel 2016 propose quella definizione di antisemitismo con 11 esempi contemporanei, disse che doveva essere una linea guida, non qualcosa che doveva diventare legge. Il problema di questa furia legiferatoria da parte dell'Italia non è quella di contrastare l'antisemitismo, è quella di mettere insieme critica allo Stato di Israele, uso di determinate parole, mescolando lo Stato di Israele, la popolazione ebraica, le istituzioni dello Stato israeliano e altro ancora in un unico calderone, che ha per obiettivo, e pare evidente a tante persone, quello di ridurre alla possibilità di criticare lo Stato israeliano, le sue politiche, le sue istituzioni, spacciando tutto per antisemitismo. Questo è il problema. Ci sono definizioni di antisemitismo diverse, come la dichiarazione di Gerusalemme, che contrastano in maniera molto efficace, non mescolando cose più diverse tra loro, ma l'Italia si avvia a essere il primo Stato dell'Unione Europea ad avere questa norma.
1: Che cosa potrebbe succedere concretamente con questa nuova norma?
2: Potrebbe succedere che se io al telefono con voi dico, ma certo, a proposito dei bambini di Gaza, a me un po' ricordano quelle immagini bianco e nero terribili dei bambini nel ghetto di Varsavia, io potrei incappare nelle maglie di questa legge, e voi che mi avete dato spazio per parlarne potreste avere conseguenze.
1: È chiaro, a volte ci sono delle ambiguità nel diciamo tra antisionismo e antisemitismo, a volte il confine è un po' sottile, però legiferare su questo può essere effettivamente pericoloso. Non so se si possa dire, per cercare una sorta di equilibrio, no, in questa vicenda, effettivamente ci possono essere, insomma, degli scivoloni, no? A volte c'è stato, oppure no?
2: No, non c'è dubbio che ci sono scivoloni, non c'è dubbio che c'è una situazione in cui parole, penso alla parola genocidio, vengono usate come una clava da un gruppo contro un altro, con modalità tutto opposto a quella della ricerca, del confronto su dati oggettivi. Il problema è che quella proposta lì vuole colpire quelle forme di critica a Israele che sono forme colte, basate sulla ricerca, sullo studio, sull'insegnamento. Non vuole colpire come dire il becerume che fa tutto di un'erba un fascio.
1: Va bene, ne riparleremo, e naturalmente ricordo questa manifestazione che vedrà in piazza Amnesty International, ma non solo, perché ci saranno varie associazioni. È prevista per mercoledì 9 settembre alle ore 13 in piazza Capranica a Montecitorio. Ricordo che siamo in compagnia di Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia. E dopo aver parlato del Medio Oriente e di Israele, ecco un riferimento a degli appelli che troviamo nel sito amnesty.it: fermiamo le esecuzioni in Iran. Ecco, si è scatenata una guerra. Tra le varie cause della guerra tra gli Stati Uniti e l'Iran c'era anche quella di, insomma, fermare il regime iraniano liberticida, solo che la cosa non è andata in quel senso lì. Mi pare di capire che siamo molto lontani da una da un cambiamento, ecco. Non so cosa ne pensa e cosa possiamo dire su queste esecuzioni che avvengono in Iran in questo periodo.
2: Ammesso che ci fosse un obiettivo da parte degli Stati Uniti e di Israele di intervenire militarmente per risolvere la questione dei diritti umani in Iran, devo dire che hanno fallito in una maniera più clamorosa, come era ovvio immaginare. Tant'è che nei mesi che coincidevano, quindi marzo fondamentalmente, con il picco delle ostilità, le autorità di Teheran hanno iniziato a impiccare uno dopo l'altro manifestanti che erano scesi in piazza all'inizio del 2026. A oggi sono 30 le persone impiccate per aver preso parte a quelle manifestazioni. Ieri sono state emesse altre 10 condanne a morte, in uno scenario complessivo che vede, secondo le organizzazioni contro la pena di morte in Iran, le impiccagioni arrivate nei primi 8 mesi del 2026 a quasi 1000, e quindi siamo sul livello dello scorso anno. Quindi è una repressione che continua senza sosta, anzi aggravata dalla caccia al collaborazionista, a chi è alla spia pro Stati Uniti e pro Israele, e ci vanno di mezzo persone innocenti al termine di processi iniqui basati su confessioni estorte con la tortura.
1: Addirittura, E poi verrebbe da dire, il regime iraniano non è mai stato molto sensibile alle pressioni esterne, ma adesso ancora meno, ecco, di sicuro, insomma, non... Però, insomma, siamo invitati anche a porre le nostre firme. Poi queste firme dove vanno? Ecco, giusto per capire meglio la metodologia di queste situazioni.
2: Vengono raccolte e trasmesse sia alle ambasciate nel paese in cui vengono raccolte, dunque nel caso specifico l'ambasciata dell'Iran in Italia, la quale ha l'obbligo di far sapere al Ministero degli Esteri iraniano che ha ricevuto tot migliaia di firme, quelle cartacee poi vengono anche raccolte e spedite direttamente alle autorità oggetto dell'appello.
1: Claudio?
3: No, mi viene da riflettere che alla fine questa guerra insensata poi sicuramente avrà invece del senso negli interessi di pochi, chiaramente rafforza il regime da un certo punto di vista, perché ora bisogna vedere se con l'asfissiamento, come dice Donald Trump, economico, ma lo rafforza, perché a quel punto il rischio delle impiccagioni, il fatto che comunque il tuo paese è aggredito, in realtà dà una forza anche al regime. Non lo so, Riccardo, se
2: questo. Sì, è così. Se c'era una percentuale di persone critiche nei confronti del governo che erano anche disposte ad accettare l'intervento straniero per mettere fine a quel regime, quando hanno visto le scuole, i centri abitati colpiti, persone civili uccise, forse ci hanno ripensato. Questo è un paese che, come è naturale, quando si sente minacciato reagisce con una chiamata a raccolta che è frutto anche di propaganda la più bieca e che però ha una sua efficacia. Quindi non si risolve così, la storia dovrebbe avercelo insegnato, ma c'è sempre chi non vuole apprenderne le lezioni.
1: Allora, siamo veramente agli ultimi secondi a disposizione. Io vorrei semplicemente ricordare degli altri appelli che trovate nella pagina homepage di amnesty.it. Fermiamo dunque: rilasciare Cho Han-sung a Hong Kong, l'avvocata per i diritti umani, che rischia una pena detentiva fino a 10 anni, che significa anche la Cina, che si pone a volte come interlocutore, purtroppo ha dei grossi problemi. E poi ancora Turchia, terza pronuncia della CEDU, Osman Kavala va scarcerato. Ecco, forse su quest'ultima figura 30 secondi, se è possibile.
2: Ma è una persona tra le più insigni del movimento per i diritti umani della Turchia, è sotto il mirino delle autorità dal 2013, quando ci fu la grande manifestazione contro la distruzione del parco di Gezi a Istanbul, condannato a ergastolo aggravato, il che vuol dire senza possibilità di uscita anticipata. È un prigioniero che mai avrebbe dovuto mettere piede in una prigione turca, e per 3 volte la Corte Europea dei Diritti Umani, cioè l'organo di giustizia del Consiglio d'Europa di cui la Turchia fa parte, ha detto che deve essere scarcerato.
1: E però questo per ora non produce risultati. Per ora, la speranza è che ci siano ripensamenti, anche perché la Turchia è comunque nell'orbita europea, per cui si spera che, vabbè, staremo a vedere, poi naturalmente quando succederà lo sapremo, anche grazie all'Amnesty International. Noi ringraziamo Riccardo Nuri per essere stato in nostra compagnia, a risentirci presto qui su RWS, grazie mille.
2: Grazie, a presto.
4: It's your heart that keeps you running.

L'apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

si vide un cavallo bianco. Con lui che lo cavalcava aveva un arco e gli fu data una corona ed egli venne fuori da vincitore e per vincere.

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e 4 minuti.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Buon mercoledì, ben ritrovati insieme a Maria ed Enzo. È Il libro più letto, un libro veramente che ci insegna a vivere. Questa è una cosa molto importante. Ecco che Enzo parlerà di un'interpretazione. Interpretazione di una visione. Ascoltiamo insieme.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Bentornati carissimi amici ascoltatori, un forte abbraccio a tutti voi che siete dall'altra parte. Nel nostro studio sul libro di Daniele abbiamo parlato ieri della visione delle bestie di Daniele, capitolo 7. Abbiamo considerato che sono quattro bestie distinte, quelle che vede Daniele. Le prime, il leone, l'orso e la pantera, esistono come animali. La quarta bestia, con 10 corna, non si è mai vista in natura. E queste bestie rappresentano tutte dei regni. Daniele quindi nel suo sogno vide che sul mare infuriava una tempesta. A un tratto un enorme leone alato si avvicinò alla terra. Il fatto che avesse delle ali di aquila indica l'abilità che aveva Babilonia nel muovere velocemente un'armata, cosa che fu il segreto di qualsiasi grande potenza mondiale attraverso tutta la storia. Colui che si può muovere più rapidamente con la maggiore potenza sarà il governatore mondiale. E questo valeva sia in passato per Babilonia e sarà forse un fattore determinante anche in futuro. Il leone corrisponde alla testa d'oro della statua a Babilonia. Mentre la testa d'oro della statua rappresenta la gloria esteriore di questa civiltà avanzata, la natura crudele del leone descrive il paganesimo brutale di questo regno, che è stato ben illustrato nei capitoli 2 e 3 del libro di Daniele. L'orso, che rappresenta il regno medo-persiano, corrisponde alle braccia d'argento della statua di Nabucodonosor. Mentre l'orso stava eretto sopra un fianco, la statua risultò essere ambidestra. Il termine leopardo può anche essere tradotto con pantera. Una pantera che si lancia con velocità sulla sua preda indifesa rappresenta sicuramente l'impero greco-macedone di Alessandro il Grande, di Alessandro Magno. Infine, sorse una bestia terribile, diversa da qualsiasi altra conosciuta. Nessuno poteva affrontarla. Viene prestata più attenzione alla quarta bestia che alle altre tre messe insieme. La quarta bestia è del tutto diversa dalle altre e viene riportata in una visione a parte. La visione di questa quarta bestia è più importante per noi perché è ancora inadempiuta. E stiamo vivendo apparentemente nel periodo che ci porta verso la fine dei tempi. Le profezie relative alle visioni delle tre bestie si sono adempiute. Ciò significa che tre quarti di questa profezia è già stata letteralmente compiuta. Per il futuro non resta che il tempo dei corni. Il quarto regno di Roma è già apparso. Cadde in pezzi, ma sarà rimesso insieme in 10 regni e lo farà colui che la parola di Dio ha chiamato l'Anticristo. La scena si sposta in cielo e viene rivelato il trono di Dio. Quello che vide Daniele può essere denominato un consiglio di guerra nel cielo, convocato per considerare le parole e le azioni del corno. Il consiglio era come il tribunale che nel capitolo 4 aveva giudicato le parole orgogliose di Nabucodonosor, aveva deciso una punizione giusta e l'aveva effettuata. Anche questo tribunale mise il verdetto e Daniele guardò finché la bestia fu uccisa e il suo corno malvagio ridotto al silenzio.

Poi è spiegato il destino delle prime tre bestie. Mentre ognuna di loro lasciava il dominio alla successiva, continuavano a vivere finché la quarta bestia fu uccisa. Questo corrisponde alla visione della statua che cadde interamente quando la pietra colpì i piedi. Nei versetti 13 e 14 di Daniele capitolo 7 leggiamo del dominio eterno del figlio del Dio dei cieli. Io guardavo nelle visioni notturne ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Egli giunse fino al vegliardo e fu fatto avvicinare a lui. Gli furono dati dominio, gloria e regno perché le genti di ogni popolo, nazione e lingua lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà e il suo regno è un regno che non sarà distrutto. Il consiglio di guerra aveva ancora un compito da eseguire prima di poter aggiornare la sua seduta. Doveva stabilire un nuovo governo per sostituire quelli caduti. Così il figlio dell'uomo comparve dinanzi al vecchio. Le nuvole erano il suo mezzo di trasporto e la sua origine era il cielo, non il mare come per le bestie. Il regno fu dato a lui, un dominio universale, un regno eterno, non come quello degli animali. Gesù fa riferimento a questo passaggio, a quando, come leggiamo in Marco 14, versetti 61 e 62, fu posto sotto giuramento al suo processo dinanzi al Sinedrio, il tribunale ebraico. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò e gli disse: «Sei tu il Cristo, il figlio del Benedetto?» Gesù disse: «Io sono, e vedrete il figlio dell'uomo, seduto alla destra della potenza, venire sulle nuvole del cielo». Inoltre l'angelo profetizzò al tempo della sua nascita, dicendo: «Questi sarà grande, sarà chiamato figlio dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre». Così è scritto in Luca 1, al versetto 32. Ciò che abbiamo qui è quindi una dichiarazione chiara che il Signore Gesù è quella pietra spinta, ma non da una mano, che colpisce la statua, nel sogno di Nabucodonosor. Lui stabilirà il suo regno qui, sulla terra. Nel secondo Salmo, al versetto 7, leggiamo: «Io annunzierò il decreto. Il Signore mi ha detto, tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato». E questa espressione si riferisce alla sua resurrezione e non alla sua nascita a Betlemme. L'Apostolo Paolo ci fornisce questa interpretazione in Atti 13, al versetto 33, quando parlando della promessa fatta ai padri dice: «Dio l'ha adempiuta per noi, loro figli, risuscitando Gesù, come è anche scritto nel Salmo 2, tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato». Il salmista prosegue dicendo: «Chiedimi, io ti darò in eredità le nazioni e in possesso le estremità della terra». Salmo 2, versetto 8. Gesù Cristo andrà a rivelare questo regno. Come lo farà? «Tu le spezzerai con una verga di ferro, tu le frantumerai come un vaso d'argilla». Versetto 9, sempre del Salmo 2. «E quando verrà sulla terra non sarà già tutto pronto. Prima caccerà fuori tutti i ribelli e solo coloro che sono obbedienti entreranno nel regno del millennio». Un dominio eterno. Sembra contraddire l'idea di un regno di mille anni, ma alla fine dei mille anni, che sarebbe il periodo con cui Cristo regna, ci sarà un breve momento di ribellione contro lui, quando Satana sarà rilasciato, poi il regno continuerà nella eternità. Apocalisse 20, al versetto 6, dice: «Beato e santo è colui che partecipa alla prima resurrezione. Su di loro non ha potere la morte seconda, ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui quei mille anni». Il regno dei mille anni non è che una frase. Il regno dei mille anni non è che una fase del regno che dura in eterno. I passi vengono descritti chiaramente in Apocalisse capitolo 20. Cristo regna sulla terra per mille anni in condizioni ottimali, perché Satana è legato. Dopo questo periodo, Satana sarà sciolto. Le persone il cui cuore non è rinato spiritualmente, ancora in ribellione contro Dio, quindi, si uniranno sotto il comando di Satana per fare guerra contro Cristo. Satana e gli angeli ribelli vengono gettati nello stagno di fuoco. I morti vengono fatti risorgere per giudizio dinanzi al grande trono bianco. Dopodiché si entra nell'ambito dell'aspetto eterno del regno, come leggiamo al versetto 27 di questo stesso capitolo, che dice: «Allora il regno, il potere, la grandezza dei regni che sono sotto tutti i cieli saranno dati al popolo dei santi dell'Altissimo. Il suo regno è un regno eterno e tutte le potenze lo serviranno e gli ubbidiranno». La parola di Dio rende chiaro il fatto che il luogo di questo regno è sulla terra. In Michea 4, al versetto 2, leggiamo: «Verranno molte nazioni e diranno: venite, saliamo al monte del Signore, alla casa del Dio di Giacobbe. Egli ci insegnerà le sue vie e noi cammineremo nei suoi sentieri, poiché da Sion uscirà la legge, da Gerusalemme la parola del Signore».

0: I versetti dall'1 al 14 di Daniele capitolo 7 sono dedicati alla visione, mentre i versetti dal 15 al 28 ne danno l'interpretazione. Daniele è profondamente turbato dopo la visione, ma sempre nel sogno si avvicina a una creatura angelica per chiedere il significato di ciò che aveva visto. Versetti 15 e 16. Quanto a me, Daniele, il mio spirito fu turbato dentro di me e le visioni della mia mente mi spaventarono. Mi avvicinai a uno dei presenti e gli chiesi il vero senso di ciò che avevo visto. Egli mi rispose e mi diede l'interpretazione delle visioni. La spiegazione breve e generale che riceverà, riportata nei versetti 17 e 18, non lo soddisferanno. Così chiederà ulteriori spiegazioni riguardo al quarto animale e al suo giudizio nei versetti 19 e 22. La risposta più particolareggiata che riceve la troveremo nei versetti dal 23 al 27. Leggiamo ora le prime spiegazioni che riceve Daniele nei versetti 17 e 18 del capitolo 7. Queste quattro grandi bestie sono quattro re che sorgeranno dalla terra. Poi i santi dell'Altissimo riceveranno il regno e lo possederanno per sempre, eternamente. Come abbiamo già avuto modo di dire, i quattro regni del sogno della statua del capitolo 2 e i quattro animali della visione del capitolo 7 raffiguravano quattro imperi pagani successivi che dovevano alla fine essere sostituiti dal regno eterno di Dio. Il mare della visione, simbolo della turbolenza dell'umanità, diventa la terra nell'interpretazione, in quanto è dalla terra che sorgono i popoli pagani che formeranno l'impero. Vi è una valutazione diversa degli imperi. Nabucodonosor vide gloria e grandezza simboleggiate nella grande statua, mentre Daniele vide opposizione a Dio, al suo popolo, nel simbolismo degli animali crudeli e predatori. Nabucodonosor guardò l'apparenza, invece Daniele, vedendo come Dio vede, guardò al cuore. Abbiamo già accennato qua e là, ma facciamo un ripasso. Il leone, re degli animali, con le ali d'aquila, re degli uccelli, rappresenta bene Babilonia. Il cambiamento del leone in una creatura dall'aspetto più umano può riferirsi ai rapporti di Dio con Nabucodonosor nel capitolo 4. L'orso che si alza prima da un lato rappresenta la duplice monarchia dei Medo-Persiani. Le tre costole nella sua bocca fanno un po' pensare ai tre paesi conquistati, Babilonia, Libia e Egitto. Il leopardo rappresenta l'impero greco e le ali sottolineano la velocità, la rapidità della conquista e le teste la loro divisione in quattro. L'impero persiano e quello greco saranno trattati più ampiamente nei capitoli 8 e 11. Il quarto re o regno era Roma. Le 10 corna corrispondono alle 10 dita della statua del capitolo 2 e rappresentano l'ultima fase dell'impero. Quest'animale verrà distrutto alla seconda venuta di Cristo, quando sarà stabilito il regno eterno. I santi di cui parla in questo capitolo vengono menzionati in ben 5 versetti. Vedremo più avanti anche i versetti 21, 22, 25 e 27. È un riferimento, lo vediamo ancora in Daniele 8, al versetto 24. Qualcuno pensa che siano i credenti del Nuovo Testamento. Troppo pochi, amico, troppo pochi. Dio ha una gran bella famiglia numerosa. Anche nel periodo dell'Antico Testamento c'erano credenti. Anche gli appartenenti alla nazione di Israele venivano chiamati santi e anche i gentili che man mano si aggiungevano venivano chiamati santi di Dio. Non pensare che solo un piccolo gruppo di credenti siano chiamati santi. Dio salvò della gente prima del giorno delle Pentecoste e salverà gente anche dopo il rapimento. Dio è impegnato a salvare. Forse la Chiesa fallisce nell'impresa di raggiungere la gente con il Vangelo, così come dovrebbe essere, ma Dio non sta per niente fallendo.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Daniele capitolo 8 al versetto 24 ci dice: il suo potere si rafforzerà, ma non per la sua propria forza. Egli sarà causa di rovine inaudite, prospererà nelle sue imprese, distruggerà i potenti e il popolo dei santi. Il popolo dei santi, abbiamo letto, quindi sono i santi. Esodo 19 versetto 6 identifica Israele con la santa nazione, oppure i santi. E mi sarete un regno di sacerdoti, una nazione santa. La parola greca per santi nel Nuovo Testamento la si trova 200 volte, pensate. Viene tradotta 92 volte con santo in combinazione con spirito, per lo Spirito Santo. Viene anche usata per parlare dei credenti nella Chiesa che vengono chiamati santi oppure persone sante. Nel Nuovo Testamento i santi sono quei peccatori che per la loro fede in Gesù sono stati dichiarati giusti. come Romani 1, versetto 7. La parola viene inoltre usata per i credenti dell'Antico Testamento, come nel Vangelo di Matteo, al capitolo 27, nei versetti 52 e 53, dove è scritto: «Le tombe s'aprirono, e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono, e usciti dai sepolcri, dopo la risurrezione di lui, entrarono nella città santa e apparvero a molti». E per i santi della tribolazione, in Apocalisse 13, al versetto 7, è scritto: «E fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli, di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione». Nel libro di Daniele, i santi si riferiscono dunque alla gente di Israele, non a tutto Israele, ma solo alla piccola parte credente. È molto evidente che qui non si pensa ai credenti della Chiesa, visto che Daniele non si riferisce in nessun modo alla Chiesa. L'enfasi viene ora apposta sulla quarta bestia. È su questo che Daniele e Dio mettono l'enfasi. Anche noi lo dovremmo fare, visto che il nostro periodo storico si inserisce da qualche parte nel periodo della quarta bestia. Passiamo ai versetti dal 19 al 22 di Daniele, capitolo 7. «Allora volli conoscere la verità intorno alla quarta bestia, che era diversa da tutte le altre, straordinariamente terribile, che aveva denti di ferro e unghie di bronzo, che divorava, sbranava e calpestava il resto con le zampe. Chiesi pure spiegazioni delle 10 corna che aveva sul capo, del corno che spuntava e davanti al quale ne erano caduti 3. Quel corno aveva occhi e una bocca che proferiva parole arroganti, e appariva maggiore delle altre corna. Io vidi quel corno fare guerra ai santi e avere il sopravvento, finché non giunse il Beliardo. Allora il potere di giudicare fu dato ai santi dell'Altissimo, e venne il tempo che i santi ebbero il regno». Qui tutto parla di potenza, parla di violenza. Viene richiamata l'attenzione sulla ferocia della bestia, con i suoi denti di ferro, le unghie di bronzo. Roma veniva odiata dalle nazioni oggetti delle sue conquiste. Annibale fece voto di vendetta contro quella potenza crudele e visse per fare tutto ciò, ma alla fine venne sottomesso da Roma. E Roma rigettò il Figlio di Dio, il Salvatore, attraverso Pilato, che fece la domanda sprezzante a Gesù: «Cos'è la verità?». Roma crocifisse Gesù e perseguitò la Chiesa. Le 10 corna crescevano uscendo dalla bestia, indicando un successivo sviluppo, non un regno separato. Sai bene che le corna non crescono più a una bestia morta. Roma vive nella frammentazione dell'impero, in quelle molte nazioni esistenti dell'Europa, del Nord Africa, includendo forse anche alcune dell'Asia. In qualunque modo, non penso che possiamo identificare precisamente le nazioni. Al momento della fine, 3 delle corna cadranno dinanzi al piccolo corno, il quale prevale come personalità, abilità nella propaganda e nell'attirare il pubblico. Il piccolo corno è il falso profeta di Apocalisse capitolo 13, è l'uomo del peccato di cui leggiamo in Seconda Tessalonicesi al capitolo 2, ed è la prima bestia di cui si parla in Apocalisse, sempre al capitolo 13, nei versetti 3 e 6. E deve essere sottolineato che sotto l'anticristo Roma sarà nuovamente una potenza mondiale. Ci viene detto in Apocalisse 13 al versetto 7: «Le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli, di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione». Così sarà per un periodo, durante l'ultima parte della grande tribolazione. La Chiesa verrà rapita prima che cominci questa tribolazione.

0: I romani sono stati gente di guerra e questa caratteristica non si è estinta nell'uomo di oggi. Una persona ha detto: uno dei paradossi di quest'epoca è che è l'era del pacifismo, ma non è l'era della pace. Oh, la gente parla di pace, porta cartelloni sulla pace, ma non siamo gente pacifica. La Bibbia dice: quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta, e non scamperanno. Prima Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 3. La guerra è nei nostri cuori. Molti anni fa hanno fatto questa considerazione. Nella storia scritta, l'uomo si è impegnato in 15.000 guerre e ha sottoscritto all'incirca 8.000 trattati di pace, ma in tutto questo tempo ha goduto soltanto di 200 o 300 anni di vera pace. L'uomo è una creatura guerriera. L'anticristo rimetterà insieme l'impero romano, sarà a capo della potenza mondiale e diventerà il governatore del mondo. Ci viene detto che bestemmierà il Dio dei cieli. Essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. Apocalisse 13, versetto 6. L'anticristo verrà mascherato da un uomo di grande umanità, parlerà di pace e prosperità, ma non come di un mezzo per guidarci verso Dio, bensì come fine a se stesso. Alcuni vedono nell'unità europea un passo importante verso questo grande impero. Tutto questo però non verrà prima che il Signore abbia rapito la Chiesa dal mondo, così come leggiamo nella lettera ai Tessalonicesi. Nei versetti dal 23 al 27 di Daniele, capitolo 7, leggiamo altri particolari riguardo al futuro. Ed egli mi disse: la quarta bestia è un quarto regno sulla terra, diverso da tutti i regni, che divorerà tutta la terra, la calpesterà e la frantumerà. Le 10 corna sono 10 re che sorgeranno da questo regno, e dopo quelli sorgerà un altro re che sarà diverso dai precedenti e abbatterà 3 re. Egli parlerà contro l'Altissimo, esaspererà i santi dell'Altissimo e si proporrà di mutare giorni festivi e la legge. I santi saranno dati nelle sue mani per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo. Poi si terrà il giudizio e gli sarà tolto il dominio, verrà distrutto e annientato per sempre. Allora il regno, il potere, la grandezza dei regni che sono sotto tutti i cieli saranno dati al popolo dei santi dell'Altissimo. Il suo regno è un regno eterno, e tutte le potenze lo serviranno e gli ubbidiranno. Rispondendo alla seconda richiesta di spiegazioni di Daniele, l'angelo descrive le 10 corna come 10 re che sarebbero sorti dal quarto impero. Evidentemente regneranno contemporaneamente su varie suddivisioni dell'impero. Dai 10 re ne sorgerà un 11° che crescerà in potenza fino a prendere lui il comando, diventando l'imperatore di tutto. Egli sarà conosciuto per il suo orgoglio, le sue bestemmie, per la violenza che userà contro il popolo di Dio. Questa è l'immagine che ci viene data in Apocalisse 13, dal versetto 5 sino al 7. E le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie, e le fu dato potere di agire per 42 mesi. Essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. Le fu pure dato di far guerra ai santi, di vincerli, di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione. Concludendo, una delle caratteristiche dell'anticristo è che è contro Dio e contro Cristo. Questo è uno degli scopi dell'anticristo. L'altro scopo è di imitare Cristo. Credo che le due bestie dell'Apocalisse al capitolo 13 rappresentino questi due aspetti dell'anticristo. Primo, che è contro Cristo ed è un bestemmiatore, e secondo, che è un falso profeta che tenta di imitare Cristo. Tuttavia agisce come un agnello, è veramente un lupo nelle vesti di una pecora. Infine ci viene anche detto che esaspererà i santi dell'Altissimo e che vorrà mutare i giorni festivi e la legge. E significa affliggere e perseguitare i santi e che cambierà le abitudini e le leggi. Bene, e con queste riflessioni attorno a quest'uomo che creerà, come abbiamo visto, seri problemi, io mi fermo qua. Vi ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo domani al consueto orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi, mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.
1: Sono le ore 6. Buon ascolto.
2: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Tre sfide da vincere. Sì, le vedremo fra poco in questo capitolo 4 della prima lettera di Pietro. Si tratta dei primi 6 versetti che sono già densi di tanti aspetti da approfondire. Abbiamo visto nei capitoli precedenti l'Apostolo che dà dei consigli molto importanti a coloro che credono sul loro comportamento, sulle loro scelte, e Pietro dà questi consigli passando attraverso se stesso, cioè passando attraverso le proprie esperienze negative prima di diventare un credente vero, ecco, diciamo così, non soltanto un credente a parole come poteva essere nei primi tempi in cui seguiva Gesù, fino ad arrivare al momento poi in cui Gesù viene crocifisso. Sappiamo le grandi contraddizioni di Pietro e di tutti gli altri apostoli, evidentemente, ma le esperienze della vita servono, e Pietro vuole in qualche modo incoraggiare tutte e tutti ad andare avanti a ragion veduta, anche, diciamo così, dando i suoi consigli, come accennavamo prima. E quindi cosa dice Pietro all'inizio di questo capitolo 4 della sua prima lettera? Lui parla delle sofferenze di Cristo, dice che Cristo ha sofferto nel suo corpo, e quindi anche voi fatevi forti del suo stesso atteggiamento, siate pronti a soffrire. Ecco, sì, Gesù ha sofferto, ma ha superato la sua sofferenza, ha vinto la sua sofferenza. E Pietro aggiunge: ricordate, chi è pronto a soffrire per fare quello che è giusto ha scelto di non vivere più nel peccato, si è rafforzato, è diventata un'altra persona, e quindi intende passare il resto della sua vita non più in balia delle passioni umane, sballottato di qua e di là dai propri desideri sbagliati, ma vuole passare il resto della sua vita con un unico desiderio, che è quello di fare la volontà di Dio. Quindi qui c'è un primo passo importantissimo: scegliere ciò che si vuol fare, scegliere un proprio itinerario di vita. Ad un certo punto bisogna farlo, non si può camminare a caso, non ci si può spostare nel mondo della spiritualità non sapendo quale debba essere o quale possa essere il nostro obiettivo. È la stessa cosa di quando si va in giro camminando o in macchina o in bicicletta, eccetera. E sì, ci sono i momenti in cui lo si fa senza una meta precisa, ma invece quando si va in giro per ottenere un risultato, il migliore risultato possibile, percorrendo un itinerario per arrivare ad un traguardo in un posto preciso, allora quello è il momento di fare le scelte giuste e di fare in modo che il proprio itinerario sia il più breve e il più efficace, il più fattivo possibile. Ecco, sono quindi certamente delle scelte da fare, e non si può stare lì nell'incertezza. E Pietro in questa

sua riflessione, la cosa più importante è quella che dice di basarsi, in ogni caso, di basarci tutte e tutti noi sull'esempio di Gesù, perché lui ha sofferto nel suo corpo, ha sofferto fisicamente, ecco, possiamo dire, e questa sofferenza non si è espressa soltanto nel momento della sua morte sulla croce, ma si è espressa in ogni istante della sua esistenza vissuta interamente, completamente al servizio e in nome della santità di Dio. E allora, se scegliamo di seguire Gesù, dobbiamo mettere in conto questo, dobbiamo essere pronti ad accogliere, se ci sarà, ad accogliere la sofferenza come parte integrante del nostro cammino con Gesù. E questa sofferenza può essere superata, può essere superata con un coraggio che non viene da noi, con una forza che non viene da noi, con una capacità che non viene da noi, perché Gesù, ancor più che Pietro, nelle sue difficoltà, dicevamo i consigli di Pietro, eccetera, eccetera, ma Gesù, a maggior ragione, è passato da uomo attraverso queste sofferenze. Gesù ci capisce, Gesù ci comprende, anche quando sbagliamo o anche quando non riusciamo o non riuscissimo a superare, a sopportare le sofferenze. E quindi eccolo lì l'incoraggiamento, eccola lì la forza, eccola lì la capacità che proviene da Gesù, attraverso la preghiera da parte nostra, attraverso la nostra comunione con Lui. E su questo tema continueremo a parlare fra poco. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio. Tre sfide da vincere. Beh, una sfida l'abbiamo già vista nel primo segmento della nostra rubrica. Abbiamo parlato infatti della sfida della sofferenza, la nostra sofferenza nel momento in cui decidiamo o decidessimo di cambiare vita. Una scelta è quella di non cedere più ai nostri desideri umani, alle nostre passioni umane, diciamo così, ma c'è un unico desiderio, dicevamo, che è quello più importante, da cui poi dipendono anche gli altri desideri e le altre cose, gli altri aspetti della nostra vita. E questo desiderio è quello di fare la volontà di Dio. Non per nulla Gesù dice: cercate prima il regno di Dio, cercate prima la giustizia di Dio e poi tutte le altre cose vi saranno date in più, vi saranno date in sopraggiunta. Non preoccupatevi, non vi mancherà nulla, ma prima cercate la giustizia che sta in Dio, cercate il regno di Dio, cercate la conversione, la trasformazione della vostra vita attraverso lo Spirito Santo, e poi tutto il resto, quello che è buono, quello che è giusto, quello che è opportuno per voi e per la vostra vita, tutto il resto verrà e vi sarà dato in sopraggiunta. E quindi la prima sfida, dicevamo, la sfida della sofferenza. E poi Pietro continua in questa sua prima lettera al capitolo 4, abbiamo visto i primi due versetti poc'anzi, continua e dice: guardate, sono finiti i tempi in cui vi dedicavate a tutte quelle brutte cose che piacciono tanto a coloro che non vogliono credere in Dio. I peccati sessuali, la lussuria, l'ubriachezza, le orge, i bagordi, tutte le varie idolatrie in cui si rifiuta Dio per scegliere una qualche altra divinità con la D minuscola e fra virgolette, aggiungo, ecco, che prende il posto predominante nella nostra vita, e poi tutti altri peccati vergognosi di ogni tipo. Ed è questa un'altra sfida, ed è questa un'altra scelta, un'altra sfida da vincere, quella di rinunciare. Rinunciare a queste cose che apparentemente sembrerebbero belle, diciamo tra virgolette, ma a cosa conducono, a cosa portano, in che modo trasformano la nostra vita, qual è la posizione
in cui ci pongono nell'ambito della nostra esistenza umana nei confronti di tutta l'eternità. Beh, mai come oggi l'attenzione sociale, l'attenzione mediatica è centrata sull'individuo e sui suoi bisogni, bisogni a prescindere, ecco. E in vista della soddisfazione di questi bisogni, tutti i limiti, tutte le regole, anche le istituzioni stanno crollando miseramente. Ecco, Pietro ci ricorda però che questa esistenza, la nostra esistenza, la mia e la vostra esistenza, e l'esistenza di tutti, ecco, se viene vissuta in nome dei soldi, in nome del potere, in nome del piacere, in nome del narcisismo, in nome del successo, ecco, questa esistenza, questa vita, in fin dei conti, che risultati ha? A cosa conduce? Un altro apostolo, l'apostolo Paolo, ricordava con tristezza, già ai suoi tempi: non c'è nessuno che cerchi Dio, eppure sarebbe la cosa più bella, eppure sarebbe la cosa più importante, la cosa più vera, la cosa che darebbe i risultati più eclatanti nella vita di una persona. Essere cristiani, essere veri cristiani, veri credenti oggi, significa quindi rinunciare alla vita che vivono tutti, dando per scontato che si può fare qualunque cosa, non tanto nella libertà, che poi lo sappiamo, la libertà mia finisce quando inizia la tua libertà, ma nel libertinaggio, nel fare qualunque cosa, comunque si voglia, quando si voglia e come si voglia. Essere cristiani quindi significa vincere la sfida, questo secondo punto, questa seconda sfida, la sfida della rinuncia. Rinunciare alla vita che vivono tutti gli altri in generale, ecco, una vita così come abbiamo descritto prima. Con Gesù si sceglie di cambiare direzione, si rinuncia a tutte queste cose, si cambia direzione radicalmente e per sempre, e si ottengono i veri risultati, i risultati quelli più importanti. E infine c'è la terza e ultima sfida, quella della reputazione. E Pietro continua, in breve ci avviamo a concludere, dice: naturalmente i vostri vecchi amici si meravigliano che non vogliate più unirvi a loro in queste scelte sbagliate, e per questo motivo parlano male di voi. Ma ricordatevi che tutti noi dovremo rendere conto a Dio dei nostri comportamenti, delle nostre scelte, e quindi anche loro di quello che dicono, di quello che dicono contro di voi in maniera assolutamente malevola. Però anche loro hanno delle possibilità, e infatti per questo conclude Pietro questa prima parte del capitolo 4 della prima lettera, per questo il Vangelo è stato annunciato anche a coloro che sono morti, cioè coloro che sono spiritualmente morti, coloro che sembrerebbe non vorranno mai scegliere di seguire Gesù. È stato comunque annunciato anche a loro. Non sia mai, si dice a volte, non sia mai che invece vogliano scegliere di seguire Gesù. E trasformiamo allora l'espressione tipica, che invece sia così che vogliano invece seguire Gesù, in modo che possano vivere, tutti possiamo vivere con le scelte giuste e opportune nel seguire Gesù, possiamo vivere nello spirito, nella nostra interiorità, attraverso quelli che sono i suggerimenti dello spirito, quello con la S maiuscola, lo Spirito Santo di Dio, che vuole guidarci, che vuole condurci, che vuole portarci per mano al nostro traguardo finale, quello della vita eterna. E allora che Dio ci benedica, che ci benedica il Padre, che ci benedica il Figlio, che ci benedica lo Spirito Santo. Un abbraccio a tutte e a tutti voi.

0: Sono le ore 6 e 24 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno, ore 6 e 30.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

Leggiamo oggi dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 15, versetto 17. Se Cristo non è stato risuscitato, voi siete ancora nei vostri peccati. La riflessione che segue è curata da Laura Venturi. Un teologo inglese ha scritto un libro di 974 pagine, intitolato nella traduzione italiana Risurrezione. La domanda centrale di questo lungo scritto è così riassunta: che cos'è dunque accaduto la mattina di Pasqua? Questa domanda è valida anche per noi. Credi veramente che Gesù Cristo sia risuscitato? L'apostolo Paolo era sicuro dell'importanza della domanda, non solo per la fede pensata, ma anche per quella vissuta. Se Gesù non è risuscitato, allora non ha vinto la morte. Se Gesù non ha vinto la morte, allora non ha pagato il prezzo per i miei peccati. Ma la Bibbia afferma che Dio gli ha sottomesso ogni cosa, anche l'ultimo nemico, la morte. Credere nella risurrezione di Gesù significa dunque credere nella sua signoria, nella sua potenza che ci annuncia una novità di vita oggi e per il futuro. Se ancora non ti sei posto questa domanda, oggi è il giorno giusto. Se sei credente da tanti anni, prova a riflettere su cosa significa nella tua vita quotidiana la risurrezione di Gesù.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. Eccoci al nostro diamante del mattino e leggiamo in Prima Cronache, capitolo 16, versetto 11, 12 e 14. Cercate il Signore e la sua forza, cercate sempre il suo volto. Ricordatevi delle meraviglie che egli ha fatte, dei suoi miracoli e dei giudizi della sua bocca. Egli, il Signore, è il nostro Dio. Lasciate che vi racconti. Ascoltiamo questa testimonianza. Leggendo la Bibbia ho imparato chi è Dio. Ho letto quello che ha fatto e detto a noi sue creature. Per mezzo di essa ho capito che egli vive eternamente, che non cambia mai, che conosce, sa e vede tutto di tutti e registra ogni cosa. È fedele alle sue promesse, giusto, santo, potente, saggio, è buono e paziente verso tutti gli uomini. Però ho imparato anche un'altra cosa che mi ha spaventato. Avevo disobbedito a Dio ed ero suo nemico, anche se non me ne rendevo conto. Volevo vivere la mia vita come meglio mi pareva, senza ricercare il pensiero del mio creatore. Ero grandemente colpevole davanti a lui e quindi condannato alla morte eterna. Ma che gioia! Ho scoperto anche che Dio mi offriva il suo perdono e la sua pace senza che dovessi fare niente, senza dover pagare niente. Lui stesso aveva pagato il prezzo più grande, dando Gesù Cristo suo figlio. Gesù è venuto sulla terra per farci conoscere il Dio d'amore, poi è morto sulla croce, affinché, come è scritto in Giovanni capitolo 3 versetto 16, chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Vedendo che la mia vita era un fallimento, ho riconosciuto davanti a Dio di aver peccato. Mi sono umiliato, mi sono pentito e gli ho chiesto di farmi grazia per mezzo di Gesù Cristo morto al mio posto. E poiché Dio non respinge mai chi va a Lui con sincerità, ho avuto il suo perdono. Oggi so di essere un figlio di Dio. Incredibile, ma vero. La mia vita è una

vita nuova nella gioia del Signore. Anche se oggi arrivasse la morte, entrerei subito nel paradiso, alla presenza di Dio. Non volete avere anche voi le stesse certezze? Firmato Beniamino. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, ben ritrovati, buongiorno a tutti. È il 9 settembre e dalla lettera agli Ebrei leggeremo nel capitolo 5, il verso 12, dove è scritto così: infatti, dopo tanto tempo dovreste essere già maestri. Invece avete di nuovo bisogno che vi siano insegnati i primi elementi degli oracoli di Dio. Siete giunti al punto che avete bisogno di latte e non di cibo solido. È un verso molto duro, che però focalizza un problema serio: la mancanza di crescita. I credenti a cui è rivolta questa lettera, pur essendo nella fede da molti anni, erano stanchi e delusi perché stavano subendo la persecuzione iniziata da Nerone. Quindi erano tentati di tornare al giudaismo, che era più sicuro, era riconosciuto legalmente e si poteva esprimere apertamente senza doversi nascondere. È chiaro che tutte queste difficoltà e sofferenze avessero fatto perdere loro lo slancio della fede iniziale. L'autore della lettera, che potrebbe anche non essere l'Apostolo Paolo, cerca di esprimere il concetto profondo del sacerdozio di Gesù, secondo l'ordine di Melchisedec. Ma si rende conto che non sarebbero stati in grado di afferrare il concetto, perché nonostante gli anni di fede, avrebbero dovuto essere maturi al punto tale da poter fare da maestri ad altri. Invece si erano intorpiditi, erano diventati pigri, non volevano impegnarsi e si erano lasciati vincere da una tale stanchezza spirituale che erano tornati indietro, erano tornati bambini. Credo che questo tipo di atteggiamento sia in agguato fra tutti quei credenti che non reggono più le difficoltà della vita e si siedono nella fede, quel tanto che basta per non morire. Ma non va bene, perché così si muore. Non possiamo deporre le armi, non possiamo lasciare la battaglia, perché tanti anni di fede devono per forza averci insegnato che per essere più che vincitori non possiamo fermarci e piangere sui nostri guai, ma dobbiamo invece mostrare al nostro nemico che se continuiamo ad avere fede nell'intervento di Dio, niente potrà vincerci o farci morire lentamente.
2: La riflessione di oggi ha per titolo "Voglio il latte". Erano arrivate le mie nipoti a casa e quella sera avrebbero dormito con le zie e i nonni. Preparammo il loro letto, i pigiami e un bel cartone animato da vedere insieme. Ad un certo punto la più grande mi chiese: «Zia, voglio il latte!». Anche la seconda fece la stessa richiesta, così preparai il latte per entrambe e poi si addormentarono. Cosa ci vuole dire questo episodio? Che il latte è un alimento liquido necessario per la crescita, tant'è vero che i bambini fino all'età dello svezzamento, cioè dell'introduzione di cibo solido, si nutrono solo con il latte. Purtroppo molti adulti si comportano come bambini. Chiedono del latte perché sanno che ci sarà sempre qualcuno disposto a prepararglielo. Chiediamo del latte quando nascondiamo il nostro peccato incolpando qualcun altro. Chiediamo del latte quando non andiamo in chiesa perché fa troppo freddo o perché piove. Chiediamo del latte quando preferiamo stare ore al telefono con un amico e non spendere neanche 5 minuti in preghiera. Chiediamo del latte perché pensiamo che se siamo così è perché nessuno ci ha insegnato ad essere diversi. Chiediamo del latte quando mettiamo delle scuse davanti alle nostre mancanze. Caro amico e cara amica, è tempo di mangiare cibo solido, di confessare i nostri peccati a Dio, di chiedergli perdono e di imparare a mangiare di verità e responsabilità. Inizia oggi il tuo svezzamento.
3: Il verso di oggi ci invita a fermarci un attimo e guardare a che punto siamo con la nostra crescita spirituale. La lettera agli Ebrei non sta parlando a chi è un neofita nella fede. Ma come abbiamo appena sentito sia dalla lettura di Alessandra che da Laila, si rivolge a persone che frequentano la comunità da anni e usa l'esempio del latte per descrivere chi si comporta ancora come un bambino nella fede. Questo non è solo un problema dei tempi di Paolo, ancora oggi nelle nostre chiese succede la stessa cosa. I motivi possono essere tanti, io non sono qui per giudicare nessuno. Penso però che ognuno di noi debba mettersi in discussione guardandosi dentro con onestà. Ogni tanto serve fare in se stessi un vero e proprio aggiornamento, un esame di coscienza. Dobbiamo chiederci se il tempo passato dalla nostra conversione ci ha fatto davvero maturare o almeno crescere un po'. La lettera agli ebrei usa una frase forte comunque, dice «dovreste già essere maestri». A questa affermazione qualcuno pensa subito a un ruolo, a una posizione, come salire su un pulpito, prendere una laurea in teologia, ma non si tratta di questo. Significa semplicemente essere in grado di collaborare, di aiutare chi è all'inizio della fede. Significa capire i bisogni dei fratelli e incoraggiarli, testimoniare della parola di Dio con franchezza e coerenza. Il tempo per stare seduti e ascoltare i sermoni c'è per tutti, ma poi arriva anche il momento di muoversi e di darsi da fare. Nessuno è chiamato a scaldare la sedia della Chiesa. Gesù ha bisogno di operai, ha bisogno di uomini e donne che con la propria vita sappiano indicare al mondo l'unica risposta a ogni problema: Gesù. Allora lasciamoci oggi con questa domanda: di che cosa ci stiamo nutrendo? Del latte della domenica mattina o del cibo solido che ogni giorno proviene dalla presenza di Dio e dalla comunione con lo Spirito Santo? Forza, basta con le lamentele, con le offese, i capricci che fanno scivolare nella dimensione della carne. Mettiamoci in linea con il piano di Dio. Lui ha iniziato un'opera bellissima in noi e vuole portarla a termine. Amen. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Salve a tutti amici ed amiche. Benvenuti ad un nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Quella di oggi è la numero 4 della serie Chi ci separerà? E leggiamo ancora, per questo motivo, il verso 35 del capitolo 8 della lettera ai Romani. E dice così, è l'Apostolo Paolo che scrive: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Bene, nelle tre puntate precedenti, appunto, abbiamo visto la tribolazione, l'angoscia e la persecuzione. E abbiamo visto che il Signore è sempre con coloro che lo amano e lo hanno scelto come Salvatore e Signore della propria vita. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la fame? Questo vedremo in questi restanti minuti. Per noi occidentali, sapete amici, del secondo dopoguerra, non possiamo sapere cosa vuol dire patire la fame. Possiamo solo immaginarlo, immedesimandoci magari nelle immagini che ci fanno vedere ai TG. Sappiamo che ci sono molti luoghi nel mondo nei quali non solo si soffre la fame, ma si muore per la fame. Ma il credente sarà in grado di affrontare anche queste situazioni tragiche confidando nelle promesse del Signore. Soffrire la fame è una sensazione terribile che coinvolge ogni parte del nostro corpo. Ci sono delle statistiche, si calcola che oggi più di 800 milioni di persone nel mondo non sanno come sfamarsi. E figuriamoci al tempo in cui l'Apostolo Paolo scriveva questa lettera, che risale tra il 56 e il 57 dopo Cristo, di gente che soffriva la fame, ce n'era, sapete, molto di più di adesso. Se poi aggiungiamo che essere cristiani all'epoca era sinonimo di persecuzioni, privazioni di ogni dignità, di ogni necessità, nessuna possibilità di lavorare, sequestro dei beni e così via, si può immaginare il perché l'Apostolo Paolo scrive questo ai credenti di Roma e anche a tutti quanti noi oggi, anche incoraggiandoli e incoraggiandoci, dicendo che la fame non può separare il credente dall'amore di Cristo. Dio è per l'uomo, cari amici, e non è vero che Egli non si interessa di noi. L'amore di Cristo per noi è prova di croce, la croce dove c'è stato Lui. E quindi da parte di Dio siamo certi, siamo sicuri che il suo amore è eterno ed è incancellabile. Il cielo e la terra possono anche scomparire, possono anche dissolversi, ma l'amore di Dio rimane in eterno. È questa la certezza che deve sempre risiedere nel cuore del credente.
Ma se Dio, se in Dio siamo certi di questo, cioè del suo amore che non verrà mai meno, fuori di Dio c'è qualcosa che si può, che ci può separare dall'amore di Cristo? No, cari amici, l'Apostolo Paolo esamina questi sette mali che abbiamo letto nel verso di cui prima, questi sette mali fisici che potrebbero in qualche modo allontanare l'uomo dall'amore di Cristo. Ma in realtà questi mali possono veramente allontanare l'uomo da Dio e dall'amore che egli ha manifestato e donato in Cristo Gesù? Ripeto ancora una volta, no. Questi mali, come li descrive l'Apostolo Paolo, la tribolazione, che è quella spina nel cuore che a volte si trasforma in sofferenza indicibile, assai grande, poi l'angoscia, e invece quella spina nello spirito e nell'anima, e c'è un turbamento interiore per ciò che deve avvenire, e questo turbamento prova l'anima e lo spirito e talvolta produce molto dolore. E poi abbiamo visto anche la persecuzione, che è quella sorda opposizione al Vangelo che investe i testimoni di Gesù e sovente si trasforma non solo in contrasto spirituale o in un contrasto morale, ma anche in opposizione fisica, poiché si cerca di ostacolare con le minacce e con la vita, molte volte con le percosse, la diffusione del Vangelo di Dio nel mondo. E poi abbiamo la fame che stiamo vedendo, la fame che è quella fisica, appunto. E sono queste le tristezze fisiche che l'Apostolo Paolo ci propone, nelle quali il discepolo di Gesù potrebbe venire a trovarsi a causa proprio della sua scelta di servire il Signore. E in tutto questo, cari amici, se siete dei credenti, la domanda appunto è questa, ma è una domanda retorica, ripeto, se siete dei credenti. Chi vi separerà dall'amore di Cristo? È bello sapere che Lui non vi abbandonerà mai, almeno che siete voi ad abbandonarlo. Bene, cari amici, il tempo è così volato via e non mi resta che salutarvi, ringraziarvi per il vostro gentile ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Carissimi, quest'oggi vedremo la conclusione del 19° capitolo del Vangelo secondo Luca, versetti 29 al 47. Arrivati ai villaggi di Befage e Betania sul Monte degli Olivi, Gesù mandò avanti due discepoli. «Andate al prossimo villaggio», ordinò loro. «Appena entrati, troverete un asinello legato. Si tratta di un puledro che nessuno ha mai cavalcato. Slegatelo e portatelo qui. Se qualcuno vi chiede che cosa state facendo, basta che rispondiate: il Signore ne ha bisogno». I due discepoli andarono e trovarono il puledro come aveva detto Gesù. Mentre lo slegavano, i suoi padroni domandarono: «Che cosa state facendo? Perché slegate il nostro asinello?» I discepoli risposero semplicemente: «Perché il Signore ne ha bisogno». Così portarono l'asinello a Gesù e gli gettarono alcuni dei loro mantelli sulla groppa prima che egli lo montasse. E al suo passaggio, la gente stendeva i propri mantelli sulla strada davanti al suo cammino. Quando raggiunsero il punto in cui incominciava la discesa dal Monte degli Ulivi, tutti cominciarono ad acclamare e a cantare, glorificando Dio per i meravigliosi miracoli che Gesù aveva fatto. «Dio ci ha dato un re!» esclamavano con gioia. «Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Pace in cielo! Gloria a Dio nel più alto dei cieli!» Ma alcuni dei farisei che erano tra la folla dissero a Gesù: «Signore, sgrida i tuoi discepoli, non devono dire cose del genere». Ma Gesù rispose: «Se tacessero loro, vi assicuro che le pietre della strada griderebbero di gioia». Giunti in prossimità di Gerusalemme, quando vide davanti a sé la città, Gesù cominciò a piangere dicendo: «Se tu avessi solo saputo in questo giorno quello che ti avrebbe dato pace, ma ora è nascosto ai tuoi occhi. Gerusalemme, verranno i giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno di trincee, ti assedieranno stringendoti come una morsa e sarai rasa al suolo, e con te distruggeranno i tuoi abitanti. Non lasceranno di te una pietra sull'altra, perché non hai saputo riconoscere l'occasione di salvezza che Dio ti ha offerto». Poi Gesù entrò nel tempio e cominciò a scacciare i mercanti dalle loro bancarelle. Diceva: «Le scritture dicono: il mio tempio è un posto di preghiera, ma voi l'avete trasformato in una spelonca di ladroni». Dopo di ciò, egli cominciò ad insegnare ogni giorno nel tempio. Intanto i primi sacerdoti, gli altri capi e i cittadini influenti cercavano un modo per toglierlo di mezzo. Ma non sapevano come fare, perché Gesù era un eroe agli occhi della gente che pendeva dalle sue labbra. Gesù si stava avvicinando alla sua ultima settimana prima della crocifissione e ha dato istruzioni molto chiare ai due dei suoi discepoli su dove trovare un puledro che era mai stato cavalcato da portare a lui. Anche se era entrato a Gerusalemme molte volte in passato, questa volta però sarebbe stata diversa. Sarebbe potuto entrare su di un possente cavallo simbolico di un generale conquistatore. Invece ha scelto un animale relativamente umile, un puledro d'asina, che simboleggia sia regalità che segno di pace. Così entrava a Gerusalemme come il principe della pace, anche se un giorno tornerà su un possente cavallo. Il suo ingresso quindi era pienamente conforme alla scrittura del profeta Zaccaria, dove al capitolo 9, versetto 9 dice: «Esulta grandemente, o figlia di Sion, manda grida di gioia, o figlia di Gerusalemme. Ecco, il tuo re viene a te. Egli è giusto e vittorioso, umile, in groppa a un asino sopra un puledro, il piccolo dell'asina». Luca si riferisce a loro, riguarda coloro che stendevano i mantelli, e quelli sono i suoi 72 discepoli, e probabilmente alcuni degli altri seguaci che hanno assistito ai suoi miracoli e lo hanno seguito come il re che viene a prendere Gerusalemme. Eppure Gesù ha loro predetto diverse volte un qualcosa di completamente diverso che sembra vogliano ignorare. Ovviamente questa scena era molto sconvolgente per i farisei che immediatamente chiesero a Gesù di rimproverare i suoi. E la sua risposta in sostanza fu: «Voi non mi riconoscerete come il re dei re, ed anche se dico ai miei di tacere, la mia creazione inanimata, cioè le pietre, si alzeranno per proclamare chi sono». Triste come le pietre potessero testimoniare dell'identità di Gesù, mentre i preti, cioè i prescelti, erano così ottenebrati da non riconoscerlo. Ecco perché era così triste fino al punto di piangere sul destino della città. Quello che spezzò e spezza ancora il suo cuore anche oggi è la cecità spirituale che impedisce alle persone di vedere la salvezza che egli offre. Così facendo, Gesù ci dà uno scorcio di come sia il cuore di Dio. Anche quando il giudizio deve essere pronunciato, lui non gioisce nel farlo. Abbiamo già affrontato la purificazione del Tempio in precedenza, ma dovremmo notare qui che dopo aver cacciato i mercanti dai cortili del Tempio, Gesù ha continuato con audacia il suo lavoro di insegnamento e guarigione al Tempio per il resto della settimana. Riflessione: se la sua creazione senza vita può testimoniare della sua grandezza, quanto più dobbiamo proclamarlo noi. Signore, quanti ancora oggi hanno voltato le spalle e non hanno saputo riconoscere colui che avrebbe dato loro la pace. Fa sì che non sia troppo tardi per loro. Non nasconderti ai loro occhi. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ok, cari, ci sentiamo domani. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Vivo, dei Pieno Vangelo. Il brano odierno al Disco Highlight si intitola Gloria, Ascensione, e ce la cantano e suonano i Pieno Vangelo. Rifacendosi indirettamente al Vangelo di Giovanni e al Libro degli Atti, è una preghiera a Gesù che si riveli in noi attraverso lo Spirito Santo, affinché vediamo la sua gloria. La nostra libertà è dove è lo Spirito Santo, in Gesù. Ascoltiamola. Gloria, i Pieno Vangelo.

non siamo qui per ostentare la nostra bravura, per far colpo sulla gente, ma siamo qui per parlare di cose che hanno un senso, un significato e un'importanza davvero notevoli, anche se a qualcuno può sembrare il contrario. Le cose spirituali, in realtà, hanno molta più importanza di quello che si crede di solito e hanno molta influenza su tutti gli altri aspetti della vita, più di quanto si possa essere portati a pensare. Tra l'altro, la psicologia e la psicanalisi, quando non sono usate soltanto per fini materialistici o edonistici, hanno messo molto bene in evidenza il rapporto che esiste tra l'armonia e la serenità dell'anima umana, della psiche, cioè dell'uomo interiore, e l'armonia e la serenità dell'uomo esteriore, della vita nelle sue manifestazioni pratiche. In altre parole, se uno è sano psichicamente, io direi però spiritualmente in questo caso, allora ci sono anche tutte le premesse perché costui sia sano anche fisicamente, non solo per ciò che riguarda le malattie e i disturbi del corpo, ma anche per quanto riguarda i suoi rapporti con gli altri, il suo lavoro, le sue diverse e molteplici occupazioni e così via. L'essere umano, infatti, è composto di anima, corpo e spirito. E quando tutti e tre questi elementi sono in armonia, allora tutto l'essere funziona. Ed è anche importante sottolineare che la Bibbia si occupa dell'uomo tutto intero, nelle sue tre componenti. Una sola di esse non deve prendere il sopravvento sulle altre, né può essere messa in disparte a tutto vantaggio delle altre. E nella tua vita, nel tuo essere, caro amico all'ascolto, come vanno le cose? C'è armonia? C'è pace, equilibrio o appagamento? Dio vorrebbe che ci fossero, e se tu sei d'accordo, Egli ti aiuterà come ha aiutato molti altri.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dalla seconda lettera ai Corinzi, capitolo 10, versetto 5. Facciamo prigioniero ogni pensiero, traendolo all'ubbidienza di Cristo.
1: Legge Michele Cometa.
2: Dalla seconda lettera ai Corinzi, capitolo 10, versetto 5. Facciamo prigioniero ogni pensiero.

0: far sì che obbedisca a Cristo. Gran parte del lavoro cristiano di oggi non è mai stato disciplinato, ma è semplicemente scaturito da un impulso. Nella vita del Signore Gesù ogni progetto era disciplinato perché si adeguasse alla volontà del Padre. Non un solo movimento era fatto per un impulso della sua volontà, intesa come distinta da quella del Padre. Il figliuolo non può fare da se stesso cosa alcuna, dice la Scrittura. E noi? Passiamo per un'esperienza religiosa emozionante e dopo questo qualsiasi progetto nato da un impulso subitaneo è posto immediatamente in atto, invece di essere fatto prigioniero e disciplinato perché obbedisca a Cristo. Ai nostri giorni si dà troppa importanza al lavoro pratico e quei credenti che fanno prigioniero ogni progetto sono criticati e rimproverati di non avere entusiasmo per Dio e per le anime. Ma il vero entusiasmo lo si trova nell'ubbidire a Dio e non in un desiderio di servirlo, nato da una natura umana non disciplinata. È inconcepibile, eppure accade che vi siano dei cristiani i quali non fanno prigionieri i loro progetti e si impegnano in un lavoro per il Signore, a ciò sospinti dalla propria natura umana che non è stata resa spirituale da una ben precisa disciplina. Siamo facilmente portati a dimenticare che l'uomo non si affida a Gesù Cristo solo per la salvezza. Egli si affida alla mente di Cristo per i suoi pensieri su Dio, sul mondo, sul peccato e sul diavolo. E questo significa che egli riconosce che è sua responsabilità lasciarsi trasformare per mezzo del rinnovamento della sua mente.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 15 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Vivo, dei Pieno Vangelo. Il meraviglioso canto di oggi è la dichiarazione in musica del primo capitolo del Vangelo di Giovanni, cantata dai Pieno Vangelo. In principio era la parola, con Dio. La parola era Dio. La parola è Gesù. Io vi chiedo di fermarvi un momento e di restare in silenzio a meditare le parole di questo brano. La parola. Buon ascolto.

0: Disco Highlight. In questi giorni
1: vivo dei Pieno Vangelo.
2: Leggiamo insieme da Romani capitolo 1 versetto 20 e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

Sono le ore 8 e 36 minuti.

gentilissimi amici all'ascolto, buongiorno. Questo è l'augurio che il sottoscritto Roberto vuole proporvi a margine di quello che è il programma che invito di ascoltare e che appunto ha come titolo Il Buongiorno.

Riflessioni di attualità o di vita pratica e musica classica sono gli ingredienti di questo nuovo appuntamento insieme al quale ti invito di fare il tuo contributo.

L'argomento che ho scelto per condividere insieme a te questa breve riflessione lo possiamo così intitolare: rammarico.

se l'avessi saputo. E questa è un'espressione corrente pronunciata sempre da coloro che hanno da rammaricarsi di qualcosa. La nostra ignoranza in relazione all'avvenire talvolta infatti ci fa agire in un modo di cui ci possiamo pentire. Non possiamo infatti cambiare un solo attimo del nostro passato. E fino a qui non ho detto nulla di nuovo. I momenti decisivi della nostra vita, come quelli di cui non abbiamo conservato nessun tipo di ricordo, ci sfuggono sempre. Non possiamo né rettificare né ricominciare da capo, anche se a volte ci piacerebbe che questo fosse possibile. Per di più, il futuro non ci appartiene. Quindi com'è possibile evitare di trovarsi sempre di rammaricarsi? Ne parleremo dopo il primo stacco musicale che, come vi anticipavo prima, è del compositore italiano Corelli.

Se hai guardato il foglio del calendario, oggi siamo arrivati al 9 settembre. E chissà quante cose, nei giorni, nei mesi, negli anni trascorsi, avresti voluto cambiare. La sai una famosa frase di Napoleone I? Diceva: «L'avvenire è mio». Questo in occasione della nascita del figlio. Ma quale grande errore commetteva nel pronunciarla? Come dice un poeta, l'avvenire appartiene all'Onnipotente, ovvero solamente a Dio. Oggi molte persone cercano di scrutare il futuro. Si fanno pronostici, supposizioni. Purché, speriamo. Sono queste espressioni che intercalano correntemente le conversazioni. Gli astrologi e gli indovini vengono consultati in maniera massiccia, ma senza avere dei validi risultati. Solo il momento presente è quello che ci appartiene veramente. E Dio, nella sua immensa grazia, lo concede a ogni uomo singolarmente. Tuttavia, un giorno noi dovremo rendere conto a Dio del modo in cui abbiamo vissuto la nostra vita. Se non abbiamo ancora una vera relazione con Dio, questo oggi ci è concesso affinché possiamo credere in Dio Salvatore, senza un giorno doverci rammaricare di non averlo fatto, perché che ci piaccia o no, il giorno del giudizio di Dio prima o poi arriverà. Com'è possibile evitare di doversi rammaricare di non avere creduto in Dio? Accettare Cristo Gesù come personale salvatore. Fare in modo che la Sacra Scrittura, la Bibbia, sia il nostro libro di insegnamento quotidiano. La Bibbia dice che il faraone Neco propose questa frase al suo interlocutore: «Ho lasciato passare il tempo fissato». Che non sia così per noi oggi. Visto che il nostro tempo non può rallentare né tornare indietro, in questo momento presente che viene ancora concessoci, ascoltiamo la voce di Dio. Da questo dipenderà il nostro avvenire eterno. I brani di musica classica sono straordinari, ma io desidererei, prima di ritornare alla musica, mettere un appunto, caro amico all'ascolto, affinché tu possa veramente fare tuo l'invito che ti propone oggi la Sacra Scrittura. Non te ne rammaricare per non averlo fatto.

siamo giunti al momento del nostro programma nel quale vogliamo raccoglierci in preghiera davanti a Dio. Signore Padre nostro e Dio nostro, grazie. Hai voluto ricordarci che c'è una possibilità per non rammaricarci di scelte sbagliate della nostra vita, ed è quello di confidare in te, avendo la tua parola, la Bibbia, come unica guida, perché essa ci propone le risposte alle nostre domande e ci invita a poter vivere in maniera tale da non dovercene rammaricare, perché gli errori sono dietro l'angolo. Grazie, Padre, del tuo meraviglioso amore, nel nome del tuo figliolo Cristo Gesù. Amen.

Implacabile, la nostra sigla è giunta per darmi l'out out in modo da poter passare il microfono ai nostri colleghi della rete. Io ti ringrazio di essere rimasto in mia compagnia e rinnovo un nuovo incontro per la giornata di domani. Un ciao a tutti da Roberto.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

Notiziario del 9 settembre 2026, benvenuti all'ascolto. Gli Stati Uniti hanno distrutto 5 petroliere iraniane dopo che il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha preso di mira una nave da guerra della Marina degli Stati Uniti con missili balistici per 2 volte negli ultimi 2 giorni. Lo ha riferito il Comando Centrale degli Stati Uniti, secondo cui la nave da guerra è riuscita a schivare i tentativi di attacco iraniani e ha continuato a pattugliare le acque della regione senza che siano stati registrati feriti. In risposta agli ultimi attacchi falliti dell'Iran, il CENTCOM ha distrutto 4 petroliere dei Pasdaran nel Golfo di Oman e una nei pressi dell'isola di Karg, si legge nel comunicato del Comando degli Stati Uniti, in cui viene aggiunto che le forze statunitensi hanno ordinato agli equipaggi di abbandonare le navi prima che queste venissero colpite e rese inutili. CENTCOM ha distrutto 4 petroliere dei Pasdaran nel Golfo di Oman e una nei pressi dell'isola di Karg, si legge nel comunicato del Comando degli Stati Uniti, in cui viene aggiunto che le forze statunitensi hanno

in base a quanto riferito da alcuni funzionari statunitensi e diplomatici occidentali. Le sanzioni della Gran Bretagna contro individui ed entità coinvolti nella costruzione di insediamenti Cisgiordania sono state abbinate anche al divieto di importazione di merci provenienti dagli stessi insediamenti. Donald Trump attacca il Canada nel giorno dell'entrata in vigore dei dazi di ritorsione di Ottawa su oltre 20 miliardi di beni degli Stati Uniti, lamentando lo svantaggio americano negli appalti pubblici canadesi. Trump ha disposto che la General Service, in collaborazione con l'ufficio del rappresentante degli Stati Uniti per il commercio, adotti tutte le misure necessarie per rimuovere i prodotti di origine canadese dai programmi di fornitura della GSA, a meno che il Canada non ripristini una reciprocità piena ed equa per gli agricoltori e le aziende americane. Cronaca italiana: un treno della compagnia austriaca OBB è rimasto bloccato nel tardo pomeriggio di ieri a Forlì, lungo la linea Bologna-Ancona, dopo aver colpito un cavo della linea elettrica finito sui binari. I vigili del fuoco hanno evacuato circa 250 passeggeri, accompagnandoli in sicurezza fuori dalla sede ferroviaria. Per consentire le operazioni è stata temporaneamente interrotta la circolazione. Non si registrano feriti. A Potenza, in poco più di 6 minuti è caduto circa mezzo centimetro di pioggia, accompagnato da raffiche con punte di 70 km orari. I vigili del fuoco hanno impegnato 3 squadre per gli interventi di rimozione e messa in sicurezza. E parliamo del femminicidio. Lorena, lo psichiatra di Federico Vella, era in cura da 15 anni. Federico Vella era relativamente tranquillo, afferma il suo psichiatra che lo aveva in cura da 15 anni. Relativamente, aggiunge sottolineando forse che tranquillo non è la parola più corretta per descrivere il 36enne, colpevole di avere sequestrato e ucciso l'ex fidanzata Lorena Isceri, gettandola sotto da un viadotto della 1 vicino a Firenze. Lo stesso specialista si è detto assolutamente sconvolto del gesto dell'uomo, che si è poi tolto la vita lanciandosi dal cavalcavia anche lui. Vella non era potenzialmente pericoloso o violento, ha aggiunto lo psichiatra, non me lo aspettavo minimamente. Lo hanno trovato senza vita nella sua auto che giaceva sul fondale del fiume Tergola a San Giorgio delle Pertiche in provincia di Padova. Quando hanno estratto la vittima, al momento senza nome ma identificato come un uomo tra i 45 e i 55 anni, si sono resi conto che aveva i polsi legati tra loro. Secondo le prime indagini, l'uomo sarebbe stato ucciso a colpi di pistola prima di essere lasciato in balia del corso dell'acqua. In un quadro internazionale in cui le competenze scolastiche sono in caduta libera, l'Italia riesce a reggere il colpo e, almeno rispetto agli altri paesi, guadagna terreno. I quindicenni italiani si piazzano infatti sopra la media OCSE in tutte e tre le aree fondamentali analizzate dal rapporto PISA 2025, lettura, matematica e scienze. Proprio in scienze, materia al centro dell'ultima rilevazione, arriva anche un miglioramento rispetto al 2022. E chiudiamo questo notiziario come di consueto con le previsioni del tempo. Brusco calo della pressione, arriva una perturbazione atlantica, la giornata è caratterizzata da un tempo che diventa subito piuttosto instabile a nord-ovest con precipitazioni spesso temporalesche che si muoveranno verso il nord-est e localmente sulla Toscana. Instabilità localizzata sui rilievi principali, temperature in generale diminuzione al centro-nord. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Buon mercoledì, ben ritrovati insieme a Maria ed Enzo. È Il libro più letto, un libro veramente che ci insegna a vivere. Questa è una cosa molto importante. Ecco che Enzo parlerà di un'interpretazione, interpretazione di una visione. Ascoltiamo insieme.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Bentornati carissimi amici ascoltatori, un forte abbraccio a tutti voi che siete dall'altra parte. Nel nostro studio sul libro di Daniele abbiamo parlato ieri della visione delle bestie di Daniele, capitolo 7. Abbiamo considerato che sono quattro bestie distinte, quelle che vede Daniele. Le prime, il leone,

L'orso e la pantera esistono come animali. La quarta bestia, con 10 corna, non si è mai vista in natura, e queste bestie rappresentano tutte dei regni. Daniele quindi nel suo sogno vide che sul mare infuriava una tempesta. A un tratto un enorme leone alato si avvicinò alla terra. Il fatto che avesse delle ali di aquila indica l'abilità che aveva Babilonia nel muovere velocemente un'armata, cosa che fu il segreto di qualsiasi grande potenza mondiale attraverso tutta la storia. Colui che si può muovere più rapidamente con la maggiore potenza sarà il governatore mondiale. E questo valeva sia in passato per Babilonia e sarà forse un fattore determinante anche in futuro. Il leone corrisponde alla testa d'oro della statua a Babilonia. Mentre la testa d'oro della statua rappresenta la gloria esteriore di questa civiltà avanzata, la natura crudele del leone descrive il paganesimo brutale di questo regno, che è stato ben illustrato nei capitoli 2 e 3 del libro di Daniele. L'orso, che rappresenta il regno medo-persiano, corrisponde alle braccia d'argento della statua di Nabucodonosor. Mentre l'orso stava eretto sopra un fianco, la statua risultò essere ambidestra. Il termine leopardo può anche essere tradotto con pantera. Una pantera che si lancia con velocità sulla sua preda indifesa rappresenta sicuramente l'impero greco-macedone di Alessandro il Grande, di Alessandro Magno. Infine, sorse una bestia terribile, diversa da qualsiasi altra conosciuta. Nessuno poteva affrontarla. Viene prestata più attenzione alla quarta bestia che alle altre tre messe insieme. La quarta bestia è del tutto diversa dalle altre e viene riportata in una visione a parte. La visione di questa quarta bestia è più importante per noi perché è ancora inadempiuta. E stiamo vivendo apparentemente nel periodo che ci porta verso la fine dei tempi. Le profezie relative alle visioni delle tre bestie si sono adempiute. Ciò significa che tre quarti di questa profezia è già stata letteralmente compiuta. Per il futuro non resta che il tempo dei corni. Il quarto regno di Roma è già apparso. Cadde in pezzi, ma sarà rimesso insieme in 10 regni e lo farà colui che la parola di Dio ha chiamato l'Anticristo. La scena si sposta in cielo e viene rivelato il trono di Dio. Quello che vide Daniele può essere denominato un consiglio di guerra nel cielo, convocato per considerare le parole e le azioni del corno. Il consiglio era come il tribunale che nel capitolo 4 aveva giudicato le parole orgogliose di Nabucodonosor, aveva deciso una punizione giusta e l'aveva effettuata. Anche questo tribunale mise il verdetto e Daniele guardò finché la bestia fu uccisa e il suo corno malvagio ridotto al silenzio.

Poi è spiegato il destino delle prime tre bestie. Mentre ognuna di loro lasciava il dominio alla successiva, continuavano a vivere finché la quarta bestia fu uccisa. Questo corrisponde alla visione della statua che cadde interamente quando la pietra colpì i piedi. Nei versetti 13 e 14 di Daniele capitolo 7 leggiamo del dominio eterno del figlio del Dio dei cieli. Io guardavo nelle visioni notturne ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Egli giunse fino al vegliardo e fu fatto avvicinare a lui. Gli furono dati dominio, gloria e regno perché le genti di ogni popolo, nazione e lingua lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà e il suo regno è un regno che non sarà distrutto. Il consiglio di guerra aveva ancora un compito da eseguire prima di poter aggiornare la sua seduta. Doveva stabilire un nuovo governo per sostituire quelli caduti. Così il figlio dell'uomo comparve dinanzi al vecchio. Le nuvole erano il suo mezzo di trasporto e la sua origine era il cielo, non il mare come per le bestie. Il regno fu dato a lui, un dominio universale, un regno eterno, non come quello degli animali. Gesù fa riferimento a questo passaggio, a quando, come leggiamo in Marco 14, versetti 61-62, fu posto sotto giuramento al suo processo dinanzi al Sinedrio, il tribunale ebraico. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò e gli disse: «Sei tu il Cristo, il figlio del Benedetto?» Gesù disse: «Io sono, e vedrete il figlio dell'uomo, seduto alla destra della potenza, venire sulle nuvole del cielo». Inoltre l'angelo profetizzò al tempo della sua nascita, dicendo: «Questi sarà grande, sarà chiamato figlio dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre». Così è scritto in Luca 1, al versetto 32. Ciò che abbiamo qui è quindi una dichiarazione chiara che il Signore Gesù è quella pietra spinta, ma non da una mano, che colpisce la statua, nel sogno di Nabucodonosor. Lui stabilirà il suo regno qui, sulla terra. Nel secondo Salmo, al versetto 7, leggiamo: «Io annunzierò il decreto. Il Signore mi ha detto, tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato». E questa espressione si riferisce alla sua resurrezione e non alla sua nascita a Betlemme. L'Apostolo Paolo ci fornisce questa interpretazione in Atti 13, al versetto 33, quando parlando della promessa fatta ai padri dice: «Dio l'ha adempiuta per noi, loro figli, risuscitando Gesù, come è anche scritto nel Salmo 2, tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato». Il salmista prosegue dicendo: «Chiedimi, io ti darò in eredità le nazioni e in possesso le estremità della terra». Salmo 2, versetto 8. Gesù Cristo andrà a rivelare questo regno. Come lo farà? «Tu le spezzerai con una verga di ferro, tu le frantumerai come un vaso d'argilla». Versetto 9, sempre del Salmo 2. E quando verrà sulla terra non sarà già tutto pronto. Prima caccerà fuori tutti i ribelli e solo coloro che sono obbedienti entreranno nel regno del millennio. Un dominio eterno. Sembra contraddire l'idea di un regno di mille anni, ma alla fine dei mille anni, che sarebbe il periodo con cui Cristo regna, ci sarà un breve momento di ribellione contro lui, quando Satana sarà rilasciato. Poi il regno continuerà nella eternità. Apocalisse 20, al versetto 6, dice: «Beato e santo è colui che partecipa alla prima resurrezione. Su di loro non ha potere la morte seconda, ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui quei mille anni». Il regno dei mille anni non è che una frase. Il regno dei mille anni non è che una fase del regno che dura in eterno. I passi vengono descritti chiaramente in Apocalisse capitolo 20. Cristo regna sulla terra per mille anni in condizioni ottimali, perché Satana è legato. Dopo questo periodo, Satana sarà sciolto. Le persone il cui cuore non è rinato spiritualmente, ancora in ribellione contro Dio, quindi, si uniranno sotto il comando di Satana per fare guerra contro Cristo. Satana e gli angeli ribelli vengono gettati nello stagno di fuoco. I morti vengono fatti risorgere per giudizio dinanzi al grande trono bianco. Dopodiché si entra nell'ambito dell'aspetto eterno del regno, come leggiamo al versetto 27 di questo stesso capitolo, che dice: «Allora il regno, il potere, la grandezza dei regni che sono sotto tutti i cieli saranno dati al popolo dei santi dell'Altissimo. Il suo regno è un regno eterno e tutte le potenze lo serviranno e gli ubbidiranno». La parola di Dio rende chiaro il fatto che il luogo di questo regno è sulla terra. In Michea 4, al versetto 2, leggiamo: «Verranno molte nazioni e diranno: venite, saliamo al monte del Signore, alla casa del Dio di Giacobbe. Egli ci insegnerà le sue vie e noi cammineremo nei suoi sentieri, poiché da Sion uscirà la legge, da Gerusalemme la parola del Signore».

0: I versetti dall'1 al 14 di Daniele capitolo 7 sono dedicati alla visione, mentre i versetti dal 15 al 28 ne danno l'interpretazione. Daniele è profondamente turbato dopo la visione, ma sempre nel sogno si avvicina a una creatura angelica per chiedere il significato di ciò che aveva visto. Versetti 15 e 16. Quanto a me, Daniele, il mio spirito fu turbato dentro di me e le visioni della mia mente mi spaventarono. Mi avvicinai a uno dei presenti e gli chiesi il vero senso di ciò che avevo visto. Egli mi rispose e mi diede l'interpretazione delle visioni. La spiegazione breve e generale che riceverà, riportata nei versetti 17 e 18, non lo soddisferanno. Così chiederà ulteriori spiegazioni riguardo al quarto animale e al suo giudizio nei versetti 19 e 22. La risposta più particolareggiata che riceve la troveremo nei versetti dal 23 al 27. Leggiamo ora le prime spiegazioni che riceve Daniele nei versetti 17 e 18 del capitolo 7. Queste quattro grandi bestie sono quattro re che sorgeranno dalla terra. Poi i santi dell'Altissimo riceveranno il regno e lo possederanno per sempre, eternamente. Come abbiamo già avuto modo di dire, i quattro regni del sogno della statua del capitolo 2 e i quattro animali della visione del capitolo 7 raffiguravano quattro imperi pagani successivi che dovevano alla fine essere sostituiti dal regno eterno di Dio. Il mare della visione, simbolo della turbolenza dell'umanità, diventa la terra nell'interpretazione, in quanto è dalla terra che sorgono i popoli pagani che formeranno l'impero. Vi è una valutazione diversa degli imperi. Nabucodonosor vide gloria e grandezza simboleggiate nella grande statua, mentre Daniele vide opposizione a Dio, al suo popolo, nel simbolismo degli animali crudeli e predatori. Nabucodonosor guardò l'apparenza, invece Daniele, vedendo come Dio vede, guardò al cuore. Abbiamo già accennato qua e là, ma facciamo un ripasso. Il leone, re degli animali, con le ali d'aquila, re degli uccelli, rappresenta bene Babilonia. Il cambiamento del leone in una creatura dall'aspetto più umano può riferirsi ai rapporti di Dio con Nabucodonosor nel capitolo 4. L'orso che si alza prima da un lato rappresenta la duplice monarchia dei Medo-Persiani. Le tre costole nella sua bocca fanno un po' pensare ai tre paesi conquistati, Babilonia, Libia e Egitto. Il leopardo rappresenta l'impero greco e le ali sottolineano la velocità, la rapidità della conquista e le teste la loro divisione in quattro. L'impero persiano e quello greco saranno trattati più ampiamente nei capitoli 8 e 11. Il quarto re o regno era Roma. Le 10 corna corrispondono alle 10 dita della statua del capitolo 2 e rappresentano l'ultima fase dell'impero. Questo animale verrà distrutto alla seconda venuta di Cristo, quando sarà stabilito il regno eterno. I santi di cui parla in questo capitolo vengono menzionati in ben 5 versetti. Vedremo più avanti anche i versetti 21, 22, 25 e 27. E un riferimento lo vediamo ancora in Daniele 8, al versetto 24. Qualcuno pensa che siano i credenti del Nuovo Testamento. Troppo pochi, amico, troppo pochi. Dio ha una gran bella famiglia numerosa. Anche nel periodo dell'Antico Testamento c'erano credenti, anche gli appartenenti alla nazione di Israele venivano chiamati santi e anche i gentili che man mano si aggiungevano venivano chiamati santi di Dio. Non pensare che solo un piccolo gruppo di credenti siano chiamati santi. Dio salvò della gente prima del giorno delle Pentecoste e salverà gente anche dopo il rapimento. Dio è impegnato a salvare. Forse la Chiesa fallisce nell'impresa di raggiungere la gente con il Vangelo, così come dovrebbe essere, ma Dio non sta per niente fallendo.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Daniele capitolo 8 al versetto 24 ci dice: il suo potere si rafforzerà, ma non per la sua propria forza. Egli sarà causa di rovine inaudite, prospererà nelle sue imprese, distruggerà i potenti e il popolo dei santi. Il popolo dei santi, abbiamo letto, quindi sono i santi. Esodo 19, versetto 6, identifica Israele con la santa nazione, oppure i santi. E mi sarete un regno di sacerdoti, una nazione santa. La parola greca per santi nel Nuovo Testamento la si trova 200 volte, pensate. Viene tradotta 92 volte con santo, in combinazione con spirito, per lo Spirito Santo. Viene anche usata per parlare dei credenti nella Chiesa, che vengono chiamati santi, oppure persone sante. Nel Nuovo Testamento i santi sono quei peccatori che per la loro fede in Gesù sono stati dichiarati giusti. come Romani 1, versetto 7. La parola viene inoltre usata per i credenti dell'Antico Testamento, come nel Vangelo di Matteo, al capitolo 27, nei versetti 52 e 53, dove è scritto: «Le tombe s'aprirono, e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono, e usciti dai sepolcri, dopo la risurrezione di lui, entrarono nella città santa e apparvero a molti». E per i santi della tribolazione, in Apocalisse 13, al versetto 7, è scritto: «E fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli, di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione». Nel libro di Daniele, i santi si riferiscono dunque alla gente di Israele, non a tutto Israele, ma solo alla piccola parte credente. È molto evidente che qui non si pensa ai credenti della Chiesa, visto che Daniele non si riferisce in nessun modo alla Chiesa. L'enfasi viene ora apposta sulla quarta bestia. È su questo che Daniele e Dio mettono l'enfasi. Anche noi lo dovremmo fare, visto che il nostro periodo storico si inserisce da qualche parte nel periodo della quarta bestia. Passiamo ai versetti dal 19 al 22 di Daniele, capitolo 7. «Allora volli conoscere la verità intorno alla quarta bestia, che era diversa da tutte le altre, straordinariamente terribile, che aveva denti di ferro e unghie di bronzo, che divorava, sbranava e calpestava il resto con le zampe. Chiesi pure spiegazioni delle 10 corna che aveva sul capo, del corno che spuntava e davanti al quale ne erano caduti 3. Quel corno aveva occhi e una bocca che proferiva parole arroganti, gli appariva maggiore delle altre corna. Io vidi quel corno fare guerra ai santi e avere il sopravvento, finché non giunse il Begliardo. Allora il potere di giudicare fu dato ai santi dell'Altissimo e venne il tempo che i santi ebbero il regno». Qui tutto parla di potenza, parla di violenza. Viene richiamata l'attenzione sulla ferocia della bestia, con i suoi denti di ferro, le unghie di bronzo. Roma veniva odiata dalle nazioni oggetti delle sue conquiste. Annibale fece voto di vendetta contro quella potenza crudele e visse per fare tutto ciò, ma alla fine venne sottomesso da Roma. E Roma rigettò il Figlio di Dio, il Salvatore, attraverso Pilato, che fece la domanda sprezzante a Gesù: «Cos'è la verità?». Roma crocifisse Gesù e perseguitò la Chiesa. Le 10 corna crescevano uscendo dalla bestia, indicando un successivo sviluppo, non un regno separato. Sai bene che le corna non crescono più a una bestia morta. Roma vive nella frammentazione dell'impero, in quelle molte nazioni esistenti dell'Europa, del Nord Africa, includendo forse anche alcune dell'Asia. In qualunque modo, non penso che possiamo identificare precisamente le nazioni. Al momento della fine, 3 delle corna cadranno dinanzi al piccolo corno, il quale prevale come personalità, abilità nella propaganda e nell'attirare il pubblico. Il piccolo corno è il falso profeta di Apocalisse capitolo 13 e l'uomo del peccato di cui leggiamo in Seconda Tessalonicesi al capitolo 2 ed è la prima bestia di cui si parla in Apocalisse sempre al capitolo 13 nei versetti 3 e 6. E deve essere sottolineato che sotto l'anticristo Roma sarà nuovamente una potenza mondiale. Ci viene detto in Apocalisse 13 al versetto 7: «Le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli, di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione». Così sarà per un periodo, durante l'ultima parte della grande tribolazione. La Chiesa verrà rapita prima che cominci questa tribolazione.

0: I romani sono stati gente di guerra e questa caratteristica non si è estinta nell'uomo di oggi. Una persona ha detto: uno dei paradossi di quest'epoca è che è l'era del pacifismo, ma non è l'era della pace. Oh, la gente parla di pace, porta cartelloni sulla pace, ma non siamo gente pacifica. La Bibbia dice: quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta, e non scamperanno. Prima Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 3. La guerra è nei nostri cuori. Molti anni fa hanno fatto questa considerazione. Nella storia scritta, l'uomo si è impegnato in 15.000 guerre e ha sottoscritto all'incirca 8.000 trattati di pace, ma in tutto questo tempo ha goduto soltanto di 200 o 300 anni di vera pace. L'uomo è una creatura guerriera. L'anticristo rimetterà insieme l'impero romano, sarà a capo della potenza mondiale e diventerà il governatore del mondo. Ci viene detto che bestemmierà il Dio dei cieli. Essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. Apocalisse 13, versetto 6. L'anticristo verrà mascherato da un uomo di grande umanità, parlerà di pace e prosperità, ma non come di un mezzo per guidarci verso Dio, bensì come fine a se stesso. Alcuni vedono nell'unità europea un passo importante verso questo grande impero. Tutto questo però non verrà prima che il Signore abbia rapito la Chiesa dal mondo, così come leggiamo nella lettera ai Tessalonicesi. Nei versetti dal 23 al 27 di Daniele, capitolo 7, leggiamo altri particolari riguardo al futuro. Ed egli mi disse: la quarta bestia è un quarto regno sulla terra, diverso da tutti i regni, che divorerà tutta la terra, la calpesterà e la frantumerà. Le 10 corna sono 10 re che sorgeranno da questo regno, e dopo quelli sorgerà un altro re che sarà diverso dai precedenti e abbatterà 3 re. Egli parlerà contro l'Altissimo, esaspererà i santi dell'Altissimo e si proporrà di mutare giorni festivi e la legge. I santi saranno dati nelle sue mani per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo. Poi si terrà il giudizio e gli sarà tolto il dominio, verrà distrutto e annientato per sempre. Allora il regno, il potere, la grandezza dei regni che sono sotto tutti i cieli saranno dati al popolo dei santi dell'Altissimo. Il suo regno è un regno eterno e tutte le potenze lo serviranno e gli ubbidiranno. Rispondendo alla seconda richiesta di spiegazioni di Daniele, l'angelo descrive le 10 corna come 10 re che sarebbero sorti dal quarto impero. Evidentemente regneranno contemporaneamente su varie suddivisioni dell'impero. Dai 10 re ne sorgerà un 11° che crescerà in potenza fino a prendere lui il comando, diventando l'imperatore di tutto. Egli sarà conosciuto per il suo orgoglio, le sue bestemmie, per la violenza che userà contro il popolo di Dio. Questa è l'immagine che ci viene data in Apocalisse 13, dal versetto 5 sino al 7. E le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie, e le fu dato potere di agire per 42 mesi. Essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. Le fu pure dato di far guerra ai santi, di vincerli, di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione. Concludendo, una delle caratteristiche dell'anticristo è che è contro Dio e contro Cristo. Questo è uno degli scopi dell'anticristo, l'altro scopo è di imitare Cristo. Credo che le due bestie dell'Apocalisse al capitolo 13 rappresentino questi due aspetti dell'anticristo. Primo, che è contro Cristo ed è un bestemmiatore, e secondo, che è un falso profeta che tenta di imitare Cristo. Tuttavia agisce come un agnello, è veramente un lupo nelle vesti di una pecora. Infine ci viene anche detto che esaspererà i santi dell'Altissimo e che vorrà mutare i giorni festivi e la legge. E significa affliggere e perseguitare i santi e che cambierà le abitudini e le leggi. Bene, e con queste riflessioni attorno a quest'uomo che creerà, come abbiamo visto, seri problemi, io mi fermo qua. Vi ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo domani al consueto orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede. Se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 32 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Così parla il Signore. Invocami e io ti risponderò. Ti annuncerò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci. Geremia 33, da 2 a 3. Questa parola ci fa davvero chiedere cosa siano queste cose grandi e impenetrabili. Si pensa involontariamente a enormi sconvolgimenti nel mondo, a tremende catastrofi o a successi tecnici inauditi. Che le guerre saranno abolite, che l'uomo raggiungerà le stelle lontane o che la fame nel mondo sarà finalmente scomparsa. Cose grandi e impenetrabili? Cosa intende il nostro Signore con questo? Bisogna leggere un po' più avanti nelle parole del profeta Geremia. Poi lo si scopre. E allora si rimane sbalorditi. Dice che si tratta di questo. Io perdonerò la loro iniquità, non mi ricorderò del loro peccato. Il perdono dei peccati. Questo è ciò che intende l'espressione cose grandi e impenetrabili. Molte persone si limitano a scrollare le spalle e a sorridere. Il perdono dei peccati dovrebbe essere una cosa grande e impenetrabile. Sì, il Signore dice così. E chiunque abbia sperimentato il perdono dei peccati nella coscienza capisce quanto sia grande e impenetrabile, perché i nostri peccati sono una terribile realtà che non possiamo rimuovere e nemmeno Dio può semplicemente allontanarli. La sua giustizia glielo impedisce. Possiamo solo essere redenti dalla giustizia. Le nostre trasgressioni richiedono una punizione e un giudizio. Ed è questa la cosa grande e impenetrabile che Dio diede suo figlio come sostituto e garante, il quale pagò ed espiò al posto nostro. Signore, apri i miei occhi al miracolo del perdono e fammelo sperimentare. Amen.

Amici e fratelli all'ascolto, buongiorno da Carmelo. Oggi, 9 settembre, andiamo a leggere alcuni versetti tratti, il primo da Romani 1,16, che dice: «Infatti io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco». Ancora andiamo a leggere dal libro di Prima Tessalonicesi, il versetto 13 del capitolo 2. «Anche per questo non cessiamo di rendere grazie a Dio, perché, avendo ricevuto da noi la parola di Dio, l'avete accolta non come parola di uomini, ma come veramente quale parola di Dio che opera efficacemente in voi che credete».

Bisogna ben vivere in sintonia col proprio tempo. Questa osservazione, cari fratelli all'ascolto, costituisce l'osservazione che in generale si sente dire dalla gente quando qualcuno rifiuta di seguire la corrente di immoralità che trascina molti dei nostri contemporanei. Bisogna ben vivere in sintonia col nostro tempo. Questa formula prefabbricata serve così a scusare i comportamenti più equivoci e l'abbandono dei principi che fino a qualche tempo fa frenavano lo straripamento del male. L'esempio dato da Gesù Cristo durante la sua vita è illuminante. Se avesse vissuto in sintonia col proprio tempo, senza alcun dubbio, la sua vita non si sarebbe conclusa col proprio sacrificio espiatorio. Invece di andare in senso opposto alle idee correnti di quei tempi, le avrebbe semplicemente adottate. Invece di ricordare l'incapacità dell'uomo di compiere ciò che piace a Dio e la necessità assoluta di un Salvatore, avrebbe potuto insegnare che solo qualche sforzo era sufficiente per acquisirsi il favore divino. Egli, Gesù, sarebbe entrato nella nostra storia umana, ma noi non saremmo mai entrati nella sua, una storia di luce e di amore divini. No, l'Evangelo non è superato. I valori che propone, il Dio d'amore che esso rivela e la salvezza che offre gratuitamente rispondono altrettanto meravigliosamente sia ai bisogni dell'uomo del XX secolo che a quelli degli inizi dell'era cristiana. Cari ascoltatori, lo avete afferrato questo Evangelo sempre attuale? Avete scoperto la pace, la felicità e la certezza di essere partecipi di un avvenire eterno? Oggi, se udiamo la sua voce, non induriamo i nostri cuori. Ricordiamo la formula che abbiamo letto all'inizio. Bisogna ben vivere in sintonia col proprio tempo. E con questo Carmelo vi saluta e vi dà appuntamento, come sempre a Dio piacendo, a domani.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario del 9 settembre 2026, benvenuti all'ascolto. Gli Stati Uniti hanno distrutto 5 petroliere iraniane dopo che il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha preso di mira una nave da guerra della Marina degli Stati Uniti con missili balistici per due volte negli ultimi due giorni. Lo ha riferito il Comando Centrale degli Stati Uniti, secondo cui la nave da guerra è riuscita a schivare i tentativi di attacco iraniani e ha continuato a pattugliare le acque della regione senza che siano stati registrati feriti. In risposta agli ultimi attacchi falliti dell'Iran, il CENTCOM ha distrutto 4 petroliere dei Pasdaran nel Golfo di Oman e una nei pressi dell'isola di Karg, si legge nel comunicato del Comando degli Stati Uniti, in cui viene aggiunto che le forze statunitensi hanno ordinato agli equipaggi di abbandonare le navi prima che queste venissero colpite e rese inutilizzabili. L'amministrazione americana di Donald Trump non si è opposta all'iniziativa guida britannica per imporre nuove sanzioni agli insediamenti illegali israeliani nella Cisgiordania occupata. Lo riporta Axios in base a quanto riferito da alcuni funzionari statunitensi e diplomatici occidentali. Le sanzioni della Gran Bretagna contro individui ed entità coinvolti nella costruzione di insediamenti Cisgiordania sono state abbinate anche al divieto di importazione di merci provenienti dagli stessi insediamenti. Riporta Axios in base a quanto riferito da alcuni funzionari statunitensi e diplomatici occidentali. Le sanzioni della Gran Bretagna contro individui ed entità coinvolti nella costruzione di insediamenti Cisgiordania sono state abbinate

e la General Service, in collaborazione con l'ufficio del rappresentante degli Stati Uniti per il commercio, adotti tutte le misure necessarie per rimuovere i prodotti di origine canadese dai programmi di fornitura della GSA, a meno che il Canada non ripristini una reciprocità piena ed equa per gli agricoltori e le aziende americane. Cronaca italiana: un treno della compagnia austriaca OBB è rimasto bloccato nel tardo pomeriggio di ieri a Forlì, lungo la linea Bologna Ancona, dopo aver colpito un cavo della linea elettrica finito sui binari. I vigili del fuoco hanno evacuato circa 250 passeggeri, accompagnandoli in sicurezza fuori dalla sede ferroviaria. Per consentire le operazioni è stata temporaneamente interrotta la circolazione. Non si registrano feriti. A Potenza, in poco più di 6 minuti, è caduto circa mezzo centimetro di pioggia, accompagnato da raffiche con punte di 70 km orari. I vigili del fuoco hanno impegnato 3 squadre per gli interventi di rimozione e messa in sicurezza. E parliamo del femminicidio Lorena. Lo psichiatra di Federico Vella era in cura da 15 anni. Federico Vella era relativamente tranquillo, afferma il suo psichiatra, che lo aveva in cura da 15 anni. Relativamente, aggiunge sottolineando forse che tranquillo non è la parola più corretta per descrivere il 36enne, colpevole di avere sequestrato e ucciso l'ex fidanzata Lorena Isceri, gettandola sotto da un viadotto della 1 vicino a Firenze. Lo stesso specialista si è detto assolutamente sconvolto del gesto dell'uomo, che si è poi tolto la vita lanciandosi dal cavalcavia anche lui. Vella non era potenzialmente pericoloso o violento, ha aggiunto lo psichiatra, non me lo aspettavo minimamente. Lo hanno trovato senza vita nella sua auto, che giaceva sul fondale del fiume Tergola a San Giorgio delle Pertiche in provincia di Padova. Quando hanno estratto la vittima, al momento senza nome ma identificato come un uomo tra i 45 e i 55 anni, si sono resi conto che aveva i polsi legati tra loro. Secondo le prime indagini, l'uomo sarebbe stato ucciso a colpi di pistola prima di essere lasciato in balia del corso dell'acqua. In un quadro internazionale in cui le competenze scolastiche sono in caduta libera, l'Italia riesce a reggere il colpo e, almeno rispetto agli altri paesi, guadagna terreno. I quindicenni italiani si piazzano infatti sopra la media OCSE in tutte e tre le aree fondamentali analizzate dal rapporto PISA 2025, lettura, matematica e scienze. Proprio in scienze, materia al centro dell'ultima rilevazione, arriva anche un miglioramento rispetto al 2022. E chiudiamo questo notiziario come di consueto con le previsioni del tempo. Brusco calo della pressione, arriva una perturbazione atlantica, la giornata è caratterizzata da un tempo che diventa subito piuttosto instabile a nord-ovest, con precipitazioni spesso temporalesche che si muoveranno verso il nord-est e localmente sulla Toscana, instabilità localizzata sui rilievi principali, temperature in generale diminuzione al centro-nord. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Eccomi da voi con una piccola esperienza. Il Signore è incredibilmente gentile con noi e provvede in maniere spesso inaspettate. Adesso vi racconto cosa mi è successo. Ero appena tornata da un convegno di donne, ero molto contenta di come era andato, le donne erano rimaste soddisfatte, erano partite con tante buone intenzioni e io ero felice di essere tornata a casa, ero anche un po' stanca. Dopo cena, mentre mettevo a posto la cucina, apro il frigorifero e sbadabam, lo sportello si stacca e cade sul pavimento con un chiasso tremendo. Ho parlato che il Signore è gentile e ci dà delle benedizioni. La prima è stata che non mi è venuto sulla testa. Alla mia età non c'è bisogno.

0: bisogno di botte di quel tipo, si rimbambisce senza aiuti esterni. La seconda benedizione è che non mi sono arrabbiata, anche se per terra c'era un miscuglio di ogni cosa e che per una donna stanca non era certo una gioia. Miscuglio di olio, uova rotte, scivolose, parmigiano grattugiato e caffè solubile, che nell'olio non è per niente solubile, e poi che diventa una pappa stranissima dentro nella chiara d'uovo. Così mi sono messa a pulire e ho tirato su tutto il macello, mi sono tenuta occupata per un po' di tempo e poi ho pensato che avremmo dovuto rimediare alla situazione in qualche modo. La terza benedizione però è stata che il reparto del congelatore è autonomo e perciò niente di quello che era congelato si è guastato. Però c'erano altri problemi. Noi non abitiamo a Roma, abitiamo in un paesino che è un paesino in cui non c'è praticamente niente, non è facile certo trovare pezzi di ricambio per elettrodomestici, soprattutto se si tratta di cambiare lo sportello di un frigo non nuovissimo. Saremmo dovuti andare a Roma dal concessionario con la porta in spalla, come se vi ricordate la storia di Sansone che si è messo la spalla della città sul groppone, e perdere un bel po' di tempo. Poi c'era roba da tenere in fresco e a questo punto è spunta la quarta benedizione. Quando abbiamo preso in affitto la casa, la proprietaria ha lasciato nel sottosuolo un piccolo frigo che sembra appartenere all'epoca della Seconda Guerra Mondiale, ma che funziona molto bene e si è dimostrato utilissimo per metterci le cose che sennò sarebbero andate da male. Ma la quinta benedizione è veramente la più straordinaria. Il giorno dopo, il patatrac della porta, è suonato il campanello e una vicina ci voleva presentare una famiglia di persone interessanti, lei li ha chiamati evangelisti come noi, che era venuta a abitare da poco a Castelmadama, che è il posto in cui abitiamo, e che lei aveva conosciuta. Era una coppia giovane, molto carina, con due bambini, e li abbiamo naturalmente fatti entrare, accolti, fatto il caffè, e poi ridendo abbiamo raccontato la disavventura del frigo. «Faccia un po' vedere», dice il marito, che è un giovane, un pezzo di Marcantonio, con una bella faccia sorridente, e mio marito lo ha accompagnato in cucina. «Dove sta lo sportello?» dice. «È qui dietro, l'avevamo messo da una parte». Lui lo prende, lo osserva, dice: «E che ci vuole?» «Lo mettiamo dall'altra parte, una cosa da niente. Mi dia solo un cacciavite e ci penso io». Ci è voluto poco e la cosa era bella sistemata, fra lo stupore, la riconoscenza e l'ammirazione mia e anche un po' di mio marito. Lo capite perché dico che il Signore è incredibilmente gentile? Ci ha fatto risparmiare tempo, soldi, seccature e impicci. E in più ci ha fatto conoscere dei nuovi amici. C'è un versetto nella Bibbia che dice che tutte le cose collaborano al bene di quelli che amano Dio per aiutarli a diventare un po' di più come il Signore Gesù. E questo versetto si trova nella lettera ai Romani, al capitolo 8, versetto 28 e 29, ed è veramente sempre lì nella Bibbia per incoraggiarci.
1: Avete ascoltato A Casa Nostra, scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.
2: Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio tutto è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo. È scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

0: Sono le ore 10 e 32 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo, è un piacere essere con te. Dal lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Quindi facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti con me per 5 minuti. Se ti è capitato di difendere la tua fede, saprai quanto la gente possa, in maniera subdola, strumentalizzare le tue parole. Gesù, l'uomo più eccezionale della storia, subì questa stessa sorta di attacco intellettuale. Coloro che pensano che Gesù fosse mite e docile resteranno sorpresi nel vedere in che modo egli interagisca strategicamente con i capi religiosi del tempo. Gli erodiani, per esempio, consideravano il modo di coglierlo in fallo nelle parole. Timidamente chiesero: «Gesù, dobbiamo pagare le tasse a Cesare?» Se Gesù avesse risposto «No», sarebbe passato per un traditore di Roma. Se avesse risposto sì, avrebbe smentito se stesso come Messia. E invece Gesù li apostrofò dicendo: «Perché mi tentate, ipocriti?» Gesù chiese loro una moneta. «Di chi è questo volto?» «Di Cesare, ovviamente. Perciò date a Cesare quel che è di Cesare e date a Dio quel che è di Dio». La sua incredibile risposta li lasciò meravigliati. E poi c'erano i Sadducei. Questo gruppo religioso non credeva alla risurrezione, ma pose una domanda ridicola sul matrimonio nei cieli. Questo episodio dimostra che non sapevano nulla né delle sacre scritture né della potenza di Dio. «Il matrimonio tra un uomo e una donna è solo per la vita terrena», dichiarò Gesù. «E per quanto riguarda la vita in cielo, noi saremo noi stessi, ma come non lo siamo mai stati. Ci trasferiremo semplicemente dalla terra a un altro luogo. I tuoi cari in Cristo che sono mancati non sono morti, ma vivono. Questa è la gloriosa verità, una verità che chiude la bocca a chiunque». Poi c'erano i farisei. Per non essere da meno di quelli che volevano tendere una trappola a Gesù, i farisei assoldarono un brillante avvocato, un esperto della legge mosaica, che gli chiese: «Qual è il più grande comandamento?» Gesù rispose: «Ama il Signore Dio tuo. E il secondo comandamento è: ama il tuo prossimo come te stesso». Questi due comandamenti riassumono, guarda caso, l'intera legge mosaica. Il Signore risponde magistralmente a ogni attacco con argomenti solidi e biblici. I suoi nemici non potevano sfuggire alla parola stessa, ma piuttosto che sottomettersi alla sua autorità, complottarono per ucciderlo. Il Signore Gesù, il Salvatore, lo sapeva e si mise a sedere al sicuro all'ombra della croce. Ma il confronto non è terminato. Ora Gesù ribalta la situazione. Per prima cosa rivolge lui una domanda ai farisei e nessuno riesce a rispondere, perché la risposta implicherebbe che lui sia il Messia. Poi, in modo inequivocabile, li condanna con 8 guai. Mai dalla bocca del nostro Signore uscirono parole così pungenti. I capi religiosi sapevano bene a cosa si riferisse Gesù quando pronunciò quei guai, e fu proprio allora che decretarono definitivamente la sua condanna a morte. L'unica domanda rimasta era: quando? La prossima volta vedremo in che modo la persona più brillante mai esistita discute con i suoi nemici. Nel frattempo, leggi la Bibbia, è un consiglio da amico. Ciao, a presto!
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrccristiana. Una parola per oggi.
3: Leggiamo oggi dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 15, versetto 17. Se Cristo non è stato risuscitato, voi siete ancora nei vostri peccati. La riflessione che segue è curata da Laura Venturi. Un teologo inglese ha scritto un libro di 974 pagine intitolato, nella traduzione italiana, Risurrezione. La domanda centrale di questo lungo scritto è così riassunta: che cos'è dunque accaduto la mattina di Pasqua? Questa domanda è valida anche per noi. Credi veramente che Gesù Cristo sia risuscitato? L'Apostolo Paolo era sicuro dell'importanza della domanda, non solo per la fede pensata, ma anche per quella vissuta. Se Gesù non è risuscitato, allora non ha vinto la morte. Se Gesù non ha vinto la morte, allora non ha pagato il prezzo per i miei peccati. Ma la Bibbia afferma che Dio gli ha sottomesso ogni cosa, anche l'ultimo nemico, la morte. Credere nella risurrezione di Gesù significa dunque credere nella sua signoria, nella sua potenza che ci annuncia una novità di vita oggi e per il futuro. Se ancora non ti sei posto questa domanda, oggi è il giorno giusto. Se sei credente da tanti anni, prova a riflettere su cosa significa nella tua vita quotidiana la risurrezione di Gesù.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, eccoci al nostro diamante del mattino e leggiamo in Prima Cronache, capitolo 16, versetto 11, 12 e 14. Cercate il Signore e la sua forza, cercate sempre il suo volto. Ricordatevi delle meraviglie che egli ha fatte, dei suoi miracoli e dei giudizi della sua bocca. Egli, il Signore, è il nostro Dio. Lasciate che vi racconti. Ascoltiamo questa testimonianza. Leggendo la Bibbia ho imparato chi è Dio. Ho letto quello che ha fatto e detto a noi sue creature. Per mezzo di essa ho capito che egli vive eternamente, che non cambia mai, che conosce, sa e vede tutto di tutti e registra ogni cosa. È fedele alle sue promesse, giusto, santo, potente, saggio, è buono e paziente verso tutti gli uomini. Però ho imparato anche un'altra cosa che mi ha spaventato. Avevo disobbedito a Dio ed ero suo nemico, anche se non me ne rendevo conto. Volevo vivere la mia vita come meglio mi pareva, senza ricercare il pensiero del mio creatore. Ero grandemente colpevole davanti a lui e quindi condannato alla morte eterna. Ma che gioia! Ho scoperto anche che Dio mi offriva il suo perdono e la sua pace senza che dovessi fare niente, senza dover pagare niente. Lui stesso aveva pagato il prezzo più grande, dando Gesù Cristo suo figlio. Gesù è venuto sulla terra per farci conoscere il Dio d'amore, poi è morto sulla croce, affinché, come è scritto in Giovanni capitolo 3 versetto 16, chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Vedendo che la mia vita era un fallimento, ho riconosciuto davanti a Dio di aver peccato. Mi sono umiliato, mi sono pentito e gli ho chiesto di farmi grazia per mezzo di Gesù Cristo morto al mio posto. E poiché Dio non respinge mai chi va a Lui con sincerità, ho avuto il suo perdono. Oggi so di essere un figlio di Dio. Incredibile, ma vero. La mia vita è una vita nuova nella gioia del Signore. Anche se oggi arrivasse la morte, entrerei subito nel paradiso, alla presenza di Dio. Non volete avere anche voi le stesse certezze? Firmato Beniamino. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno. È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, ben ritrovati, buongiorno a tutti. È il 9 settembre e dalla lettera agli Ebrei leggeremo nel capitolo 5, il verso 12, dove è scritto così: infatti, dopo tanto tempo dovreste essere già maestri. Invece avete di nuovo bisogno che vi siano insegnati i primi elementi degli oracoli di Dio. Siete giunti al punto che avete bisogno di latte e non di cibo solido. È un verso molto duro, che però focalizza un problema serio: la mancanza di crescita. I credenti a cui è rivolta questa lettera, pur essendo nella fede da molti anni, erano stanchi e delusi perché stavano subendo la persecuzione iniziata da Nerone. Quindi erano tentati di tornare al giudaismo, che era più sicuro, era riconosciuto legalmente e si poteva esprimere apertamente senza doversi nascondere. È chiaro che tutte queste difficoltà e sofferenze avessero fatto perdere loro lo slancio della fede iniziale. L'autore della lettera, che potrebbe anche non essere l'Apostolo Paolo, cerca di esprimere il concetto profondo del sacerdozio di Gesù, secondo l'ordine di Melchisedec. Ma si rende conto che non sarebbero stati in grado di afferrare il concetto, perché nonostante gli anni di fede avrebbero dovuto essere maturi al punto tale da poter fare da maestri ad altri. Invece si erano intorpiditi, erano diventati pigri, non volevano impegnarsi e si erano lasciati vincere da una tale stanchezza spirituale che erano tornati indietro, erano tornati bambini. Credo che questo tipo di atteggiamento sia in agguato fra tutti quei credenti che non reggono più le difficoltà della vita e si siedono nella fede, quel tanto che basta per non morire. Ma non va bene, perché così si muore. Non possiamo deporre le armi, non possiamo lasciare la battaglia, perché tanti anni di fede devono per forza averci insegnato che per essere più che vincitori non possiamo fermarci e piangere sui nostri guai, ma dobbiamo invece mostrare al nostro nemico che se continuiamo ad avere fede nell'intervento di Dio, niente potrà vincerci o farci morire lentamente.
2: La riflessione di oggi ha per titolo «Voglio il latte». Erano arrivate le mie nipoti a casa e quella sera avrebbero dormito con le zie e i nonni. Preparammo il loro letto, i pigiami e un bel cartone animato da vedere insieme. Ad un certo punto la più grande mi chiese: «Zia, voglio il latte!» Anche la seconda fece la stessa richiesta, così preparai il latte per entrambe e poi si addormentarono. Cosa ci vuole dire questo episodio? Che il latte è un alimento liquido necessario per la crescita, tant'è vero che i bambini fino all'età dello svezzamento, cioè dell'introduzione di cibo solido, si nutrono solo con il latte. Purtroppo molti adulti si comportano come bambini. Chiedono del latte perché sanno che ci sarà sempre qualcuno disposto a prepararglielo. Chiediamo del latte quando nascondiamo il nostro peccato incolpando qualcun altro. Chiediamo del latte quando non andiamo in chiesa perché fa troppo freddo o perché piove. Chiediamo del latte quando preferiamo stare ore al telefono con un amico e non spendere neanche 5 minuti in preghiera. Chiediamo del latte perché pensiamo che se siamo così è perché nessuno ci ha insegnato ad essere diversi. Chiediamo del latte quando mettiamo delle scuse davanti alle nostre mancanze. Caro amico e cara amica, è tempo di mangiare cibo solido, di confessare i nostri peccati a Dio, di chiedergli perdono e di imparare a mangiare di verità e responsabilità. Inizia oggi il tuo svezzamento.
3: Il verso di oggi ci invita a fermarci un attimo e guardare a che punto siamo con la nostra crescita spirituale. La lettera agli Ebrei non sta parlando a chi è un neofita nella fede. Ma come abbiamo appena sentito sia dalla lettura di Alessandra che da Laila, si rivolge a persone che frequentano la comunità da anni e usa l'esempio del latte per descrivere chi si comporta ancora come un bambino nella fede. Questo non è solo un problema dei tempi di Paolo, ancora oggi nelle nostre chiese succede la stessa cosa. I motivi possono essere tanti, io non sono qui per giudicare nessuno. Penso però che ognuno di noi debba mettersi in discussione guardandosi dentro con onestà. Ogni tanto serve fare in se stessi un vero e proprio aggiornamento, un esame di coscienza. Dobbiamo chiederci se il tempo passato dalla nostra conversione ci ha fatto davvero maturare o almeno crescere un po'. La lettera agli ebrei usa una frase forte comunque, dice «dovreste già essere maestri». A questa affermazione qualcuno pensa subito a un ruolo, a una posizione, come salire su un pulpito, prendere una laurea in teologia, ma non si tratta di questo. Significa semplicemente essere in grado di collaborare, di aiutare chi è all'inizio della fede. Significa capire i bisogni dei fratelli e incoraggiarli, testimoniare della parola di Dio con franchezza e coerenza. Il tempo per stare seduti e ascoltare i sermoni c'è per tutti, ma poi arriva anche il momento di muoversi e di darsi da fare. Nessuno è chiamato a scaldare la sedia della Chiesa. Gesù ha bisogno di operai, ha bisogno di uomini e donne che con la propria vita sappiano indicare al mondo l'unica risposta a ogni problema: Gesù. Allora lasciamoci oggi con questa domanda: di che cosa ci stiamo nutrendo? Del latte della domenica mattina o del cibo solido che ogni giorno proviene dalla presenza di Dio e dalla comunione con lo Spirito Santo? Forza, basta con le lamentele, con le offese, i capricci che fanno scivolare nella dimensione della carne. Mettiamoci in linea con il piano di Dio. Lui ha iniziato un'opera bellissima in noi e vuole portarla a termine. Amen. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
5: Vivo, dei Pieno Vangelo. Eterno, Salmo 93, è un canto che con toni delicati ci conduce alla lode. La canta Melissa Colletta, dei Pieno Vangelo. Anche questo componimento è una dichiarazione della parola di Dio. Viene infatti dichiarato in canto il Salmo 93. Appropriamoci di queste parole. Conosciamo la parola di Dio. Il Signore ce la farà riportare alla mente nel quotidiano e sarà acqua viva per i momenti che viviamo. Ecco le prime note. Inizia Eterno, dei Pieno Vangelo.

0: Disco Highlight, in questi giorni
1: Vivo, dei Pieno Vangelo.
2: Se ti fermassi a considerare che sei buono e bravo, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che il denaro e i piaceri valgono qualcosa, che la religione è una via per andare a Dio, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che la Bibbia forse ha torto, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che ci sono tante religioni e forse puoi fare a meno di Dio, saresti perduto. Considera invece che Cristo è l'unico che può salvarti. Gesù ti dà la vita. Sarai salvato oggi stesso se crederai in Lui, se abbandonerai con fiducia la tua vita nelle sue mani. Lo scopo è proprio quello di aiutarti a conoscere il Signore.

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Notiziario del 9 settembre 2026. Benvenuti all'ascolto. Gli Stati Uniti hanno distrutto 5 petroliere iraniane dopo che il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha preso di mira una nave da guerra della Marina degli Stati Uniti con missili balistici per 2 volte negli ultimi 2 giorni. Lo ha riferito il Comando Centrale degli Stati Uniti, secondo cui la nave da guerra è riuscita a schivare i tentativi di attacco iraniani e ha continuato a pattugliare le acque della regione senza che siano stati registrati feriti. In risposta agli ultimi attacchi falliti dell'Iran, il CENTCOM ha distrutto 4 petroliere dei Pasdaran nel Golfo di Oman e una nei pressi dell'isola di Karg, si legge nel comunicato del Comando degli Stati Uniti, in cui viene aggiunto che le forze statunitensi hanno ordinato agli equipaggi di abbandonare le navi prima che queste venissero colpite e rese inutilizzabili. L'amministrazione americana di Donald Trump non si è opposta all'iniziativa guida britannica per imporre nuove sanzioni agli insediamenti illegali israeliani nella Cisgiordania occupata. Lo riporta Axios in base a quanto riferito da alcuni funzionari statunitensi e diplomatici occidentali. Le sanzioni della Gran Bretagna contro individui ed entità coinvolti nella costruzione di insediamenti Cisgiordania sono state abbinate anche al divieto di importazione di merci provenienti dagli stessi insediamenti. Donald Trump attacca il Canada nel giorno dell'entrata in vigore dei dazi di ritorsione di Ottawa su oltre 20 miliardi di beni degli Stati Uniti, lamentando lo svantaggio americano negli appalti pubblici canadesi. Trump ha disposto che la General Service, in collaborazione con l'ufficio del rappresentante degli Stati Uniti per il commercio, adotti tutte le misure necessarie per rimuovere i prodotti di origine canadese dai programmi di fornitura della GSA, a meno che il Canada non ripristini una reciprocità piena ed equa per gli agricoltori che la General Service, in collaborazione con l'ufficio del rappresentante degli Stati Uniti per il commercio, adotti tutte le misure necessarie per rimuovere i prodotti di origine canadese dai programmi di fornitura della GSA.

elettrica ha finito sui binari. I vigili del fuoco hanno evacuato circa 250 passeggeri, accompagnandoli in sicurezza fuori dalla sede ferroviaria. Per consentire le operazioni è stata temporaneamente interrotta la circolazione. Non si registrano feriti. A Potenza in poco più di 6 minuti è caduto circa mezzo centimetro di pioggia, accompagnato da raffiche con punte di 70 km orari. I vigili del fuoco hanno impegnato 3 squadre per gli interventi di rimozione e messa in sicurezza. E parliamo del femminicidio Lorena. Lo psichiatra di Federico Vella era in cura da 15 anni. Federico Vella era relativamente tranquillo, afferma il suo psichiatra che lo aveva in cura da 15 anni. Relativamente, aggiunge sottolineando forse che tranquillo non è la parola più corretta per descrivere il 36enne, colpevole di avere sequestrato e ucciso l'ex fidanzata Lorena Isceri, gettandola sotto da un viadotto della 1 vicino a Firenze. Lo stesso specialista si è detto assolutamente sconvolto del gesto dell'uomo, che si è poi tolto la vita lanciandosi dal cavalcavia anche lui. Vella non era potenzialmente pericoloso o violento, aggiunto lo psichiatra, non me lo aspettavo minimamente. Lo hanno trovato senza vita nella sua auto che giaceva sul fondale del fiume Tergola a San Giorgio delle Pertiche in provincia di Padova. Quando hanno estratto la vittima, al momento senza nome ma identificato come un uomo tra i 45 e i 55 anni, si sono resi conto che aveva i polsi legati tra loro. Secondo le prime indagini, l'uomo sarebbe stato ucciso a colpi di pistola prima di essere lasciato in balia del corso dell'acqua. In un quadro internazionale in cui le competenze scolastiche sono in caduta libera, l'Italia riesce a reggere il colpo e, almeno rispetto agli altri paesi, guadagna terreno. I quindicenni italiani si piazzano infatti sopra la media OCSE in tutte e tre le aree fondamentali analizzate dal rapporto PISA 2025, lettura, matematica e scienze. Proprio in scienze, materia al centro dell'ultima rilevazione, arriva anche un miglioramento rispetto al 2022. E chiudiamo questo notiziario come di consueto con le previsioni del tempo. Brusco calo della pressione, arriva una perturbazione atlantica, la giornata è caratterizzata da un tempo che diventa subito piuttosto instabile a nord-ovest con precipitazioni spesso temporalesche che si muoveranno verso il nord-est e localmente sulla Toscana. Instabilità localizzata sui rilievi principali, temperature in generale diminuzione al centro-nord. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: per saperne di più.
1: Per saperne di più.
0: 60 minuti per approfondire i temi scelti da voi ascoltatori. In studio Elia.

0: Buongiorno a tutti, bentrovati. Vi presento la persona con noi oggi al telefono, si chiama Mimmo. Ovviamente il suo nome intero, Domenico, però mi ha dato il permesso di chiamarlo Mimmo. Mimmo, certo. Melchionda, vero Mimmo che mi ha dato il permesso di chiamarti Mimmo?
1: Sì, mi chiamano tutti così.
0: Ti chiamano tutti Mimmo. Ok, certo. È un piacere averti qui con noi oggi, è la prima volta che abbiamo il piacere di averti in questo programma e diciamo che ti vogliamo conoscere un po' di più, anche se un po' di cose le ho sentite, me le hai mandate, ho potuto leggere, però ecco, diciamo che vogliamo farti conoscere un po' di più anche gli ascoltatori. Noi abbiamo un pubblico un po' misto, che diciamo i nostri ascoltatori, persone che magari ascoltano per la prima volta, persone che ci ascoltano sempre ogni settimana, persone ovviamente che sono proprio dei veterani che ascoltano questi nostri programmi. Allora, Mimmo, da dove parliamo? Dove sei tu adesso?
1: In provincia? Io sono di fronte al mare Adriatico sullo sperone del Gargano, sono in Puglia.
0: In Puglia,
1: bellissimo. E sono nato qui da una famiglia cristiana evangelica, quindi sono un cristiano, questa è una cosa comune a tanti. Sì. Ma nato di nuovo quando avevo 13 anni, questo credo che sia
0: questo l'aspetto è molto importante.

0: importante,
1: certo. Più importante della mia vita.
0: Sì.
1: Sì, perché insomma sono nato in una famiglia cristiana, come dicevo, come tante altre, anche se evangelica,
0: certo.
1: Ma ho conosciuto per esperienza personale il Signore Gesù quando avevo 13 anni, avendo
0: 13.
1: Una relazione personale con Lui.
0: Questo, ascolta Mimo, i 13 anni precedenti, dove ovviamente in questa famiglia noi cerchiamo sempre di spiegare questo, no? Perché una famiglia cristiana può essere qualunque altra famiglia, quindi non c'entra
1: certo.
0: Niente essere evangelici e così via. Però persone che leggono la parola di Dio, persone assidue, diciamo, che amano il Signore. Quindi per te come sono stati i 13 anni precedenti? Eri costretto ad andare in chiesa? Ti sentivi? Avevi delle costrizioni oppure no?
1: Ma diciamo di sì, diciamo che fino a 13 anni sei un ragazzo e prima ancora un bambino, quindi sei soggetto, diciamo così, all'autorità dei
0: sì.
1: genitori, come è giusto che sia.
0: Certo.
1: I miei genitori mi portavano chiaramente in chiesa, frequentavamo le nostre riunioni in assemblea, noi con i bambini, loro con i più grandi, quindi non era una vera costrizione, diciamo che era anche bellissimo andarci, perché avevamo il nostro gruppo nel quale c'erano delle sorelle che ci parlavano della Bibbia, delle storie con fumetti, con diciamo era un modo bello di stare insieme, ecco, non ci sentivamo assolutamente costretti, però non c'era, credo, una consapevolezza di che cosa volesse dire essere cristiani. Questo è stato qualcosa che è venuto dopo, la consapevolezza di che cosa significhi veramente seguire Cristo, scegliere di vivere ogni giorno avendo al centro dei propri pensieri e del proprio cuore il Signore Gesù. Questa è venuta appunto a quell'età lì,
0: all'età
1: meno,
0: di
1: per me,
0: 13 anni.
1: Per me.
0: Come
1: sì.
0: Puoi anche raccontare com'è accaduto?
1: Ma
0: c'è stata una ricerca
1: tua,
0: qualcosa?
1: No, niente di particolare. Ci trovavamo in gruppo tra ragazzi in una macchina che era parcheggiata davanti ad una tenda evangelistica. La mia assemblea di allora faceva questa attività per far conoscere il Vangelo ai nostri
0: sì.
1: compaesani, ed eravamo in questa macchina in 6-7 ragazzi più o meno della stessa età, i miei amici di allora,
0: sì.
1: con una sorella, Tina Dapote, la quale ci parlava ogni volta in quel periodo particolare del Signore Gesù, della necessità di fare una scelta personale, non perché si appartiene appunto ad una famiglia per esempio evangelica, ma una scelta personale con Dio, mettendo l'enfasi su questo aspetto della relazione personale con Dio,
0: certo.
1: come se Gesù fosse vivo realmente e quindi avere una relazione personale con Lui, ecco,
0: sì.
1: in quel momento lì ricordo ancora esattamente, perfettamente cosa ho pensato, cosa ho provato, e fummo in tre, mi pare, ragazzi che in quel momento demmo il nostro cuore al Signore.
0: Fantastico, è una bellissima esperienza sicuramente. E il susseguirsi dei giorni, poi diciamo gli anni dopo, la tua chiamiamola un po' adolescenza, perché eri un adolescente, no?
1: Ero un adolescente, ho fatto le mie, diciamo, la mia esperienza di fede viva. È arrivato nel momento dell'adolescenza, un momento, diciamo così, di ribellione quasi, perché lì sì, dopo qualche anno mi sentivo costretto a fare certe cose e a non farne altre. Faccio
0: certo.
1: un esempio, gli amici andavano al cinema, andavano in sala biliardo, allora
0: certo.
1: si usava molto questa
0: sì,
1: sala biliardo, sì. tra nel paese piccolo sul
0: certo.
1: Gargano, d'inverno ci si incontrava lì. Bene, noi non potevamo andarci, quindi per me queste erano costrizioni incomprensibili, forse perché avevo questo mio rapporto personale col Signore e non vedevo questo rapporto compromesso da comportamenti che anche i miei amici avevano.
0: Certo.
1: E quindi questo mi allontanò un po' dalla mia assemblea, dalla mia chiesa.
0: Dalla chiesa.
1: Per qualche anno feci le mie esperienze, però poi tornai davvero al Signore in una maniera anche piuttosto forte.
0: Più forte di prima. Perché questo
1: sì.
0: tipo di atteggiamento, diciamo, queste situazioni accadono alla maggior parte, non voglio dire a tutti, alla maggior parte dei ragazzi che quando arrivano in quell'età un po' particolare dell'adolescenza, dove ovviamente gli amici fanno determinate cose e loro comunque gli viene detto che non è buono, che non lo devono fare, che non devono andare, incomincia una sorta di ribellione. Purtroppo è una
1: sì.
0: cosa comune a molti, e volevo sapere se fosse successo anche a te, infatti, ecco.
1: È successo anche a me, ma il Signore ha mantenuto la sua promessa mantenendomi per mano, proprio letteralmente.
0: Sì.
1: Tra l'altro, quando tornai feci un brutto incidente in moto. Io sono un motociclista, sì, da quando sono nato, praticamente, sì, dico sempre che sono nato sulla moto.
0: Sulla
1: mia
0: moto.
1: Mamma, okay, era incinta di me, insomma, andava a lavorare in campagna con papà su una
0: moto.
1: Augusta, una MV 150, quindi ho avuto sempre questa passione della moto. Ebbene,
0: sì,
1: più o meno a 22 anni ho fatto un incidente. E stavo per morire perché presi, cadendo sulla strada, una roccia che era sul ciglio della strada con la testa. Grazie a Dio portavo il casco, che non era ancora obbligatorio. Ma che io indossavo sempre, e insomma mi ruppi una spalla, capottai, e capii che il Signore mi aveva protetto, perché era come un richiamo: il Signore corregge quelli che ama. E quindi
0: certo,
1: fu proprio questo il momento in cui poi decisi definitivamente di tornare al Signore, di servirlo e anche un po' di combattere contro quegli schemi che a volte ci sono nella religiosità,
0: certo,
1: in maniera trasversale, devo
0: sì,
1: dire.
0: Sì, sì. Allora, noi oggi parleremo un po' di moto, giusto, Mimmo? Perché tu sei un appassionato di moto, e so che voi avete anche la Bibbia dei motociclisti, giusto?
1: Sì, la chiamiamo Biker Bible, è un nuovo testamento all'interno del quale ci sono testimonianze di bikers, motociclisti,
0: sì,
1: appunto,
0: sì,
1: testimonianze di fede, della conversione, della loro nuova nascita, anche amici da tutta Europa, dalla Germania, americani, anche questa è un'associazione che è nata in America, la Christian Motorcyclist Association. Noi abbiamo fondato in Italia un chapter, si dice così, insomma,
0: sì,
1: una associazione italiana, ma identica a quella americana, e da allora abbiamo ricevuto da fratelli che raccolgono fondi per stampare queste Biker Bible. Le abbiamo distribuite nei raduni in tutta Italia, anche all'estero, in Austria per esempio, dove ci sono eventi ai quali partecipano fino a 160.000 persone in 5 giorni, al Faker am See, che è un lago che si trova in Austria,
0: sì,
1: e che viene chiuso intorno, viene chiuso agli accessi, diciamo, possono entrare solo le moto. E qui ci sono dei piazzali dove i motociclisti guardano le moto in mostra, piuttosto che farsi un panino, piuttosto che comprarsi un giubbino, ecco, dei piazzali letteralmente. Ebbene, noi lì mettiamo degli stand nei quali distribuiamo questi nuovi testamenti. Finora, negli anni che il Signore ci ha dato di farlo, ne abbiamo distribuiti circa 70.000 e 10.000 Gospel Bikers, che è il Vangelo di Giovanni che ci è stato donato dal fratello Tommaso Pipitone della missione Elim, che ringraziamo di cuore.
0: È fantastica questa cosa. E tu fai parte di questa associazione?
1: Io faccio parte, e oggi sono vicepresidente. Il presidente è un fratello che si è convertito al Signore in un motoraduno a Udine, per mano di altri fratelli della Christian Motorcyclist Association del Belgio. Allora, quindi è nata in America, poi si è diffusa piano piano, e in Italia è nata per mano di fratelli del Belgio.
0: Fantastico. Ascolta, Mimmo, giusto per mettere insieme un piccolo pezzettino di mosaico. Allora, tu, amante della moto, sei nato in moto, come tu hai detto poco fa. Anche a me piacciono le moto, non uso la moto, ma mio padre è sempre stato sulla moto. Purtroppo se n'è andato con un incidente di moto, quindi le amo un po' di meno sotto questo aspetto, hai capito? Perché mi ha lasciato un po'.
1: Lo capisco.
0: Comunque, volevo dirti questo: tu che ami la moto, come sei entrato a far parte comunque di questa associazione? È stato un tuo desiderio? È stato un caso? Qualcuno te ne ha parlato? Sei venuto a conoscenza come?
1: Ma allora, io frequento le fiere motociclistiche,
0: sì,
1: in una di queste fiere ho visto questo stand che distribuiva appunto questi nuovi testamenti a tutti quelli che passavano di lì. Andammo con un amico fratello di Pescara, Timoteo,
0: sì,
1: e lui mi disse: ma sai, Mimmo, c'è questa associazione, andiamo a vedere di cosa si tratta. Io insomma ero un po' titubante sinceramente, perché era un'associazione che operava diciamo in un modo interdenominazionale. Mi era,
0: sì,
1: stato sempre insegnato che bisogna essere fedeli alla parola in un modo chiaro, E per me, insomma, collaborare con chi la pensava su questioni dottrinali importanti in maniera diversa da me era un po' un problema. Poi però, dopo averli conosciuti, ho impiegato un anno in preghiera davanti al Signore per capire se era nella sua volontà. Sono arrivato alla conclusione che valeva la pena, perché i punti dottrinali fondamentali erano assolutamente quelli nei quali credevo io, e comunque non c'era in Italia nessuno che avesse la passione della moto e che pensasse al mondo motociclistico. Gesù ama anche i motociclisti, certo. Jesus love bikers too, two bikers. Insomma, il discorso era che non c'erano nelle realtà che conoscevano persone che si dedicavano a quel mondo, quindi perché non farlo? E quindi da allora sono entrato. Mia moglie era ancora un po' titubante, anche perché aveva paura della moto, e però il Signore le ha fatto superare sia la paura che gli ha fatto capire allo stesso modo che potevamo servire Dio insieme come coppia. Infatti siamo diventati, insomma, un po' gli amici di tutti in quanto coppia. Sapete, nel mondo, soprattutto in un mondo un po' estremo come quello bikers, ci sono tanti problemi che sono amplificati all'ennesima potenza, per esempio nelle coppie, no? Quindi vedere una coppia affiatata comunque che parla di Dio, che serve Dio in un modo così diverso dal solito, insomma, ci metteva un po' in vista, e siamo diventati amici con tantissime persone. Abbiamo avuto, per la gloria di Dio, anche dei frutti di conversione, non noi ma l'associazione, intendo.
0: Sì, è fantastica questa cosa. Si può conoscere quante persone fanno parte di questa associazione, che ne fanno parte attivamente?
1: Nel mondo la Christian Motorcyclist Association conta circa 250.000 membri.
0: Mamma mia!
1: Siamo presenti credo che, senza tema di smentita, che sia l'associazione motociclistica più grande del mondo.
0: Mamma
1: ed è fatta
0: mia.
1: Di cristiani nati di nuovo.
0: Fantastico questo numero, è meraviglioso. Quindi con tutte queste persone veramente viaggia in un modo fulmineo la parola di Dio. Le persone sono tante.
1: C'è un'altra cosa che vorrei dire della CMA, soprattutto USA in America. Loro raccolgono una volta all'anno, in un evento che viene chiamato Riding for the Son, guidiamo per il figlio, per Gesù, insomma, all'incirca $4 milioni che vengono utilizzati per missioni nelle quali vengono acquistati veicoli per i missionari, motociclette, macchine, addirittura cammelli, di tutto quello che può servire ad un missionario in una determinata zona magari disagiata per portare l'Evangelo. Poi è stato finanziato il film Jesus diversi anni fa, quindi veramente Open Doors, che molti conoscono, Porte Aperte, riceve in dono da CMA America, se non erro l'ultimo anno, $600.000. Quindi parliamo di una passione motociclistica veramente per Cristo, che conquista le anime del Signore in tante maniere, in tanti modi.
0: Fantastico. Ok, noi ora dobbiamo mandare un brano musicale. Siamo arrivati a 15 minuti, dobbiamo mandare un brano musicale e continuiamo a parlare fra poco.

0: Ed eccoci qui dopo il brano musicale. Per le persone che si fossero appena messe in ascolto, voglio ricordare che abbiamo con noi al telefono Mimmo Melchionda. Nella prima parte abbiamo sviscerato un po' della sua vita, ma un pochino, appena appena, perché ci sono talmente tante cose che penso che una puntata non basti. Mimmo, ci sei? Sì.
1: Sono qua.
0: Ecco, abbiamo solo scalfito un po' della tua vita, perché è lunga.
1: Sì.
0: È piena, soprattutto, è molto piena.
1: Allora, sono arrivato qualche anno fa ad un punto in cui dicevo: Signore, so che tu hai promesso una vita piena per i tuoi figli, però così è un po' troppo.
0: È un po' troppo piena, vero? Guarda, io penso che ognuno di noi avrebbe veramente tanto da raccontare, ma poi ovviamente ci perdiamo in tante cose, siamo tanto impegnati. Ma io penso che la lezione, io ho ascoltato un po' di quello che tu mi hai mandato, tu hai avuto un'ottima lezione, no? Per capire che ci si deve fermare e ascoltare veramente quello che il Signore ci vuole dire, vero?
1: Sì.
0: Io vorrei, siccome ovviamente 15 minuti se ne sono già andati, mi piacerebbe, poi magari possiamo anche riprendere un'altra puntata, perché so che tu fai tante cose, sei anche un erborista, quello che ho capito, fai tante cose, e magari per raccontare tante delle altre cose possiamo sicuramente fare un'altra puntata, però mi piacerebbe in questa, Mimmo, raccontare quello che ti è accaduto, perché potrebbe essere un aiuto per tante persone. Tante persone non credono più che Dio possa fare qualcosa, altri pensano in modo totalmente differente di tutto e di più, insomma c'è un po' di malessere, un po' di confusione e tanta paura, e sicuramente una testimonianza come la tua aiuta qualcuno a dover ricredersi e ad avere magari ingranare la retromarcia e ripartire e dire: Signore, cambia la mia vita, tu lo puoi fare. Ecco.
1: Sì, beh, posso dire che quando viviamo la nostra vita anche pienamente, come sì, ritengo di aver vissuto la mia a mia volta,
0: sì,
1: ci sono dei pericoli, e i pericoli sono quelli di fissare il proprio sguardo su cose sbagliate.
0: Esatto.
1: Non perché siano sbagliate in sé, perché si sostituiscono alla persona, sì, e all'opera del Signore Gesù.
0: Sì.
1: Per questo motivo qui io ho parlato prima della mia conversione a 13 anni. Il brano, diciamo, della Bibbia che mi ha parlato in quell'occasione in maniera chiara è un brano che si trova nel
0: Isaia,
1: profeta Isaia, capitolo 43. È un brano che Isaia, diciamo, parla da parte del Signore rivolgendosi a Israele, no? Ma questo è un testo valido anche per i figli di Dio, per ognuno di noi oggi.
0: Certo.
1: Il brano in questione è molto breve, se posso citarlo.
0: Certo.
1: Dice: non temere, quindi è il Signore che dice a Israele, ma anche ai suoi figli: non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Qui parla di pericoli, l'acqua è qualcosa, un fiume, no? Tempeste, parla di qualcosa di inquietante che mette paura. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno.
0: Certo.
1: Quando camminerai nel fuoco, non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà.
0: Certo.
1: Perché io sono il Signore, il tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore.
0: Amen.
1: Ecco, questo è stato il brano che quando da ragazzo pensai a che cos'era la mia vita.
0: Abbiamo un canto su
1: questo.
0: C'è
1: un canto,
0: sì,
1: esatto, non temere,
0: non temere, esatto,
1: appunto da questo, da questo brano della Bibbia.
0: Sì.
1: Ebbene, in seguito, diciamo così, ad una esperienza dolorosa, traumatica, che aveva a che fare proprio con il mio servizio, ci fu un periodo di alcuni mesi davvero di travaglio interiore davanti al Signore, perché dopo anni veniva messo in discussione tutto quello che avevo scelto fino a quel momento.
0: E
1: facemmo delle scelte difficili con la mia famiglia, con Grazia pregammo un anno per questo, alla fine facemmo questa scelta, ma questa sofferenza rimase. Sono convinto che quella sofferenza mi ha portato ad avere un arresto cardiaco che mi ha fatto diciamo così, veramente rischiare la vita, perché sono rimasto dopo 10 tentativi di defibrillazione, il mio cuore ripartiva ma si fermava di nuovo, nonostante venne l'elicottero per portarmi in ospedale, non poterono trasportarmi con l'elicottero perché il mio cuore era instabile, quindi se si fosse fermato di nuovo in volo non avrebbero potuto defibrillare ancora. Insomma, arrivai in ospedale dopo un'ora trasportato in ambulanza, con un massaggio cardiaco fatto da operatori che poi alcuni erano anche amici d'infanzia, il medico in particolare del 118 era un caro amico d'infanzia. Sì. E quindi arrivai lì e riaprirono queste coronarie, ebbi una trombosi cardiaca e poi diciamo il cuore ripartì, anche se perse comunque parte della sua funzionalità, e sopravvennero delle complicazioni cliniche a carico dei polmoni in seguito ad un'infezione da bingestis. Insomma, sono stato 2 settimane in rianimazione, in coma farmacologico,
0: certo.
1: E lì insomma grazie si aggrappò al Signore, mi diede una grande lezione di fede, questo lo capii quando mi risvegliai chiaramente, perché ogni giorno mandava in chat di gruppo soggetti di preghiera che mi riguardavano, aggiornandoli di giorno in giorno se il problema era il cuore piuttosto che i polmoni, piuttosto che il diabete che per le cure cortisoniche che mi fecero molto forti venne fuori, insomma una serie di problemi. Poi abbiamo messo vicino i messaggi mandati su WhatsApp ai gruppi di preghiera che pregavano di volta in volta per me, con i miglioramenti che erano documentati nella cartella clinica, e si vedeva proprio una specie di tracciato delle risposte di Dio, e questo è stato qualcosa di incredibile. Sì. Che è una prova indiscutibile. Certo. Perché parliamo di mezzi tecnologici che si possono mettere a confronto, il telefono. Sì. WhatsApp con le date dei vari esami, dei miglioramenti. Sì, sulla cartella. Sì, clinica. Molti fratelli, sorelle hanno pregato per me in quell'occasione. Ecco, quello è stato il momento in cui, dopo che mi sono svegliato, perché mi fece capire che probabilmente Gesù prima di allora non era stato davvero il mio tutto, nonostante io avessi fede in lui e tutto quello che facevo lo facevo per lui, ma non era il mio tutto, cioè nel momento in cui sembrava che tutto fosse venuto a mancare, Gesù c'era, era lui il mio tutto. E quindi ho dovuto ricalibrare la mia fede in questo modo e in questo senso. Certo, da allora.
0: Certo, mi immagino, certo. Grazia, come ha vissuto questi? Sì, sicuramente mandava le richieste di preghiera, arrivavano, vedevano, poi avete potuto confrontare, ma quelle 2 settimane Grazia pensava che tu uscissi da quel tunnel oppure no?
1: No, Grazia mi ricordo che mi raccontò, non solo lei ma anche amici, perché abbiamo amici medici, per esempio chiamò mentre i sanitari stavano cercando di rianimarmi, chiamò anche un amico cardiologo che venne lì sul posto dove ero per terra sdraiato e dove mi stavano defibrillando, e i quali dissero: mi dispiace ma sembra che non ci sia più niente da fare. Poi venne a questo medico l'idea di farmi questo massaggio continuo cardiaco in modo da mantenere manualmente, usiamo questo termine improprio, sì, il sangue in circolo e quindi che arrivasse correttamente al cervello, anche se sì, insomma dopo il mio risveglio i medici dicevano: Grazia, guarda, può essere che ci siano stati dei danni cerebrali dovuti alla non ottimale ossigenazione del cervello da parte del sangue, diciamo.
0: Certo.
1: Quindi lei visse questa situazione in assoluta apprensione, dolore, mi spiegò, ma io cercai di capire, ma penso di non aver mai capito abbastanza cosa ha veramente passato. Certo. Quello che ho percepito sicuramente, non solo nella mia vita ma anche nella sua, è che noi viviamo la nostra vita come in un vortice, no? Avvolti. Sì. Da mille impegni. Sì, da mille. Sì. Cose, è come se veramente il domani ci appartenesse.
0: Sì, sì,
1: in realtà non è assolutamente così, e io lo posso testimoniare a voce grande. Voglio solo dire che la settimana prima del mio arresto cardiaco, 28 settembre 2018, noi andammo insieme, io e Grazia, con un gruppo di amici in Austria in moto, io stavo bene. Mm. Avevamo progetti, andammo 2 settimane prima a Roma ad un altro evento sempre in moto, lì andai con una delle mie figlie, Dania, una delle mie due gemelle. Quindi la vita che scorre normale, tu fai i tuoi programmi, domani facciamo. Tu domani devi dire, se Dio vuole, farò.
0: Certo.
1: Perché non è una frase fine a se stessa, è proprio la realtà della vita, e io l'ho vissuta in questo modo, quindi grazie l'ha vissuta così, da un momento all'altro non c'ero più, sembrava davvero che non ci fossi più.
0: Certo, quindi 2 settimane in effetti, giusto?
1: 2 settimane in rianimazione, sì, e poi svariate settimane in UTIC, cardiologia intensiva, e poi in cardiologia ancora qualche giorno.
0: Ok, diciamo che ti sei svegliato dopo 2 settimane?
1: Mi sono svegliato dopo circa 2 settimane.
0: Ok, sì. Quando ti sei svegliato sapevi dove eri?
1: Pensavo di essere in una clinica privata a Bologna, invece ero a San Severo, quindi ricordavo cose che non erano nella realtà.
0: Cose differenti ricordavi.
1: Diverse, cose differenti,
0: ovviamente. E tu, non so, perché ovviamente diventa anche molto difficile doversi esprimere, ovviamente da quello che io ho sentito, per te nel tuo inconscio non erano passate 2 settimane, ma erano passati solo 3 giorni.
1: Sì, questo è un fatto molto strano. Io quel momento lì lo ricordo, quel momento intendo i miei 3 giorni, non i 15, sì, diciamo, della rianimazione,
0: sì,
1: no? Li ricordo come se li avessi vissuti, non come se li avessi, mi correggo,
0: sì,
1: mi ricordo di averli vissuti, perché
0: sì,
1: so di averli vissuti, ricordo le sensazioni e quello che ho ricordato, che ho visto,
0: che
1: diciamo,
0: visto,
1: in
0: certo,
1: maniera chiara,
0: sì,
1: in una dimensione che è una dimensione diversa da quella che si vive per esempio nel sogno o nella realtà di vita da svegli.
0: Certo.
1: Era, uso un termine forse improprio, una dimensione diversa, questo sicuramente lo posso affermare.
0: Ok, puoi raccontare, possiamo mettere, diciamo, al corrente anche i nostri ascoltatori su quello che tu hai vissuto in questi 3 giorni, quello che tu sei riuscito a mettere insieme, a ricordare, a vedere, a rivivere,
1: sì,
0: anche, perché li,
1: allora,
0: ricordi bene.
1: Il racconto è molto semplice, sono stato tutto e tre questi giorni in uno stanzone al buio, davanti a me c'era una specie di finestra nella quale c'erano 3 figure che per me erano chiaramente malefiche e mi prendevano in giro facendo delle risate strane, anche con versi animaleschi, insomma niente di gradevole, però non mi mettevano nessuna né paura né impressione, io ero assolutamente sereno, era chiaro per me che stessero aspettando qualche evento, qualcosa, che io dicessi o facessi qualcosa, che arrivasse qualcuno, non so, c'era un'area di attesa, ecco,
0: sì,
1: questo lo ricordo bene come sensazione, però io ero seduto su questo divano semplicemente con le braccia conserte, così seduto, e aspettavo e guardavo questa immagine e ero lì fermo, tranquillo, era un buio luminoso, se posso aggiungere una descrizione, una situazione mai vissuta prima.
0: Ok, ma sai, è un po' così questa cosa, 3 giorni, da che cosa definisci tu i 3 giorni? Come mai è rimasto nella
1: dal
0: tua
1: mente? Sì, questa è bella questa domanda, hai ragione a chiedermelo, nel senso che è vero che c'era una luminosità soffusa, strana, comunque al buio, però c'erano anche c'era un'intermittenza tra giorno e notte, diciamo così, dovuta ad una diversa luminosità. Io non avevo consapevolezza del tempo in quanto, sai, orologio, non in quel senso lì.
0: Okay.
1: Questi 3 giorni per me sono passati in questo modo, c'è stata un'alternanza di luminosità e buio, luminosità e buio. Il terzo giorno, il mattino del terzo giorno, chiamiamolo il mattino, ad un certo punto dal fondo di questa stanza arriva una voce che per me era chiaramente diretta a queste 3 figure che avevo di fronte. E questa voce disse queste semplici parole, queste figure erano 3, la voce parlò al singolare e disse semplicemente: lascialo, lui è mio. In quel momento lì arriva una luminosità maggiore rispetto anche a quella del giorno, diciamo, sì, così, in quella dimensione, sì, e io mi svegliai in sala rianimazione con grazie a mia moglie al mio fianco. Capii che era la voce del Signore e tornò quel verso che ho letto prima di Isaia 43, sì, tu sei mio. E per me nei giorni successivi, anche parlando con grazia, era chiaro ed evidente che il Signore non ha permesso che io finissi la mia vita, perché c'era bisogno ancora che io lo servissi. Non lo, certo, dico con presunzione, nella mia inutilità, diciamo così, dal punto di vista dell'onnipotenza di Dio, quindi siamo semplici servitori, certo, al suo servizio. Certo. Però per me era una consapevolezza chiara.
0: Chiara, sì, che tu dovevi rimanere ancora al suo servizio, anzi, per servirlo meglio. Ora dobbiamo concludere questa parte per mandare un brano musicale, poi riprenderemo da qui, Mimmo, perché quello che tu hai raccontato anche l'avevo già ascoltato, no? Perché mi avevi mandato qualcosa, ma ero basita prima, sono basita adesso, quindi vogliamo mandare un brano musicale, tra poco.

0: Ed eccoci qui dopo il brano musicale. Per le persone che si fossero appena messe in ascolto, voglio ricordare che abbiamo con noi al telefono Mimmo Melchionda. È un amante delle moto, fa tantissime altre cose, ma oggi ci siamo soffermati sulla sua vita, su un'esperienza incredibile che lui ha vissuto, veramente un miracolo che Dio gli ha regalato, perché gli ha ridato la vita. E quindi prima del brano musicale stavamo parlando proprio di questa esperienza che lui ha avuto trovandosi all'ospedale, avendo fatto 15 giorni, 2 settimane in coma farmacologico e svegliandosi poi e riprendere a vivere. Mimmo, ci sei?
1: Sono qui.
0: Eccoti. Allora, tu ti sei svegliato dopo 2 settimane. Le persone che volessero comunque conoscere meglio tutta la parte precedente, se si sono appena messi in ascolto, possono ascoltarlo oppure chiedere in radio. Allora, ti sei svegliato dopo questa esperienza. Io penso che tu, non so come, cosa puoi aver pensato in quel momento e anche che cosa possa aver pensato tua moglie e tutti quanti. Sicuramente pensavano che tu avevi qualche problema cerebrale.
1: Sì, perché dicevo cose strane, insomma, diciamo che ci ho messo almeno credo 3 giorni per ricalibrare un po' i ricordi,
0: certo.
1: Perché grazie a mi cominciò a chiedermi a tu quante figli abbiamo e certo. Io rispondevo 3, ne abbiamo 3. E lei diceva vabbè, questa risposta è ok, andiamo
0: è okay.
1: Avanti. Insomma, è stato un periodo un po' così strano anche per me da quel punto
0: certo,
1: di vista.
0: Certo, ti ha analizzato perché... un po' per vedere se c'eri oppure no.
1: Sì, poi sono venuti chiaramente anche medici, abbiamo parlato, mi hanno intervistato, diciamo.
0: Vero.
1: E per me erano domande strane. Ma
0: ti faccio una domanda, Mimmo. Sì. Tu, appena svegliato così, dopo quello che tu hai raccontato prima di queste 3 figure e questa voce che tu hai sentito, quello che è accaduto, insomma, immediatamente hai realizzato tutto? Ti ricordavi immediatamente queste cose o ci è voluto un po' perché le ricordassi?
1: No, subito, tant'è che io le ho raccontate immediatamente a Grazia, perché ho detto da quanto tempo sono qui e lei mi disse 2 settimane, ho detto ma come 2 settimane, ho dormito solo 3 giorni, ma io ero sveglio, seduto in una stanza, gli ho raccontato subito.
0: Mi hai raccontato
1: che...
0: subito?
1: Sì, subito.
0: No, perché sai, a volte... sogniamo, questo non è un sogno ovvio, però sogniamo, non ricordiamo, a volte ci vengono in mente delle piccole sensazioni, facciamo delle cose, diciamo ma questo l'ho già fatto, e sono dei ricordi un po' lontani, poi se non lo raccontiamo subito il sogno magari svanisce. Ecco perché ti ho voluto domandare se subito ti ricordavi tutto.
1: No, è stato chiaro fin dall'inizio e anche a detta di Grazia non ho mai cambiato particolari, sai, può succedere che tu racconti un sogno e
0: certo.
1: lo ricordi prima in un modo, poi
0: e
1: magari
0: poi,
1: in una. Ma ripeto, non è stato come un sogno,
0: non,
1: io
0: certo.
1: So bene come un sogno e quindi
0: certo.
1: I particolari erano assolutamente, vabbè, adesso non ho raccontato e non ho parlato di alcuni particolari che comunque per me sono sempre molto molto chiari.
0: Molto chiari, sì, lo immagino, cioè, cerco di immaginarlo perlomeno. Questa esperienza che tu hai avuto, che è un'esperienza veramente molto molto forte, che cosa ti ha lasciato? Che cosa ti sei detto dopo questa esperienza? Dio, ok, mi ha... ovviamente risparmiato la vita, ha voluto che rimanessi ancora qui perché sicuramente devo ancora lavorare al suo campo, ma ci sarà stato qualcos'altro che ti sei detto?
1: Ma diciamo che quello che ho capito bene, l'ho capito perché vissuto, è che la vita non è tutta qui. Questo sicuramente è stato più concreto per me. Ho sempre creduto in questo, che ci sarà una vita dopo questa, no? Però spirituale, ma non ho mai capito, non so come spiegare, non si è concretizzato mai in questo modo, questo credere, no?
0: Certo.
1: Questa volta invece è stato davvero concreto, io ho potuto sentire la presenza del Signore, ho potuto vedere qualcosa che in questa vita non c'è, non si vede, non la vediamo, forse non la vogliamo vedere, non lo so. Sicuramente questo è stato importante per capire questo aspetto e quindi ricalibrare, come dicevo prima, le priorità
0: certo.
1: Riguardo al servizio per il Signore. Poi un'altra cosa, ho imparato anche a non dare più tanta importanza a cose brutte che possono accadere nella vita, sì. Anzi, ho capito che le cose che noi riteniamo essere brutte o comunque dolorose, sì. ci servono sì, per crescere, sì, può certo. sembrare un paradosso, ma è così, e credo in seguito anche alla mia esperienza che Dio le usi proprio per questo scopo e questo obiettivo, certo. e anche per dare gloria al suo nome, che è, come dire, qualcosa che cambia totalmente la sofferenza, il senso della sofferenza. Certo. Questo è un po' quello che diceva l'apostolo, che dice l'apostolo Paolo nelle sue epistole, no? Per me il vivere è Cristo, il morire è un guadagno, quindi la morte non viene vista più come un problema, ma piuttosto come un guadagno. E certo. io l'ho vista così, non voglio sembrare cinico, ma mi sento proprio di dire, chiaro che ci sono gli affetti, ci sono c'è la famiglia, insomma non è bello dire me ne andrei volentieri, ma davvero quando si fa un'esperienza come questa il mondo nel quale viviamo perde di importanza. Per me ha perso di importanza questo mondo, ma non nel senso che non è più importante, è importante per il servizio, ma non certo. per restarci attaccati. Non so se mi sono spiegato.
0: No, tu ti sei spiegato bene, ma anche all'inizio diciamo del programma, della trasmissione, quando abbiamo iniziato a parlare, tu hai detto che in effetti inizialmente tu avevi degli impegni molto importanti in una chiesa dove eri membro e che davi veramente tanta importanza, tu e tua moglie sì. davate veramente molta importanza al servizio che voi portavate avanti, sì. giusto o no?
1: È giusto, ecco, è così.
0: E quello che stai dicendo adesso, che ovviamente ci sono troppe cose alle quali
1: sì, vediamo... se anche il servizio prende il posto che certo. Cristo deve avere, forse qualcuno potrebbe dire scusa, cosa significa che il servizio ha preso il posto di Cristo? Significa che diventa più importante sì. della conoscenza di Cristo, per certo, esempio, del cercare certo. il suo volto, certo. del leggere la sua parola per conoscerne i caratteri, sì, per sì. ecco, se tutto il resto diventa più importante di questo, certo. non va bene.
0: Siamo nella strada sbagliata. La tua esperienza sì. è stata un'esperienza forte, io penso che il tuo sia un grande privilegio, no? Poterla raccontare, l'hai vissuta. E pur sapendo e sostenendo che non toglie nulla e non aggiunge nulla a quella che è la parola di Dio.
1: Sì, questo lo volevo dire, che mi sono anche sentito con dei fratelli, i miei padri spirituali, sì. li definisco così, chiedendo loro, ma io ho fatto questa esperienza, ma è una cosa buona, pensate che sia un pericolo per la testimonianza? Loro mi hanno risposto tutti all'unanimità, sì. Guarda, non toglie e non aggiunge nulla alla rivelazione biblica, certo. quindi... pensiamo che possa essere di edificazione, quindi perché
0: certo,
1: non raccontarla?
0: Perché non raccontarla, infatti, perché ovviamente io penso che possa aiutare, invece, possa veramente dare una mano d'aiuto a tante situazioni che stiamo vivendo in questo momento. Ascolta, Mimmo, noi abbiamo a disposizione ancora, faccio il calcolo, 5 minuti e mezzo, 6 minuti. Che cosa vorresti dire agli ascoltatori, alle persone che hanno sentito questa tua testimonianza, hanno conosciuto un pezzettino della tua vita, perché ci sarebbe ancora tanto, però l'esperienza che hai avuto, quello che è accaduto, quella che è stata, diciamo, la vita che tu hai raccontato, no, dall'inizio, che eravate molto impegnati, quindi, e poi quello che è accaduto, che cosa vorresti condividere con gli ascoltatori?
1: Ma posso dire semplicemente, riassumendo un po' tutta quella che è la mia esperienza di vita con la mia famiglia, che appartenere a Cristo è sicuramente lo scopo prioritario nella vita di ogni essere umano. Non bisogna essere religiosi, non serve a niente essere religiosi, ma conoscere l'amore di Dio, un amore che pur tuttavia ci giudica, e il giudizio che Dio darà su ogni uomo è che cosa ne abbiamo fatto di Cristo, che io ho dato a morire per te. Quindi direi che dobbiamo sicuramente rivalutare questo aspetto nella nostra vita. Cosa ha fatto Cristo per noi sulla croce, perché lo ha fatto, e soprattutto cosa ne vogliamo fare di questo sacrificio? Se è qualcosa che diciamo così vogliamo relegare nella nostra vita in un ambito religioso, oppure vogliamo servirlo fedelmente, perché lui è questo che ci chiede. E io spesso penso al privilegio che ognuno di noi ha nel servire Dio. Non mi rendo sempre ben conto di che cosa significhi, ma questa è una cosa immensa. Quello che voglio dire è di servire il Signore accettandolo nella propria vita, accettando di seguirlo senza condizioni, a prescindere da tutto e da tutti. Mi ricordo di una frase che lessi, concludo poi, di Luigi Pascal, il quale diceva che facendo un ragionamento con un amico su Dio, disse lui: se Dio esiste, ho guadagnato tutto; se non esiste, scommettendo tutto su di lui, non ho perso niente.
0: Non ho perso nulla, certo. Beh, penso che questo, che questa esperienza, quello che tu hai vissuto, abbia trasformato un po' anche i cuori dei tuoi tre figli, hai detto, no?
1: Beh sì, anche loro hanno dovuto fare i conti con la realtà, certo, della vita, che può cambiare radicalmente da un momento all'altro.
0: Certo.
1: Questo ci ha anche molto legati, però, devo dire, quindi ci sono anche degli aspetti positivi
0: molto
1: nella
0: positivi,
1: grazia.
0: Certo, sicuramente degli aspetti molto positivi, perché quando una persona esce da una situazione di questo tipo, da quello che tu hai raccontato, e che non abbiamo avuto modo di sviscerare tutto per il tempo, perché purtroppo il tempo non basta. Non ci basta mai il tempo, è incredibile. Vabbè, siamo anche dei chiacchieroni, quindi ecco perché non ci basta mai. Va bene, ascolta Mimmo, io veramente sono felice di averti avuto, e sono proprio è un privilegio per me averti in questo programma, è stato bello. Ti chiedo di salutare i nostri ascoltatori, e anche, perché no, dare un secondo appuntamento per parlare di altro, che sicuramente c'è ancora tanto da dire.
1: Sì, trovate comunque, se volete, la mia testimonianza nel salutarvi, vi dico questo,
0: sì,
1: anche sul canale YouTube di Ecclesia TV Italia, basta,
0: sì,
1: cliccare sull'elenco dei video, trovate anche lì questa testimonianza e molto altro ancora.
0: Certo.
1: Per un appuntamento futuro, perché no? Sono
0: perché
1: disponibile,
0: no?
1: Chiamatemi quando volete.
0: Ok, grazie per essere stato con noi, davvero Mimmo.
1: Caro saluto a tutti.
0: Grazie, io ti abbraccio, voglio salutare tutti gli ascoltatori, vi abbraccio e vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti.
2: Avete ascoltato
3: Per saperne di più.
2: Per saperne di più. Una produzione CRCFM.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale: 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 9 settembre 2026, benvenuti all'ascolto. Gli Stati Uniti hanno distrutto 5 petroliere iraniane dopo che il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha preso di mira una nave da guerra della Marina degli Stati Uniti con missili balistici per due volte negli ultimi due giorni. Lo ha riferito il Comando Centrale degli Stati Uniti, secondo cui la nave da guerra è riuscita a schivare i tentativi di attacco iraniani e ha continuato a pattugliare le acque della regione senza che siano stati registrati feriti. In risposta agli ultimi attacchi falliti dell'Iran, il CENTCOM ha distrutto 4 petroliere dei Pasdaran nel Golfo di Oman e una nei pressi dell'isola di Karg, si legge nel comunicato del Comando degli Stati Uniti, in cui viene aggiunto che le forze statunitensi hanno ordinato agli equipaggi di abbandonare le navi prima che queste venissero colpite e rese inutilizzabili. L'amministrazione americana di Donald Trump non si è opposta all'iniziativa guida britannica per imporre nuove sanzioni agli insediamenti illegali israeliani nella Cisgiordania occupata. Lo riporta Axios in base a quanto riferito da alcuni funzionari statunitensi e diplomatici occidentali. Le sanzioni della Gran Bretagna contro individui ed entità coinvolti nella costruzione di insediamenti Cisgiordania sono state abbinate anche al divieto di importazione di merci provenienti dagli stessi insediamenti. Donald Trump attacca il Canada nel giorno dell'entrata in vigore dei dazi di ritorsione di Ottawa su oltre 20 miliardi di beni degli Stati Uniti, lamentando lo svantaggio americano negli appalti pubblici canadesi. Trump ha disposto che la General Service, in collaborazione con l'ufficio del rappresentante degli Stati Uniti per il commercio, adotti tutte le misure necessarie per rimuovere i prodotti di origine canadese dai programmi di fornitura della GSA, a meno che il Canada non ripristini una reciprocità piena ed equa per gli agricoltori e le aziende americane. Cronaca italiana: un treno della compagnia austriaca OBB è rimasto bloccato nel tardo pomeriggio di ieri a Forlì, lungo la linea Bologna-Ancona, dopo aver colpito un cavo della linea elettrica finito sui binari. I vigili del fuoco hanno evacuato circa 250 passeggeri, accompagnandoli in sicurezza fuori dalla sede ferroviaria. Per consentire le operazioni è stata temporaneamente interrotta la circolazione. Non si registrano feriti. A Potenza, in poco più di 6 minuti, è caduto circa mezzo centimetro di elettrica finito sui binari. I vigili del fuoco hanno evacuato circa 250 passeggeri, accompagnandoli in sicurezza fuori dalla sede ferroviaria. Per consentire le operazioni è stata temporaneamente interrotta la circolazione. Non si registra

15 anni. Federico Vella era relativamente tranquillo, afferma il suo psichiatra che lo aveva in cura da 15 anni. Relativamente, aggiunge sottolineando forse che tranquillo non è la parola più corretta per descrivere il 36enne, colpevole di avere sequestrato e ucciso l'ex fidanzata Lorena Isceri, gettandola sotto da un viadotto della 1 vicino a Firenze. Lo stesso specialista si è detto assolutamente sconvolto del gesto dell'uomo, che si è poi tolto la vita lanciandosi dal cavalcavia. Anche lui. Vella non era potenzialmente pericoloso o violento, ha aggiunto lo psichiatra, non me lo aspettavo minimamente. Lo hanno trovato senza vita nella sua auto che giaceva sul fondale del fiume Tergola a San Giorgio delle Pertiche in provincia di Padova. Quando hanno estratto la vittima, al momento senza nome ma identificato come un uomo tra i 45 e i 55 anni, si sono resi conto che aveva i polsi legati tra loro. Secondo le prime indagini, l'uomo sarebbe stato ucciso a colpi di pistola prima di essere lasciato in balia del corso dell'acqua. In un quadro internazionale in cui le competenze scolastiche sono in caduta libera, l'Italia riesce a reggere il colpo e, almeno rispetto agli altri paesi, guadagna terreno. I quindicenni italiani si piazzano infatti sopra la media OCSE in tutte e tre le aree fondamentali analizzate dal rapporto PISA 2025, lettura, matematica e scienze. Proprio in scienze, materia al centro dell'ultima rilevazione, arriva anche un miglioramento rispetto al 2022. E chiudiamo questo notiziario come di consueto con le previsioni del tempo. Brusco calo della pressione, arriva una perturbazione atlantica, la giornata è caratterizzata da un tempo che diventa subito piuttosto instabile a nord-ovest con precipitazioni spesso temporalesche che si muoveranno verso il nord-est e localmente sulla Toscana. Instabilità localizzata sui rilievi principali, temperature in generale diminuzione al centro-nord. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Spazio Vita e Salute. Il programma che vi aiuta a scegliere il benessere.
1: Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, un mensile, come leggiamo nella testata, per scegliere il benessere. Nelle scorse settimane abbiamo visto che all'interno di questo numero particolare di Vita e Salute ci sono articoli interessanti sul tema, per esempio, della depressione. E ancora, alimentazione bio, anziani, gli effetti collaterali delle cure. Ma ecco, quest'oggi prendiamo in considerazione un tema sicuramente interessante, importante, un dossier: omeopatia. Ha successo, ma molti ancora la criticano. Quindi omeopatia, ci sono delle farmacie in cui si possono trovare appunto medicine legate all'omeopatia, ma ci sono ancora molto scetticismo, molte critiche. Ecco, qual è il punto della situazione?
2: Beh, siamo di fronte davvero a un fenomeno che ha degli aspetti in parte anche paradossali, ambivalenti, perché di fatto ci riferiamo a un metodo terapeutico che è seguito in Italia da circa 8 milioni di persone, quindi è un fenomeno non certo di nicchia, e se lo consideriamo a livello internazionale dovremmo citare delle decine, numerosi ospedali che in tutto il mondo comunque praticano l'omeopatia, ospedali in Inghilterra, in Russia, in Francia, dove soprattutto in questi ultimi due paesi, Russia e Francia, la si pratica da quasi un secolo a livello proprio così pubblico, istituzionale, più che pubblico, diciamo. Però diciamo che in ogni caso, nonostante un suo ampio seguito, l'omeopatia presenta ancora dei dubbi a livello scientifico.
1: Ecco, perché? Quali sono i problemi?
2: Beh, il problema fondamentale è che nei cosiddetti granuli, perché i farmaci omeopatici sono assunti sotto forma di granuli, zuccherini, non c'è traccia di principio attivo, perché la sostanza che viene inoculata in questi granuli è così altamente diluita che in alcuni casi addirittura non c'è neanche traccia della sua molecola di origine, per cui è evidente che la scienza ufficiale storca per più di un naso di fronte a questo aspetto. C'è, come dire, una sorta di pratica e di dato empirico che

0: da decenni e decenni i medici omeopati portano avanti e presentano come prova della sua efficacia, nonostante appunto che la scienza non sappia dire perché.
1: Qual è la filosofia alla base di questa medicina, tra virgolette, alternativa, insomma?
0: Sì, diciamo, ora gli omeopati, e comunque in genere ormai non amano più definirsi alternativi, ma complementari alla medicina ufficiale. E diciamo che comunque l'omeopatia si fonda bene o male su dei principi che sono stati rispettati fino ad oggi e sono quelli fondati dal suo ideatore Samuel Hahnemann nel 1796. Egli pensò fondamentalmente che per curare una determinata patologia occorresse utilizzare la stessa sostanza che produce la malattia stessa. Quindi il suo concetto era quello della similitudine, per cui somministrando in dosi nettamente inferiori la stessa sostanza che aveva prodotto la patologia, ottenevamo un processo di guarigione. Questo è il primo fondamento. Il secondo è quello della personalizzazione. Ogni individuo reagisce differentemente alle aggressioni della malattia, per cui la prescrizione di un farmaco deve essere individualizzata partendo dalla tipologia psicologica della persona, per cui in qualche modo l'omeopatia si presenta come approccio olistico, quindi globale, alla persona. Perché? Perché ne tiene conto sia degli aspetti fisiologici, sia della personalità, della sua emotività, della sua vita quotidiana, perché in essa ci possono essere spesso, come dire, le radici del suo malessere.
1: Ecco, io vedo che nell'articolo di Walter Belli appunto si dice che 8 milioni di italiani si curano con l'omeopatia, sono veramente un numero straordinario.
0: Sì, esatto, sì.
1: E ormai ha conseguito una sorta di legittimità, perché molte farmacie vendono, insomma, prodotti,
0: esatto,
1: di
0: sì,
1: omeopatia. Ma quali sono le ricerche più recenti sugli effetti di questa medicina? Cioè, si può dire davvero che ci sono persone che ne traggono un beneficio incontestabile?
0: Ma ecco, il discorso è questo, cioè da un lato abbiamo appunto i farmaci omeopatici che sono esclusivamente dispensati nelle farmacie, sono considerati farmaci dal Ministero della Salute, però dall'altro lato sono venduti senza foglietto illustrativo, nel senso che il farmaco col suo nome e la sua diluizione non viene associato alla cura che può diciamo risolvere, per cui c'è questa prima ambiguità, ecco quello che dicevo prima, l'ambiguità dell'omeopatia. Secondo, esistono effettivamente però centinaia di ricerche, si parla di circa 3.000 ricerche sull'omeopatia, dalle quali oltre la metà emerge che sicuramente, diamo magari qualche cenno su come vengono fatte le sperimentazioni, ecco, ora semplificando molto, ecco, si prendono due gruppi, un campione di due gruppi di persone, a uno si somministra il farmaco, all'altro si somministra il cosiddetto placebo, che sarebbe un finto farmaco, cioè come dire, a volte una caramellina di zucchero che non ha nessun tipo di proprietà farmacologica. Ecco, spesso in questi studi le persone che hanno avuto il farmaco non sanno se hanno il placebo o il farmaco vero e proprio, e a volte neanche coloro che somministrano il farmaco sanno cosa stanno somministrando, se il farmaco o il placebo. Lo sanno solo, come dire, gli organizzatori della ricerca, che in qualche modo tengono all'oscuro tutti operatori e cavi, tra virgolette. Quindi si dice in doppio cieco in questi casi. Ecco, questa serie di studi ha evidenziato, ripeto, in oltre la metà di queste ricerche, che il farmaco omeopatico funziona più del placebo. Quindi c'è qualche cosa che agisce effettivamente e che contribuisce alla guarigione. Questi studi sono stati fatti per verificare l'efficacia in diverse patologie, quelle allergiche, quelle dell'apparato vascolare, dell'apparato gastrointestinale, quello muscolo-scheletrico e anche a livello neurologico e ginecologico. Quindi stiamo parlando di studi che hanno affrontato un ampio ventaglio di disturbi e di patologie anche serie. Gli oppositori però cosa dicono? Dicono che molti di questi studi non convincono per la loro, diciamo, reale rilevanza statistica o perché riescano veramente a spiegare la differenza. E gli oppositori liquidano il tutto col fatto che in realtà l'elemento che ha fatto scattare, diciamo, il processo di guarigione è semplicemente psicologico. quindi qualcosa di più di un effetto placebo.
1: Allora, Ennio Battista, io direi mettiamo un breve stacco musicale, ci risentiamo poi con Ennio Battista.

0: E riprendiamo la nostra conversazione con Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, con il quale stiamo prendendo in considerazione un dossier: omeopatia ha successo, ma molti ancora la criticano. E io leggo proprio in questo dossier: un no secco è stato pronunciato in Italia. Il Comitato Nazionale di Bioetica ha approvato all'unanimità, nell'aprile del 2004, un documento che respinge ogni apertura del Parlamento e della comunità scientifica verso le medicine non convenzionali, omeopatia compresa. Del resto, non c'è ancora una legge a regolare il settore. Il Comitato di Bioetica si riferisce alla proposta di legge lucchese sulle medicine non convenzionali che langue, circondata da amici e nemici, in Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati. Dunque, un no secco da parte della comunità scientifica, eppure, abbiamo sentito poco fa, ci sono degli studi che indicano come una certa percentuale di persone che fanno uso, in particolare dell'omeopatia, ne trae beneficio.
1: Sì, e infatti i sostenitori dell'omeopatia replicano a queste accuse che dicevamo prima, cioè del fatto che l'omeopatia sarebbe poco più che un effetto placebo, cioè che funzionerebbe solamente per il fatto che c'è una suggestione psicologica in chi viene curato con questi medicinali, replicano dicendo che farmaci omeopatici funzionano anche con i bambini, che magari in qualche modo sono meno suggestionabili in questo senso, e ancora di più, diciamo, più probante come dato, è che funzionano con gli animali. Ricordo che in Italia ci sono almeno circa 500 veterinari italiani che applicano l'omeopatia sugli animali. In Francia ce ne sono 700, quindi qua parliamo, ripeto, è veramente un fenomeno ambivalente, perché da un lato abbiamo un riconoscimento, dall'altro c'è una bocciatura, dall'altro abbiamo dei dati che la provano, dall'altro ci sono quelli che respingono questi dati. Da un lato abbiamo il Ministero della Salute che insomma li ha autorizzati, abbiamo ambulatori pubblici nei quali ci si può curare pagando il semplice ticket con farmaci omeopatici.
0: Per cui, senti, c'è il rischio di tossicità? C'è il rischio di un'assunzione tossica di questi prodotti omeopatici?
1: Sicuramente gli oppositori diranno di no, perché tanto non c'è nulla nei granuli omeopatici, per cui il rischio non ce n'è. Ma questo insomma lo si può sostenere anche dal punto di vista dei fautori dell'omeopatia, insomma rischi parliamo di veramente diluizioni così basse, per cui non ci sono tracce di particolari fenomeni controversi, insomma, per cui è una cosa molto innocua. Qualcuno dirà: essendo così innocua, chi è malato non guarirà e quindi corre il rischio di avere complicazioni più gravi. Ecco magari qual è il discorso,
0: sì,
1: che fanno.
0: Cioè in qualche modo fanno di rinunciare alla medicina più tradizionale, esatto, rifugiandosi in questi prodotti un po', diciamo, particolari. Ecco.
1: Esatto. Cioè, quindi
0: ma
1: il rischio...
0: ecco, per quanto riguarda i benefici che alcuni pazienti hanno ricevuto, si tratta di malattie importanti oppure, diciamo, tutto sommato ci sono delle patologie di un certo tipo?
1: Diciamo che alcune patologie sembrano essere un po' più di elezione l'omeopatia, mi riferisco soprattutto alle allergie, che possono affidamente poi avere anche una base psicosomatica, però molti omeopati curano influenze, curano malattie da raffreddamento, facendo evitare alle famiglie di ricorrere troppo sbrigativamente agli antibiotici, soprattutto quando la malattia conclamata non ha ancora assunto livelli particolarmente di guardia. In ogni caso, qua parliamo, volendo diciamo prendere, come dire, la prospettiva dei promotori dell'omeopatia, parliamo di qualcosa che va comunque seguito sotto l'occhio vigile attento del medico, in questo caso omeopata, ma comunque medico. Un buon omeopata, diciamo, saprà capire quando è il caso di continuare a insistere con il rimedio omeopatico, quando invece forse occorre riorientarsi verso il medicinale tradizionale. Questo quindi lo sottolineiamo fortemente, a maggior ragione anche se parliamo di granuli in cui c'è pochissima sostanza, pochissimo principio attivo, se non a volte nullo. In ogni caso il fai da te è assolutamente vietato.
0: Ecco, questo è importante che tu lo ribadisca. Io vedo sempre in questo articolo dedicato all'omeopatia che anche la rivista Lancet, che è una rivista molto importante per quanto riguarda il mondo della medicina,
1: sì,
0: conferma degli effetti significativi,
1: sì,
0: nella terapia omeopatica. Dunque non è che tutto il mondo scientifico è compatto contro, però forse quello che lascia perplessi è che non si conoscono bene le motivazioni eventuali, diciamo, di questa terapia omeopatica, insomma,
1: sì,
0: c'è qualcosa che sfugge, insomma.
1: Infatti, è il fatto che funzioni non è come dire soddisfacente per la scienza per poter dire che è scientifica, ma occorre spiegare il meccanismo di funzionamento.
0: E poi probabilmente anche qui ci saranno in certi settori in cui funziona meglio, in altri in cui invece,
1: certo,
0: tutto sommato...
1: Certo, ecco, come tutti i farmaci d'altronde.
0: Certo, quando è che si saprà qualcosa di più preciso secondo te? Cioè ci sono degli studi che vengono portati avanti e in qualche modo si potranno avere idee più chiare sulle potenzialità ma anche i limiti di questo tipo di medicina?
1: Certo, finora diciamo gli studi più intensi sono portati avanti dalle stesse aziende farmaceutiche omeopatiche, per cui, come dire, qualcuno potrebbe sospettare che non siano imparziali. Quello che chiedono i medici omeopatici, i farmacisti, eccetera, quelli che insomma gravitano attorno a questo mondo, è quello di che ci sia non solo un riconoscimento della medicina, ma anche da parte del Ministero, in questo caso parliamo del Ministero della Salute italiano, un'iniziativa legata a promuovere maggiori ricerche imparziali su questo fenomeno. Gli omeopati più equilibrati, quelli che veramente tengono a cuore a questo tipo di medicina, non chiedono altro che che siano fatti maggiori studi, maggiori approfondimenti, perché questo potrà portare probabilmente a maggior chiarezza e a maggior capacità di orientarsi in questo mondo, ripeto, che ha tante luci e diverse ombre che è ancora difficile risolvere.
0: Ecco, forse per concludere questa nostra intervista a Ennio Battista, che quest'oggi verte sul tema della omeopatia, personalmente tu come ti poni?
1: Ma io sono un po' pragmatico, ecco, di fronte a queste situazioni. Diciamo che io mi rendo conto che non si può, se aspettiamo che ogni cosa sia sottoposta a un vaglio scientifico assoluto, molte cose sarebbero rigettate e con loro però anche delle potenzialità benefiche che comunque possono essere riscontrate. Io conosco persone che insomma hanno avuto esperienze positive. Quello che conta, io credo, in questi casi, è avere sempre quella saggezza, quella capacità di agire con equilibrio, che insomma porti, come dicevo prima, a saper dire ok, va bene così quando le cose funzionano, oppure dire no, cambiamo quando ci si rende conto che forse è meglio cambiare approccio terapeutico. Io sono in questo senso abbastanza funzionalista, pragmatico, con questo non voglio dire che tutto può essere relativo di fronte alla medicina. In certi casi bisogna stare attenti, se no corriamo veramente grossi rischi se ci affidiamo solo a una tradizione, a un ingenuo empirismo.
0: Perché la medicina ha conosciuto anche nei secoli passati,
1: certo,
0: un empirismo,
1: certo,
0: a volte nocivo,
1: certo,
0: insomma.
1: Però qui ci tengo a sottolinearlo, siamo di fronte a una metodica che è appunto messa in atto da migliaia di medici in strutture pubbliche, per cui insomma questo, se non vale quanto una ricerca scientifica, perlomeno però mi dà delle garanzie, come dire, non dico affidabilità assoluta, però di coscienziosità che c'è dietro a chi somministra questo metodo. Per cui non siamo di fronte, ripetiamolo, questo che è importante, non siamo di fronte a un metodo portato avanti da millantatori, medici millantatori o pseudo esperti naturalisti. È un metodo che viene utilizzato in strutture pubbliche, nel mondo anche in ospedali, da quasi un secolo, da migliaia di medici che con la loro competenza di medico hanno visto che somministrando questo tipo di terapia molte volte si ottengono dei successi sul campo.
0: E qualcuno si potrebbe affidare a un medico che fa uso di queste medicine omeopatiche, ma effettivamente poi non c'è una pregiudiziale ideologica da una parte e dall'altra, il medico che è pregiudizialmente contrario e il medico che è pregiudizialmente favorevole. Insomma, c'è equilibrio nel mondo anche...
1: Ma guarda, io ho conosciuto vari diciamo atteggiamenti in questo senso. Diciamo, sicuramente da parte del medico non omeopata c'è un pregiudizio di fondo che insomma inorridisce se qualcuno qualche suo paziente sa che si è rivolto anche alla medicina omeopatica. Devo dire che però spesso e volentieri da parte dei medici omeopati ho visto un atteggiamento integrato, quindi che in qualche modo ammette la possibilità in certi casi di ricorrere al farmaco quando il rimedio omeopatico non funziona. Quindi ora non mi sento di fare una casistica perché sennò insomma non sarei corretto con i medici in generale, però devo dire che spesso e volentieri questo può essere anche un criterio, dico, di selezione del medico omeopata. I migliori medici omeopati sono quelli che sanno integrare vari approcci farmacologici qualora appunto il loro non possa dare i dovuti e auspicati effetti.
0: Benissimo, allora davvero ringraziamo Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, con il quale abbiamo parlato del dossier dal titolo Omeopatia ha successo ma ancora molti la criticano. È un dossier che illustra appunto gli elementi pro e contro rispetto a questo tipo di medicina complementare, come si dice adesso.
1: Sì.
0: E a questo punto, Ennio, io ti saluto, ti auguro anche una buona salute perché sento che sei un po' in difficoltà
1: sì,
0: con la tosse.
1: Purtroppo anch'io sono un po' quindi, stato bombardato da...
0: Anche chi si occupa di una rivista come Vita e Salute qualche volta...
1: Cerchiamo di resistere, però insomma a volte è dura, insomma.
0: Benissimo, allora ringraziamo davvero Ennio Battista, a risentirci una delle prossime settimane, a risentirci.
1: Arrivederci a tutti.
0: Ancora una volta ricordo il numero di telefono per richiedere in omaggio la copia di febbraio di Vita e Salute, 055 41 40 40.

L'apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio. E se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli

0: A Radio Logos sono le ore 13 e un minuto.
1: Notiziario del 9 settembre 2026, benvenuti all'ascolto. Gli Stati Uniti hanno distrutto 5 petroliere iraniane dopo che il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha preso di mira una nave da guerra della Marina degli Stati Uniti con missili balistici per due volte negli ultimi due giorni. Lo ha riferito il comando centrale degli Stati Uniti, secondo cui la nave da guerra è riuscita a schivare i tentativi di attacco iraniani e ha continuato a pattugliare le acque della regione senza che siano stati registrati feriti. In risposta agli ultimi attacchi falliti dell'Iran, il CENTCOM ha distrutto 4 petroliere dei Pasdaran nel golfo di Oman e una nei pressi dell'isola di Karg, si legge nel comunicato del comando degli Stati Uniti, in cui viene aggiunto che le forze statunitensi hanno ordinato agli equipaggi di abbandonare le navi prima che queste venissero colpite e rese inutilizzabili. L'amministrazione americana di Donald Trump non si è opposta all'iniziativa guida britannica per imporre nuove sanzioni agli insediamenti illegali israeliani nella Cisgiordania occupata. Lo riporta Axios in base a quanto riferito da alcuni funzionari statunitensi e diplomatici occidentali. Le sanzioni della Gran Bretagna contro individui ed entità coinvolti nella costruzione di insediamenti Cisgiordania sono state abbinate anche al divieto di importazione di merci provenienti dagli stessi insediamenti. Donald Trump attacca il Canada, quanto riferito da alcuni funzionari statunitensi e diplomatici occidentali. Le sanzioni della Gran Bretagna contro individui ed entità coinvolti nella costruzione di insediamenti Cisgiordania sono state abbinate anche al divieto di importazione.

collaborazione con l'ufficio del rappresentante degli Stati Uniti per il commercio, adotti tutte le misure necessarie per rimuovere i prodotti di origine canadese dai programmi di fornitura della GSA, a meno che il Canada non ripristini una reciprocità piena ed equa per gli agricoltori e le aziende americane. Cronaca italiana: un treno della compagnia austriaca OBB è rimasto bloccato nel tardo pomeriggio di ieri a Forlì, lungo la linea Bologna-Ancona, dopo aver colpito un cavo della linea elettrica finito sui binari. I vigili del fuoco hanno evacuato circa 250 passeggeri, accompagnandoli in sicurezza fuori dalla sede ferroviaria. Per consentire le operazioni è stata temporaneamente interrotta la circolazione. Non si registrano feriti. A Potenza, in poco più di 6 minuti, è caduto circa mezzo centimetro di pioggia, accompagnato da raffiche con punte di 70 km orari. I vigili del fuoco hanno impegnato 3 squadre per gli interventi di rimozione e messa in sicurezza. E parliamo del femminicidio Lorena. Lo psichiatra di Federico Vella era in cura da 15 anni. Federico Vella era relativamente tranquillo, afferma il suo psichiatra, che lo aveva in cura da 15 anni. Relativamente, aggiunge sottolineando forse che tranquillo non è la parola più corretta per descrivere il 36enne, colpevole di avere sequestrato e ucciso l'ex fidanzata Lorena Isceri, gettandola sotto da un viadotto della 1 vicino a Firenze. Lo stesso specialista si è detto assolutamente sconvolto del gesto dell'uomo, che si è poi tolto la vita lanciandosi dal cavalcavia anche lui. Vella non era potenzialmente pericoloso o violento, ha aggiunto lo psichiatra, non me lo aspettavo minimamente. Lo hanno trovato senza vita nella sua auto, che giaceva sul fondale del fiume Tergola a San Giorgio delle Pertiche in provincia di Padova. Quando hanno estratto la vittima, al momento senza nome ma identificato come un uomo tra i 45 e i 55 anni, si sono resi conto che aveva i polsi legati tra loro. Secondo le prime indagini, l'uomo sarebbe stato ucciso a colpi di pistola prima di essere lasciato in balia del corso dell'acqua. In un quadro internazionale in cui le competenze scolastiche sono in caduta libera, l'Italia riesce a reggere il colpo e, almeno rispetto agli altri paesi, guadagna terreno. I quindicenni italiani si piazzano infatti sopra la media OCSE in tutte e tre le aree fondamentali analizzate dal rapporto PISA 2025, lettura, matematica e scienze. Proprio in scienze, materia al centro dell'ultima rilevazione, arriva anche un miglioramento rispetto al 2022. E chiudiamo questo notiziario come di consueto con le previsioni del tempo. Brusco calo della pressione, arriva una perturbazione atlantica, la giornata è caratterizzata da un tempo che diventa subito piuttosto instabile a nord-ovest, con precipitazioni spesso temporalesche che si muoveranno verso il nord-est e localmente sulla Toscana. Instabilità localizzata sui rilievi principali, temperature in generale diminuzione al centro-nord. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Oggi è il 9 di settembre e come ogni giorno a quest'ora la nostra radio propone A come almanacco, dove a tutti voi do il benvenuto all'ascolto.

0: accadde oggi.
1: Il 9 settembre 1863 l'esercito unionista entra a Chattanooga, nel Tennessee. Si tratta di una delle tante fasi della guerra di secessione americana. 1867, il Lussemburgo ottiene l'indipendenza. 1886 viene finalizzata la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche. 1942, Seconda Guerra Mondiale, un idrovolante giapponese sgancia una bomba incendiaria sull'oro.

Oregon. 1944, Seconda Guerra Mondiale, l'Unione Sovietica libera la Bulgaria. 1948, viene creata la Repubblica Popolare Democratica di Corea. 1956, Elvis Presley appare per la prima volta ad un noto programma televisivo americano del tempo, ossia l'Ed Sullivan Show. 1975, viene lanciata la sonda Viking 2. 1991, il Tagikistan dichiara l'indipendenza dall'Unione Sovietica. 1993, l'OLP riconosce il diritto di Israele all'esistenza in pace e sicurezza. 2001, Ahmad Shah Massoud viene mortalmente ferito in un attentato suicida compiuto da agenti di Al-Qaeda. E chiudiamo con una notizia del 9 settembre 2004, l'ambasciata australiana di Giacarta viene presa d'assalto da un attentato dinamitardo uccidendo 10 persone.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: 1900, è di questa data la chitarra classica, che viene realizzata quell'anno dal liutaio spagnolo Antonio de Torres Jurado, ma strumenti a corda pizzicata, anche se di foggia diversa, le troviamo in numerose iconografie egizie, assire, caldee, babilonesi e greche. Le troviamo anche presso altri popoli di altri continenti e nelle isole con il nome di banjo, l'ukulele e hawaiana. Una grande diffusione la si ebbe prima in Spagna, quando la chitarra fu introdotta dagli arabi durante la loro dominazione nei dintorni dell'anno 1000, poi si propagò in tutta Europa, fino al punto che nel 1600 la sua diffusione era pari a quella del liuto. Usata principalmente come strumento nella musica popolare, si diffuse anche nell'ambiente della musica classica agli inizi dell'Ottocento con Rossini, Donizetti, Weber, Paganini ed altri. Ma come dicevo all'inizio, se si vuole arrivare alla chitarra classica così come la definiamo oggi, bisogna allora giungere al 1900 con il liutaio spagnolo Antonio de Torres Jurado.

0: piccolo dizionario biblico.
1: Si chiama Ahitofel il personaggio biblico di cui vorrei parlarvi oggi. Di lui la Bibbia dice che è stato consigliere del re Davide e che aderì al complotto di Absalom. Quando non si tenne conto del suo consiglio di inseguire Davide immediatamente, andò però a casa sua e si impiccò.

0: Le citazioni celebri.
1: Oggi abbiamo in programma qualche proverbio intorno all'acqua. Ecco il primo, viene dal Veneto. Acqua che stagna o puzza o magagna. Un altro, in 100 anni e 100 mesi l'acqua torna ai suoi paesi. O ancora, l'acqua fa orto. Ed un'altra, l'acqua lontana non spegne il fuoco. Concludiamo con un ultimo proverbio scritto da Ernesto Carletti, che invece dice: per ottenere l'acqua pesante basta riempire una damigiana d'acqua e poi mettersela in spalla.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: La trasmissione infatti volge al termine, io ringrazio tutti voi per averla seguita e vi rinnovo l'appuntamento qui per domani. Ciao!

Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione, se non gli scherni, di chi vi circonda. Allora, domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati, rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà. E allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 32 minuti.
1: Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International, buongiorno, ben trovato, grazie per essere in nostra compagnia.
2: Buongiorno, grazie a voi.
1: Ecco, io vedo che sul sito amnesty.it ci sono vari appelli, tra cui quello di garantire il ritorno della comunità di Zanuta al proprio villaggio. Si fa riferimento alla Cisgiordania, se non sbaglio. Ci vuole dire qualche cosa su questa situazione? Tra l'altro, appunto, l'invito è quello di mettere la propria firma sul sito internet, dunque la possibilità di dare un piccolissimo contributo per sostenere i diritti umani. Ecco, ci vuole spiegare però il contesto, la situazione?
2: La comunità di Zanuta è stata completamente sgomberata nel corso di questi anni, in particolare dopo il 7 ottobre 23, ed è uno degli esempi più crudeli di queste politiche di pulizia etnica che sono portate avanti sul campo dai coloni e spalleggiati dalle forze militari israeliane, ma che di fatto costituiscono una politica governativa. Quindi l'obiettivo della pulizia etnica è coincidente sia per i coloni che per il governo Netanyahu, e questa comunità è stata costretta a lasciare la sua terra, le risorse di cui viveva, e Amnesty International, dopo aver denunciato a lungo queste politiche governative che hanno per obiettivo quello di svuotare la Cisgiordania dalla popolazione palestinese, chiede che ci sia un'operazione inversa, cioè di consentire il ritorno delle persone sfollate a forza.
1: Ecco, quanto un appello di Amnesty e di altre associazioni possono incidere in una situazione che sembra, insomma, incancrenita, e appunto io mi chiedo se effettivamente altre possibilità, tipo sanzioni, che però non esistono, di fatto sono veramente molto molto limitate, però ecco, quale dovrebbe essere la strada dal suo punto di vista?
2: Ma quanto possa servire un appello non possiamo dirlo con certezza. Certo, l'alternativa a non farlo, non fare nulla, è sicuramente quello il peggio. Ce lo chiedono le persone sgomberate da Zanuta di agire in loro favore. Noi lo facciamo sperando che questo appello poi stimoli coloro che devono prendere decisioni, le autorità israeliane in primo luogo, ma soprattutto la comunità internazionale, in particolare l'Unione Europea, a esercitare pressioni.
1: Lei ha fiducia che le elezioni prossime in Israele possano in qualche maniera cambiare la situazione, oppure, come molti osservatori, insomma, è abbastanza scettico?
2: Mi sembra che i programmi elettorali, per quanto riguarda la questione palestinese, non siano così differenti tra i principali competitor, quindi è difficile immaginare che nel breve periodo, certo, se succedesse che si pone fine a un'anomalia, cioè che una persona indagata per crimini di guerra e crimini contro l'umanità e anche il capo del governo di uno Stato, forse questo aiuterebbe un po' a immaginare uno sviluppo lentamente nel tempo diverso.
1: Claudio?
3: No, dai, approfitto della presenza del dottor Nuri. I bambini di casa, questo è dal Sole 24 ore, costretti a distruggere gli aquiloni dopo la minaccia di Israele.
1: Questa è una notizia che ha colpito molto l'immaginazione.
3: Francamente, dicendo che c'era stato con gli aquiloni, ma noi sappiamo
1: possibilità
3: che
1: di incendiare
3: nei posti più poveri del mondo, tra le favelas di Rio de Janeiro, lì l'aquilone è proprio, questo vuol dire proprio rompere anche i sogni dei bambini, cioè proprio deprimerli già, anche proprio per fare in modo che non lo so, io questo
1: ti ha colpito molto,
2: Sì, togliere il gioco è un'azione crudele. La cosa stupefacente è che c'è chi in Italia pensa che questo non sia vero, che sia la solita propaganda pro-PAL, come viene chiamata, e queste persone non hanno visto il post del ministro della difesa Katz, che ha detto: noi tratteremo questi aquiloni alla stregua di droni, e quindi li abbatteremo. Sono loro a dirlo, non è che siamo noi a commentare cose che ci siamo inventati.
1: Sì. Poi magari uno potrebbe anche dire sì, però a suo tempo è stato utilizzato anche questo sistema per... Vabbè. Senta, visto che siamo sull'argomento, il prossimo 9 settembre ci sarà un presidio maratona contro il DDL antisemitismo, e se ne parla anche nel sito di Amnesty International. Vedo che appunto in piazza Capranica alle ore 13 a Montecitorio numerose realtà promotrici daranno vita a una mobilitazione nazionale contro l'approvazione del cosiddetto DDL antisemitismo. E uno potrebbe dire, beh, ma insomma l'adozione della definizione dell'Alleanza Internazionale per il Ricordo dell'Olocausto è qualche cosa che vuole tutelare la comunità ebraica nel nostro paese. Qual è il problema che vede Amnesty International e non solo Amnesty?
2: Ma l'antisemitismo è una grave violazione dei diritti umani, una forma di odio inaccettabile e va contrastata con tutti i mezzi legali e con azioni di prevenzione e azioni punitive. Ma la stessa Organizzazione per la Memoria dell'Olocausto, quando nel 2016 propose quella definizione di antisemitismo con 11 esempi contemporanei, disse che doveva essere una linea guida, non qualcosa che doveva diventare legge. Il problema di questa furia legiferatoria da parte dell'Italia non è quella di contrastare l'antisemitismo, è quella di mettere insieme critica allo Stato di Israele, uso di determinate parole, mescolando lo Stato di Israele, la popolazione ebraica, le istituzioni dello Stato israeliano e altro ancora, in un unico calderone che ha per obiettivo, e pare evidente a tante persone, quello di ridurre alla possibilità di criticare lo Stato israeliano, le sue politiche, le sue istituzioni, spacciando tutto per antisemitismo. Questo è il problema. Ci sono definizioni di antisemitismo diverse, come la dichiarazione di Gerusalemme, che contrastano in maniera molto efficace, non mescolando cose diverse tra loro, ma l'Italia si avvia a essere il primo Stato dell'Unione Europea ad avere questa norma.
1: Che cosa potrebbe succedere concretamente con questa nuova norma?
2: Potrebbe succedere che se io al telefono con voi dico, ma certo, a proposito dei bambini di Gaza, a me un po' ricordano quelle immagini bianco e nero terribili dei bambini nel ghetto di Varsavia, io potrei incappare nelle maglie di questa legge, e voi che mi avete dato spazio per parlarne potreste avere conseguenze.
1: È chiaro, a volte ci sono delle ambiguità nel diciamo tra antisionismo e antisemitismo, a volte il confine è un po' sottile, però legiferare su questo può essere effettivamente pericoloso. Non so se si possa dire, per cercare una sorta di equilibrio, no, in questa vicenda, effettivamente ci possono essere insomma degli scivoloni, no? A volte c'è stato, oppure no?
2: No, non c'è dubbio che ci sono scivoloni, non c'è dubbio che c'è una situazione in cui parole, penso alla parola genocidio, vengono usate come una clava da un gruppo contro un altro, con modalità del tutto opposte a quella della ricerca, del confronto su dati oggettivi. Il problema è che quella proposta lì vuole colpire quelle forme di critica a Israele che sono forme colte, basate sulla ricerca, sullo studio, sull'insegnamento. Non vuole colpire come dire il becerume che fa tutto di un'erba un fascio.
1: Va bene, ne riparleremo, e naturalmente ricordo questa manifestazione che vedrà in piazza Amnesty International, ma non solo, perché ci saranno varie associazioni. È prevista per mercoledì 9 settembre alle ore 13 in piazza Capranica a Montecitorio. Ricordo che siamo in compagnia di Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia. E dopo aver parlato del Medio Oriente, di Israele, ecco un riferimento a degli appelli che troviamo nel sito amnesty.it: fermiamo le esecuzioni in Iran. Ecco, si è scatenata una guerra. Tra le varie cause della guerra tra gli Stati Uniti e l'Iran c'era anche quella di insomma fermare il regime iraniano liberticida, solo che la cosa non è andata in quel senso lì, mi pare di capire. Che siamo molto lontani da una da un cambiamento, ecco. Non so cosa ne pensa e cosa possiamo dire su queste esecuzioni che avvengono in Iran in questo periodo.
2: Ammesso che ci fosse un obiettivo da parte degli Stati Uniti e di Israele di intervenire militarmente per risolvere la questione dei diritti umani in Iran, devo dire che hanno fallito in una maniera più clamorosa, come era ovvio immaginare. Tant'è che nei mesi che coincidevano, quindi marzo fondamentalmente, con il picco delle ostilità, le autorità di Teheran hanno iniziato a impiccare uno dopo l'altro manifestanti che erano scesi in piazza all'inizio del 2026. A oggi sono 30 le persone impiccate per aver preso parte a quelle manifestazioni. Ieri sono state emesse altre 10 condanne a morte, in uno scenario complessivo che vede, secondo le organizzazioni contro la pena di morte in Iran, le impiccagioni arrivate nei primi 8 mesi del 2026 a quasi 1000, e quindi siamo sul livello dello scorso anno. Quindi è una repressione che continua senza sosta, anzi aggravata dalla caccia al collaborazionista, a chi è alla spia pro Stati Uniti e pro Israele, e ci vanno di mezzo persone innocenti al termine di processi iniqui basati su confessioni estorte con la tortura.
1: Addirittura, E poi verrebbe da dire, il regime iraniano non è mai stato molto sensibile alle pressioni esterne, ma adesso ancora meno, ecco, di sicuro, insomma, non... Però, insomma, siamo invitati anche a porre le nostre firme. Poi queste firme dove vanno? Ecco, giusto per capire meglio la metodologia di queste situazioni.
2: Vengono raccolte e trasmesse sia alle ambasciate nel paese in cui vengono raccolte, dunque nel caso specifico l'ambasciata dell'Iran in Italia, la quale ha l'obbligo di far sapere al Ministero degli Esteri iraniano che ha ricevuto tot migliaia di firme, quelle cartacee poi vengono anche raccolte e spedite direttamente alle autorità oggetto dell'appello.
1: Claudio?
3: No, mi viene da riflettere che alla fine questa guerra insensata poi sicuramente avrà invece del senso negli interessi di pochi, chiaramente rafforza il regime da un certo punto di vista, perché allora bisogna vedere se con l'asfissiamento, come dice Donald Trump, economico, ma lo rafforza, perché a quel punto il rischio delle impiccagioni, il fatto che comunque il tuo paese è aggredito, in realtà dà una forza anche al regime. Non lo so, Riccardo, se questo.
2: Sì, è così. Se c'era una percentuale di persone critiche nei confronti del governo che erano anche disposte ad accettare l'intervento straniero per mettere fine a quel regime, quando hanno visto le scuole, i centri abitati colpiti, persone civili uccise, forse ci hanno ripensato. Questo è un paese che, come è naturale, quando si sente minacciato reagisce con una chiamata a raccolta che è frutto anche di propaganda la più bieca e che però ha una sua efficacia. Quindi non si risolve così, la storia dovrebbe avercelo insegnato, ma c'è sempre chi non vuole apprenderne le lezioni.
1: Allora, siamo veramente agli ultimi secondi a disposizione. Io vorrei semplicemente ricordare degli altri appelli che trovate nella pagina homepage di amnesty.it. Fermiamo dunque: rilasciare Cho Han Sung a Hong Kong, l'avvocata per i diritti umani, che rischia una pena detentiva fino a 10 anni, che significa anche la Cina, che si pone a volte come interlocutore, purtroppo ha dei grossi problemi. E poi ancora Turchia, terza pronuncia della CEDU, Osman Kavala va scarcerato. Ecco, forse su quest'ultima figura 30 secondi, se è possibile.
2: Ma è una persona tra le più insigni del movimento per i diritti umani della Turchia, è sotto il mirino delle autorità dal 2013, quando ci fu la grande manifestazione contro la distruzione del parco di Gezi a Istanbul, condannato a ergastolo aggravato, il che vuol dire senza possibilità di uscita anticipata. È un prigioniero che mai avrebbe dovuto mettere piede in una prigione turca, e per 3 volte la Corte Europea dei Diritti Umani, cioè l'organo di giustizia del Consiglio d'Europa di cui la Turchia fa parte, ha detto che deve essere scarcerato.
1: E però questo per ora non produce risultati. Per ora, la speranza è che ci siano ripensamenti, anche perché la Turchia è comunque nell'orbita europea, per cui si spera che, vabbè, staremo a vedere, poi naturalmente quando succederà lo sapremo, anche grazie all'Amnesty International. Noi ringraziamo Riccardo Nuri per essere stato in nostra compagnia, a risentirci presto qui su RWS. Grazie mille.
2: Grazie, a presto.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 50 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Leggiamo oggi dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 15, versetto 17. Se Cristo non è stato risuscitato, voi siete ancora nei vostri peccati. La riflessione che segue è curata da Laura Venturi. Un teologo inglese ha scritto un libro di 974 pagine, intitolato nella traduzione italiana Risurrezione. La domanda centrale di questo lungo scritto è così riassunta: che cos'è dunque accaduto la mattina di Pasqua? Questa domanda è valida anche per noi. Credi veramente che Gesù Cristo sia risuscitato? L'apostolo Paolo era sicuro dell'importanza della domanda, non solo per la fede pensata, ma anche per quella vissuta. Se Gesù non è risuscitato, allora non ha vinto la morte. Se Gesù non ha vinto la morte, allora non ha pagato il prezzo per i miei peccati. Ma la Bibbia afferma che Dio gli ha sottomesso ogni cosa, anche l'ultimo nemico, la morte. Credere nella risurrezione di Gesù significa dunque credere nella sua signoria, nella sua potenza che ci annuncia una novità di vita oggi e per il futuro. Se ancora non ti sei posto questa domanda, oggi è il giorno giusto. Se sei credente da tanti anni, prova a riflettere su cosa significa nella tua vita quotidiana la risurrezione di Gesù.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, eccoci al nostro diamante del mattino e leggiamo in Prima Cronache, capitolo 16, versetto 11, 12 e 14. Cercate il Signore e la sua forza, cercate sempre il suo volto. Ricordatevi delle meraviglie che egli ha fatte, dei suoi miracoli e dei giudizi della sua bocca. Egli, il Signore, è il nostro Dio. Lasciate che vi racconti. Ascoltiamo questa testimonianza. Leggendo la Bibbia ho imparato chi è Dio. Ho letto quello che ha fatto e detto a noi sue creature. Per mezzo di essa ho capito che egli vive eternamente, che non cambia mai, che conosce, sa e vede tutto di tutti e registra ogni cosa. È fedele alle sue promesse, giusto, santo, potente, saggio, è buono e paziente verso tutti gli uomini. Però ho imparato anche un'altra cosa che mi ha spaventato. Avevo disobbedito a Dio ed ero suo nemico, anche se non me ne rendevo conto. Volevo vivere la mia vita come meglio mi pareva, senza ricercare il pensiero del mio creatore. Ero grandemente colpevole davanti a lui e quindi condannato alla morte eterna. Ma che gioia! Ho scoperto anche che Dio mi offriva il suo perdono e la sua pace senza che dovessi fare niente, senza dover pagare niente. Lui stesso aveva pagato il prezzo più grande, dando Gesù Cristo suo figlio. Gesù è venuto sulla terra per farci conoscere il Dio d'amore, poi è morto sulla croce, affinché, come è scritto in Giovanni capitolo 3 versetto 16, chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Vedendo che la mia vita era un fallimento, ho riconosciuto davanti a Dio di aver peccato. Mi sono umiliato, mi sono pentito e gli ho chiesto di farmi grazia per mezzo di Gesù Cristo morto al mio posto. E poiché Dio non respinge mai chi va a Lui con sincerità, ho avuto il suo perdono. Oggi so di essere un figlio di Dio. Incredibile, ma vero. La mia vita è una vita nuova nella gioia del Signore. Anche se oggi arrivasse la morte, entrerei subito nel paradiso, alla presenza di Dio. Non volete avere anche voi le stesse certezze? Firmato Beniamino. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, ben ritrovati, buongiorno a tutti. È il 9 settembre e dalla lettera agli ebrei leggeremo nel capitolo 5, il verso 12, dove è scritto così: infatti, dopo tanto tempo dovreste essere già maestri. Invece avete di nuovo bisogno che vi siano insegnati i primi elementi degli oracoli di Dio. Siete giunti al punto che avete bisogno di latte e non di cibo solido. È un verso molto duro, che però focalizza un problema serio: la mancanza di crescita. I credenti a cui è rivolta questa lettera, pur essendo nella fede da molti anni, erano stanchi e delusi perché stavano subendo la persecuzione iniziata da Nerone. Quindi erano tentati di tornare al giudaismo, che era più sicuro, era riconosciuto legalmente e si poteva esprimere apertamente senza doversi nascondere. È chiaro che tutte queste difficoltà e sofferenze avessero fatto perdere loro lo slancio della fede iniziale. L'autore della lettera, che potrebbe anche non essere l'Apostolo Paolo, cerca di esprimere il concetto profondo del sacerdozio di Gesù, secondo l'ordine di Melchisedec. Ma si rende conto che non sarebbero stati in grado di afferrare il concetto, perché nonostante gli anni di fede avrebbero dovuto essere maturi al punto tale da poter fare da maestri ad altri. Invece si erano intorpiditi, erano diventati pigri, non volevano impegnarsi e si erano lasciati vincere da una tale stanchezza spirituale che erano tornati indietro, erano tornati bambini. Credo che questo tipo di atteggiamento sia in agguato fra tutti quei credenti che non reggono più le difficoltà della vita e si siedono nella fede, quel tanto che basta per non morire. Ma non va bene, perché così si muore. Non possiamo deporre le armi, non possiamo lasciare la battaglia, perché tanti anni di fede devono per forza averci insegnato che per essere più che vincitori non possiamo fermarci e piangere sui nostri guai, ma dobbiamo invece mostrare al nostro nemico che se continuiamo ad avere fede nell'intervento di Dio, niente potrà vincerci o farci morire lentamente.
2: La riflessione di oggi ha per titolo «Voglio il latte». Erano arrivate le mie nipoti a casa e quella sera avrebbero dormito con le zie e i nonni. Preparammo il loro letto, i pigiami e un bel cartone animato da vedere insieme. Ad un certo punto la più grande mi chiese: «Zia, voglio il latte!» Anche la seconda fece la stessa richiesta, così preparai il latte per entrambe e poi si addormentarono. Cosa ci vuole dire questo episodio? Che il latte è un alimento liquido necessario per la crescita, tant'è vero che i bambini fino all'età dello svezzamento, cioè dell'introduzione di cibo solido, si nutrono solo con il latte. Purtroppo molti adulti si comportano come bambini. Chiedono del latte perché sanno che ci sarà sempre qualcuno disposto a prepararglielo. Chiediamo del latte quando nascondiamo il nostro peccato incolpando qualcun altro. Chiediamo del latte quando non andiamo in chiesa perché fa troppo freddo o perché piove. Chiediamo del latte quando preferiamo stare ore al telefono con un amico e non spendere neanche 5 minuti in preghiera. Chiediamo del latte perché pensiamo che se siamo così è perché nessuno ci ha insegnato ad essere diversi. Chiediamo del latte quando mettiamo delle scuse davanti alle nostre mancanze. Caro amico e cara amica, è tempo di mangiare cibo solido, di confessare i nostri peccati a Dio, di chiedergli perdono e di imparare a mangiare di verità e responsabilità. Inizia oggi il tuo svezzamento.
3: Il verso di oggi ci invita a fermarci un attimo e guardare a che punto siamo con la nostra crescita spirituale. La lettera agli ebrei non sta parlando a chi è un neofita nella fede. Ma come abbiamo appena sentito sia dalla lettura di Alessandra che da Laila, si rivolge a persone che frequentano la comunità da anni e usa l'esempio del latte per descrivere chi si comporta ancora come un bambino nella fede. Questo non è solo un problema dei tempi di Paolo, ancora oggi nelle nostre chiese succede la stessa cosa. I motivi possono essere tanti, io non sono qui per giudicare nessuno. Penso però che ognuno di noi debba mettersi in discussione guardandosi dentro con onestà. Ogni tanto serve fare in se stessi un vero e proprio aggiornamento, un esame di coscienza. Dobbiamo chiederci se il tempo passato dalla nostra conversione ci ha fatto davvero maturare o almeno crescere un po'. La lettera agli ebrei usa una frase forte, comunque. Dice: dovreste già essere maestri. A questa affermazione qualcuno pensa subito a un ruolo, a una posizione, come salire su un pulpito, prendere una laurea in teologia, ma non si tratta di questo. Significa semplicemente essere in grado di collaborare, di aiutare chi è all'inizio della fede. Significa capire i bisogni dei fratelli e incoraggiarli, testimoniare della parola di Dio con franchezza e coerenza. Il tempo per stare seduti e ascoltare i sermoni c'è per tutti, ma poi arriva anche il momento di muoversi e di darsi da fare. Nessuno è chiamato a scaldare la sedia della Chiesa. Gesù ha bisogno di operai, ha bisogno di uomini e donne che con la propria vita sappiano indicare al mondo l'unica risposta a ogni problema: Gesù. Allora lasciamoci oggi con questa domanda: di che cosa ci stiamo nutrendo? Del latte della domenica mattina o del cibo solido che ogni giorno proviene dalla presenza di Dio e dalla comunione con lo Spirito Santo? Forza, basta con le lamentele, con le offese, i capricci che fanno scivolare nella dimensione della carne. Mettiamoci in linea con il piano di Dio. Lui ha iniziato un'opera bellissima in noi e vuole portarla a termine. Amen. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio.

0: Ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.
1: A Radio Logos sono le ore 14 e 11 minuti.
2: Mario Calvagno e iniziamo Appuntamento con Dio di oggi. Tre sfide da vincere. Sì, le vedremo fra poco in questo capitolo 4 della prima lettera di Pietro. Si tratta dei primi 6 versetti che sono già densi di tanti aspetti da approfondire. Abbiamo visto nei capitoli precedenti l'Apostolo che dà dei consigli molto importanti a coloro che credono sul loro comportamento, sulle loro scelte, e Pietro dà questi consigli passando attraverso se stesso, cioè passando attraverso le proprie esperienze negative prima di diventare un credente vero, ecco, diciamo così, non soltanto un credente a parole come poteva essere nei primi tempi in cui seguiva Gesù, fino ad arrivare al momento poi in cui Gesù viene crocifisso. Sappiamo le grandi contraddizioni di Pietro e di tutti gli altri apostoli, evidentemente, ma le esperienze della vita servono, e Pietro vuole in qualche modo incoraggiare tutte e tutti ad andare avanti a ragion veduta, anche, diciamo così, dando i suoi consigli, come accennavamo prima. E quindi cosa dice Pietro all'inizio di questo capitolo 4 della sua prima lettera? Lui parla delle sofferenze di Cristo, dice che Cristo ha sofferto nel suo corpo, e quindi anche voi fatevi forti del suo stesso atteggiamento, siate pronti a soffrire. Ecco, sì, Gesù ha sofferto, ma ha superato la sua sofferenza, ha vinto la sua sofferenza. E Pietro aggiunge: ricordate che è pronto a soffrire per fare quello che è giusto, ha scelto di non vivere più nel peccato, si è rafforzato, è diventata un'altra persona, e quindi intende passare il resto della sua vita non più in balia delle passioni umane, sballottato di qua e di là dai propri desideri sbagliati, ma vuole passare il resto della sua vita con un unico desiderio, che è quello di fare la volontà di Dio. Quindi qui c'è un primo passo importantissimo: scegliere ciò che si vuol fare, scegliere un proprio itinerario di vita. Ad un certo punto bisogna farlo, non si può camminare a caso, non ci si può spostare nel mondo della spiritualità non sapendo quale debba essere o quale possa essere il nostro obiettivo. È la stessa cosa di quando si va in giro camminando o in macchina o in bicicletta, eccetera. E sì, ci sono i momenti in cui lo si fa senza una meta precisa, ma invece quando si va in giro per ottenere un risultato, il migliore risultato possibile, percorrendo un itinerario per arrivare ad un traguardo in un posto preciso, allora quello è il momento di fare le scelte giuste e di fare in modo che il proprio itinerario sia il più breve, il più efficace, il più fattivo possibile. Ecco, sono quindi certamente delle scelte da fare e non si può stare lì nell'incertezza. E Pietro, in questa sua riflessione, la cosa più importante è quella che dice di basarsi, in ogni caso, di basarci tutte e tutti noi sull'esempio di Gesù, perché lui ha sofferto nel suo corpo, ha sofferto fisicamente, ecco, possiamo dire, e questa sofferenza non si è espressa soltanto nel momento della sua morte sulla croce, ma si è espressa in ogni istante della sua esistenza vissuta interamente, completamente al servizio e in nome della santità di Dio. E allora, se scegliamo di seguire Gesù, dobbiamo mettere in conto questo, dobbiamo essere pronti ad accogliere, se ci sarà, ad accogliere la sofferenza come parte integrante del nostro cammino con Gesù. E questa sofferenza può essere superata, può essere superata con un coraggio che non viene da noi, con una forza che non viene da noi, con una capacità che non viene da noi, perché Gesù, ancor più che Pietro, nelle sue difficoltà, dicevamo i consigli di Pietro, eccetera, eccetera, ma Gesù, a maggior ragione, è passato da uomo attraverso queste sofferenze. Gesù ci capisce, Gesù ci comprende, anche quando sbagliamo o anche quando non riusciamo o non riuscissimo a superare, a sopportare le sofferenze. E quindi eccolo lì l'incoraggiamento, eccola lì la forza, eccola lì la capacità che proviene da Gesù, attraverso la preghiera da parte nostra, attraverso la nostra comunione con Lui. E su questo tema continueremo a parlare fra poco. Mario Calvagno, riprendiamo Appuntamento con Dio. Tre sfide da vincere. Beh, una sfida l'abbiamo già vista nel primo segmento della nostra rubrica. Abbiamo parlato infatti della sfida della sofferenza, la nostra sofferenza nel momento in cui decidiamo o decidessimo di cambiare vita. Una scelta è quella di non cedere più ai nostri desideri umani, alle nostre passioni umane, diciamo così, ma c'è un unico desiderio, dicevamo, che è quello più importante, da cui poi dipendono anche gli altri desideri e le altre cose, gli altri aspetti della nostra vita. E questo desiderio è quello di fare la volontà di Dio. Non per nulla Gesù dice: cercate prima il regno di Dio, cercate prima la giustizia di Dio e poi tutte le altre cose vi saranno date in più, vi saranno date in sopraggiunta. Non preoccupatevi, non vi mancherà nulla, ma prima cercate la giustizia che sta in Dio, cercate il regno di Dio, cercate la conversione, la trasformazione della vostra vita attraverso lo Spirito Santo, e poi tutto il resto, quello che è buono, quello che è giusto, quello che è opportuno per voi e per la vostra vita, tutto il resto verrà e vi sarà dato in sopraggiunta. E quindi la prima sfida, dicevamo, la sfida della sofferenza. E poi Pietro continua in questa sua prima lettera al capitolo 4, abbiamo visto i primi due versetti poc'anzi, continua e dice: Guardate, sono finiti i tempi in cui vi dedicavate a tutte quelle brutte cose che piacciono tanto a coloro che non vogliono credere in Dio. I peccati sessuali, la lussuria, l'ubriachezza, le orge, i bagordi e tutte le varie idolatrie in cui si rifiuta Dio per scegliere una qualche altra divinità con la D minuscola e fra virgolette, aggiungo, ecco, che prende il posto predominante nella nostra vita, e poi tutti altri peccati vergognosi di ogni tipo. Ed è questa un'altra sfida, ed è questa un'altra scelta, un'altra sfida da vincere, quella di rinunciare a queste cose che apparentemente sembrerebbero belle, diciamo tra virgolette, ma a cosa conducono, a cosa portano, in che modo trasformano la nostra vita, qual è la posizione in cui ci pongono nell'ambito della nostra esistenza umana nei confronti di tutta l'eternità. Beh, mai come oggi l'attenzione sociale, l'attenzione mediatica è centrata sull'individuo e sui suoi bisogni, bisogni a prescindere, ecco. E in vista della soddisfazione di questi bisogni, tutti i limiti, tutte le regole, anche le istituzioni stanno crollando miseramente. Ecco, Pietro ci ricorda però che questa esistenza, la nostra esistenza, la mia e la vostra esistenza, e l'esistenza di tutti, ecco, se viene vissuta in nome dei soldi, in nome del potere, in nome del piacere, in nome del narcisismo, in nome del successo, ecco, questa esistenza, questa vita, in fin dei conti, che risultati ha? A cosa conduce? Un altro apostolo, l'apostolo Paolo, ricordava con tristezza, già ai suoi tempi, non c'è nessuno che cerchi Dio, eppure sarebbe la cosa più bella, eppure sarebbe la cosa più importante, la cosa più vera, la cosa che darebbe i risultati più eclatanti nella vita di una persona. Essere cristiani, essere veri cristiani, veri credenti oggi, significa quindi rinunciare alla vita che vivono tutti, dando per scontato che si può fare qualunque cosa, non tanto nella libertà, che poi lo sappiamo, la libertà mia finisce quando inizia la tua libertà, ma nel libertinaggio, nel fare qualunque cosa, comunque si voglia, quando si voglia e come si voglia. Essere cristiani quindi significa vincere la sfida, questo secondo punto, questa seconda sfida, la sfida della rinuncia. Rinunciare alla vita che vivono tutti gli altri in generale, ecco, una vita così come abbiamo descritto prima. Con Gesù si sceglie di cambiare direzione, si rinuncia a tutte queste cose, si cambia direzione radicalmente e per sempre, e si ottengono i veri risultati, i risultati quelli più importanti. E infine c'è la terza e ultima sfida, quella della reputazione. E Pietro continua, in breve ci avviamo a concludere, dice: naturalmente i vostri vecchi amici si meravigliano che non vogliate più unirvi a loro in queste scelte sbagliate, e per questo motivo parlano male di voi. Ma ricordatevi che tutti noi dovremo rendere conto a Dio dei nostri comportamenti, delle nostre scelte, e quindi anche loro di quello che dicono, di quello che dicono contro di voi in maniera assolutamente malevola. Però anche loro hanno delle possibilità, e infatti per questo conclude Pietro questa prima parte del capitolo 4 della prima lettera, per questo il Vangelo è stato annunciato anche a coloro che sono morti, cioè coloro che sono spiritualmente morti, coloro che sembrerebbe non vorranno mai scegliere di seguire Gesù. È stato comunque annunciato anche a loro. non sia mai, si dice a volte, non sia mai che invece vogliano scegliere di seguire Gesù, e trasformiamo allora l'espressione tipica che invece sia così che vogliano invece seguire Gesù, in modo che possano vivere, tutti possiamo vivere con le scelte giuste e opportune nel seguire Gesù, possiamo vivere nello spirito, nella nostra interiorità, attraverso quelli che sono i suggerimenti dello spirito, quello con la S maiuscola, lo Spirito Santo di Dio, che vuole guidarci, che vuole condurci, che vuole portarci per mano al nostro traguardo finale, quello della vita eterna. E allora che Dio ci benedica, che ci benedica il Padre, che ci benedica il Figlio, che ci benedica lo Spirito Santo. Un abbraccio a tutte e a tutti voi.
3: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
4: Vivo dei Pieno Vangelo. Il meraviglioso canto di oggi è la dichiarazione in musica del primo capitolo del Vangelo di Giovanni, cantata dai Pieno Vangelo. In principio era la parola, con Dio, la parola era Dio, la parola è Gesù. Io vi chiedo di fermarvi un momento e di restare in silenzio a meditare le parole di questo brano. La parola, buon ascolto.

0: Radio Logos, Foggia.
1: A differenza della maggior parte delle emittenti libere che hanno scopi commerciali, trasmette non per ricevere, ma per dare qualcosa. In questo consiste la sua diversità. Che cosa vogliamo darti? Vogliamo darti, o meglio, proporti un messaggio, l'unico che riteniamo ancora oggi pienamente valido, un messaggio di speranza, di certezza, ma soprattutto un messaggio di salvezza, un messaggio antico che risale a migliaia di anni fa, ma sempre attuale. Il messaggio del Vangelo, la buona notizia, e cioè che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Gesù è morto pagando per i nostri peccati e noi possiamo ricevere la salvezza eterna. L'unica condizione che Dio pone è la fede, cioè il credere sinceramente a quanto Egli dice. Credi oggi che Dio vuole salvarti, accetta il Signore Gesù come tuo Signore. Io ho già fatto questo e per esperienza posso dirti: non te ne pentirai.

0: A Radio Logos. Sono le ore 15. Buon ascolto.
1: Siamo in compagnia di Deborah Spini, docente universitaria e presidente del Centro Culturale Protestante Pietro Martire Vermigli di Firenze. Buongiorno Deborah, ben trovata.
2: Grazie. Buongiorno a voi.
1: Ecco, poi nella seconda parte della nostra conversazione entreremo nel merito di alcune iniziative promosse dal Centro Culturale Protestante di Firenze. Prima però io vorrei iniziare con un articolo che per me era interessante, spero che lo sia anche per te e i nostri ascoltatori. È un articolo che è apparso sul Fatto Quotidiano di ieri. Il titolo è uno di quei titoli molto ambiziosi. Un concilio Vaticano III per salvare il mondo e ripensare l'idea di Dio. La lettera Papa Leone XIV con oltre 300 firmatari. Leggo il primo paragrafo che in qualche maniera illustra tutta l'iniziativa e mi dirai un poco fino a che punto secondo te può essere fattibile e interessante questa idea. È stata spedita a Papa Leone XIV il 28 agosto, giorno della festa di Sant'Agostino, la lettera promossa dal sito Prima Loro e sottoscritta da oltre 300 persone. Al centro del messaggio una richiesta destinata a far discutere, convocare un concilio Vaticano III per restituire un'immagine credibile di Dio nel tempo presente e rendere più efficace la predicazione della Chiesa. Una proposta che nasce dalla convinzione che la crisi spirituale si intrecci ormai con quella politica e storica. Virgolette. Di fronte al pericolo denunciato da molti di una fine traumatica dell'umanità e della storia, la domanda «Solo un Dio ci può salvare?», detta da Heidegger, quindi non proprio, entra in contraddizione con gran parte della cultura moderna, che è invece fondata sull'orgogliosa convinzione di un potere umano potenzialmente illimitato. Lo spiega uno dei promotori, Raniero Lavalle. È un'incongruenza che, secondo Lavalle, diventa ancora più drammatica davanti all'uso politico e bellico dell'idea di Dio. Virgolette, l'idea di Dio viene sfregiata dall'uso perverso che ne fanno Netanyahu, Trump e altri leader, aggiunge, fino alla rivendicazione dello sterminio come un lavoro da finire, compiuto sotto un presunto mandato divino. E poi c'è l'apostasia guerresca dell'Europa. L'obiettivo dichiarato della lettera è dunque ambizioso: salvare il mondo dalla storia che stiamo vivendo. Poi segue la versione integrale della lettera che potete recuperare su internet o sul Fatto Quotidiano, appunto, la giornata di ieri. Si auspica in questa lettera che il Concilio Vaticano III coinvolga anche altre chiese cristiane, che ci sia una voce corale, non solamente cattolica. Cosa ne pensi, Deborah Spini?
2: In questo appello ci sono delle cose assolutamente interessanti e fondamentali, ovvero sia, prima di tutto, appunto, l'appello contro la strumentalizzazione della parola di Dio, della parola cristiana a fini bellici, al fine appunto di costrutti politici né autoritari, e questo è assolutamente fondamentale. È interessante poi vedere, come dire, anche una richiesta, un grido così radicale, soprattutto perché appunto ci richiama alla responsabilità verso tutto il creato. Molto spesso ci dimentichiamo, vogliamo dimenticarci di quanto sia fragile l'esistenza stessa dell'umanità e l'esistenza stessa del pianeta. L'idea appunto di un concilio che, come dire, riporti al centro con forza, con radicalità, questa urgenza, questa drammaticità, è sicuramente molto importante. Vorrei capire un po' meglio appunto, come dire, l'altra parte, solo un Dio ci può salvare, perché, diciamo, per la mia sensibilità non mi esaltano molto queste rivendicazioni, solo il cristianesimo può salvare il mondo, perché appunto non mi sembra un autentico spirito evangelico. Al contrario, credo che sia più nello spirito dell'Evangelo l'idea di credenti e non credenti che si prendono per mano e che appunto cercano seriamente di impegnarsi per salvare il mondo.
1: Claudio voleva aggiungere qualcosa?
3: Sì, io sono d'accordo anche su questa seconda sfumatura che ha sottolineato.
2: Spirito evangelico, al contrario, credo che sia più nello spirito dell'Evangelo l'idea di credenti e non credenti che si prendono per mano e che appunto cercano seriamente di impegnarsi per salvare il mondo.
1: Claudio voleva aggiungere qualcosa?

0: di molto diretto, perché è quello che sta accadendo.
1: L'altro aspetto, oltre a quello che giustamente Claudio ha sottolineato, è la convinzione che ci sia nella nostra società un problema di fondo, l'orgogliosa convinzione di un potere umano potenzialmente illimitato, una sorta di torre di Babele, ecco, che stiamo costruendo. Quanto ti trova d'accordo o in disaccordo una cosa del genere?
2: Ma dunque, anche su questo sì, certo, è chiaro, se noi guardiamo alla crisi di sostenibilità, alla crisi climatica, in generale alla crisi dell'ambiente, è chiaro che c'è stata un'idea di una onnipotenza umana che appunto non ha tenuto in conto categorie come limite, fragilità, sostenibilità. Non mi piace questa, come dire, questa sorta di atteggiamento da parte dei cristiani: ve l'avevamo detto noi, come dire, una sorta di compiacimento nel fallimento della modernità.
1: Non credo che sia questo lo spirito, però la tentazione ci può essere, effettivamente. Sì, sì.
2: Diciamo, può essere, come dire, può essere equivocato in questi termini.
1: Sì, sì, chiaro. Chiaro. Allora, tra l'altro tu hai giustamente segnalato l'importanza di mettere al centro anche le preoccupazioni per il creato, e oggi, 1° settembre, è proprio l'inizio del tempo del creato, che coinvolge la Chiesa Cattolica e molte chiese evangeliche, le chiese ortodosse, fino al 4 di ottobre, se non sbaglio. Siamo invitati a riflettere anche nei momenti liturgici, insomma, proprio su questo tema. Cioè, non siamo soli a essere oggetto della cura della misericordia di Dio, non siamo soli, e quindi noi come amministratori dobbiamo in qualche maniera farci carico non solo del nostro destino particolare, dell'umanità, che poi tra l'altro è tutto interconnesso, ma insomma anche sentire una responsabilità per il creato. Su questo, Deborah, una battuta, poi avremo Maria Grazia Midulla del WWF, ne parleremo anche con lei,
2: ecco. Scusa. Ricordiamoci che il Consiglio Ecumenico delle Chiese, in generale il Movimento Ecumenico in tutte le sue espressioni, ha cominciato a lanciare la campagna Pace, Giustizia e Integrità della Creazione già negli anni 90. Purtroppo i media italiani, per ovvie ragioni, si concentrano solo sulle importantissime dichiarazioni vaticane, però ricordiamoci che il Movimento Ecumenico, Consiglio Ecumenico delle Chiese, tutti i consigli ecumenici dei vari continenti, a partire proprio dalla Conferenza Europea delle Chiese, da più di 35 anni hanno posto l'integrità del creato al centro della loro riflessione teologica e della loro pratica.
1: Sarà anche per questo che Renato Della Valle, in questa lettera che è stata sottoscritta da numerose personalità intellettuali italiani, indirizzato al Papa, sottolinea la necessità, l'esigenza di un concilio che in qualche maniera veda protagonisti le chiese, non solo la Chiesa Cattolica, e che non è scontato, non è affatto scontato.
2: È scontato, però sarebbe meraviglioso che questi importanti intellettuali che hanno firmato questo appello si fossero accorti che esiste un movimento ecumenico e che è un movimento ecumenico che lavora su questi temi.
1: Magari
2: quindi
1: lo hanno
2: invece
1: fatto,
2: di come dire, lanciare come grande idea, sentiamo anche le altre chiese cristiane. Le altre chiese cristiane hanno organismi precisi dove appunto c'è un lavoro ecumenico che va avanti da un secolo, e soprattutto decenni e decenni di pratica politica e di riflessione teologica sull'integrità del creato. Non vorrei che questo venisse interpretato come il Papa chiama la cristianità, capito, a impegnarsi sul creato, perché questo, voglio dire, torna a dire, il Consiglio Ecumenico delle Chiese lo faceva quando ancora non era di moda. Scusate la
1: No, chiaramente. Allora, tu, Deborah, stai giustamente parlando anche a nome del Centro Culturale Protestante, perché giustamente. Senti, allora io direi, mettiamo una canzone e poi a proposito...
2: No, io ricordo, perché io ero giovane e da giovane appunto ero a Seul, a Basilea, ero in tutti questi grandissimi momenti veramente di concilio, dove tra l'altro erano presenti anche teologi della Chiesa Cattolica.
1: Infatti.
2: Quindi, come dire, la mia idea è: non inventiamoci la ruota, vediamo cosa c'è di... come dire, di acquì di pregresso comune.
1: Sì, credo che poi questo sarebbe inevitabile nel caso in cui, come auspicabile, insomma, ci fosse una riflessione di un nuovo concilio, però è tutto da vedere, questo è un auspicio, riportiamo quello che è una lettera aperta al Papa Leone che trovate sul Fatto Quotidiano nella giornata di

0: ieri. Rang Neck con Inspiegabile, come forse è inspiegabile il fatto che Deborah Spini sia stata in vacanza in India, è vero o è una calunnia?
1: Beh,
0: questa?
1: Non era vacanza, non era vacanza, cosa era allora? Un periodo di studio,
0: okay.
1: Parte vacanza ma anche un periodo di studio, sì. Per incarico del centro documentazione metodista sono stata a Delhi e sono stata a Hyderabad, in particolare a Hyderabad per visitare un istituto di dialogo interreligioso, un'istituzione accademica di dialogo interreligioso molto interessante, appunto presente nella città di Hyderabad, che è una delle città indiane dove c'è anche una percentuale di presenza musulmana più alta. Per questo il dialogo interreligioso è, come dire, assolutamente una priorità.
0: Ecco, in un paese come l'India, che conosce appunto l'incontro e a volte lo scontro, no, di religioni, in particolare l'indù e poi musulmana, ma c'è anche una presenza cristiana da quelle parti?
1: Certo, c'è una presenza cristiana. Ricordiamoci che l'India del Sud è anche il luogo di alcune delle più antiche comunità cristiane, perché per esempio le comunità ortodosse siriane, per così dire, del Kerala risalgono al IV-V secolo. Si dice anche che appunto la presenza cristiana del Tamil Nadu risalga addirittura al II secolo. Quindi capite che c'è una presenza cristiana in India molto antecedente alla cristianizzazione di buona parte dell'Europa.
0: Io credo che molti non lo sappiano, questa cosa qui è un dato.
1: In teoria, diciamo, l'apostolo Tommaso è sepolto a Chennai, quella che una volta si chiamava Madras, e comunque appunto Tamil Nadu e Kerala sono sede di chiese cristiane antichissime, antichissime.
0: Ecco, forse
1: poi naturalmente certo. la cristianità indiana è in buona parte il risultato di missione. Sarebbe anche molto interessante vedere come alcune delle missioni cristiane che arrivano in India per prima cosa se la prendono con gli ortodossi indiani, ma questo sarebbe una lunga storia.
0: E questo è un problema. Quindi, delle divisioni che noi esportiamo a volte. Senti, ma esatto. una battuta finale, funziona questo dialogo interreligioso in India? Oppure è un paese che sta incontrando grandi difficoltà su questo piano?
1: Allora, un paese sta incontrando grandi difficoltà, per questo è assolutamente fondamentale sostenere e imparare da istituzioni come questo istituto di dialogo interreligioso, che comunque preparano le persone a capirsi al di là delle barriere artificiali.
0: Allora, noi a questo punto abbiamo un paio di minuti, li dedichiamo a quello che abbiamo già annunciato, la Winter School di studi sulla riforma e anche altre iniziative che sono in ponte per i prossimi mesi. La Winter School si svolgerà dal 19 al 22 novembre. Studi sulla riforma significa studi su Valdesi nella storia, la riforma magisteriale e la riforma radicale, perché anche di questo non tutti sono consapevoli, ci sono stati vari modi di interpretare anche la riforma protestante, e poi donne e riforma, e infine spazi della riforma, cioè luoghi in cui insomma sono diventati particolarmente rappresentativi. Ecco, questo dal 19 al 22 novembre sarà possibile seguire molte delle conferenze, degli incontri, delle lezioni attraverso internet. Ne parleremo più avanti, via via che ci avvicineremo a queste date. Però ecco, una iniziativa che ti è a cuore, diciamo, promossa dal Centro Culturale Protestante per i prossimi mesi, una sola, perché purtroppo abbiamo un minuto.
1: Sì, sicuramente la Winter School, la quarta edizione, dove soprattutto si darà voce e spazio a centri e progetti di ricerca, quindi i partecipanti giovani potranno esporre le proprie ricerche, ma verranno anche messe a contatto con alcuni centri di ricerca già esistenti, ad esempio il centro di documentazione metodista. Presto usciremo sui social con tutta la programmazione dell'autunno del Vermigli.
0: Ecco, il Vermigli, dunque il Centro Culturale Protestante, solo un accenno a teologie politiche del neo-autoritarismo. Questo sarà oggetto di una riflessione. Dici due parole su questo.
1: Sì, si tratta di un seminario di studio dove studiosi italiani e stranieri si confronteranno sul ruolo della religione nella crescita dei attori politici neo-autoritari. Siccome non siamo convinti che basti spiegare con l'idea si manipola la religione, ci deve essere qualcosa di più, e quindi andremo a cercare proprio le coincidenze negli strumentari teologici.
0: Quando
1: questo sarà 25 e 26, sarà però in inglese, ma quanto prima pubblicheremo gli atti.
0: Bene, 25-26 del mese di settembre?
1: Sì, signore.
0: Ok, sì. Va bene. Allora, Debora, naturalmente su queste cose ci ritorneremo con te. Intanto un grazie e un, ovviamente un buon lavoro.
1: Grazie, grazie a voi, a sempre presto. Un piacere essere grazie. Insieme.
0: Come abbiamo annunciato, siamo in collegamento telefonico con Maria Grazia Midulla del WWF Italia, responsabile settore clima e energia. Ben trovata Maria Grazia, grazie per essere ancora una volta in nostra compagnia. Buongiorno.
2: Buongiorno, salve a tutti e tutte.
0: Allora, cominciamo con te, con la vicenda, il disastro nel Nepal. Sono arrivate tante immagini, poi naturalmente numeri inquietanti, e che rischiano di aumentare, anche perché quella vicenda del ghiacciaio collassato ha creato a catena una serie di situazioni complicate. Persino i soccorsi dalla Cina hanno dovuto essere molto prudenti, perché il rischio è che muoia altra gente, insomma.
2: Allora, io vorrei aggiungere due cose. La prima è che è un ricordo, nel 2005 ci fu un rapporto dell'IPCC, il panel scientifico delle Nazioni Unite, in cui nel rapportone completo veniva citato uno studio del WWF che denunciava la possibilità, non la probabilità ma la possibilità, che entro il 2035 i ghiacciai himalayani si sarebbero fusi, e questa cosa ci si appellò a un dettaglio, perché avevamo citato il New Scientist che, eccetera eccetera, quindi avevamo citato una rivista e non un articolo scientifico, però una rivista scientifica. E comunque sia, al di là di questo, diciamo, questo servì ai negazionisti a contestare proprio la tesi che i ghiacciai himalayani fossero in pericolo. Ora sono passati 20 anni e questa è la situazione.
0: Ecco, quindi avete...
2: Non solo i ghiacciai himalayani si stanno fondendo, non solo quello dove è successo il crollo, sì. Ma si stanno fondendo. Questo ha delle conseguenze possibili, di possibili collassi, appunto, che poi portano alla situazione che stiamo vedendo. Hanno delle ripercussioni immediate, quindi sulla vita e sulle condizioni delle persone, ma dopodiché quello si sta disperdendo la riserva d'acqua di oltre 1 miliardo di persone. Dobbiamo capire questo,
0: in prospettiva è lì un problema veramente drammatico per tantissime persone, e che naturalmente creerà ulteriori tensioni, perché poi dopo, quando ci sono queste situazioni, prima c'è la solidarietà e poi cominciano le tensioni tra la gente.
2: Certo.
0: Allora, Claudio,
2: la seconda considerazione, se tu me la permetti, però, prego. È quella dei negazionisti. Cioè, io trovo insopportabili ormai i negazionisti, appunto, quello quanto avvenuto nel 2005-2010, perché la cosa ci mise un po' di tempo, fu in realtà usato per cercare di bloccare l'accordo di Copenaghen nel 2009, questa vicenda. E comunque, quindi, i negazionisti sono due cose fondamentalmente. Le loro tesi quasi sempre sono delle tesi enormemente stupide, perché io ho sentito delle cose che voi umani neanche vi immaginate, cioè che a provocare il collasso del ghiacciaio sia stato un ordigno cinese. Ho sentito gente che diceva che la colpa del riscaldamento globale è il caldo. Cioè, io sento delle cose di un'idiozia talmente... Ma questi personaggi stupidi sono complici. Certo. Sono complici del fatto che noi non affrontiamo il problema, ecco, del riscaldamento globale.
0: Maria Grazia Midulla, forse da questo punto di vista mi sembra di sentire, soprattutto da una certa parte della classe politica, più che la negazione dei cambiamenti climatici, il fatto che si neghi che sia come dire, l'apporto umano il vero responsabile, ma si sottolinea come dei cicli ci siano sempre stati nella storia della Terra, e quindi saremmo entrati naturalmente in un nuovo nuovo ciclo, insomma, per cui è importante proteggersi, adattarsi, ma si nega sostanzialmente una responsabilità fondamentale dell'umanità. Però prima di sentire Maria Grazia Minulla, Claudio.
3: Beh, i cicli però sono sempre stati al contrario, non per il riscaldamento, semmai per il raffreddamento.
0: No, anche per il riscaldamento. Ma, anche per il riscaldamento. No, ma il problema è, sì. È che, diciamo, che in quanto tempo si realizzavano questi cambiamenti? Questo
3: allora, io sto cercando di avere da noi, questa è un piccolo anticipazione, Stefano Lotumolo, che è vivo per miracolo, infatti sull'articolo della Nazione ci sono vivo per grazia divina, il fotografo Stefano Lotumolo, tra l'altro di Alto Pascio,
0: il toscano,
3: che è arrivato con il pullman, con l'autobus, e a un certo punto onde alte 50 metri hanno spazzato via tutto, in 30 secondi ho visto veramente, tanto è vero che lui è rimasto talmente scioccato che qualcuno poi gli ha scritto, dice, ma perché non scrivi, non resti lì, dice, forse voi non avete capito.
0: No, certo.
3: Io ho visto la morte e ho visto la morte degli altri e ho visto qualcosa che non so quanto tempo. Quindi ora è rientrato ad Alto Pascio. Però mi è sembrato una persona seria. È un fotografo a livello internazionale.
0: Se avremo la possibilità di intervistarlo.
3: Sì, perché mi è piaciuto anche come si è posto. E giustamente ha detto, in 30 secondi ti può cambiare la vita, ma forse a volte anche in meno.
0: Ecco, il problema è, questa è l'esperienza drammatica di un singolo individuo. Ma se vengono a mancare le risorse idriche per 1 miliardo di persone, stiamo parlando di una situazione totalmente fuori controllo. Comunque, allora,
2: esatto, ma infatti questo è il collasso. Ma io vorrei riprendere quello che dicevi sulla classe politica, perché sì, c'è questa cosa di una parte della destra di governo, una parte che dà spazio alle tesi negazioniste, e questo già è grave, perché le tesi negazioniste sono delle tesi che vanno contro l'opinione del 99% dei climatologi, e uno non può prendere la tesi di un dentista e farle un vessillo della
0: propria
2: politica.
0: Per par condicio, sì.
2: E la seconda cosa invece è che la politica tutta, ma soprattutto il governo, ha reagito alla nostra estate caldissima che ha provocato una sofferenza estrema, non solo in termini di aumento di morti premature, di gente che è finita all'ospedale, eccetera, eccetera, ma sofferenza anche dell'economia, una sofferenza generalizzata delle persone, ma poi sofferenza dell'economia a tutti i livelli. Ha scelto di non parlarne, di ignorarla. L'unica intervista che c'è stata è stata quella del ministro Pichetto Frattin, che ha detto, bontà sua, che il cambiamento climatico è un problema. Quindi questa è una cosa che va molto sottolineata.
0: Allora, ne riparliamo subito dopo una canzone di Giorgia, che ascoltiamo adesso insieme dal titolo Credo. E poi torniamo a parlare con Maria Grazia Minulla, perché oggi, 1° settembre, inizia sul piano meteorologico la stagione autunnale. Ora non capisco bene la differenza, ma insomma, comunque c'è anche una sorta di bilancio che viene fatto nel sito Meteo Web, ne parliamo fra poco, e soprattutto il 1° settembre inizia per i cristiani, per molti cristiani, il cosiddetto tempo del creato. Ne parliamo fra pochissimo con Maria Grazia Minulla. E ricordo che siamo in compagnia di Maria Grazia Minulla del WWF Italia. Ieri era il 31 agosto ed è calato il sipario sull'estate meteorologica 2026. L'autunno meteorologico, per convenzione internazionale, inizia proprio oggi, il 1° settembre. È il momento per tracciare un bilancio climatico, lo fa il sito Meteo Web. E insomma, si parla di un clamoroso stravolgimento atmosferico rispetto anche a un anno fa. Se l'estate di un anno fa, quella del 2025, verrà ricordata per le sue anomalie termiche negative e temperature spesso e volentieri inferiori rispetto alle medie stagionali, l'estate del 2026 ha rappresentato l'esatto opposto. E si parla di singole località che hanno abbattuto numerosi record nazionali mensili, addirittura assoluti. e poi c'è cioè, tutta una serie di dati veramente impressionanti, a cominciare dal mese di maggio. Poi c'è un'intervista che è apparsa sul Corriere della Sera a Mario Tozzi, che è un divulgatore scientifico. Abbiamo superato limiti che altri esseri viventi non passano. Se le prossime estati saranno più fresche e umide di quella appena passata sarebbe un bene, ma c'è la grande possibilità che questa che sta terminando sia l'estate più fresca e umida delle prossime. Poi ci sono le soluzioni, o almeno tentativi, tipo per esempio la Cina ha investito tantissimo nella forestazione, anche se tutto ciò non è sempre stato, come dire, con risultati attesi. Quale potrebbe essere una soluzione, ma ragazzi Midulla, per se non combattere il cambiamento climatico in maniera definitiva, almeno attenuarne le conseguenze? Basterebbe piantare tanti milioni e miliardi di piante, di alberi, secondo te?
2: Non basta, però è un grandissimo aiuto, perché gli alberi sono la tecnologia, tra mille virgolette, ovviamente ironico, la tecnologia che funziona di meglio in quello che noi dovremmo fare, cioè non immettere più CO2 che è il principale gas serra nell'atmosfera, ma addirittura cercare di toglierla. Alcuni propongono appunto di farci bastare il fatto di piantare gli alberi, ovviamente non vogliono rimuovere la causa del cambiamento climatico, che è il fatto che noi stiamo immettendo enormi quantità di CO2 in atmosfera, tant'è che il rapporto, anche se uno non sa quante sono che cosa sono le parti per milione di CO2, il fatto che prima della rivoluzione industriale ci fosse una concentrazione di CO2 in atmosfera di 280 parti per milione e oggi siamo a 430 parti per milione, dovrebbe essere chiarissimo che noi stiamo facendo veramente un disastro dal punto di vista degli equilibri planetari. E quindi è evidente che noi non possiamo esimerci, non possiamo, diciamo, girare intorno a quello che è la grande questione, la causa del cambiamento climatico. E poi dopodiché appunto anche quando disboschiamo, perché tu dici piantare alberi, ma noi abbiamo come esseri umani, leggevo un articolo di Chico Testa sul Foglio di stamattina, che parla delle api come se le api, la vita delle api dipendesse dagli esseri umani. Cioè abbiamo questo delirio di onnipotenza che fa sì che ormai noi pensiamo che siamo noi che diamo vita alla natura e non il contrario. Questa è veramente una cosa pazzesca. È chiaro che la natura sostiene e la condizione, la natura così come la conosciamo, non una natura diversa, ma come si è andata a diciamo a evolvere nel corso di miliardi di anni. E questo è la condizione per la vita degli esseri umani.
0: Allora dobbiamo concludere per mancanza di tempo. Claudio, proprio una battuta finale.
3: Ma guarda, mi ha colpito stamane un video di Nadia Fondelli che appunto segue molto gli alberi a Firenze e giustamente ha detto: Nadia Fondelli non si fa prendere per i fondelli. Ha fatto tutto il percorso di Viale dei Colli e ha visto che gli alberi vengono anche piantati. Il problema è che seccano, perché se poi non li annaffi, se li pianti.
0: Quindi c'è il problema della cura degli alberi, non solamente piantarli, poi bisogna vedere anche che alberi si piantano, perché bisogna anche vedere in prospettiva se questi alberi con i cambiamenti climatici possono resistere. Allora,
2: lo
0: riprendiamo questo tema.
2: Se sono specie aliene, eccetera, eccetera. Però permettimi, quello che ci eravamo detti, tanto lo riveliamo agli ascoltatori, di toccare, non abbiamo toccato, però vorrei dire una cosa. Una grande spartiacque è stato quando Papa Francesco nella Laudato Si, ma prima di lui e dopo di lui tantissimi leader religiosi hanno sancito che l'essere umano deve ha un ruolo di custode del creato, non ha il ruolo del, diciamo, di quello che fa del creato quello che vuole.
0: Certo,
2: e questo
0: certo.
2: È un punto fondamentale.
0: E su questo ribadiamo che il 1° settembre inizia il tempo del creato fino al 4 di ottobre, tante chiese cristiane, quindi cattolica, protestante e ortodossa, insomma, tematizza il tema dell'ambiente tra le responsabilità, lo tematizza anche addirittura nella liturgia. Credo che anche questo sia importante, sono piccole cose che però contribuiscono a una consapevolezza generale che è importante per poter agire. Grazie davvero a Maria Grazia Medulla del WWF Italia per essere stata in nostra compagnia e a risentirci presto.
2: Grazie.
0: Qui su RWS.
2: Grazie mille, buona giornata.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17 dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo Gesù ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

0: A Radio Logos. Sono le ore 16. Buon ascolto.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

vogliamo continuare la nostra meditazione dal libro del Levitico. Abbiamo visto che il libro del Levitico parla di santificazione. Vediamo in questo libro come bisogna avvicinarsi a Dio. Le religioni non sono altro che un tentativo, un modo come avvicinarsi a Dio. Ma se andiamo però alle scritture, vediamo che l'uomo fa tutto all'opposto di quello che dice il Signore. Alla fine, a chi stiamo dando retta? Che cosa stiamo facendo? Perché il Signore dice, ma io queste cose non le ho ordinate, io queste cose non le ho mai dette. Quindi le persone si troveranno confuse, smarrite. Quindi è importante conoscere la parola del Signore, perché oggi sono milioni e milioni di persone che cercano, tentano di adorare Dio a come credono meglio, vero? Tutte queste religioni non è altro che un tentativo per raggiungere Dio. Ma l'unico libro a cui noi dobbiamo fare affidamento è la parola del Signore, cioè la Sacra Bibbia. Altrimenti noi usciamo fuori da quelli che sono gli ordinamenti del Signore. Per cui il libro del Levitico, nell'Antico Testamento, c'era un modo come potersi avvicinare a Dio. Tutti gli altri popoli si avvicinavano e credevano alle divinità secondo come loro credevano. E già sappiamo che ogni nazione, ogni popolo nell'antichità aveva i loro dei. Quindi nel libro del Levitico troviamo il modo come poterci avvicinare a Dio. Da quello che noi studiamo nel libro del Levitico, ancora ci conferma che l'unica persona per quale noi possiamo avvicinarci a Dio è solo Gesù. E in questi sacrifici che abbiamo visto, per esempio il sacrificio dell'Olocausto, dove Gesù si offre a Dio nella sua morte, come un profumo soave. Abbiamo visto il secondo capitolo del Levitico, abbiamo visto proprio il sacrificio dell'oblazione. Cioè, lì ci parla della vita terrena di Gesù, che lui ha vissuto una vita terrena perfetta. Cioè, l'uomo che non ha conosciuto mai peccato. Cioè, lui ha fatto in tutto e per tutto, dalla nascita sino alla croce, la volontà di Dio. E quindi la sua vita è stata un profumo soave che saliva a Dio. E questo ci parla di Gesù che era venuto principalmente per glorificare Dio con la sua morte e con la sua vita. In questo capitolo 3, che abbiamo visto la volta scorsa, la prima parte, di che cosa ci parla? Il sacrificio delle azioni di grazie. Cioè ci presenta Cristo come colui che può metterci in comunione con Dio. Nessuna persona, nessun santo, nessuno credo, nessuna teologia, nessuna ideologia, nessuna filosofia, nessuno e poi nessuno potrà mai accostarsi a Dio se non per mezzo di Gesù. Se adoriamo il Signore, è grazie a Gesù che ci ha riconciliati con Dio. Perché senza Gesù abbiamo la via sbarrata, perché solo Gesù che ha detto io sono la via e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Ma lo possono capire anche i bambini dell'elementare, no? Non è che ci vuole tanta intelligenza. Eppure le persone, intelligenti quante sono, si affidano ai santi, a Maria, a San Giuseppe, a San Luigi, a San Francesco, a tutte queste che sono persone morte. Sono stati uomini e donne come noi, con tutti i difetti e i peccati, e se sono in cielo alcuni, sono per grazia di Dio salvati. E è Gesù che ci mette in comunione, in un rapporto di pace con Dio. E la volta scorsa abbiamo visto quattro tipi in cui noi, come credenti in Gesù, siamo partiti, e se sono in cielo alcuni, sono per grazia di Dio salvati. E è Gesù che ci mette in comunione, in un rapporto di pace con Dio. E la volta scorsa abbiamo visto

Se non abbiamo pace con Dio, non abbiamo pace con nessuno, perché la fonte e la sorgente della pace è Dio. Secondo, abbiamo visto la volta scorsa che Gesù, lui è la nostra pace fra chi? Fra noi e i giudei, perché i giudei e i gentili, cioè i popoli della terra, per millenni sono stati in un eterno antagonismo. Oggi c'è un odio feroce verso gli ebrei. Gli ebrei o gli israeliti sono odiati da molte persone, da molti popoli. Questo antisemitismo ancora esiste, non è così? Israele è circondato da nemici, basta pensare a tutto il mondo islamico. Sapete quanti sono gli ebrei in Israele? Circa 6 milioni. Sapete quanto sono i musulmani nel mondo? 1 miliardo e 200 milioni. Ma Gesù è venuto a mettere pace fra i popoli. Quindi, come dicevo la volta scorsa, questi trattati di pace che fanno gli uomini o i popoli sono risultati fasulli. Gesù ci ha procurato la pace fra cielo e terra. E gli angeli, dice la scrittura, sono mandati a pro di quelli che hanno da eredare la salvezza. Che privilegio sapere che noi, credenti, siamo protetti sotto un certo aspetto dagli angeli, perché Gesù li manda a pro, cioè a favore di quelli che hanno da eredare la salvezza. Basta leggere il capitolo 2 della lettera agli ebrei. Un altro tipo di pace è quello che Gesù ci ha detto: io vi do la mia pace, io non vi do come il mondo dà. Il mondo ci promette pace, ma c'è guerra. Perché il principe della pace chi è? È Gesù. Io sono il principe della pace. Non conoscere Gesù, la persona non avrà mai pace. Non avrà mai pace né su questa terra e ancora meno dopo questa vita. Non esiste la pace senza Gesù. È un'illusione. Libertà e pace si hanno soltanto per mezzo di Cristo. Nel libro del Levitico voglio leggere la seconda parte di quello che riguarda questa azione di grazie o di pace, no? Quindi la prima parte abbiamo visto che il Signore ci ha procurato la pace. Però voglio leggere allora Levitico capitolo 7 dal 12 al 17, leggiamo queste parole. Diciamo che si completa con il capitolo 3. Dice: se uno offre per riconoscenza, offrirà col sacrificio di azione di grazie delle focacce senza lievito, intrisi con olio, delle gallette senza lievito, unte con olio, e del fior di farina cotto in forma di focacce intrise con olio, presenterà anche per sua offerta, oltre quelle focacce, delle focacce di pan lievitato, insieme col suo sacrificio di riconoscenza e di azione di grazie. D'ognuna di queste offerte si presenterà una parte come oblazione elevata all'Eterno, essa sarà del sacerdote che avrà fatto l'aspersione del sangue del sacrificio di azione di grazie. E la carne del sacrificio di riconoscenza e di azione di grazie sarà mangiata il giorno stesso che esso è offerto. Non se ne lascerà nulla fino alla mattina. Ma se il sacrificio che uno offre è votivo o volontario, la vittima sarà mangiata il giorno che l'offrirà, e quel che ne rimane dovrà essere mangiato l'indomani. Ma quel che sarà rimasto della carne del sacrificio fino al terzo giorno dovrà bruciarsi col fuoco. Che se uno mangia della carne del suo sacrificio di azione di grazie il terzo giorno, colui che l'ha offerto non sarà gradito, e dell'offerta non gli sarà tenuto conto. Sarà cosa aborrita, e colui che ne avrà mangiato porterà la pena della sua iniquità. Vorrei leggere in prima Giovanni, prima lettera di Giovanni, capitolo 1, versetto 5-10. Dice: or questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui, che vi annunziamo che Dio è luce e che in Lui non vi sono tenebre alcune. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, e il sangue di Gesù, suo figliolo, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi, e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati,

peccati. Egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non avere peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Vediamo coloro che volevano offrire azione di grazie, dovevano fare delle focacce sempre intinte con olio, oppure delle gallette con della fior di farina sempre con tinte d'olio, quindi qualcosa che il Signore gradiva. Questo doveva essere senza lievito. Poi vediamo che si potevano offrire anche gallette con farina e con il lievito. Abbiamo detto che il lievito è il simbolo del male, del peccato. Qui ci viene detto che noi per natura siamo peccatori. La diagnosi che Dio ci fa di ognuno di noi, senza eccezione di persona, di sesso, di età, di nazione, di lingua, di popolo, siamo tutti peccatori. Abbiamo un nome in comune che nessuno può escluderlo. Solo Gesù fa l'eccezione, che era senza peccato. Ma noi tutti nasciamo purtroppo con il peccato. E questo peccato è in noi. E non lo possiamo togliere, perché noi portiamo la natura di Adamo ed Eva. Noi, dice l'Apostolo Paolo, portiamo l'immagine del terreno. E quindi noi ancora viviamo in questo corpo mortale, in questo corpo debole, in questo corpo imperfetto, in questo corpo, dice la Bibbia, ignobile. Quindi qui vediamo che in noi c'è del lievito. La nostra natura purtroppo è lievitata dal male. Non ci possiamo fare nulla. Quando avremo un nuovo corpo, alla resurrezione, lì che avremo un corpo senza peccato. È quello che noi aspettiamo. Quindi dobbiamo accettare questa realtà che noi abbiamo in noi per natura il peccato. E questa non è una colpa, il fatto che siamo nati peccatori. Perché siamo nati, che colpa ne abbiamo? Quindi il lievito l'abbiamo. Però c'è un altro fatto qui, che vengono delle gallette, abbiamo visto, e anche della farina e delle focacce non lievitate. Qui si parla del peccato che sì, è in noi, però noi non abbiamo colpa. Però c'è un altro peccato di cui noi abbiamo colpa. È il peccato che è secondo coscienza. Noi non siamo peccatori perduti, ma siamo dei santi in Gesù, ma siamo peccatori salvati per la grazia di Dio. Quindi qui vuole enfatizzare l'Apostolo Giovanni il peccato secondo natura e il peccato secondo coscienza. Qui è peccato secondo coscienza, dove noi abbiamo la nostra colpa. Perché in 1 Giovanni capitolo 3 versetto 20 a 22 dice: poiché se il cuore nostro ci condanna, Dio è più grande del cuore nostro e conosce ogni cosa. Diletti, se il cuore nostro non ci condanna, noi abbiamo confidenza dinanzi a Dio, e qualunque cosa chiediamo e la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo le cose che Gli sono grate. Allora, se io secondo coscienza non mi sento di avere peccato, io devo credere che sono in comunione con Dio. Se la mia coscienza mi incolpa di qualche cosa, io non sento comunione con Dio. La mia coscienza me lo dice, perché la nostra coscienza è la voce di Dio in noi, è innata in noi, che ci fa distinguere il bene e il male. Perché dice l'Apostolo Paolo ai Romani che le persone si accusano e si scusano con la coscienza. Ci sono quelli che fanno tacere la coscienza, sono quelli che soffocano la voce della coscienza, nonostante che la coscienza dice: tu stai facendo del male. Il ladro che va a rubare, voi pensate che è felice? Lo fa di nascosto, perché la coscienza dice: guarda, tu stai facendo un'azione sbagliata. O quello che fa del male lo fa sempre di nascosto,
perché la sua coscienza gli dice: tu stai facendo del male al tuo prossimo. Quindi la coscienza è quel campanello d'allarme che ci dice: tu non sei a posto con Dio. Questo non soltanto per l'incredulo, ma qua sta parlando ai credenti. Allora noi per natura, anche se abbiamo il peccato, purtroppo siamo nati così, però quello a cui noi, diciamo, abbiamo un impedimento alla comunione con Dio è il peccato di coscienza. Io non mi posso accostare al pane e al vino se io nella mia coscienza sento che ho peccato. Questo vuol dire l'Apostolo Paolo e l'Apostolo Giovanni, perché lo dice anche l'Apostolo Paolo in Romani capitolo 6, versetto 5 e 13. Qui noi come credenti ci identifichiamo con Gesù, per cui essendo che ci identifichiamo con Lui, Dio ci vede in Gesù. Romani capitolo 6, 5 e 13 dice: perché se siamo divenuti una stessa cosa con Lui, cioè con Gesù, per una morte somigliante alla sua, lo saremo anche per una risurrezione simile alla sua. Sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui, affinché il corpo del peccato fosse annullato, onde noi non serviamo più al peccato, perché colui che è morto è affrancato dal peccato. Or se siamo morti con Cristo, noi crediamo che altresì vivremo con Lui, sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più, la morte non lo signoreggia più. In quanto noi ci identifichiamo con Cristo, Dio ci vede in Cristo, e quindi siamo in qualche modo coperti dall'opera che Cristo ha compiuto. Questa è la nostra posizione in Cristo. Ma indipendentemente dalla posizione che abbiamo, noi possiamo uscire da questo, possiamo dire, rapporto di comunione col Signore. Con il peccato il credente perde la salvezza? Perde la salvezza? No. Perde la comunione. Per riattivare o per rimettere a posto questa comunione? Cosa dice qui l'Apostolo Giovanni? Dobbiamo confessare il nostro peccato, perché Dio è luce. E lui non vi sono tenebre. E se vogliamo avere noi comunione con Dio e con il nostro prossimo, non ci può essere il peccato. Quello che turba il rapporto di amicizia con gli altri è perché uno di loro, o forse tutti e due, hanno sbagliato l'uno con l'altro, no? Quindi il rapporto di amicizia si spezza. Per riattivare, per riavere di nuovo questa comunione, bisogna confessare il peccato, non ce n'è altra soluzione, è inutile. Se confessiamo i nostri peccati, dice qui la scrittura, lui è giusto, fedele da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità, perché il sangue di Gesù è quello che ci purifica da ogni peccato, non è la confessione all'uomo. L'Apostolo Giacomo lo dice: confessate i peccati gli uni gli altri, ma non perché io voglio essere assolto da te, oppure io posso assolvere un altro, come fanno la Chiesa Romana. Questa è una bugia. Nessun uomo può assolvere o togliere i peccati di un altro uomo. Questo è soltanto Dio che lo può fare. Ma purtroppo i preti si hanno preso il posto di Dio, in un modo, possiamo dire, improprio. E questo è gravissimo agli occhi di Dio, mettersi a posto di Dio. Il peccato va confessato al Signore. Quindi sappiamo che l'uomo in genere è morto nei falli e nei peccati. E una cosa è bella, sapete cos'è? Che noi siamo, ripeto, peccatori, e a volte fra le persone si dice: ma tutti siamo peccatori, non è così? Loro dicono: anche tu sei peccatore, io sono peccatore. È vero, tutti siamo peccatori, lo diciamo in senso così superficiale, generico. Per una cosa è invece dire: io sono un peccatore, io sono perduto davanti al Signore. Ognuno pensa a se stesso. Ma io come persona davanti a Dio sono un peccatore, sono perduto, vado all'inferno se non accetto, se non mi converto a Gesù. Se Lui non diventa il mio Signore personale, il mio Salvatore personale, la salvezza è personale. Il padre non può salvare i figli, né i figli possono salvare il padre. Oh, e questa è una cosa personale, è quello che il Signore ci dice. Se io chiamo il peccato per nome, e ancora più
possiamo dire, più individuale la cosa, più precisa la cosa, più che generica. Signore, io ho peccato facendo questo. Questo io parlo del credente che con la sua coscienza non si sente in comunione con Dio. Ecco perché il Signore nell'offerta dell'azione di grazie permetteva che ci fosse anche delle gallette con del lievito. Ma qui non c'è colpa. Ripeto, la colpa sta quando noi non confessiamo il peccato secondo coscienza. Quindi io non mi posso accostare al pane e al vino se la mia coscienza mi dice tu hai peccato. Tu non sei a posto con Dio. E non sei forse neanche a posto con i tuoi fratelli e sorelle. O forse non sei a posto con qualcun altro. Il Signore vuole che noi siamo puliti. Posso nascondere qualcuno, però non posso nascondere al Signore. Non possiamo prendere in giro, ci prendiamo in giro noi stessi. Quindi era permesso mangiare le gallette con lievito proprio perché qui non c'era colpa, in quanto si riferisce alla nostra natura peccaminosa. E dice poi qui l'Apostolo Paolo, 1 Corinzi 10:16, il calice della benedizione che noi benediciamo non è la comunione col sangue di Cristo? Il pane che noi rompiamo non è la comunione col corpo di Cristo? Poiché ogni volta che voi mangiate questo pane e bevete questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. Quindi la comunione è il simbolo del pane e del vino, è comunione verticale e comunione orizzontale. Non posso dire io sono in pace con il mio prossimo e non sono in comunione con Dio, o viceversa, è impossibile. Quindi io dico, Signore, io voglio essere pulito, io voglio essere netto, perché chi mangia il pane e beve di questo calice indegnamente è colpevole davanti al corpo e al sangue di Gesù. Quindi ognuno poi si deve esaminare, e non è una cosa così. L'Apostolo Paolo dice ai Corinzi, parlando del pane e il vino, preso così alla leggera, indegnamente, per questo dice alcuni di voi sono malati e alcuni muoiono. Devo avvicinarmi al pane e vino con timore e tremore. Quindi voglio dire ancora un versetto, come offriamo il nostro culto noi al Signore. Un versetto che ci fa riflettere è questo. Filippesi capitolo 3, versetto 2 o versetto 3. Come offriamo noi il nostro culto? Secondo la carne o secondo lo spirito? Chi può offrire la lode a Dio? Chi può adorare Dio? Il sacerdote, il prete, il vescovo, il cardinale, il pastore, il teologo? Chi può offrire? L'Apostolo Paolo ce lo dice qui. Ripeto, Filippesi capitolo 3, versetto 3, dice, anche, leggiamo il 2 e 3, guardatevi dai cani, guardate dai cattivi operai, guardatevi da quelli della mutilazione, poiché i veri circoncisi siamo noi che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio, che ci gloriamo in Cristo Gesù e non ci confidiamo nella carne. Guardatevi dai cani. Chi sono i cani? Quei cani simboleggiano le persone impure, sporche, moralmente parlando. No, moralmente parlando sono persone sporche, impure, incredule, scettici. I cattivi operai, quelli che lo fanno per scopo lucrativo, che non lo fanno che servono il Signore con sincerità di cuore. Guardate da quelle della mutilazione. Sapete chi erano quelli della mutilazione? Quelli che si facevano revirare. Lo facevano perché volevano piacere a Dio con questa mutilazione, ma non lo facevano con il cuore. Si mutilavano altre parti del corpo, ma non erano circoncisi di cuore. E la circoncisione non era soltanto al bambino di 8 giorni. La circoncisione vera e propria è quella che il Signore ci fa con lo suo Spirito Santo. Il culto che noi offriamo, dice l'Apostolo Paolo, non è secondo la carne, che lo offrono i religiosi, quelli che fanno processioni. Questo è secondo la carne, secondo la natura peccaminosa.
ma solo quelli, qui dice l'Apostolo Paolo, che hanno lo Spirito di Dio. Chi ha lo Spirito di Dio? I nati di nuovo, i figlioli di Dio. Per lo Spirito di Dio noi offriamo adorazione al Signore. Ricordiamoci che in ogni sacrificio c'era l'olio. L'olio è una figura dello Spirito Santo. Era in tutti i tipi di sacrifici. L'olio non deve mancare. Quando una persona è veramente piena dello Spirito Santo, sapete cos'è l'effetto? Lo dice qui l'Apostolo Paolo in Efesini, che dice così. Efesini 5, 19 e 20 dice: parlandovi con salmi e inni, canzoni spirituali, cantando e salmeggiando col cuor vostro al Signore, rendendo nel continuo grazie ad ogni cosa a Dio e Padre nel nome del Signor nostro Gesù Cristo. Quando una persona è ripiena di Spirito Santo, cosa fa? Lode il Signore. Per mezzo dello Spirito Santo e per mezzo di Gesù offriamo il nostro culto a Dio. Dio accetta la nostra adorazione, come dice l'Apostolo Paolo, rendendo il continuo grazie ad ogni cosa a Dio Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Solo per mezzo di Gesù e per lo Spirito Santo vogliamo adorare il Signore, ringraziarlo. Nonostante abbiamo del lievito, il Signore non ne fa conto del lievito, fa conto che noi siamo visti in Gesù da Dio. E Dio gradisce l'adorazione, la lode dai suoi figlioli, perché noi lo adoriamo e abbiamo lo Spirito di Dio in noi e lo adoriamo il Signore, ma con tutto il cuore, non tanto fare una cerimonia, ma veramente sentiamo di adorarlo per quello che Lui è, per quello che Lui ha fatto in noi, ci ha resi i suoi figlioli. Amen. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: God, that is our prayer tonight, Father. God, that we would be a people, Lord. God, who would make the tough choices, God. Lord, that we wouldn't be afraid, God. Lord, that we wouldn't be intimidated by the world, God. But Lord, that we would rise up as your church, Father. God, across the earth, God, a people dedicated to being your hands, to being your feet, to running this race, God, for the least of these, God. Lord, for the lost, for the broken, for the hurting, God. God, we pray for them now, God. And we commit our lives, Jesus. God, to seeing your kingdom established on this earth, God. Father, I pray tonight, God, we wouldn't leave it in this room, Father. But God, we would take this. We would take what you've done in our hearts, God. And Lord, we would run into this world, God. Lord, we'd push down the four walls of our church buildings, God. To see your name lifted high. Your glory, God, your glory. In Jesus' name, we praise you and we thank you. Amen. And all the people said.
1: Radio Logos, Foggia.
2: A differenza della maggior parte delle emittenti libere che hanno scopi commerciali, trasmette non per ricevere, ma per dare qualcosa. In questo consiste la sua diversità. Che cosa vogliamo darti? Vogliamo darti, o meglio, proporti un messaggio, l'unico che riteniamo ancora oggi pienamente valido, un messaggio di speranza, di certezza, ma soprattutto un messaggio di salvezza, un messaggio antico che risale a migliaia di anni fa, ma sempre attuale. Il messaggio del Vangelo, la buona notizia, e cioè che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Gesù è morto pagando per i nostri peccati e noi possiamo ricevere la salvezza eterna. L'unica condizione che Dio pone è la fede, cioè il credere sinceramente a quanto Egli dice. Credi oggi che Dio vuole salvarti, accetta il Signore Gesù come tuo Signore. Io ho già fatto questo e per esperienza posso dirti: non te ne pentirai.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

Salve a tutti amici ed amiche. Benvenuti ad un nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Quella di oggi è la numero 4 della serie Chi ci separerà? E leggiamo ancora, per questo motivo, il verso 35 del capitolo 8 della lettera ai Romani. E dice così, è l'Apostolo Paolo che scrive: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Bene, nelle tre puntate precedenti, appunto, abbiamo visto la tribolazione, l'angoscia e la persecuzione. E abbiamo visto che il Signore è sempre con coloro che lo amano e lo hanno scelto come Salvatore e Signore della propria vita. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la fame? Questo vedremo in questi restanti minuti. Per noi occidentali, sapete amici, del secondo dopoguerra, non possiamo sapere cosa vuol dire patire la fame. Possiamo solo immaginarlo, immedesimandoci magari nelle immagini che ci fanno vedere ai TG. Sappiamo che ci sono molti luoghi nel mondo nei quali non solo si soffre la fame, ma si muore per la fame. Ma il credente sarà in grado di affrontare anche queste situazioni tragiche confidando nelle promesse del Signore. Soffrire la fame è una sensazione terribile che coinvolge ogni parte del nostro corpo. Ci sono delle statistiche, si calcola che oggi più di 800 milioni di persone nel mondo non sanno come sfamarsi. E figuriamoci al tempo in cui l'Apostolo Paolo scriveva questa lettera, che risale al 50. Statistiche, si calcola che oggi più di 800 milioni di persone nel mondo non sanno come sfamarsi. E figuriamoci

Se poi aggiungiamo che essere cristiani all'epoca era sinonimo di persecuzioni, privazioni di ogni dignità, di ogni necessità, nessuna possibilità di lavorare, sequestro dei beni e così via, si può immaginare il perché l'Apostolo Paolo scrive questo ai credenti di Roma e anche a tutti quanti noi oggi, anche incoraggiandoli e incoraggiandoci, dicendo che la fame non può separare il credente dall'amore di Cristo. Dio è per l'uomo, cari amici, e non è vero che Egli non si interessa di noi. L'amore di Cristo per noi è prova di croce, la croce dove c'è stato Lui. E quindi da parte di Dio siamo certi, siamo sicuri che il suo amore è eterno ed è incancellabile. Il cielo e la terra possono anche scomparire, possono anche dissolversi, ma l'amore di Dio rimane in eterno. È questa la certezza che deve sempre risiedere nel cuore del credente. Ma se in Dio siamo certi di questo, cioè del suo amore che non verrà mai meno, fuori di Dio c'è qualcosa che ci può separare dall'amore di Cristo? No, cari amici, l'Apostolo Paolo esamina questi sette mali che abbiamo letto nel verso di cui prima, questi sette mali fisici che potrebbero in qualche modo allontanare l'uomo dall'amore di Cristo. Ma in realtà questi mali possono veramente allontanare l'uomo da Dio e dall'amore che Egli ha manifestato e donato in Cristo Gesù? Ripeto ancora una volta, no. Questi mali, come li descrive l'Apostolo Paolo, la tribolazione, che è quella spina nel cuore che a volte si trasforma in sofferenza indicibile, assai grande, poi l'angoscia e invece quella spina nello spirito e nell'anima, e c'è un turbamento interiore per ciò che deve avvenire e questo turbamento prova l'anima e lo spirito e talvolta produce molto dolore. E poi abbiamo visto anche la persecuzione, che è quella sorda opposizione al Vangelo che investe i testimoni di Gesù e sovente si trasforma non solo in contrasto spirituale o in un contrasto morale, ma anche in opposizione fisica, poiché si cerca di ostacolare con le minacce e con la vita, molte volte con le percosse, la diffusione del Vangelo di Dio nel mondo. E poi abbiamo la fame che stiamo vedendo, la fame che è quella fisica, appunto. E sono queste le tristezze fisiche che l'Apostolo Paolo ci propone, nelle quali il discepolo di Gesù potrebbe venire a trovarsi a causa proprio della sua scelta di servire il Signore. E in tutto questo, cari amici, se siete dei credenti, la domanda appunto è questa, ma è una domanda retorica, ripeto, se siete dei credenti. Chi vi separerà dall'amore di Cristo? È bello sapere che Lui non vi abbandonerà mai, almeno che siete voi ad abbandonarlo. Bene, cari amici, il tempo è così volato via e non mi resta che salutarvi, ringraziarvi per il vostro gentile ascolto e vi do appuntamento.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Carissimi, quest'oggi vedremo la conclusione del 19° capitolo del Vangelo secondo Luca, versetti 29 al 47. Arrivati ai villaggi di Befage e Betania sul Monte degli Olivi, Gesù mandò avanti due discepoli. Andate al prossimo villaggio, ordinò loro. Appena entrati, troverete un asinello legato. Si tratta di un puledro che nessuno ha mai cavalcato. Slegatelo e portatelo qui. Se qualcuno vi chiede che cosa state facendo, basta che rispondiate: il Signore ne ha bisogno. I due discepoli andarono e trovarono il puledro come aveva detto Gesù. Mentre lo slegavano, i suoi padroni domandarono: che cosa state facendo? Perché slegate il nostro asinello? I discepoli risposero semplicemente: perché il Signore ne ha bisogno. Così portarono l'asinello a Gesù e gli gettarono alcuni dei loro mantelli sulla groppa prima che egli lo montasse. E al suo passaggio la gente stendeva i propri mantelli sulla strada davanti al suo cammino. Quando raggiunsero il punto in cui incominciava la discesa dal Monte degli Ulivi, tutti cominciarono ad acclamare e a cantare, glorificando Dio per i meravigliosi miracoli che Gesù aveva fatto. «Dio ci ha dato un re!» esclamavano con gioia. «Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Pace in cielo! Gloria a Dio nel più alto dei cieli!» Ma alcuni dei farisei, che erano tra la folla, dissero a Gesù: «Signore, sgrida i tuoi discepoli! Non devono dire cose del genere!» Ma Gesù rispose: «Se tacessero loro, vi assicuro che le pietre della strada griderebbero di gioia». Giunti in prossimità di Gerusalemme, quando vide davanti a sé la città, Gesù cominciò a piangere, dicendo: «Se tu avessi solo saputo in questo giorno quello che ti avrebbe dato pace, ma ora è nascosto ai tuoi occhi. Gerusalemme, verranno i giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno di trincee, ti assedieranno, stringendoti come una morsa, e sarai rasa al suolo, e con te distruggeranno i tuoi abitanti. Non lasceranno di te una pietra sull'altra, perché non hai saputo riconoscere l'occasione di salvezza che Dio ti ha offerto». Poi Gesù entrò nel tempio e cominciò a scacciare i mercanti dalle loro bancarelle. Diceva: «Le scritture dicono: il mio tempio è un posto di preghiera, ma voi l'avete trasformato in una spelonca di ladroni». Dopo di ciò, egli cominciò ad insegnare ogni giorno nel Tempio. Intanto i primi sacerdoti, gli altri capi e i cittadini influenti cercavano un modo per toglierlo di mezzo. Ma non sapevano come fare, perché Gesù era un eroe agli occhi della gente che pendeva dalle sue labbra. Gesù si stava avvicinando alla sua ultima settimana prima della crocifissione e ha dato istruzioni molto chiare ai due dei suoi discepoli su dove trovare un puledro che era mai stato cavalcato da portare a lui. Anche se era entrato a Gerusalemme molte volte in passato, questa volta però sarebbe stata diversa. Sarebbe potuto entrare su di un possente cavallo simbolico di un generale conquistatore. Invece ha scelto un animale relativamente umile, un puledro d'asina, che simboleggia sia regalità che segno di pace. Così entrava a Gerusalemme come il principe della pace, anche se un giorno tornerà su un possente cavallo. Il suo ingresso quindi era pienamente conforme alla scrittura del profeta Zaccaria, dove al capitolo 9, versetto 9 dice: «Esulta grandemente, o figlia di Sion, manda grida di gioia, o figlia di Gerusalemme. Ecco, il tuo re viene a te. Egli è giusto e vittorioso, umile. In groppa a un asino sopra un puledro, il piccolo dell'asina». Luca si riferisce a loro, riguarda coloro che stendevano i mantelli, e quelli sono i suoi 72 discepoli. Probabilmente alcuni degli altri seguaci che hanno assistito ai suoi miracoli e lo hanno seguito come il re che viene a prendere Gerusalemme. Eppure Gesù ha loro predetto diverse volte un qualcosa di completamente diverso che sembra vogliano ignorare. Ovviamente questa scena era molto sconvolgente per i farisei che immediatamente chiesero a Gesù di rimproverare i suoi. E la sua risposta in sostanza fu: «Voi non mi riconoscerete come re dei re, ed anche se dico ai miei di tacere, la mia creazione inanimata, cioè le pietre, si alzeranno per proclamare chi sono». Triste come le pietre potessero testimoniare dell'identità di Gesù, mentre i preti, cioè i prescelti, erano così ottenebrati da non riconoscerlo. Ecco perché era così triste fino al punto di piangere sul destino della città. Quello che spezzò e spezza ancora il suo cuore anche oggi è la cecità spirituale che impedisce alle persone di vedere la salvezza che egli offre. Così facendo, Gesù ci dà uno scorcio di come sia il cuore di Dio. Anche quando il giudizio deve essere pronunciato, lui non gioisce nel farlo. Abbiamo già affrontato la purificazione del Tempio in precedenza, ma dovremmo notare qui che dopo aver cacciato i mercanti dai cortili del Tempio, Gesù ha continuato con audacia il suo lavoro di insegnamento e guarigione al Tempio per il resto della settimana. Riflessione. Se la sua creazione senza vita può testimoniare della sua grandezza, quanto più dobbiamo proclamarlo noi. Signore, quanti ancora oggi hanno voltato le spalle e non hanno saputo riconoscere colui che avrebbe dato loro la pace, far sì che non sia troppo tardi per loro. Non nasconderti ai loro occhi. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ok, cari, ci sentiamo domani. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Vivo, dei Pieno Vangelo. Ora sono qui davanti a te, con il cuore arreso solo a te, Gesù. Hai cura di me. Sono le parole iniziali di questo canto di lode e adorazione, il cui titolo è Selah, parte 1. Selah, parola ebraica, vuol dire pausa, e la troviamo nei salmi composti da molti versetti. Facciamo una pausa ora, meditiamo con Selah, il pieno Vangelo. Ora.

0: Disco Highlight. In questi giorni
1: Vivo dei Pieno Vangelo.
2: A Radio Logos sono le ore 17 e 23 minuti.
3: Diamo forma alla speranza, e non poteva essere diversamente rispetto a quello che siamo noi. RWS Accendi la Speranza, e con noi come sempre Andrea Smazza, benvenuto.
4: Grazie Daniela e grazie Elena. Benvenuto. Buona giornata a tutti. Sì, speranza, la ricerchiamo questa speranza, vero? È dappertutto, perché ci sono anche motivi per non averne. Però noi
3: quindi la cerchiamo perché la troviamo ben poco attorno a noi, allora la ricerchiamo. Sì, sì.
4: Ce l'abbiamo nel DNA, noi diciamo, parliamo da una radio cristiana, avventista, abbiamo la speranza nel DNA, nel ritorno di Cristo, nella salvezza, in una vita futura, ma anche la speranza in questa vita, perché si può migliorare questa vita tramite la fede, il coraggio, la preghiera, eccetera, eccetera. Oggi Daniela, se mi permetti, insomma...
3: Cosa ci proponi oggi?
4: Guarda, è un tema così vasto che insomma dovremmo parlarne per giorni forse, e non basterebbero: la rivoluzione digitale e l'intelligenza artificiale. Dunque, questo mercato dell'intelligenza artificiale, oggi leggevo proprio sul Corriere della Sera, guarda, leggo il titolo: Wall Street, quei 3 trilioni di debiti, quindi 3 mila miliardi di dollari fuori dai bilanci per finanziare l'intelligenza artificiale. Chi pagherà il conto? Ecco qui. L'intelligenza artificiale, ecco, passiamo dalla speranza alla responsabilità, e poi il tema anche della sostenibilità. Si basa tutto sulla speranza. Noi sappiamo che non è esattamente, diciamo, la finanza sfugge un pochino dagli schemi dell'economia tradizionale. L'economia tradizionale più, diciamo, pianificazione razionale, progetti, programmi, bilanci, eccetera. La finanza e poi di conseguenza anche l'intelligenza artificiale, che nasce proprio su delle piattaforme, i grandi, diciamo, provider tecnologici, no? Google, Microsoft, eccetera, si basano anche molto sull'investimento e sulla speranza. E qui, ecco, con tutti questi debiti che dice appunto, che stava prospettando il Corriere della Sera, quindi si sta investendo pesantemente in questo campo. L'Europa arranca sempre un pochino tra mille regolamenti e regolette, in parte comprensibile perché bisogna regolamentare, però a volte c'è sempre questa sensazione che stiamo perdendo un pochino il treno, vero? Allora, dati finanziari, trend economici stanno veramente, come dire, correndo. Mercato da quasi 1000 miliardi di euro, quindi siamo intorno ai 900 miliardi di dollari, che indicano anche una crescita esponenziale nei prossimi anni. Ma ecco l'altra parte, diciamo, l'altra faccia della medaglia: le spese infrastrutturali e anche altro. Quindi è diventato un gigantesco cantiere industriale. E questi grandi giganti della tecnologia, come dicevamo, Microsoft, Google, Meta, Amazon, eccetera, eccetera, stanno investendo centinaia di miliardi, si stanno indebitando, anche se hanno dei ricavi giganteschi, nella costruzione di data center che non sono molto, diciamo, economici.
3: Ma nemmeno ecologici, da quello che so, perché comunque per raffreddare poi questi sistemi c'è bisogno di così tanta energia. E questa energia la togliamo ad altro.
4: Tutti i problemi un pochino collegati. Ancora qualche dato, Daniela, per poi sfociare magari anche in un'analisi, come dire, etica, esistenziale e anche biblica. Qualche collegamento forse lo possiamo trovare, qualche rischio. Dunque, secondo i dati di settore, oltre l'88% delle organizzazioni nel mondo utilizza AI, intelligenza artificiale, in almeno una funzione aziendale, l'88%, praticamente tutte. E quindi questo è un dato molto, molto significativo. Anche io nel mio lavoro, devo dire la verità, cerco di raffinare il lavoro anche con questo prodotto, come altri colleghi. E sappiamo anche, chi ci ascolta, soprattutto i più giovani, conoscono un po' tutte le principali piattaforme, OpenAI o ChatGPT, di Sam Altman, eccetera, eccetera, che ha litigato con Elon Musk, perché comunque era un'azienda inizialmente senza scopo di lucro, invece è diventato, diciamo, un gigante da miliardi e miliardi di redditività. Anche se ripetiamo che le perdite operative sono veramente gigantesche, perché appunto bisogna sempre fare ricerche, e poi l'energia, come dicevi te, Daniela, Anthropic, conosciamo anche questo, è un i fondatori sono di origine anche italiana, tra l'altro Dario Amodei e Daniela, la sorella, di Massa Marittima, ecco, era il papà, Riccardo Amodei, e poi e via dicendo, adesso magari non ci soffermiamo, Google, Microsoft, Meta di Zuckerberg, Mark Zuckerberg. E allora, qual è forse, diciamo, il primo problema? È il paradosso economico. Quindi ci abbiamo, da un lato abbiamo detto la speranza, dall'altro la sostenibilità. Quindi da un lato c'è, sappiamo, un ottimismo sfrenato dei mercati finanziari, pronti a valutare, cioè abbiamo delle valutazioni, cioè sembra veramente, le borse finanziarie sembrano veramente impazzite a valutare le aziende centinaia di miliardi di dollari, perché vedono appunto nell'intelligenza artificiale la chiave per la produttività futura. Invece dall'altro lato c'è la realtà dei bilanci, quindi abbiamo letto oggi sul Corriere della Sera, costi energetici imponenti, investimenti infrastrutturali rischiosi, eccetera, eccetera.
3: Quindi ci sono delle entrate, ma per garantire queste entrate nel tempo bisogna che ci siano delle grandi uscite, e a lungo andare si riuscirà ad andare avanti, e questo lo si farà in maniera non solo sostenibile per quanto riguarda l'energia, ma anche per quanto riguarda forse i posti di lavoro che verranno meno. Meno lavoro per gli esseri umani e più lavoro per l'intelligenza artificiale.
4: Esatto, c'è anche questa preoccupazione legata anche ad altre preoccupazioni. Quindi, però qua mi ha colpito alcuni commenti di esperti che dicono che comunque anche questo scenario dell'AI è strettamente collegato al concetto di speranza. Anche qui c'è una grande speranza, ma anche una grande paura, come dicevi te, Daniela. Quindi c'è questa speranza che AI possa aiutare l'umanità in qualche modo, e sicuramente lo sta anche facendo in qualche modo, no?
3: Ma siamo arrivati proprio in basso, cioè farci aiutare non da altri esseri umani, ma da un'intelligenza artificiale. Ecco, l'uomo è riuscito a abdicare a quello che era lo scopo, il progetto che Dio ha dato.
4: Sì, esattamente, esattamente. C'è un tema anche di dignità umana, magari ne volevo parlare più alla fine, di quando è legato anche la dignità dell'uomo, alla preoccupazione per aver creato un qualcosa che non riusciamo a controllare, o che in un futuro i più giovani, diciamo, ricorderanno, i più giovani, diciamo, la nostra generazione si ricorderà il film Matrix con Keanu Reeves, dove proprio si parla esattamente di questo scenario. È preoccupante, diciamo, perché
3: sembrano delle profezie, alcuni film sembrano delle profezie, sì. Facci caso. Ci fermiamo un attimo, Andrea, se ci ascoltiamo un brano che ci riporta la speranza, la nostra speranza, quindi un brano di musica cristiana, Silvia Vivoli, per ricordarci sempre il tema, la speranza è proprio in cima. Torniamo a sperare, torniamo a sperare. Allora, l'intelligenza artificiale mm-hmm. sicuramente ci aiuta in tanti modi, mm-hmm. ma sappiamo che comunque ha dei costi l'intelligenza artificiale, e questi costi sono costi economici e non solo.
4: C'è un problema di sostenibilità, ma non solo, un problema etico, ne hanno parlato anche tanti leader religiosi, anche all'interno della Chiesa Adventista. Quindi è tutto un campo da esplorare, e ci sono preoccupazioni, come dicevi te, l'opinione pubblica è preoccupata perché c'è il timore della disoccupazione di massa, perdita della privacy, sostituzione dell'uomo da parte delle macchine, ma poi dall'altro lato ci sono anche quelli che diciamo, salutano questa diciamo, come l'intelligenza artificiale, come una qualcosa di quasi salvifico, progresso tecnologico, capace di risolvere, insomma, in maniera veloce anche tanti problemi molto complessi, no? Allora Quale può essere la speranza per noi, ecco, riferito a questo tema, no? Forse la speranza, dice, io ho raccolto un pochino di commenti di esperti, eccetera, può essere, diciamo, la facoltà lucida, dice qui, letto un commento, di orientare l'innovazione verso il bene comune, ricordando una verità fondamentale: la tecnologia è uno strumento e non il fine ultimo dell'esperienza umana. Quindi l'intelligenza artificiale è uno strumento che va gestito, che va anche in qualche modo dominato, no, da parte dell'essere umano. Quindi il pericolo qual è? Di rendere l'essere umano, per esempio, più pigro. Ecco, siccome c'è l'intelligenza artificiale, ci rimettiamo completamente a questo mezzo, o il conformismo digitale, eccetera, eccetera. Ma Daniela, se ho ancora qualche secondo,
3: sì.
4: E ho trovato un approfondimento sull'intelligenza artificiale e la Bibbia. Allora, anche qui bisogna fare attenzione, perché poi alcuni si lanciano profezie magari che non si allineano perfettamente.
3: E tu mi sembra che hai assistito a sbaglio ad una predicazione fatta dall'intelligenza artificiale in Germania.
4: Sì, ne abbiamo parlato, sì, un anno
3: quindi,
4: fa.
3: Quindi sai quello che si riesce a fare.
4: sì, assolutamente sì. Allora, c'è, diciamo, se proprio vogliamo trovare un collegamento, diciamo, almeno quello che ho trovato io, poi ci sono sicuramente altre persone che hanno fatto altri, diciamo, studi, eccetera, eccetera. È anche abbastanza affascinante, no, questo collegamento. Allora, la tentazione della Genesi, per esempio, l'albero della conoscenza. Quindi, sappiamo, nel giardino dell'Eden l'uomo cerca di acquisire una conoscenza totale, un sapere che lo renda simile a Dio. Eccolo qua. Quindi questo frutto, ecco, come lo dobbiamo prendere, lo dobbiamo assimilare, non lo dobbiamo assimilare, come lo dobbiamo gestire, questa conoscenza che sta diventando veramente universale, no? Oppure un altro paragone, mi sembrava molto appropriato, la Torre di Babele, che conosciamo bene, dove l'umanità appunto si unisce per costruire una torre che tocchi il cielo, mossa dal desiderio di farsi un nome e di superare i propri limiti mortali attraverso la tecnologia e la centralizzazione del potere. Ecco qua, qual è il parallelo? L'intelligenza artificiale rappresenta la massima espressione di questa spinta tecnologica a creare un alter ego intelligente, a superare limiti biologici e toccare una sorta di onniscienza computazionale. Quindi, questo per riflettere alla grandezza dell'uomo che crea come Dio, l'uomo che diventa come Dio, crea un qualcosa, crea appunto una creatura che è ogni, tra virgolette, scente, onnipotente, eccetera. E poi, ecco, un altro pericolo che si può forse un pochino collegare è una sorta di idolatria moderna e l'animazione dell'inanimato. Quindi la Bibbia sappiamo che ci mette in guardia contro l'idolatria, contro la contro la venerazione di cose create dall'uomo, o venerazione di creature e non del creatore. Quindi creare delle cose con le proprie mani, ecco qui gli algoritmi, eccetera, i data center, per attribuire loro vita, potere o venerazione. Poi, tra l'altro, sapete chi l'ha usato, AI, se voi parlate, insomma, scrivete, eccetera, comunicate, sembra veramente che abbia una vera e propria vita, no? Sembra una persona vera e propria, anche se ammette AI di non avere un, tra virgolette, una sorta di anima, una coscienza, ecco. Quindi questi sono dei pericoli che noi affrontiamo, quindi dobbiamo assolutamente allontanarci da questo tipo di pericolo. Però, ecco, se riusciamo, questa è la sfida grande che affrontiamo, riuscire a gestire l'intelligenza artificiale in modo tale, con dei paletti che si stanno creando, anche, ecco, le piattaforme stesse, no? Abbiamo sentito parlare di Anthropic, di Dario Amodei, che cercava assolutamente di trovare un codice etico, no? Che poi non piaceva al Pentagono, perché voleva utilizzare il proprio Anthropic per i propri fini militari. Comunque stiamo cercando in ogni modo di trovare un codice etico che è necessario per controllare un pochino questa creatura virtuale, ecco.
3: Abbiamo difficoltà ad avere un codice etico per gli esseri umani. Il codice etico comunque non è per l'intelligenza artificiale, ma per gli esseri umani che ne usufruiscono, no? Quindi un codice dobbiamo ottenere noi. Ci salutiamo perché già è passato il nostro tempo. Buona giornata.
4: Buona giornata.
3: Scelte felici per tutti, ritorna alla nostra rubrica con la professoressa Daniela Fisichella. Benvenuta Daniela.
5: Buongiorno
6: benvenuta.
5: Daniela, buongiorno Elena e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Oggi c'è fresco, dai, c'è un po' più di fresco.
3: Sì, oggi sì, si sta meglio. Allora, Daniela, scelte felici. Questa mattina abbiamo parlato con Elena all'interno di una rubrica in cui si evidenziava il potere della mente, quanto la nostra mente può aiutarci nel cambiamento, sia in senso positivo che negativo. E le scelte fanno parte di questo cambio della mentalità, perché bisogna scegliere di cambiare gli occhiali che indossiamo per guardare la nostra vita. Oggi continuiamo a parlare del lavoro vissuto come servizio, ma anche delle nostre potenzialità. Insomma, sono tante le nostre potenzialità, non tutti a volte riusciamo a capire quali sono le nostre potenzialità. Cosa ci puoi dire rispetto a questo?
5: Allora, innanzitutto, prima mi aggancio a quella roba che hai detto all'inizio del cambiare la mente, quindi cambiare la vista, cambiare la prospettiva, cambiare la mentalità. È un tema molto interessante che potremmo affrontare anche più in là, perché alla base delle scelte c'è questo cambio di mentalità, anzi diciamo alla base di una scelta felice c'è questo cambio di prospettiva, è uno degli elementi, uno dei pilastri. Noi ci stiamo occupando in realtà da un po' di puntate, perché è un tema per me super importante, il tema del servizio, no? Cioè il servizio che noi possiamo offrire agli altri, il lavoro inteso per esempio come servizio, e quindi non inteso semplicemente come un'attività che ci consente di vivere o di sopravvivere, ma come un vero e proprio servizio al mondo, ok? E su questo abbiamo approfondito molto il senso del compito che ognuno di noi ha, e oggi vorrei continuare ad approfondire come le nostre potenzialità, le nostre risorse devono essere messe al servizio del compito, devono essere messe al servizio, diciamo, di quello che noi siamo chiamati a fare. E per scoprire le proprie possibilità, le proprie potenzialità, le proprie risorse, l'elemento più importante è imparare ad ascoltarsi. Che cosa significa ascoltarsi? Perché è una parola molto, diciamo, utilizzata, ma non è tanto praticata.
3: E forse non è tanto compresa.
5: Sì, però io lo capisco perché è difficile ascoltare se stessi, perché noi siamo sommersi da una marea di condizionamenti dei quali non siamo nemmeno consapevoli, noi non ce ne rendiamo conto, quindi non è che è un processo semplice quello dell'ascoltarsi, perché noi ci ascoltiamo sempre attraverso dei filtri, attraverso dei condizionamenti che fanno parte della nostra vita, fanno parte del contesto, fanno parte delle influenze familiari. Per noi è naturale fare determinate cose, ma molto spesso le cose che facciamo non corrispondono a un autentico ascolto di noi stessi, quindi riuscire ad ascoltare se stessi è, diciamo, una bella impresa già di per sé, e bisogna fare spazio in mezzo a tutti i condizionamenti per riuscire ad intercettare quella voce che siamo noi.
3: Ma credo che l'ascolto, Daniela, passi anche per il corpo. Il corpo ci parla e ci dice quando qualcosa non va, perché se noi ascoltiamo solo i nostri pensieri, a volte potrebbe essere fuorvianti, ma il corpo non mente, e quindi magari il dolore alla pancia, allo stomaco, i dolori alle ossa, ecco, spesso questi dolori non sono solo dolori fisici, ma sono psicosomatici, quindi il corpo ci dice che c'è qualcosa che non va, quindi ascoltiamo quando siamo male, non pensiamo solo a cosa fare per stare bene, che quello giustamente dobbiamo farlo, ma perché, cosa mi sta dicendo il corpo?
5: Esattamente, allora, naturalmente quando io parlo di ascoltare se stessi parlo di ascoltare tutto tranne i pensieri, perché è proprio nei pensieri che ci sono i condizionamenti, no? Quindi ascoltare il corpo, ascoltare diciamo, ascoltarsi un pochino più profondamente. Ora faccio un esempio semplice, che però è semplice da dire, ma non è semplice da fare. Ripeto, tutte queste cose sono importanti, ma non sempre semplici da fare. Il corpo è una bella sentinella, perché ci dice sempre dove stiamo, perché quando il corpo ci manda un segnale chiaro sotto forma di malessere, significa che c'è qualcosa che non è diciamo accordato con noi. Quindi il corpo ci sta parlando, indubbiamente. Ora, quando io parlo di ascoltare se stessi, intendo questo: non ascoltare se stessi nel senso, per esempio, di rinnegare i propri sogni, intendendo quello che ci sta a cuore per sogno, quindi quello che ci sta a cuore, fare finta di niente e tirare avanti, e magari non ascoltare i segnali, come giustamente tu hai detto. Tutto questo è tradire il compito che noi abbiamo, il servizio. È tradire se stessi, è un po' quasi come rinnegare la parte più profonda di sé, la propria anima. E tutta la tristezza che spesso si nota nasce e si può racchiudere in questo tradimento di se stessi, che viene realizzato quando scegliamo, per esempio, ciò che non amiamo, ciò che non ci risuona, ciò che non ci rappresenta, quando compiamo ciò che non ci appartiene e ciò a cui noi stessi non apparteniamo. E non c'è niente di più triste che sprecare il compito e i tratti dati. Naturalmente non è sempre facile d'immediato capire il proprio compito, così come non è neanche facile d'immediato capire le proprie potenzialità. Ci vuole tempo, ci vuole un grande allenamento di ascolto di se stessi e della propria anima. Ma diciamo che lì c'è un punto importante: imparare ad ascoltarsi profondamente. Solo che per arrivare a questo punto bisogna fare spazio in mezzo a tutti i condizionamenti. Tra l'altro, Daniela, io in questo momento sto leggendo un libro che potrebbe essere anche spunto di confronto durante una di queste puntate, che parla proprio del potere dei condizionamenti, di come i condizionamenti ci impediscono e ci condizionano e non ci permettono di realizzare i nostri doni, le nostre potenzialità e quindi il compito, il servizio che noi dobbiamo agli altri. Naturalmente poi che cosa succede? Che cos'è che fa paura poi tantissimo? La possibilità di sbagliare. E se sto sbagliando? Mm-hmm. E se quello che sto facendo è sbagliato? Non è giusto. Allora, io dico sempre che non esistono gli sbagli.
3: Ritorniamo a parlare di potenzialità, di doni, di servizio. È molto importante capire che ogni essere umano, diciamo fuori onda, ogni essere umano ha dei talenti, dei doni che vengono donati dall'alto. Noi chiediamo che sia Dio a donarceli, poi ognuno può credere in maniera diversa. E essendo che questi sono dei doni, vero Daniela, significa che noi dobbiamo fare in modo che questi doni si trasformino in azioni, in qualcosa che possiamo donare all'altro, di cui l'altro possa usufruire, e che quindi il guadagno non è l'obiettivo, ma è un effetto collaterale. Quindi io metto a servizio questi talenti, questi doni, e faccio del bene agli altri, e da questo poi ne ricavo anche un guadagno, ma come effetto secondario, non come principale obiettivo.
5: Esattamente, guarda, hai sintetizzato perfettamente un po' il senso di tutte le puntate che abbiamo fatto sul servizio, che abbiamo messo poi in collegamento con l'essere umano, cioè con l'essere, con le sue potenzialità, con i suoi doni. Perfetto, hai fatto un riassunto meraviglioso, guarda, lo scriviamo, che deve diventare... Ora però tu
3: lo scolpiamo,
5: dire, molto bello, ma come si fa?
3: Oh, certo.
5: Ecco, molto bello, ma come si fa? Allora, innanzitutto già avere questa visione è tanta roba, cioè, perché avere la visione del servizio, del dono e dell'utilizzare i propri talenti come doni da donare agli altri, già avere questa visione, entrare in questa visione già cambia tantissimo il nostro approccio alla vita e anche al lavoro, perché qualunque lavoro noi facciamo
3: lo vediamo in maniera diversa,
5: questa logica, mm-hmm, lo viviamo in una maniera completamente diversa, perché acquisisce proprio una luce nuova che ci nutre, ci fa stare bene, ci fa capire che noi non siamo un numero, non siamo un elemento così inutile in un meccanismo più grande, ma siamo invece un elemento unico e possiamo portare qualcosa di unico a questo mondo, che è il nostro dono, che a noi magari sembra piccolo, ma invece non esistono doni piccoli, i doni sono tutti grandi. Sono tutti grandi, perché quando vengono donati sono tutti grandi, che sia un sorriso, che sia una la capacità di ascoltare, che sia la capacità di, non lo so, di costruire con le mani, di riparare, di creare, di sistemare, di organizzare, qualsiasi cosa essa sia, a noi magari sembra piccolo, sembra scontato, e invece no. Se ci appartiene, se è il nostro dono, è grande e noi siamo chiamati a donarlo. Quindi quindi acquisire questa mentalità è tantissimo. Poi il secondo step, come stavamo dicendo, è imparare ad ascoltarsi. Ascoltarsi però perché ascoltarsi è sempre un atto d'amore. Ascoltare se stessi, ascoltare gli altri è sempre un atto d'amore.
3: E può essere anche difficile. E può essere difficile perché a volte quello che sentiamo potrebbe non piacerci. Può capitare, e quindi potrebbe essere anche doloroso, ma è solo in quella ricerca del vero significato della nostra vita, di ciò che stiamo vivendo, di in che punto ci troviamo, a che punto ci troviamo, è lì che può esserci una scelta e quindi una rinascita. Ma se io non so e non voglio sapere, perché a volte non vogliamo sapere, non vogliamo ascoltarci, perché la verità che andremo a sentire potrebbe essere dolorosa, ma lì restiamo sempre nella stessa posizione, siamo condannati a restare lì.
5: Assolutamente. Quindi ascoltarsi, tu stai dicendo, è anche un grandissimo atto di coraggio.
3: Sì.
5: Perché molto spesso ascoltarsi implica scoprire delle cose che magari noi non vogliamo scoprire, non vogliamo dire a noi stessi, perché scoprirle significherebbe operare un cambiamento, e quindi magari noi non vogliamo cambiare, allora preferiamo non ascoltare, non ascoltarci e restare lì.
3: Sì.
5: Però lì c'è un grandissimo spreco, è quello che io chiamo lo spreco del talento e lo spreco del compito. Perché in realtà quei talenti non è che scompaiono, restano lì, restano semplicemente inutilizzati. È come se noi ricevessimo dei regali e invece di viverli, di trasformarli, li chiudessimo in un ripostiglio e li lasciassimo lì a prendere polvere per il resto dell'eternità. E invece no, i doni sono, ci vengono dati perché devono essere spacchettati, devono essere integrati, devono essere riconosciuti, devono essere vissuti e donati.
3: Quindi qua nascerebbe un problema. Allora, nel momento in cui io ho un dono e invece di utilizzarlo come nel servizio, quindi questo dono deve servire proprio in tutti i sensi, servire, quindi essere servizio e servire all'altro. Nel momento in cui invece io no, questo dono lo voglio usare in maniera egoistica perché serve a me e nessun altro, questo provoca quello che spesso noi sentiamo, persone che hanno tanti soldi, che hanno raggiunto degli obiettivi pazzeschi, ma che sono infelici. Perché solo quando il dono, quindi il talento e le capacità che hai viene messa a servizio, e quindi non è solo egoistico, non serve solo a te ma serve agli altri, allora trovi ecco il gusto della vita, trovi la pienezza. Altrimenti c'è un grande vuoto, pur essendo piena di cose, di cose materiali, esatto, ma ti mancano le cose spirituali.
5: Allora la vanagloria che serve l'ego. La vanagloria serve, visto che abbiamo usato la parola di servizio, serve l'ego, e questo non dà pienezza, esattamente come tu hai detto. Infatti non basta mai, non basta mai. Cioè sembra un pieno che in realtà è un vuoto. Ok, quindi laddove c'è la vanagloria, quindi il, tra virgolette, il raggiungimento di grandi obiettivi, di grandi traguardi che però servono soltanto se stessi, il proprio ego, la propria posizione, il proprio ego, la propria vanagloria, e allora lì sembra che ci sia tanto pieno, ma in realtà c'è tanto vuoto. E in realtà su questo ci sono tante storie che ce lo raccontano. No.
3: Ad esempio pensavo a Steve Jobs, un uomo che ha raggiunto delle mete pazzesche, però a un certo punto della sua vita, credo in seguito alla malattia, ha cambiato le sue priorità e ha visto le cose in maniera diversa.
5: Assolutamente, ha visto le cose in maniera diversa, cioè ha spostato il focus, diciamo, dalla vanagloria, quindi dall'ego, al dentro, quindi allo spirito, a un'osservazione più profonda dell'essere umano, che non è onnipotente, ma ma che ha un compito importante nel mettere al servizio degli altri ciò che gli è stato gratuitamente e generosamente donato, perché tutti i nostri doni noi non li abbiamo manco pagati, cioè ci sono stati dati gratuitamente, generosamente. Solo che molti, ora non è facilissimo entrare in contatto con i propri doni, però in realtà basta chiedere alle persone che ci conoscono: senti, ma secondo te, guarda, questa è una cosa che potrebbero fare se le persone ci ascoltano,
3: ecco,
5: Quali sono? Quali sono le cose speciali che tu vedi in me? Che cos'è che ai tuoi occhi, per esempio, mi rende speciale? Cioè, quali sono delle caratteristiche proprio che tu vedi, anche piccole, cioè non è che bisogna, piccoli dettagli che tu noti in me che sono speciali, e vedremo che gli altri le vedono, li vedono, a volte noi no, ma gli altri li vedono.
3: Assolutamente, credo che questo potrebbe essere un bel esercizio da fare, ad esempio in gruppo, mettersi a cerchio e chiedere: cosa vedi in me di speciale, cos'è che mi rende particolare, cosa pensi io sia brava o bravo. Devo proprio lasciarci qui, Daniela, mi dispiace, alla prossima.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare: qual è la scelta più giusta?

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 23 minuti.
1: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: Oggi è il 9 di settembre e come ogni giorno a quest'ora la nostra radio propone A come almanacco, dove a tutti voi do il benvenuto all'ascolto.

0: Accadde oggi.
1: Il 9 settembre 1863 l'esercito unionista entra a Chattanooga, nel Tennessee. Si tratta di una delle tante fasi della guerra di secessione americana. 1867, il Lussemburgo ottiene l'indipendenza. 1886 viene finalizzata la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche. 1942, Seconda Guerra Mondiale, un idrovolante giapponese sgancia una bomba incendiaria sull'Oregon. 1944, Seconda Guerra Mondiale, l'Unione Sovietica libera la Bulgaria. 1948 viene creata la Repubblica Popolare Democratica di Corea. 1956 Elvis Presley appare per la prima volta ad un noto programma televisivo americano del tempo, ossia l'Ed Sullivan Show. 1975 viene lanciata la sonda Viking 2. 1991 il Tagikistan dichiara l'indipendenza dall'Unione Sovietica. 1993, l'OLP riconosce il diritto di Israele all'esistenza in pace e sicurezza. 2001, Ahmad Shah Massoud viene mortalmente ferito in un attentato suicida compiuto da agenti di Al-Qaeda. E chiudiamo con una notizia del 9 settembre 2004, l'ambasciata australiana di Giacarta viene presa d'assalto da un attentato dinamitardo uccidendo 10 persone.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: 1900, è di questa data la chitarra classica che viene realizzata quell'anno dal liutaio spagnolo Antonio de Torres Jurado. Ma strumenti a corda pizzicata, anche se di foggia diversa, le troviamo in numerose iconografie egizie, assire, caldee, babilonesi e greche. Le troviamo anche presso altri popoli di altri continenti e nelle isole con il nome di banjo, l'ukulele e hawaiana. Una grande diffusione la si ebbe prima in Spagna, quando la chitarra fu introdotta dagli arabi durante la loro dominazione nei dintorni dell'anno 1000. Poi si propagò in tutta Europa, fino al punto che nel 1600 la sua diffusione era pari a quella del liuto. Usata principalmente come strumento nella musica popolare, si diffuse anche nell'ambiente della musica classica agli inizi dell'Ottocento con Rossini, Donizetti, Weber, Paganini ed altri. Ma come dicevo all'inizio, se si vuole arrivare alla chitarra classica così come la definiamo oggi, bisogna allora giungere al 1900 con il liutaio spagnolo Antonio de Torres Jurado.

0: nostro dizionario biblico.
1: Si chiama Ahitofel il personaggio biblico di cui vorrei parlarvi oggi. Di lui la Bibbia dice che è stato consigliere del re Davide e che aderì al complotto di Absalom. Quando non si tenne conto del suo consiglio di inseguire Davide immediatamente, andò però a casa sua e si impiccò.

0: Le citazioni celebri.
1: Oggi abbiamo in programma qualche proverbio intorno all'acqua. Ecco il primo, viene dal Veneto. Acqua che stagna o puzza o magagna. Un altro, in 100 anni e 100 mesi l'acqua torna ai suoi paesi. O ancora, l'acqua fa orto. Ed un'altra, l'acqua lontana non spegne il fuoco. Concludiamo con un ultimo proverbio scritto da Ernesto Carletti, che invece dice: per ottenere l'acqua pesante basta riempire una damigiana d'acqua e poi mettersela in spalla.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: La trasmissione infatti volge al termine, io ringrazio tutti voi per averla seguita e vi rinnovo l'appuntamento qui per domani. Ciao!
2: A Radio Logos sono le ore 18 e 35 minuti.
3: Una parola per oggi.
4: Leggiamo oggi dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 15, versetto 17. Se Cristo non è stato risuscitato, voi siete ancora nei vostri peccati. La riflessione che segue è curata da Laura Venturi. Un teologo inglese ha scritto un libro di 974 pagine intitolato nella traduzione italiana Risurrezione. La domanda centrale di questo lungo scritto è così riassunta: che cos'è dunque accaduto la mattina di Pasqua? Questa domanda è valida anche per noi. Credi veramente che Gesù Cristo sia risuscitato? L'Apostolo Paolo era sicuro dell'importanza della domanda, non solo per la fede pensata, ma anche per quella vissuta. Se Gesù non è risuscitato, allora non ha vinto la morte. Se Gesù non ha vinto la morte, allora non ha pagato il prezzo per i miei peccati. Ma la Bibbia afferma che Dio gli ha sottomesso ogni cosa, anche l'ultimo nemico, la morte. Credere nella risurrezione di Gesù significa dunque credere nella sua signoria, nella sua potenza che ci annuncia una novità di vita oggi e per il futuro. Se ancora non ti sei posto questa domanda, oggi è il giorno giusto. Se sei credente da tanti anni, prova a riflettere su cosa significa nella tua vita quotidiana la risurrezione di Gesù.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. Eccoci al nostro diamante del mattino e leggiamo in Prima Cronache, capitolo 16, versetto 11, 12 e 14. Cercate il Signore e la sua forza, cercate sempre il suo volto. Ricordatevi delle meraviglie che egli ha fatte, dei suoi miracoli e dei giudizi della sua bocca. Egli, il Signore, è il nostro Dio. Lasciate che vi racconti. Ascoltiamo questa testimonianza. Leggendo la Bibbia ho imparato chi è Dio. Ho letto quello che ha fatto e detto a noi sue creature. Per mezzo di essa ho capito che egli vive eternamente, che non cambia mai, che conosce, sa e vede tutto di tutti e registra ogni cosa. È fedele alle sue promesse, giusto, santo, potente, saggio, è buono e paziente verso tutti gli uomini. Però ho imparato anche un'altra cosa che mi ha spaventato. Avevo disobbedito a Dio ed ero suo nemico, anche se non me ne rendevo conto. Volevo vivere la mia vita come meglio mi pareva, senza ricercare il pensiero del mio creatore. Ero grandemente colpevole davanti a lui e quindi condannato alla morte eterna. Ma che gioia! Ho scoperto anche che Dio mi offriva il suo perdono e la sua pace senza che dovessi fare niente, senza dover pagare niente. Lui stesso aveva pagato il prezzo più grande, dando Gesù Cristo suo figlio. Gesù è venuto sulla terra per farci conoscere il Dio d'amore, poi è morto sulla croce, affinché, come è scritto in Giovanni capitolo 3 versetto 16, chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Vedendo che la mia vita era un fallimento, ho riconosciuto davanti a Dio di aver peccato. Mi sono umiliato, mi sono pentito e gli ho chiesto di farmi grazia per mezzo di Gesù Cristo morto al mio posto. E poiché Dio non respinge mai chi va a Lui con sincerità, ho avuto il suo perdono. Oggi so di essere un figlio di Dio. Incredibile, ma vero. La mia vita è una vita nuova nella gioia del Signore. Anche se oggi arrivasse la morte, entrerei subito nel paradiso, alla presenza di Dio. Non volete avere anche voi le stesse certezze? Firmato Beniamino. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, ben ritrovati, buongiorno a tutti. È il 9 settembre e dalla lettera agli Ebrei leggeremo nel capitolo 5, il verso 12, dove è scritto così: infatti, dopo tanto tempo dovreste essere già maestri. Invece avete di nuovo bisogno che vi siano insegnati i primi elementi degli oracoli di Dio. Siete giunti al punto che avete bisogno di latte e non di cibo solido. È un verso molto duro, che però focalizza un problema serio: la mancanza di crescita. I credenti a cui è rivolta questa lettera, pur essendo nella fede da molti anni, erano stanchi e delusi perché stavano subendo la persecuzione iniziata da Nerone. Quindi erano tentati di tornare al giudaismo, che era più sicuro, era riconosciuto legalmente e si poteva esprimere apertamente senza doversi nascondere. È chiaro che tutte queste difficoltà e sofferenze avessero fatto perdere loro lo slancio della fede iniziale. L'autore della lettera, che potrebbe anche non essere l'Apostolo Paolo, cerca di esprimere il concetto profondo del sacerdozio di Gesù, secondo l'ordine di Melchisedec. Ma si rende conto che non sarebbero stati in grado di afferrare il concetto, perché nonostante gli anni di fede avrebbero dovuto essere maturi al punto tale da poter fare da maestri ad altri. Invece si erano intorpiditi, erano diventati pigri, non volevano impegnarsi e si erano lasciati vincere da una tale stanchezza spirituale che erano tornati indietro, erano tornati bambini. Credo che questo tipo di atteggiamento sia in agguato fra tutti quei credenti che non reggono più le difficoltà della vita e si siedono nella fede, quel tanto che basta per non morire. Ma non va bene, perché così si muore. Non possiamo deporre le armi, non possiamo lasciare la battaglia, perché tanti anni di fede devono per forza averci insegnato che per essere più che vincitori non possiamo fermarci e piangere sui nostri guai, ma dobbiamo invece mostrare al nostro nemico che se continuiamo ad avere fede nell'intervento di Dio, niente potrà vincerci o farci morire lentamente.
2: La riflessione di oggi ha per titolo «Voglio il latte». Erano arrivate le mie nipoti a casa e quella sera avrebbero dormito con le zie e i nonni. Preparammo il loro letto, i pigiami e un bel cartone animato da vedere insieme. Ad un certo punto la più grande mi chiese: «Zia, voglio il latte!» Anche la seconda fece la stessa richiesta, così preparai il latte per entrambe e poi si addormentarono. Cosa ci vuole dire questo episodio? Che il latte è un alimento liquido necessario per la crescita, tant'è vero che i bambini fino all'età dello svezzamento, cioè dell'introduzione di cibo solido, si nutrono solo con il latte. Purtroppo molti adulti si comportano come bambini. Chiedono del latte perché sanno che ci sarà sempre qualcuno disposto a prepararglielo. Chiediamo del latte quando nascondiamo il nostro peccato incolpando qualcun altro. Chiediamo del latte quando non andiamo in chiesa perché fa troppo freddo o perché piove. Chiediamo del latte quando preferiamo stare ore al telefono con un amico e non spendere neanche 5 minuti in preghiera. Chiediamo del latte perché pensiamo che se siamo così è perché nessuno ci ha insegnato ad essere diversi. Chiediamo del latte quando mettiamo delle scuse davanti alle nostre mancanze. Caro amico e cara amica, è tempo di mangiare cibo solido, di confessare i nostri peccati a Dio, di chiedergli perdono e di imparare a mangiare di verità e responsabilità. Inizia oggi il tuo svezzamento.
3: Il verso di oggi ci invita a fermarci un attimo e guardare a che punto siamo con la nostra crescita spirituale. La lettera agli Ebrei non sta parlando a chi è un neofita nella fede. Ma come abbiamo appena sentito sia dalla lettura di Alessandra che da Laila, si rivolge a persone che frequentano la comunità da anni e usa l'esempio del latte per descrivere chi si comporta ancora come un bambino nella fede. Questo non è solo un problema dei tempi di Paolo, ancora oggi nelle nostre chiese succede la stessa cosa. I motivi possono essere tanti, io non sono qui per giudicare nessuno. Penso però che ognuno di noi debba mettersi in discussione guardandosi dentro con onestà. Ogni tanto serve fare in se stessi un vero e proprio aggiornamento, un esame di coscienza. Dobbiamo chiederci se il tempo passato dalla nostra conversione ci ha fatto davvero maturare o almeno crescere un po'. La lettera agli ebrei usa una frase forte, comunque. Dice: dovreste già essere maestri. A questa affermazione qualcuno pensa subito a un ruolo, a una posizione, come salire su un pulpito, prendere una laurea in teologia, ma non si tratta di questo. Significa semplicemente essere in grado di collaborare, di aiutare chi è all'inizio della fede. Significa capire i bisogni dei fratelli e incoraggiarli, testimoniare della parola di Dio con franchezza e coerenza. Il tempo per stare seduti e ascoltare i sermoni c'è per tutti, ma poi arriva anche il momento di muoversi e di darsi da fare. Nessuno è chiamato a scaldare la sedia della Chiesa. Gesù ha bisogno di operai, ha bisogno di uomini e donne che con la propria vita sappiano indicare al mondo l'unica risposta a ogni problema: Gesù. Allora lasciamoci oggi con questa domanda: di che cosa ci stiamo nutrendo? Del latte della domenica mattina o del cibo solido che ogni giorno proviene dalla presenza di Dio e dalla comunione con lo Spirito Santo? Forza, basta con le lamentele, con le offese, i capricci che fanno scivolare nella dimensione della carne. Mettiamoci in linea con il piano di Dio. Lui ha iniziato un'opera bellissima in noi e vuole portarla a termine. Amen. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 53 minuti.
1: Salve, ben ritrovati anche oggi nel nostro Innamorarci delle Sacre Scritture, il nostro appuntamento dedicato proprio a questo libro straordinario, ovviamente ritenuto da noi più di un libro, ritenuto veramente qualcosa che è un'espressione della verità, dell'amore, della grandezza, della straordinarietà proprio di Dio e del suo messaggio. E quindi eccoci insieme e siamo insieme proprio per guardarlo, per vedere un'altra parte, qualche parte di questo straordinario libro, per coglierne anche la bellezza. Non stiamo guardando appunto un libro per intero in questi nostri appuntamenti, stiamo invece così pescando qua e là, seguendo però quello che è la logica o comunque il filo conduttore dello stile, nel senso che stiamo guardando quello che sono definite delle parabole. Parabole intese proprio in senso anche generale come metafore, come immagini del quotidiano, immagini di realtà, di dinamiche che esistono in natura o nelle relazioni, utilizzate da Gesù, ma non solo da Gesù, in effetti anche in altre parti di queste sacre scritture ne troviamo di vario genere, ma diciamo utilizzate molto da Gesù per esprimere delle verità e per comunicarcele. Ne abbiamo viste alcune, ma oggi ce n'è una in particolare sulla quale poi anche riflettevo in questi giorni, ed è una che Gesù ha legato al messaggio soprattutto delle preoccupazioni, perché credo che sia veramente facile, soprattutto in determinate fasi, diciamo così, della vita, permettere alla preoccupazione di avere un posto così forte poi non solo nella giornata o nel quotidiano, ma proprio nel modo di approcciarsi, di vedere, di guardare la vita. E quando le preoccupazioni prendono questo ruolo, questo posto, in qualche modo secondo me proprio deformano la realtà delle cose e la realtà della vita e del suo senso, allora riescono veramente a privarci forse del gusto, della gioia che invece Dio ha sempre inteso dare alla vita di per sé. Riuscire durante una giornata, durante una fase della vita difficile in cui abbiamo delle cose da completare, dei progetti da portare a termine, ecco, riuscire a guardare con l'occhio, sapete, del bambino, ma del bambino inteso proprio come il bambino che non si deve preoccupare di nulla se non di gustare il momento. Beh, riuscire a recuperare quel tipo di sguardo sulla vita e sulle cose, credo che sia così importante, ma comunque al di là di quello che credo io, è descritto da Gesù come qualcosa che lui desidera, che chi lo segue, che chi lo ama abbia. Lui veramente lo desidera per tutti, ovviamente, ma quando qualcuno appunto lo segue gli dà proprio le indicazioni, insomma, per poterlo fare. E quindi lui usa due immagini, tutte e due nel mondo appunto della natura, uno in quello che riguarda così le piante, un altro invece in quello che riguarda gli animali, per esprimere questo suo desiderio e questa sua verità. E quindi dice: non siate in ansia per la vostra vita. No? E questo è straordinario, perché poi non dice non siate in ansia per qualcosa di inutile, che anche noi potremmo dire ma sì, hai ragione, no? Perché preoccuparmi per il voto, perché preoccuparmi se la casa non è in ordine, perché preoccuparmi se non ho questo, non ho quello. Invece Gesù addirittura ci chiede di non preoccuparci per la vita, e la vita è invece l'essenza, insomma, della nostra esistenza. Quindi questo suo segreto, secondo me, questo suo desiderio per noi è qualcosa veramente di straordinario. E ripeto, forse io spesso nei bambini vedo proprio, ma proprio nei piccolini, no? Si svegliano, non hanno la preoccupazione, semmai possono esprimere un disagio, un dolore, se non vengono cibati piangono perché hanno fame, insomma, se desiderano qualcosa e non ce l'hanno esprimono il desiderio della cosa, Ma non esiste in loro la preoccupazione, cioè occuparsi prima del tempo di una cosa, no? Vuol dire proprio questo, non stanno a pensare prima che il bisogno arrivi e che lo avvertano di come risolvere eventualmente poi quel problema. Ebbene, Gesù dice proprio appunto di non essere in ansia per la vita, dice né di quello che mangerete e né per il vostro corpo di quello di cui vi vestirete. Proprio lui dice di non essere preoccupati delle cose necessarie, non di quelle inutili, non di quelle superflue o che insomma vanno al di là del necessario. E sapete, poi dice perché la vita è più del nutrimento e il corpo è più del vestito. Wow! Credo che questa, ho proprio bisogno forse io di sentire questa verità. La vita è più del nutrimento, il corpo è più del vestito, no? È come per dire, nella vita c'è un'essenza che va al di là anche delle cose che servono per procurarci un piacere o l'esistenza stessa. È come se c'è da cogliere una bellezza, io credo, intorno a noi e dentro di noi, che vada proprio al di là di tutto. Comunque Gesù continua, dice, osservate i corvi. I corvi non seminano, non mietono, non hanno dispense, non hanno un granaio, eppure Dio li nutre. Ogni giorno, insomma, svolazzano in giro e trovano qualcosa da mangiare. E voi, continua Gesù, quanto valete di più degli uccelli? E c'è un punto esclamativo qua. E poi dice, ma chi di voi poi con la preoccupazione può aggiungere anche una sola ora alla durata della vita? Quindi, se non potete fare nemmeno ciò che è minimo, allora perché vi affannate per il resto? È stupendo, guardate, credo che sia così straordinario. Dice, ma tanto, ma in realtà la nostra preoccupazione, il nostro agitarsi, ma cosa può cambiare? Noi che potere abbiamo con questo di mutare gli eventi grandi, straordinari, importanti della vita? Allora, non vale proprio la pena farlo, addirittura per le cose ancora meno importanti, no? E questo è proprio bello. Poi dice, guardate i gigli come crescono, non faticano, non filano, eppure vi dico che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu mai vestito come uno di loro. Ora, se Dio riveste così l'erba che oggi è nel campo e domani è gettata nel forno, beh, quanto più vestirà voi, gente di poca fede. Anche voi non state a cercare che cosa mangerete, che cosa berrete e non state in ansia. Perché è la gente del mondo, e questa è un'espressione che indica proprio le persone che seguono proprio lo stile di vita che ci viene imposto dalla cultura, dalla società, da quello che è intorno a noi. Questa è la gente del mondo, cioè non la gente che ha scelto di in qualche modo accogliere il messaggio di Cristo come il messaggio della vita, ma gente che accoglie il proprio messaggio e il messaggio di altri esseri umani come messaggi della vita e si ritrova poi, dice lui, è proprio questa gente, no? La gente del mondo che ricerca tutte queste cose, ma il Padre vostro sa che ne avete bisogno. E allora dà quello che è il suo consiglio, cercate piuttosto il regno di Dio. Tutte queste cose vi saranno date in più. Con questa immagine, con questa parabola che riguarda appunto l'osservazione della natura che è intorno a noi, Dio insegna e trasmette una verità bellissima, ne insegna probabilmente tante, ma quella che cogliamo così proprio a pelle è molto, molto forte. E che quando abbiamo affidato la nostra vita a Lui e cerchiamo, come dice Lui, il suo regno, cioè capiamo che c'è questa realtà spirituale grande, bella, vera, forte, che Dio ha creato per noi e che Dio sta portando avanti, insomma, per noi. E ci siamo immessi in questa, accettando tutto quello che questo comporta, un'obbedienza a Dio, alle sue indicazioni. Bene, quando c'è questo, noi possiamo essere sicuri che abbiamo chi si preoccupa di noi, di tutto quello di cui abbiamo bisogno, e questo può proprio toglierci la preoccupazione. Questo ci permette di vivere la vita per la sua essenza e per la sua gioia. Ci permette anche nel mezzo della situazione forse più cupa di alzare magari gli occhi, non so, al cielo, verso una nuvola, verso un monte o anche verso una persona che vediamo e nel vedere la vita, nel vedere la creazione, nel vedere la bellezza, possiamo proprio gustare l'esistenza e sapere che tutto il resto è secondario, che Dio si preoccuperà di tutto, che non c'è problema che non si risolve, che non c'è situazione troppo disperata e che anche in quella più brutta e più difficile si può cogliere una bellezza se la si riesce a guardare appunto con gli occhi di chi ci ama e di chi ci ha creato. Il resto lo lascio tutto a te e a quello che Dio può averti detto tramite questa bellissima parabola, immagine. Ti saluto, ci sentiamo al prossimo appuntamento con Innamorarci delle Sacre Scritture.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

0: Radio Logos, Foggia.
1: A differenza della maggior parte delle emittenti libere che hanno scopi commerciali, trasmette non per ricevere, ma per dare qualcosa. In questo consiste la sua diversità. Che cosa vogliamo darti? Vogliamo darti, o meglio, proporti un messaggio, l'unico che riteniamo ancora oggi pienamente valido, un messaggio di speranza, di certezza, ma soprattutto un messaggio di salvezza, un messaggio antico che risale a migliaia di anni fa, ma sempre attuale. Il messaggio del Vangelo, la buona notizia, e cioè che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Gesù è morto pagando per i nostri peccati e noi possiamo ricevere la salvezza eterna. L'unica condizione che Dio pone è la fede, cioè il credere sinceramente a quanto Egli dice. Credi oggi che Dio vuole salvarti, accetta il Signore Gesù come tuo Signore. Io ho già fatto questo e per esperienza posso dirti: non te ne pentirai.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 33 minuti.
1: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.
2: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
3: Buon mercoledì, ben ritrovati insieme a Maria ed Enzo. È Il libro più letto, un libro veramente che ci insegna a vivere, questa è una cosa molto importante. Ecco che Enzo parlerà di un'interpretazione di una visione. Ascoltiamo insieme.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
4: Bentornati carissimi amici ascoltatori, un forte abbraccio a tutti voi che siete dall'altra parte. Nel nostro studio sul libro di Daniele abbiamo parlato ieri della visione delle bestie di Daniele, capitolo 7. Abbiamo considerato che sono quattro bestie distinte, quelle che vede Daniele. Le prime, il leone, l'orso e la pantera, esistono come animali. La quarta bestia, con 10 corna, non si è mai vista in natura. E queste bestie rappresentano tutte dei regni. Daniele quindi nel suo sogno vide che sul mare infuriava una tempesta. A un tratto un enorme leone alato si avvicinò alla terra. Il fatto che avesse delle ali di aquila indica l'abilità che aveva Babilonia nel muovere velocemente un'armata, cosa che fu il segreto di qualsiasi grande potenza mondiale attraverso tutta la storia. Colui che si può muovere più rapidamente con la maggiore potenza sarà il governatore mondiale. E questo valeva sia in passato per Babilonia e sarà forse un fattore determinante anche in futuro. Il leone corrisponde alla testa d'oro della statua a Babilonia. Mentre la testa d'oro della statua rappresenta la gloria esteriore di questa civiltà avanzata, la natura crudele del leone descrive il paganesimo brutale di questo regno, che è stato ben illustrato nei capitoli 2 e 3 del libro di Daniele. L'orso, che rappresenta il regno medo-persiano, corrisponde alle braccia d'argento della statua di Nabucodonosor. Mentre l'orso stava eretto sopra un fianco, la statua risultò essere ambidestra. Il termine leopardo può anche essere tradotto con pantera. Una pantera che si lancia con velocità sulla sua preda indifesa rappresenta sicuramente l'impero greco-macedone di Alessandro il Grande, di Alessandro Magno. Infine, sorse una bestia terribile, diversa da qualsiasi altra conosciuta. Nessuno poteva affrontarla. Viene prestata più attenzione alla quarta bestia che alle altre tre messe insieme. La quarta bestia è del tutto diversa dalle altre e viene riportata in una visione a parte. La visione di questa quarta bestia è più importante per noi perché è ancora inadempiuta. E stiamo vivendo apparentemente nel periodo che ci porta verso la fine dei tempi. Le profezie relative alle visioni delle tre bestie si sono adempiute. Ciò significa che tre quarti di questa profezia è già stata letteralmente compiuta. Per il futuro non resta che il tempo dei corni. Il quarto regno di Roma è già apparso. Cadde in pezzi, ma sarà rimesso insieme in 10 regni e lo farà colui che la parola di Dio ha chiamato l'Anticristo. La scena si sposta in cielo e viene rivelato il trono di Dio. Quello che vide Daniele può essere denominato un consiglio di guerra nel cielo, convocato per considerare le parole e le azioni del corno. Il consiglio era come il tribunale che nel capitolo 4 aveva giudicato le parole orgogliose di Nabucodonosor, aveva deciso una punizione giusta e l'aveva effettuata. Anche questo tribunale mise il verdetto e Daniele guardò finché la bestia fu uccisa e il suo corno malvagio ridotto al silenzio.

Poi è spiegato il destino delle prime tre bestie. Mentre ognuna di loro lasciava il dominio alla successiva, continuavano a vivere finché la quarta bestia fu uccisa. Questo corrisponde alla visione della statua che cadde interamente quando la pietra colpì i piedi. Nei versetti 13 e 14 di Daniele capitolo 7 leggiamo del dominio eterno del figlio del Dio dei cieli. Io guardavo nelle visioni notturne ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Egli giunse fino al vegliardo e fu fatto avvicinare a lui. Gli furono dati dominio, gloria e regno perché le genti di ogni popolo, nazione e lingua lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà e il suo regno è un regno che non sarà distrutto. Il consiglio di guerra aveva ancora un compito da eseguire prima di poter aggiornare la sua seduta. Doveva stabilire un nuovo governo per sostituire quelli caduti. Così il figlio dell'uomo comparve dinanzi al vecchio. Le nuvole erano il suo mezzo di trasporto e la sua origine era il cielo, non il mare come per le bestie. Il regno fu dato a lui, un dominio universale, un regno eterno, non come quello degli animali. Gesù fa riferimento a questo passaggio, a quando, come leggiamo in Marco 14, versetti 61 e 62, fu posto sotto giuramento al suo processo dinanzi al Sinedrio, il tribunale ebraico. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò e gli disse: «Sei tu il Cristo, il figlio del Benedetto?» Gesù disse: «Io sono, e vedrete il figlio dell'uomo, seduto alla destra della potenza, venire sulle nuvole del cielo». Inoltre l'angelo profetizzò al tempo della sua nascita, dicendo: «Questi sarà grande, sarà chiamato figlio dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre». Così è scritto in Luca 1, al versetto 32. Ciò che abbiamo qui è quindi una dichiarazione chiara che il Signore Gesù è quella pietra spinta, ma non da una mano, che colpisce la statua, nel sogno di Nabucodonosor. Lui stabilirà il suo regno qui, sulla terra. Nel secondo Salmo, al versetto 7, leggiamo: «Io annunzierò il decreto. Il Signore mi ha detto, tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato». E questa espressione si riferisce alla sua resurrezione e non alla sua nascita a Betlemme. L'Apostolo Paolo ci fornisce questa interpretazione in Atti 13, al versetto 33, quando parlando della promessa fatta ai padri dice: «Dio l'ha adempiuta per noi, loro figli, risuscitando Gesù, come è anche scritto nel Salmo 2, tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato». Il salmista prosegue dicendo: «Chiedimi, io ti darò in eredità le nazioni e in possesso le estremità della terra». Salmo 2, versetto 8. Gesù Cristo andrà a rivelare questo regno. Come lo farà? «Tu le spezzerai con una verga di ferro, tu le frantumerai come un vaso d'argilla». Versetto 9, sempre del Salmo 2. E quando verrà sulla terra non sarà già tutto pronto. Prima caccerà fuori tutti i ribelli e solo coloro che sono obbedienti entreranno nel regno del millennio. Un dominio eterno. Sembra contraddire l'idea di un regno di mille anni, ma alla fine dei mille anni, che sarebbe il periodo con cui Cristo regna, ci sarà un breve momento di ribellione contro lui, quando Satana sarà rilasciato. Poi il regno continuerà nella eternità. Apocalisse 20, al versetto 6, dice: «Beato e santo è colui che partecipa alla prima resurrezione. Su di loro non ha potere la morte seconda, ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui quei mille anni». Il regno dei mille anni non è che una frase. Il regno dei mille anni non è che una fase del regno che dura in eterno. I passi vengono descritti chiaramente in Apocalisse capitolo 20. Cristo regna sulla terra per mille anni in condizioni ottimali, perché Satana è legato. Dopo questo periodo, Satana sarà sciolto. Le persone il cui cuore non è rinato spiritualmente, ancora in ribellione contro Dio, quindi, si uniranno sotto il comando di Satana per fare guerra contro Cristo. Satana e gli angeli ribelli vengono gettati nello stagno di fuoco. I morti vengono fatti risorgere per giudizio dinanzi al grande trono bianco. Dopodiché si entra nell'ambito dell'aspetto eterno del regno, come leggiamo al versetto 27 di questo stesso capitolo, che dice: «Allora il regno, il potere, la grandezza dei regni che sono sotto tutti i cieli saranno dati al popolo dei santi dell'Altissimo. Il suo regno è un regno eterno e tutte le potenze lo serviranno e gli ubbidiranno». La parola di Dio rende chiaro il fatto che il luogo di questo regno è sulla terra. In Michea 4, al versetto 2, leggiamo: «Verranno molte nazioni e diranno: venite, saliamo al monte del Signore, alla casa del Dio di Giacobbe. Egli ci insegnerà le sue vie e noi cammineremo nei suoi sentieri, poiché da Sion uscirà la legge, da Gerusalemme la parola del Signore».

0: I versetti dall'1 al 14 di Daniele capitolo 7 sono dedicati alla visione, mentre i versetti dal 15 al 28 ne danno l'interpretazione. Daniele è profondamente turbato dopo la visione, ma sempre nel sogno si avvicina a una creatura angelica per chiedere il significato di ciò che aveva visto. Versetti 15 e 16. Quanto a me, Daniele, il mio spirito fu turbato dentro di me e le visioni della mia mente mi spaventarono. Mi avvicinai a uno dei presenti e gli chiesi il vero senso di ciò che avevo visto. Egli mi rispose e mi diede l'interpretazione delle visioni. La spiegazione breve e generale che riceverà, riportata nei versetti 17 e 18, non lo soddisferanno. Così chiederà ulteriori spiegazioni riguardo al quarto animale e al suo giudizio nei versetti 19 e 22. La risposta più particolareggiata che riceve la troveremo nei versetti dal 23 al 27. Leggiamo ora le prime spiegazioni che riceve Daniele nei versetti 17 e 18 del capitolo 7. Queste quattro grandi bestie sono quattro re che sorgeranno dalla terra. Poi i santi dell'Altissimo riceveranno il regno e lo possederanno per sempre, eternamente. Come abbiamo già avuto modo di dire, i quattro regni del sogno della statua del capitolo 2 e i quattro animali della visione del capitolo 7 raffiguravano quattro imperi pagani successivi che dovevano alla fine essere sostituiti dal regno eterno di Dio. Il mare della visione, simbolo della turbolenza dell'umanità, diventa la terra nell'interpretazione, in quanto è dalla terra che sorgono i popoli pagani che formeranno l'impero. Vi è una valutazione diversa degli imperi. Nabucodonosor vide gloria e grandezza simboleggiate nella grande statua, mentre Daniele vide opposizione a Dio, al suo popolo, nel simbolismo degli animali crudeli e predatori. Nabucodonosor guardò l'apparenza, invece Daniele, vedendo come Dio vede, guardò al cuore. Abbiamo già accennato qua e là, ma facciamo un ripasso. Il leone, re degli animali, con le ali d'aquila, re degli uccelli, rappresenta bene Babilonia. Il cambiamento del leone in una creatura dall'aspetto più umano può riferirsi ai rapporti di Dio con Nabucodonosor nel capitolo 4. L'orso che si alza prima da un lato rappresenta la duplice monarchia dei Medo-Persiani. Le tre costole nella sua bocca fanno un po' pensare ai tre paesi conquistati, Babilonia, Libia e Egitto. Il leopardo rappresenta l'impero greco e le ali sottolineano la velocità, la rapidità della conquista e le teste la loro divisione in quattro. L'impero persiano e quello greco saranno trattati più ampiamente nei capitoli 8 e 11. Il quarto re o regno era Roma. Le 10 corna corrispondono alle 10 dita della statua del capitolo 2 e rappresentano l'ultima fase dell'impero. Quest'animale verrà distrutto alla seconda venuta di Cristo, quando sarà stabilito il regno eterno. I santi di cui parla in questo capitolo vengono menzionati in ben 5 versetti. Vedremo più avanti anche i versetti 21, 22, 25 e 27. E un riferimento lo vediamo ancora in Daniele 8, al versetto 24. Qualcuno pensa che siano i credenti del Nuovo Testamento. Troppo pochi, amico, troppo pochi. Dio ha una gran bella famiglia numerosa. Anche nel periodo dell'Antico Testamento c'erano credenti, anche gli appartenenti alla nazione di Israele venivano chiamati santi e anche i gentili che man mano si aggiungevano venivano chiamati santi di Dio. Non pensare che solo un piccolo gruppo di credenti siano chiamati santi. Dio salvò della gente prima del giorno delle Pentecoste e salverà gente anche dopo il rapimento. Dio è impegnato a salvare. Forse la Chiesa fallisce nell'impresa di raggiungere la gente con il Vangelo, così come dovrebbe essere, ma Dio non sta per niente fallendo.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Daniele capitolo 8 al versetto 24 ci dice: il suo potere si rafforzerà, ma non per la sua propria forza. Egli sarà causa di rovine inaudite, prospererà nelle sue imprese, distruggerà i potenti e il popolo dei santi. Il popolo dei santi, abbiamo letto, quindi sono i santi. Esodo 19, versetto 6, identifica Israele con la santa nazione, oppure i santi. E mi sarete un regno di sacerdoti, una nazione santa. La parola greca per santi nel Nuovo Testamento la si trova 200 volte, pensate. Viene tradotta 92 volte con santo, in combinazione con spirito, per lo Spirito Santo. Viene anche usata per parlare dei credenti nella Chiesa, che vengono chiamati santi, oppure persone sante. Nel Nuovo Testamento i santi sono quei peccatori che per la loro fede in Gesù sono stati dichiarati giusti. come Romani 1, versetto 7. La parola viene inoltre usata per i credenti dell'Antico Testamento, come nel Vangelo di Matteo, al capitolo 27, nei versetti 52 e 53, dove è scritto: «Le tombe s'aprirono, e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono, e usciti dai sepolcri, dopo la risurrezione di lui, entrarono nella città santa e apparvero a molti». E per i santi della tribolazione, in Apocalisse 13, al versetto 7, è scritto: «E fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli, di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione». Nel libro di Daniele, i santi si riferiscono dunque alla gente di Israele, non a tutto Israele, ma solo alla piccola parte credente. È molto evidente che qui non si pensa ai credenti della Chiesa, visto che Daniele non si riferisce in nessun modo alla Chiesa. L'enfasi viene ora apposta sulla quarta bestia. È su questo che Daniele e Dio mettono l'enfasi. Anche noi lo dovremmo fare, visto che il nostro periodo storico si inserisce da qualche parte nel periodo della quarta bestia. Passiamo ai versetti dal 19 al 22 di Daniele, capitolo 7. «Allora volli conoscere la verità intorno alla quarta bestia, che era diversa da tutte le altre, straordinariamente terribile, che aveva denti di ferro e unghie di bronzo, che divorava, sbranava e calpestava il resto con le zampe. Chiesi pure spiegazioni delle 10 corna che aveva sul capo, del corno che spuntava e davanti al quale ne erano caduti 3. Quel corno aveva occhi e una bocca che proferiva parole arroganti, e appariva maggiore delle altre corna. Io vidi quel corno fare guerra ai santi e avere il sopravvento, finché non giunse il Begliardo. Allora il potere di giudicare fu dato ai santi dell'Altissimo, e venne il tempo che i santi ebbero il regno». Qui tutto parla di potenza, parla di violenza. Viene richiamata l'attenzione sulla ferocia della bestia, con i suoi denti di ferro, le unghie di bronzo. Roma veniva odiata dalle nazioni oggetti delle sue conquiste. Annibale fece voto di vendetta contro quella potenza crudele e visse per fare tutto ciò, ma alla fine venne sottomesso da Roma. E Roma rigettò il Figlio di Dio, il Salvatore, attraverso Pilato, che fece la domanda sprezzante a Gesù: «Cos'è la verità?». Roma crocifisse Gesù e perseguitò la Chiesa. Le 10 corna crescevano uscendo dalla bestia, indicando un successivo sviluppo, non un regno separato. Sai bene che le corna non crescono più a una bestia morta. Roma vive nella frammentazione dell'impero, in quelle molte nazioni esistenti dell'Europa, del Nord Africa, includendo forse anche alcune dell'Asia. In qualunque modo, non penso che possiamo identificare precisamente le nazioni. Al momento della fine, 3 delle corna cadranno dinanzi al piccolo corno, il quale prevale come personalità, abilità nella propaganda e nell'attirare il pubblico. Il piccolo corno è il falso profeta di Apocalisse capitolo 13 e l'uomo del peccato di cui leggiamo in Seconda Tessalonicesi al capitolo 2 ed è la prima bestia di cui si parla in Apocalisse sempre al capitolo 13 nei versetti 3 e 6. E deve essere sottolineato che sotto l'anticristo Roma sarà nuovamente una potenza mondiale. Ci viene detto in Apocalisse 13 al versetto 7: «Le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli, di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione». Così sarà per un periodo, durante l'ultima parte della grande tribolazione. La Chiesa verrà rapita prima che cominci questa tribolazione.

0: I romani sono stati gente di guerra e questa caratteristica non si è estinta nell'uomo di oggi. Una persona ha detto: uno dei paradossi di quest'epoca è che è l'era del pacifismo, ma non è l'era della pace. Oh, la gente parla di pace, porta cartelloni sulla pace, ma non siamo gente pacifica. La Bibbia dice: quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta, e non scamperanno. Prima Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 3. La guerra è nei nostri cuori. Molti anni fa hanno fatto questa considerazione. Nella storia scritta, l'uomo si è impegnato in 15.000 guerre e ha sottoscritto all'incirca 8.000 trattati di pace, ma in tutto questo tempo ha goduto soltanto di 200 o 300 anni di vera pace. L'uomo è una creatura guerriera. L'anticristo rimetterà insieme l'impero romano, sarà a capo della potenza mondiale e diventerà il governatore del mondo. Ci viene detto che bestemmierà il Dio dei cieli. Essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. Apocalisse 13, versetto 6. L'anticristo verrà mascherato da un uomo di grande umanità, parlerà di pace e prosperità, ma non come di un mezzo per guidarci verso Dio, bensì come fine a se stesso. Alcuni vedono nell'unità europea un passo importante verso questo grande impero. Tutto questo però non verrà prima che il Signore abbia rapito la Chiesa dal mondo, così come leggiamo nella lettera ai Tessalonicesi. Nei versetti dal 23 al 27 di Daniele, capitolo 7, leggiamo altri particolari riguardo al futuro. Ed egli mi disse: la quarta bestia è un quarto regno sulla terra, diverso da tutti i regni, che divorerà tutta la terra, la calpesterà e la frantumerà. Le 10 corna sono 10 re che sorgeranno da questo regno, e dopo quelli sorgerà un altro re che sarà diverso dai precedenti e abbatterà 3 re. Egli parlerà contro l'Altissimo, esaspererà i santi dell'Altissimo e si proporrà di mutare giorni festivi e la legge. I santi saranno dati nelle sue mani per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo. Poi si terrà il giudizio e gli sarà tolto il dominio, verrà distrutto e annientato per sempre. Allora il regno, il potere, la grandezza dei regni che sono sotto tutti i cieli saranno dati al popolo dei santi dell'Altissimo. Il suo regno è un regno eterno, e tutte le potenze lo serviranno e gli ubbidiranno. Rispondendo alla seconda richiesta di spiegazioni di Daniele, l'angelo descrive le 10 corna come 10 re che sarebbero sorti dal quarto impero. Evidentemente regneranno contemporaneamente su varie suddivisioni dell'impero. Dai 10 re ne sorgerà un 11° che crescerà in potenza fino a prendere lui il comando, diventando l'imperatore di tutto. Egli sarà conosciuto per il suo orgoglio, le sue bestemmie, per la violenza che userà contro il popolo di Dio. Questa è l'immagine che ci viene data in Apocalisse 13, dal versetto 5 sino al 7. E le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie, e le fu dato potere di agire per 42 mesi. Essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. Le fu pure dato di far guerra ai santi, di vincerli, di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione. Concludendo, una delle caratteristiche dell'anticristo è che è contro Dio e contro Cristo. Questo è uno degli scopi dell'anticristo. L'altro scopo è di imitare Cristo. Credo che le due bestie dell'Apocalisse al capitolo 13 rappresentino questi due aspetti dell'anticristo. Primo, che è contro Cristo ed è un bestemmiatore, e secondo, che è un falso profeta che tenta di imitare Cristo. Tuttavia agisce come un agnello, è veramente un lupo nelle vesti di una pecora. Infine ci viene anche detto che esaspererà i santi dell'Altissimo e che vorrà mutare i giorni festivi e la legge. E significa affliggere e perseguitare i santi e che cambierà le abitudini e le leggi. Bene, e con queste riflessioni attorno a quest'uomo che creerà, come abbiamo visto, seri problemi, io mi fermo qua. Vi ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo domani al consueto orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: A Radio Logos sono le ore 20 e 2 minuti.
1: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.
2: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
3: Cari amici che ci state ascoltando, è un piacere essere di nuovo insieme, ne siamo grati al Signore e a voi, perché insieme possiamo aprire la parola di Dio e leggere un brano del Vangelo di Giovanni. Chiederei a Patrizia di rileggere per noi i primi 8 versetti del capitolo 15. Prego.

Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiuolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via e ogni tralcio che dà frutto lo poda affinché ne dia di più. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunziata. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite. Voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto. Così sarete miei discepoli.

se il Signore Gesù è la vite, ogni cristiano è un tralcio che per poter vivere ha bisogno di essere collegato al ceppo. Questa unione vitale si manifesta attraverso il frutto. Un tralcio senza frutto è collegato alla vite solamente esteriormente, nominalmente, ma non realmente. Parlo naturalmente del rapporto fra Cristo e il cristiano. Il segreto per portare frutto è di rimanere intimamente uniti, collegati a Cristo, assorbendone la linfa vitale. Non si tratta di uno sforzo della nostra volontà, come non si tratta di un impegno umano per fare del bene. Noi non possiamo fare nulla di veramente positivo, nulla di valido agli occhi di Dio, se non restiamo uniti a Cristo, perché solo il Signore può fornirci la volontà, la capacità e la possibilità di agire secondo il suo volere. Tutto ciò che è al di fuori di questa intima unione, anche se compiuto con un autentico spirito religioso, anche se suscita l'apprezzamento e l'approvazione degli uomini, anche se reca effettivamente un aiuto al prossimo, anche se viene lodato e magnificato, ha sempre l'impronta umana, ha sempre l'origine dal cuore dell'uomo, anche se reca effettivamente un aiuto al prossimo, anche se viene lodato e magnificato, ha sempre l'impronta umana.

0: fondo è facile rimanere uniti a Cristo. Credere semplicemente in Cristo. Lasciare a Lui la guida della nostra vita. Aspettare le occasioni per fare qualcosa nel suo nome. Sembra facile, ma è necessario sperimentare la vita dell'umiltà, della sottomissione, della rinuncia, del sacrificio, dell'amore ad ogni costo. Questa fu la via percorsa dal Signore Gesù, ed egli non si servirà per produrre il suo frutto alla gloria di Dio di strumenti che non vogliono condividere la sua vita, né vogliono essere somiglianti alla sua persona spirituale. I tralci sterili, infruttuosi, saranno tagliati dal divino agricoltore, saranno seccati e gettati nel fuoco, perché sono inutili. Questo deve far riflettere coloro che si accontentano di un cristianesimo formale, superficiale, rituale, disimpegnato, sia sul fronte della testimonianza che su quello delle buone azioni. I tralci invece che portano frutto sono oggetto delle cure divine, vengono potati, vengono mondati, vengono privati delle cose superflue ed inutili, affinché tutta la loro energia vitale sia spesa, sia indirizzata a compiere la volontà di Dio. Certe circostanze, anche dolorose della nostra vita, non corrispondono a castighi o a correzioni, ma equivalgono all'opera di ripulitura di Dio, che ci indirizza ad una sempre maggiore maturità ed esperienza spirituale, per essere buoni discepoli di Cristo e portare molto frutto alla gloria di Dio Padre. Vi diamo appuntamento al nostro prossimo incontro.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: a Radio Logos. Sono le ore 20 e 18 minuti.
1: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.
2: Punto e a capo.
3: In compagnia di
4: Gianfranco Piccirillo.
5: Ciao, vorrei anche oggi parlare di amore, amore per il prossimo, partendo da quella famosissima frase dei Vangeli che dice: ama il tuo prossimo come te stesso. Abbiamo già detto che il prossimo è soprattutto quello che ci mette a disagio, quello che ci spiazza, quello che soffre, e noi lo vediamo soffrire. Allora occuparci della sua sofferenza, cercare di alleviarla, presuppone che noi rinunciamo a una parte di noi stessi, del nostro tempo, dei nostri soldi, delle nostre energie, delle nostre abitudini, dei nostri piccoli comfort. Ebbene, per coloro che esercitano una professione nel campo del sociale, può essere anche colpevolizzante vivere grazie alla sofferenza del loro prossimo, perché è a causa proprio della sofferenza del loro prossimo che hanno il loro salario, il loro stipendio. Fra coloro che sono impegnati nell'azione sociale a titolo professionale o anche come volontari, ci sono persone che lo fanno perché fanno del bene a se stesse, quindi si occupano degli altri perché così si occupano di se stessi. Beh, questo è un motivo sbagliato di amare il prossimo, no? E bisognerebbe almeno che le persone coinvolte in questo tipo di attività riflettano bene sulle vere motivazioni che le spingono ad agire in questo modo. Tu che cosa pensi di tutto questo?
6: Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
4: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Gesù disse: Io sono la vite, voi i tralci. Lui è la vite. Questo significa che tutto viene da lui. Tutto ciò che può dare vita al tralcio viene dalla vite. Come il tralcio non può dare frutto da solo, così neanche tu puoi se non sei collegato a Gesù. Essere collegati a Gesù significa mantenere i tuoi pensieri fissi su di lui, mantenere il tuo cuore aperto alla sua presenza e mantenere le tue azioni in linea con la sua volontà. Il ramo attinge la sua linfa vitale direttamente dalla vite, diversamente sarebbe solo un pezzo di legno. Solo se è collegato alla vite può produrre il suo frutto, l'uva. Un frutto dolce, magnifico, di vari colori, che può essere trasformato in succo o in vino. La Bibbia dice che abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno in Cristo Gesù. In Lui viviamo e ci muoviamo. Grazie a Lui possiamo fare cose grandi e incredibili e portare frutto abbondante solo per la Sua gloria. Oggi sappi che senza di Lui non puoi fare nulla. Come tralcio, il tuo compito è semplicemente quello di rimanere saldamente attaccato alla vite. A Gesù! Grazie di esistere. Eric Seleri.

l'Apostolo Giovanni dice: chi crede nel Figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al Figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

0: A Radio Logos sono le ore 20 e 41 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiane Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

qui ancora questa sera. È una grande gioia ritrovarci ancora qui sotto questa tenda, ancora in questa serata. E voglio dare quindi un saluto a tutti voi e anche un caro saluto, se la regia ci conferma, un caro saluto anche a tutti coloro che si sono messi in contatto tramite i canali di Cristiani Online, quindi un caro saluto anche a voi. Voglio leggere, prima di dare inizio a questo nostro incontro anche questa sera, un versetto dalla lettera di Paolo ai Colossesi, al capitolo 3, al versetto 16. È un versetto che ci parla di quello che faremo questa sera, e dice proprio così, come leggete in sovraimpressione: la parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, ammaestrandovi ed esortandovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spiriti. Questo versetto sembra quasi descrivere quello che faremo anche questa sera, come abbiamo fatto già le altre sere che ci hanno preceduti. Come sapete, siamo qui da sabato e saremo qua fino a domenica prossima tutte le sere. Abbiamo il programma alle 20:30 e ogni pomeriggio un programma per i ragazzi alle ore 17. Allora, in questo versetto dice proprio così: ascolteremo la parola di Cristo. Dice: la parola di Cristo abiti in voi abbondantemente. Non dice solamente ascoltiamo la parola, ma la parola abiti in voi. Questa sera abbiamo l'opportunità di far abitare ancora di più, ancora più profondamente, la parola di Dio. Sarà il momento centrale di questa serata e desideriamo proprio che la parola di Cristo non rimanga soltanto nelle nostre orecchie, ma scenda nel nostro cuore e trasformi la nostra vita. Forse qualcuno è venuto qui questa sera con delle domande, forse qualcuno è afflitto da qualche preoccupazione, una sofferenza, una situazione forse difficile. Ebbene, in quello che ascolterai questa sera potrai trovare la risposta alle tue domande. In questo versetto troviamo anche il canto, canteremo a Dio di cuore. Fra poco il gruppo qui che è già pronto ci farà ascoltare tre canti, e quindi con loro canteremo e cercheremo di farlo anche noi con tutto il cuore. Dice qui in questo versetto: cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia. Ma il nostro canto non vuole essere solo musica, il canto è una risposta nel cuore a Dio, è una lode a Dio, è un contatto con Dio per evidenziare, per ringraziarlo per quello, tutto quello che Lui ha fatto per noi e continua a fare giorno per giorno. Questa sera Dio allora vuole parlare a ognuno di noi, vuole parlare forse anche a te che sei venuto qui forse per curiosità, forse per la prima volta, o forse sei già ci hai già visitato le altre sere. Ebbene, Dio vuole parlare al tuo cuore in una maniera particolare. Allora lasciamoci guidare dal Signore. Pregherò adesso in modo che il Signore possa guidare questa serata e che il Signore possa parlare con potenza a ognuno di noi. Signore, vogliamo ringraziarti questa sera ancora per l'opportunità, questa possibilità che tu ci dai, Signore, di predicare la tua parola in questo bel posto centrale qui di Sesto San Giovanni. E grazie anche per questa pioggia, forse che ha rinfrescato l'ambiente qui intorno, ma ti prego che la tua parola possa rinfrescare, portare frescura, Signore, dei cuori che forse qui sono alla ricerca, sono assetati, sono alla ricerca della vera gioia, della vera pace. Voglio tu proprio, Signore, guidare ogni cosa. Ti affidiamo ogni cosa con ringraziamento, con lode, nel nome di Gesù. Bene, allora voglio dare subito i microfoni a Sara, il gruppo che ci faranno ascoltare tre canti.

Voglio leggere insieme a voi uno dei capitoli che molti conoscete ed è stato intitolato L'invito all'adorazione, perché quello che stiamo facendo adesso è proprio adorare il Signore per quello che ha fatto nelle nostre vite. Ed è il Salmo 95. Venite, cantiamo con gioia il Signore, acclamiamo alla rocca della nostra salvezza. Presentiamoci a Lui con lodi, celebriamolo con salmi, perché il Signore è un Dio grande, un grande Re sopra tutti gli dèi. Questi versetti ci spronano e ci invitano a gioire nel canto per il Signore. Ci invitano a presentarci a Lui con lode, adorazione e salmi. E per un semplice ma grande motivo. E lo dice nel versetto 1, perché Lui è la rocca della nostra salvezza. Il Signore è la roccia, è la sicurezza dove è fondata e dove si basa la nostra salvezza. Perché abbiamo posto la nostra fede in Dio? Perché un giorno abbiamo scelto di mettere ai Suoi piedi le nostre vite e accettarlo come personale salvatore? Beh, vi faccio un piccolo e semplice esempio e vi ricordo quella che è stata la vita dei discepoli di Cristo, dei 12 apostoli. Ai tempi, per diventare una persona che potesse avere valore, che potesse essere riconosciuta socialmente, generalmente quando eri ragazzo dovevi cercare una scuola o un posto dove poter imparare un mestiere, fare qualcosa affinché tu potessi prendere valore davanti agli occhi di tutti. Se non ci riuscivi, molto probabilmente la tua vita era destinata a continuare a fare il lavoro dei tuoi genitori. E così per molto è stato per quei discepoli che hanno seguito Gesù. Nessuno li aveva scelti, non erano apparsi migliori davanti agli altri e avevano continuato la loro vita seguendo quello che era il lavoro dei loro genitori. Eppure un giorno Gesù li andò a cercare uno ad uno e li chiamò a sé. E giorno dopo giorno fece vedere a loro quei miracoli preziosi che man mano scalfirono il loro cuore e credettero che Cristo era il Figlio di Dio. E in un certo momento poi Gesù volle vedere quanto loro davvero avevano deciso se essere dei Suoi discepoli oppure lo seguivano così tanto per piacere. E in Giovanni capitolo 6 al versetto 67 Gesù dice proprio così ai discepoli: non volete andarvene anche voi? E Simon Pietro gli rispose: Signore, da chi andremmo noi? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. E credo che quello che c'è stato anche nelle nostre vite, un giorno, dopo tante delusioni, dopo tanti sforzi di voler seguire, cercare di plasmare la nostra vita secondo le nostre forze, secondo le nostre energie, ci siamo resi conto che con quelle forze, con quelle energie non potevamo far nulla. E solo Cristo poteva cambiare le nostre vite, poteva essere quella rocca di salvezza. E infatti quel capitolo, sempre il capitolo 95 dei Salmi, al versetto 8, dice così: oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore. Amen.

Abbiamo ascoltato dei bellissimi canti. Stavo pensando mentre ascoltavo questi canti, mentre cantavo con loro, con i nostri giovani, di quello che faremo un giorno in cielo. Sapete cosa faremo? Adoreremo Dio, lo contempleremo e poi canteremo. Non avremo più limiti di tempo, di meteorologia, eccetera, e saremo liberati, avremo una lode perfetta. E quindi mentre pensiamo a quello che faremo, prepariamoci anche qua su questa terra, facciamolo quando cantiamo con gioia, con lode, apriamo la nostra bocca per esprimere la nostra riconoscenza. Abbiamo cantato dei bei canti, benedetto Signore, io dono la mia vita a Gesù, è meraviglioso, davvero dei canti che hanno espresso proprio quello che il Signore ha fatto e la nostra lode verso di Lui, la nostra riconoscenza. Ora Sam ci farà, con il suo gruppo, ci farà ascoltare tre canti. Venite su, così possiamo continuare a cantare con loro.

Buonasera. Vorrei lodare il nostro Dio, come il coro stavano cantando la canzone con noi che dice io ti loderò, e lodiamo Dio perché è meraviglioso, come la canzone ha detto. Io so che non è facile perché è freddo, ma il freddo non ci fermerà a lodare. C'è una canzone che canteremo adesso che dice che il nostro Signore Gesù vive. E dopo canteremo un'altra che dice che il nostro Dio è grande. E dopo canteremo che abbiamo mille ragioni per lodare il nostro Dio. Dio vi benedica.

Salmo 103. Benedici, anima mia, il Signore, e tutto quello che in me benedica il suo santo nome. Benedici, anima mia, il Signore, non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, risana le tue infermità.

ascoltato ancora dei bellissimi canti e abbiamo immaginato con quest'ultimo canto quello che faremo, che dicevo prima, loderemo il Signore e sarà qualcosa di straordinario. Adesso vogliamo rinfrescare anche il nostro cuore, la nostra anima, e vorrei chiamare Pasquale che avrà una parola da parte del Signore. Prego Pasquale.

astronomo avesse nel suo studio un globo celeste di piccole dimensioni, ma di grande bellezza. Un giorno ricevette la visita di un amico, un ateo dichiarato, che affermava che l'universo si fosse formato da solo, per caso, come il risultato di un processo evolutivo. Questo amico, dopo aver ammirato il piccolo globo, chiese: ma chi è l'autore di questo capolavoro? E l'astronomo rispose: non so, deve essere un prodotto del caso. Allora questo uomo disse: ma tu mi prendi in giro? Allora l'astronomo rispose all'amico: tu trovi assurdo che questa piccola sfera si sia fatta da sola, ma affermi che i cieli che essa rappresenta provengono dal caso. L'amico fu confuso, non seppe che cosa rispondere. Poniamoci alcune domande stasera. Dio esiste veramente? E se esiste, si interessa veramente dell'uomo? Possiamo conoscerlo? Possiamo avere una relazione personale con lui? Sapete che vi sono alcune concezioni e atteggiamenti sbagliati su Dio. Vi sono gli agnostici, gli umanisti, gli esistenzialisti, che hanno una concezione sbagliata su Dio. Poi vi sono gli atei. Anche nell'antichità vi erano delle concezioni, degli atteggiamenti sbagliati su Dio. L'apostolo Paolo, in uno dei suoi viaggi missionari circa 2000 anni fa, parlando agli ateniesi, ha messo in risalto che invece è possibile conoscere Dio. È possibile, cari amici, cari fratelli, care sorelle, avere una relazione personale con Lui mediante la fede. Lui si trovava ad Atene, dove stava aspettando che i compagni d'opera si unissero a lui. Atene allora era un centro di arte, di cultura, di pensiero. Particolare splendore aveva raggiunto nel V secolo avanti Cristo sotto Pericle. Vide il fiorire della letteratura, dell'attività filosofica e artistica. Essa inoltre fu un fiorente centro economico e, pensate, era la città di Aristotele, di Platone, di Socrate, di Epicuro. Paolo allora era molto stanco, aveva bisogno di riposare, ma egli non poteva fare a meno di camminare per le strade della città per annunciare il Vangelo. E la visita della città lo aveva profondamente turbato. Il suo spirito si inciarbiva dentro nel vedere la corruzione morale della città e nel vedere l'idolatria totale che c'era ad Atene. Gli ateniesi erano molto religiosi. Addirittura, pensate, avevano un altare dedicato al Dio sconosciuto, ma avevano una religione idolatra, terrena, materialistica, senza Dio. Una religione senza Dio. Anche oggi, cari fratelli, le nostre città sono piene di idoli. L'uomo moderno agli dei pagani ha sostituito degli dei moderni alla moda, create da lui stesso, come il materialismo, il denaro, il sesso, il piacere, il potere, l'ambizione, l'io. Come cristiani anche noi, come Paolo, nell'osservare le nostre città siamo turbati nel vedere la corruzione, l'immoralità, la violenza, l'indifferenza verso Dio che dilagano sempre di più. Le persone però ad Atene stavano perdendo la fede nei loro dei. Così anche oggi gli uomini stanno perdendo la fiducia negli dei che si sono creati. Per esempio, gli uomini esaltano la fede nella scienza, ma in realtà la scienza ha creato la bomba atomica e armi micidiali in grado di distruggere l'umanità intera. Lo stesso Dio del sesso non ha portato felicità, pace, gioia duratura. L'uomo è infelice. La solitudine, la noia sono le malattie del secolo. Paolo era turbato e anziché riposarsi non poté fare a meno di uscire per le strade
e parlare alla città. Egli diceva alle persone: pentitevi, ravvedetevi, volgetevi verso Dio, volgetevi verso il vero Dio. Inoltre poi annunciava Gesù, il figlio di Dio, morto sulla croce per i peccati degli uomini, risuscitato vincitore sulla morte, asceso al cielo coronato di gloria e di onore, vivente, in grado di operare nella vita di uomini e di donne che si arrendevano a lui. Alcuni intellettuali lì ad Atene lo osservavano con disprezzo. Alcuni risero di lui, altri dissero: ma è un predicatore di divinità straniere. Sapete perché? Annunciava Gesù e la risurrezione. Altri poi divennero curiosi e desideravano ascoltarlo, perché ad Atene cercavano sempre qualche cosa di nuovo, e quindi invitarono Paolo, l'apostolo, all'Areopago per ascoltare quello che lui aveva da dire, e volevano dialogare con lui. E negli Atti degli Apostoli, al capitolo 17, dal versetto 16 al versetto 34, ha un bel discorso, un discorso veramente molto forte. Se avete la Bibbia potete aprirla, perché leggeremo alcuni versetti, ripeto, in Atti 17, dal versetto 16 al 34. Io voglio ricordarvi brevemente tre aspetti importanti. Il primo aspetto che voglio vedere con voi: i destinatari del suo messaggio. Chi sono i destinatari? Vi erano diversi tipi di persone. Vi erano gli epicurei, i seguaci di un certo Epicuro, un filosofo che visse 300 anni prima di allora. Aveva una filosofia materialistica. Il fine della vita era il piacere. Non vi era per loro nessuna vita futura per la quale preoccuparsi. E sapete qual era il loro motto? Mangia, bevi, godi, divertiti. Tanto dopo la morte non c'è nulla. Oggi l'uomo non è cambiato. Ragiona un po' nella stessa maniera. Ha i suoi pensieri rivolti interamente alle cose materiali. Cerca di riempire l'uomo, il suo vuoto interiore, dandosi ai piaceri, alle passioni. L'uomo di oggi è lo stesso, non è cambiato. È vero, ha uno stile diverso nel vestire, ha una lingua diversa, ha dei costumi diversi, ma il cuore, cari fratelli, è lo stesso. La stessa infelicità, lo stesso vuoto interiore, la stessa ricerca, le stesse domande. L'uomo anche oggi cerca pace, cerca gioia, cerca il vero significato dell'esistenza. Poi, oltre agli epicurei, vi erano gli stoici. Essi erano i leader intellettuali di quella generazione. Sapete perché erano andati ad ascoltare Paolo? Perché avevano saputo che Paolo era un intellettuale, ma avevano dimenticato forse che Paolo era stato umiliato sulla via di Damasco. Una luce, vi ricordate, lo abbatté, e lui, caduto a terra dal cavallo come un piccolo fanciullo, disse: chi sei tu, Signore? Il Signore risorto e glorioso gli era apparso e cambiò completamente la sua vita. Poi vi erano quelli che cercavano la verità seriamente. Questi desideravano sapere da dove erano venuti, perché vivevano, dove andavano, insomma desideravano conoscere Dio. Ebbene, Paolo predica a queste persone. Nel versetto 22 leggiamo queste parole. Se avete la Bibbia potete seguire. Atti 17, 22, 23. E Paolo, stando in piedi in mezzo all'Areopago, disse: ateniesi, vedo che sotto ogni aspetto siete estremamente religiosi, poiché passando e osservando gli oggetti del vostro culto ho trovato anche un altare sul quale era scritto al Dio sconosciuto. Orbene, ciò che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annuncio. Gli ateniesi avevano tanti dei, ma vi era uno, il vero Dio, che non conoscevano. Oggi, sapete, la situazione è la stessa. Gli uomini sanno dell'esistenza di Dio, ma non lo conoscono. Non hanno una relazione personale con Lui mediante la fede. E mi permetto di farti una domanda. Caro amico, conosci Dio veramente?
vive Dio nel tuo cuore, lo ami, gli parli mediante la preghiera, lo riconosci come Signore, come Salvatore della tua vita, insomma hai una relazione personale con Lui mediante la fede. Vedete, è possibile avere un concetto intellettuale di Dio, ma non conoscerlo realmente. Anche oggi gli uomini hanno il Dio sconosciuto, il Dio in cui credono forse con la mente, ma che non conoscono personalmente. Paolo afferma in questo brano che stiamo leggendo che è possibile conoscere Dio. Dio, miei cari, non solo esiste, ma è reale, possiamo avere una relazione personale con Lui, possiamo conoscerlo, possiamo realizzare la sua presenza nella nostra vita. E questo ci porta al secondo aspetto. Abbiamo visto i destinatari del messaggio. Qual è il contenuto del messaggio? Paolo annuncia agli ateniesi il vero Dio. Chiediamoci, chi è Dio? Paolo ce lo dice qui, ci dice diverse cose su Dio. Prima di tutto Paolo afferma che Dio è il creatore del mondo, è il creatore di tutto l'universo. Al versetto 24 fino al 26 leggiamo: il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mano d'uomo, non è servito dalle mani dell'uomo, come se avesse bisogno di qualcosa, Lui che dà tutta la vita, il respiro e ogni cosa. Egli ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini, perché abitano su tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche loro assegnato e i confini della loro abitazione. Dio, miei cari, ha creato il mondo e tutte le cose che sono in esso. Egli dà a tutti la vita, il respiro e ogni cosa. Il mondo non è il risultato di un processo evolutivo, come affermano diversi, ma il mondo è stato creato direttamente da Dio. Lui è il creatore di tutte le cose. E poi Paolo va avanti e ci dice che Lui è sovrano, il Signore del cielo e della terra. Le redini del mondo, miei cari, non sono nelle mani dei grandi della terra. Fra poco si incontreranno, ci sarà il G20, tutti i grandi della terra saranno radunati lì, ma il mondo non è nelle mani dei grandi della terra, ma è nelle mani di Dio. Lui ha il controllo di tutto, ha il controllo di tutto, ha il controllo della nostra vita, ha il controllo di ogni aspetto del nostro pianeta. E poi va avanti ancora. E Paolo dice: egli è amore, ama l'uomo, vuole salvarlo. Infatti al versetto 27 dice: affinché cerchino Dio, semmai giungano a trovarlo come a tastoni, benché egli non sia lontano da ciascuno di noi. Cari amici, Dio cerca l'uomo, Dio ti cerca. Gesù Cristo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Anche noi però dobbiamo cercarlo. La Bibbia afferma: cercate l'Eterno mentre lo si può trovare, invocatelo mentre Egli è vicino. Ma non bisogna cercare superficialmente, bisogna cercare Dio con tutto il cuore, con serietà. Dobbiamo accostarci a Dio senza pregiudizio, con una mente aperta, e dobbiamo accettare tutto quello che Lui vuole dirci. Il profeta Geremia afferma: voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Bisogna cercare anche con uno spirito di ubbidienza. Dobbiamo essere disposti a cambiare la vita. Dobbiamo essere disposti a ravvederci, ad obbedire, a fare la volontà di Dio, se vogliamo trovarlo. Diversi anni fa, dopo aver predicato il Vangelo sotto una grande tenda come questa, mi si avvicinò un uomo, il quale mi disse: ah, anch'io vorrei conoscere Dio, ma non riesco a trovarlo. Allora abbiamo parlato insieme e gli ho lanciato una sfida: se tu sei disposto ad ubbidirgli, Dio si rivelerà a te, Dio si lascerà trovare da te. E questa è la sfida che lancio ancora questa sera. Se non riesci a trovare Dio ancora, se tu sei disposto ad ubbidirgli,
Dio si rivelerà a te, si farà conoscere da te. Dio non è lontano da ciascuno di noi, dice qui al versetto 28, difatti in lui viviamo, ci muoviamo e siamo, come alcuni dei vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche sua discendenza. Qui abbiamo un messaggio straordinario. Dio è vicino a te, caro fratello, cara sorella, caro amico. Dio vuole condividere la tua vita. Gli ateniesi credevano che Dio abitasse in qualche posto sul monte Olimpo, secondo la mitologia. Ma Paolo disse, no, Dio è qui, Dio non è sulla montagna, Dio non è su un altro pianeta, Dio non è lontano da ciascuno di voi, Egli può essere con te nella solitudine, può aiutarti nella tua malattia, nelle tue prove, nei tuoi lutti, può liberarti dalla colpa, dal peccato, può aiutarti nelle tue frustrazioni, può dare una risposta ai tuoi perché, può dare una risposta ai tuoi problemi, alle tue difficoltà. Dio, amico, si interessa di te, ti ama così come sei. Dio ama l'uomo. Questo è il messaggio del Vangelo che noi vogliamo trasmettere in questa piazza. Dio ama l'uomo, Dio ama te. Dio vuole condividere la tua vita, vuole aiutarti nei tuoi problemi, nelle tue difficoltà. Forse questa sera vi sono delle persone provate, persone che stanno attraversando momenti difficili. Dio vuole entrare nella tua vita per condividerla, nella gioia, nelle difficoltà, nelle prove, nelle delusioni della vita. Si tratta di un amore immeritato, di un amore grande. Dice l'Evangelista Giovanni, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figlio. Si tratta di un amore senza limiti. Dio ha tanto amato non l'Italia soltanto, non l'America soltanto, ma ha amato il mondo, senza discriminazioni, bianchi, gialli, neri, europei, russi, americani, cinesi, sono oggetto dell'amore di Dio. E poi è un amore che si dona. Noi spesso parliamo di amore, ma spesso è un amore egoista. L'amore di Dio non è egoista, è un amore che è stato dimostrato, che è dimostrato dal suo eterno dare. E il dono più grande è stato il suo figlio, Gesù Cristo. Dio ti ama, così come sei. Ma poi va avanti e ci dice Dio è spirito. Paolo infatti continua, essendo dunque discendenza di Dio, non dobbiamo credere che la divinità sia simile ad oro, ad argento o a pietra scolpita dall'arte e dall'immaginazione umana. Vedete, non possiamo rappresentare Dio come oggi viene fatto, con oggetti o cose di oro, di argento, di pietra. Dobbiamo adorare Dio in spirito e verità. È stato questo il messaggio che Gesù rivolse, vi ricordate, alla donna samaritana. Dio è spirito e conviene che quelli che lo adorino in spirito e verità. E poi va avanti ancora e dice Dio è santo, è giusto. L'apostolo Paolo annuncia che nonostante la loro religiosità, gli ateniesi dovevano ravvedersi perché erano religiosi ma perduti. Tu puoi essere religioso, ma se non hai afferrato Cristo nella tua vita, sei perduto. La religione non salva. Dicevo oggi a delle persone con le quali ho parlato che la religione, qualsiasi tipo di religione, non salva nessuno. È la fede in Cristo che salva. Noi siamo qui per predicarvi Cristo. Non siamo qui per presentarvi una chiesa, una religione, ma vogliamo annunciarvi Cristo, morto per i nostri peccati, risuscitato dai morti, vincitore, asceso al cielo, coronato di gloria ed onore, vivente oggi in mezzo a noi, anche questa sera, è qui fra di noi, vuole salvare, vuole operare. Infatti Paolo dice al versetto 30, Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che gli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Qui Paolo è forte, dice agli ateniesi, tutti dobbiamo ravvederci, anche stasera. Tutti noi dobbiamo ravvederci, se non abbiamo mai aperto il cuore a Cristo, se non abbiamo mai affidato la nostra vita a Lui, dobbiamo cambiare, dobbiamo ravvederci. È un ordine,
non è qualcosa di facoltativo. E voglio, mi permetto di rivolgerti ancora una domanda, caro amico. Ti sei pentito? Vi è stato un momento nella tua vita in cui hai chiesto a Dio di perdonare i tuoi peccati? Hai ricevuto Cristo nella tua vita come Signore e Salvatore? Che cos'è il ravvedimento? Forse mi chiederete. Ebbene, il ravvedimento è un cambiamento della nostra mentalità, del nostro modo di vivere. È un volgersi verso Dio con tutto il cuore. Dio vuole cambiare la nostra vita, vuole darci gioia, pace, salvezza, perdono. La Bibbia dice: chi è in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, tutto è nuovo. Ho letto la storia di un uomo che era stato in carcere per tanti anni per dei crimini commessi, poi aveva chiesto la libertà vigilata e il giudice si fece portare tutte tutto il carteggio, e c'erano due cartelle. In una cartella erano descritti tutti i crimini che quest'uomo aveva commesso prima di entrare in carcere. Un'altra cartella mostrava un uomo cambiato, trasformato nel carcere. E lui dice: ma com'è possibile questo? Com'è possibile? E lo mandò a chiamare. E disse, gli raccontò la cosa. Dice: guarda, io qui ho due cartelle. Una cartella mi presenta te come delinquente che ha commesso dei crimini. Un'altra cartella mi mostra una persona diversa. Che cosa è successo? Allora quest'uomo disse: signor giudice, le dico subito che cosa è successo. In carcere il Signore ha cambiato la mia vita. Ho ascoltato il Vangelo e ho aperto il mio cuore a Cristo e Lui ha trasformato la mia mente, il mio cuore, le mie azioni. Dio ha cambiato la mia vita. Questo fa il Signore. Chi è in Cristo è una nuova creazione. Le cose vecchie sono passate. Tutto è nuovo. E poi dice qui Paolo: ma perché dobbiamo pentirci? Al versetto 31 abbiamo la risposta: perché Dio ha fissato un giorno in cui giudicherà il mondo con giustizia. Oggi quando parliamo con le persone vediamo che le persone non vogliono sentire parlare di Dio in termini di giudizio, di condanna, vogliono un Dio su misura, un Dio a loro piacimento, a loro immagine. Ma Paolo ci ricorda che il giorno del giudizio si avvicina, e in quel giorno ogni parola, ogni pensiero, ogni cosa nascosta sarà portata alla luce e giudicata. Gesù Cristo è venuto circa 2000 anni fa come Salvatore, un giorno verrà come giudice, e la prova del fatto che Dio giudicherà il mondo con giustizia per mezzo di Gesù Cristo è che lo ha risuscitato dai morti, vincitore, il terzo giorno. E un'altra domanda mi permetto di farti. Caro amico, sei sicuro di scampare al giudizio di Dio? Cristo è morto un giorno sulla croce, ha sparso il suo sangue per i nostri peccati, poi è risorto dai morti vincitore. Ora vuole salvare pienamente tutti quelli che vanno a Lui con piena fiducia. Egli verrà di nuovo per giudicare e stabilire il suo regno. Lo incontrerai tu in quel giorno come Salvatore o come giudice? Questo è il Vangelo che Paolo predicava e che noi ancora predichiamo. Quale fu la reazione degli ascoltatori? Abbiamo visto i destinatari del messaggio, il contenuto del messaggio, i risultati del messaggio sono stati diversi. Abbiamo tre reazioni. Leggiamo nel versetto 32 al 34 queste parole. Quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni se ne beffavano ed altri dicevano: su questo ti ascolteremo un'altra volta. Così Paolo uscì di mezzo a loro. Ma alcuni si unirono a lui e credettero, tra i quali Dionisio l'Areopagita, una donna chiamata Damaris ed altri con loro. Una triplice reazione. È una reazione che spesso troviamo quando predichiamo il Vangelo per le strade, a tu per tu, per le piazze. Alcuni risero e si beffarono di lui. Forse dissero: ma che pazzo quest'uomo. Questo è quello che spesso accade anche oggi quando predichiamo il Vangelo. Spero che qui nessuno mi dica: ma che pazzo è Pasquale. Che pazzo questo messaggio.
Altri rimandarono la loro decisione. Ti sentiremo un'altra volta. Questo è pericoloso, perché non potremmo avere ancora l'occasione di ascoltare il Vangelo. Sapete che molti di voi sanno che oggi abbiamo celebrato un funerale, un mio amico da tanti anni, improvvisamente, dopo una breve malattia, è andato col Signore, è morto. La morte può colpirci da un momento all'altro. Non possiamo impedire la morte. Ecco perché la Bibbia dice: ora è il tempo accettevole, ora è il giorno della salvezza. Alcuni anni fa c'era una giovane donna che aveva partecipato a un incontro di evangelizzazione in cui si predicava il Vangelo ed era stata toccata dalla parola, toccata dallo Spirito Santo, e andò a casa, e prima di andare a letto la sua coscienza era turbata e lei scrisse, aveva un agente, scrisse: oggi mi decido ad accettare Cristo. Poi hanno trovato, il giorno dopo, hanno trovato scritto: domani lo farò. Ma la mattina dopo fu trovata morta. La morte l'aveva colpita nella giovane età. La vita non ci appartiene. La vita è nelle mani di Dio. È possibile, cari amici, conoscere Dio, avere una relazione personale con Lui. Infatti leggiamo che altri credettero e si unirono a Paolo. Vedete, è necessario prendere una decisione. Io voglio invitarvi a pensare, a riflettere seriamente questa sera e a prendere una decisione, se non l'avete mai presa, per Cristo. Chiedi a Cristo questa sera di perdonare i tuoi peccati, di venire ad abitare nel tuo cuore, all'interno della tua personalità. Chiedi al Signore di darti una nuova vita e tu avrai la certezza di scampare al giudizio che si abbatterà su tutti gli uomini che rifiutano di ravvedersi e credere in Cristo come Salvatore e Signore. La Bibbia dice: questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Forse mi dirai: ma che cosa devo fare per essere salvato? Io voglio aiutarti questa sera. Voglio che nessuno vada via di qui stasera senza avere la certezza di appartenere a Cristo per questa vita e per l'eternità. Che cosa farai tu di Gesù Cristo questa sera? Lo accetterai come Signore e Salvatore, lo seguirai oppure lo respingerai? E poi devo anche dirvi: non possiamo rimanere indifferenti, non possiamo rimandare, è pericoloso rimandare la decisione. Oggi, questa sera, è il giorno della salvezza. Io voglio invitarti a fare la più grande scelta della tua vita. Ravvediti questa sera, cambia mentalità. Se non lo hai mai fatto, cedi a Cristo il controllo della tua vita, apriti a Lui, ricevendolo come Signore e Salvatore, e tu sperimenterai il miracolo della salvezza, il miracolo della vita eterna. Credi con tutto il cuore. La Bibbia dice: chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. E se tu lo invocherai questa sera nella preghiera, se tu gli chiederai perdono per i tuoi peccati, se tu gli chiederai di aprire il tuo cuore a Lui e di riceverlo come Salvatore e Signore, Egli lo farà in questo momento. Io voglio aiutarti in una preghiera di impegno. Se tu vuoi, prega con me. Dio ti sta parlando. Sono convinto che lo Spirito Santo sta parlando. Se vuoi, prendi una decisione ferma. Prega con tutto il cuore. Prega con fiducia, sapendo che Dio è vicino a te, presso di te, e ascolta la tua preghiera. Prega con me se vuoi. Signore Gesù, io ti ringrazio
perché tu hai dato la tua vita per me, per i miei peccati. Sei morto al posto mio. Hai pagato la pena che io meritavo, la morte. Credo che tu sei risuscitato per me e vivi per me. Signore Gesù, aiutami questa sera a fare una scelta definitiva per te. Voglio riceverti ora nella mia vita come Salvatore, Signore. Signore, te lo chiedo con tutto il cuore. Abbi pietà di me, abbi compassione di me, perdoni i miei peccati. Salvami, donami la certezza della salvezza, la certezza della vita eterna. Aiutami a seguirti pienamente, dammi la forza. Io temo che da solo non ci riesco, ma aiutami tu. Prendi la mia vita nelle tue mani ed usala tu come vuoi tu. Ti prego, Signore, salvami ora. Vieni nel mio cuore, all'interno della mia vita, come Signore Salvatore. Amen. Chi ha fatto questa preghiera? Io vi chiederò una cosa un po' difficile, ma è importante. La Bibbia dice che col cuore si crede e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Se tu hai fatto questa preghiera, vuoi dirlo? Vuoi alzare una mano? Chi ha fatto questa preghiera stasera? C'è qualcuno? Amen, amen, amen. Gloria a Dio, gloria a Dio. Poi voglio pregare per te. Voglio pregare per te. Vogliamo pregare. Anzi, preghiamo subito. C'è qualcun altro per il quale vogliamo pregare stasera? Chi ha fatto questa preghiera? Non ti vergognare, alza la mano. La Bibbia dice: chi si vergogna di me, io mi vergognerò di lui. C'è qualcuno che ha fatto questa preghiera, che vuole affidare la sua vita a Cristo ora? Che vuole pregare insieme? Io non voglio insistere. Poi, se volete, potete venire avanti e possiamo pregare insieme e rallegrarci insieme. Voglio pregare per questo uomo che ha fatto questa preghiera, ha preso questa decisione. Come ti chiami? Franco. Preghiamo. C'è qualcun altro che non ho visto? Ah, bene, bene, bene. Preghiamo, poi venite avanti così possiamo abbracciarvi. Signore, ti ringraziamo perché tu hai parlato questa sera e ti lodiamo e diamo a te tutta la gloria e tutto l'onore, che le persone qui stasera abbiano potuto vedere te glorificato in mezzo a noi. Ti adoriamo, Signore, perché tu sei il Dio vivente, il Dio vero, e noi siamo qui dei tuoi servi, annunciamo il tuo Vangelo. Grazie. Benedici queste persone che hanno ricevuto Cristo nella loro vita, che hanno pregato per riceverti. Aiutali, Signore, conferma questa scelta. Ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Che Dio ci benedica.

Vedete, questo è il messaggio del Vangelo. Dio ti ama, Dio ci ama, Dio vuole avere una relazione con ognuno di noi, con te e con me. Che bello. E Dio non forza la porta del nostro cuore, ma aspetta che, come hanno fatto queste persone, che aprano volontariamente la porta del proprio cuore per far entrare Gesù nella propria vita. Se ci sono altre persone, al termine di questa serata potete venire avanti, possiamo parlare e ci rallegriamo con quelli che hanno già espresso questa decisione. Ma voglio ricordarvi solo questo. Abbiamo letto un versetto che dice: cercate il Signore mentre lo si può trovare, cioè adesso hai la possibilità di far entrare Cristo nel tuo cuore, nella tua vita. E qui si parla di libertà, adesso abbiamo questa libertà, adesso abbiamo o hai questo tempo, adesso hai questa possibilità, devi solo sentire l'urgenza di far entrare Cristo nel tuo cuore. E vogliamo ascoltare delle ultime due canzoni da parte di Sam con il suo gruppo, e con queste due canzoni poi chiuderemo la serata.

Giunti al termine, ringraziamo il Signore per come ha guidato questa serata. Vogliamo invitare coloro che hanno espresso questo desiderio di far entrare Gesù nel proprio cuore, di venire avanti poi al termine, così pregheremo insieme con Pasquale e anche altri che non hanno alzato la mano, che vogliono venire avanti, vogliamo rallegrarci insieme a voi. E domani saremo qui ancora alla stessa ora, alle 20:30, per cui vi invitiamo ancora a essere presenti. Voi sapete, questi incontri vanno avanti fino a domenica sera, quindi avremo non solo domenica sera l'incontro serale, come tutte le sere, ma alle ore 17 ci sarà sempre il solito incontro, l'ora felice, l'incontro per i ragazzi, per cui portate i vostri figli e potranno rallegrarsi in quest'ora speciale per loro. E abbiamo terminato qui, e che il Signore vi benedica. Buona serata.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà messo in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo, è scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Non so tu, ma la maggior parte delle volte quando trovo dei lavori in corso lungo la strada mi innervosisco perché perdo tempo a causa dei rallentamenti che provocano. Comunque, se ci pensi un po' di più, i lavori stradali sono lì per darci strade migliori, più lisce, senza buche o spiacevoli dossi. Alla fine i cantieri ci permetteranno di guidare più facilmente e la strada diventerà più piacevole da percorrere. Lo stesso paragone si può fare con la nostra vita. Tutti noi viviamo stagioni di lavori in corso, tempi in cui Dio sembra lavorare profondamente in noi. Egli modella i nostri cuori e rimuove tutto ciò che si è accumulato lì dentro e che non è suo. Certo, la sensazione che noi proviamo quando Dio opera in noi spesso non è piacevole, ma Lui è lì per renderci migliori, più resistenti, più forti. Nella Bibbia leggiamo: e non soltanto questo, ma ci vantiamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce perseveranza, la perseveranza esperienza e l'esperienza speranza. Questi momenti di prova o di formazione sono lì per perfezionarci e per renderci sempre più simili a Cristo. Quindi sii paziente, i lavori in corso non sono sempre divertenti e dureranno finché saremo su questa terra, ma vediamo anche come la strada da percorrere diventa più liscia e più piacevole dopo che ogni stagione di ricostruzione è terminata. Grazie di esistere, Eric Sellerie.
0: Ascoltato Un miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.

0: A Radio Logos. Sono le ore 23. Buon ascolto.
1: Spazio Vita e Salute. Il programma che vi aiuta a scegliere il benessere.
2: Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, un mensile, come leggiamo nella testata, per scegliere il benessere. Nelle scorse settimane abbiamo visto che all'interno di questo numero particolare di Vita e Salute ci sono articoli interessanti sul tema, per esempio, della depressione. E ancora, alimentazione bio, anziani, gli effetti collaterali delle cure. Ma ecco, quest'oggi prendiamo in considerazione un tema sicuramente interessante, importante. Un dossier, omeopatia, ha successo ma molti ancora la criticano. Quindi omeopatia, ci sono delle farmacie in cui si possono trovare appunto medicine legate all'omeopatia, ma ci sono ancora molto scetticismo, molte critiche. Ecco, qual è il punto della situazione?
3: Beh, siamo di fronte davvero a un fenomeno che ha degli aspetti in parte anche paradossali, ambivalenti, perché di fatto ci riferiamo a un metodo terapeutico che è seguito in Italia da circa 8 milioni di persone, quindi è un fenomeno non certo di nicchia, e se lo consideriamo a livello internazionale dovremmo citare delle decine, numerosi ospedali che in tutto il mondo comunque praticano l'omeopatia, ospedali in Inghilterra, in Russia, in Francia, dove soprattutto in questi ultimi due paesi, Russia e Francia, la si pratica da quasi un secolo a livello proprio così pubblico, istituzionale, più che pubblico, diciamo. Però diciamo che in ogni caso, nonostante un suo ampio seguito, l'omeopatia presenta ancora dei dubbi a livello scientifico.
2: Ecco, perché? Quali sono i problemi?
3: Beh, il problema fondamentale è che nei cosiddetti granuli, perché i farmaci omeopatici sono assunti sotto forma di granuli, zuccherini, non c'è traccia di principio attivo, perché la sostanza che viene inoculata in questi granuli è così altamente diluita che in alcuni casi addirittura non c'è neanche traccia della sua molecola di origine, per cui è evidente che la scienza ufficiale storca più di un naso di fronte a questo aspetto. C'è, come dire, una sorta di pratica e di dato empirico che da decenni e decenni i medici omeopati portano avanti e presentano come prova della sua efficacia, nonostante appunto che la scienza non sappia dire perché.
2: Qual è la filosofia alla base di questa medicina, tra virgolette, alternativa, insomma?
3: Sì, diciamo, ora gli omeopati e comunque in genere ormai non amano più definirsi alternativi, ma complementari alla medicina ufficiale. E diciamo che comunque l'omeopatia si fonda bene o male su dei principi che sono stati rispettati fino ad oggi e sono quelli fondati dal suo ideatore Samuel Hahnemann nel 1796. Egli pensò fondamentalmente che per curare una determinata patologia occorresse utilizzare la stessa sostanza che produce la malattia stessa. Quindi il suo concetto era quello della similitudine, per cui somministrando in dosi nettamente inferiori la stessa sostanza che aveva prodotto la patologia, ottenevamo un processo di guarigione. Questo è il primo fondamento. Il secondo è quello della personalizzazione. Ogni individuo reagisce differentemente alle aggressioni della malattia, per cui la prescrizione di un farmaco deve essere individualizzata partendo dalla tipologia psicologica della persona, per cui in qualche modo l'omeopatia si presenta come approccio olistico, quindi globale, alla persona. Perché? Perché ne tiene conto sia degli aspetti fisiologici, sia della personalità, della sua emotività, della sua vita quotidiana, perché in essa ci possono essere spesso, come dire, le radici del suo malessere.
2: Ecco, io vedo che nell'articolo di Walter Belli appunto si dice che 8 milioni di italiani si curano con l'omeopatia, sono veramente un numero straordinario.
3: Sì, esatto, sì.
2: E ormai ha conseguito una sorta di legittimità perché molte farmacie vendono, insomma, prodotti,
3: esatto,
2: di
3: sì,
2: omeopatia. Ma quali sono le ricerche più recenti sugli effetti di questa medicina? Cioè, Si può dire davvero che ci sono persone che ne traggono un beneficio incontestabile?
3: Beh, ecco, il discorso è questo, cioè da un lato abbiamo appunto i farmaci omeopatici che sono esclusivamente dispensati nelle farmacie, sono considerati farmaci dal Ministero della Salute, però dall'altro lato sono venduti senza foglietto illustrativo, nel senso che il farmaco col suo nome e la sua diluizione non viene associato alla cura che può diciamo risolvere, per cui c'è questa prima ambiguità, ecco quello che dicevo prima, l'ambiguità dell'omeopatia. Secondo, esistono effettivamente però centinaia di ricerche, si parla di circa 3.000 ricerche sull'omeopatia, dalle quali oltre la metà emerge che sicuramente, diamo magari qualche cenno su come vengono fatte le sperimentazioni, ecco, ora semplificando molto, ecco, si prendono due gruppi, un campione di due gruppi di persone, a uno si somministra il farmaco, all'altro si somministra il cosiddetto placebo, che sarebbe un finto farmaco, cioè come dire, a volte una caramellina di zucchero che non ha nessun tipo di proprietà farmacologica. Ecco, spesso in questi studi le persone che hanno avuto il farmaco non sanno se hanno il placebo o il farmaco vero e proprio, e a volte neanche coloro che somministrano il farmaco sanno cosa stanno somministrando, se il farmaco o il placebo. Lo sanno solo, come dire, gli organizzatori della ricerca, che in qualche modo tengono all'oscuro tutti operatori e cavi, fra virgolette. Quindi si dice in doppio cieco in questi casi. Ecco, questa serie di studi ha evidenziato, ripeto, in oltre la metà di queste ricerche, che il farmaco omeopatico funziona più del placebo. Quindi c'è qualche cosa che agisce effettivamente e che contribuisce alla guarigione. Questi studi sono stati fatti per verificare l'efficacia in diverse patologie, quelle allergiche, quelle dell'apparato vascolare, dell'apparato gastrointestinale, quello muscolo-scheletrico e anche a livello neurologico e ginecologico. Quindi stiamo parlando di studi che hanno affrontato un ampio ventaglio di disturbi e di patologie anche serie. Gli oppositori però cosa dicono? Dicono che molti di questi studi non convincono per la loro, diciamo, reale rilevanza statistica o perché riescano veramente a spiegare la differenza. E gli oppositori liquidano il tutto col fatto che in realtà l'elemento che ha fatto scattare diciamo, il processo di guarigione è semplicemente psicologico. Quindi qualcosa di più di un effetto placebo.
2: Allora, Ennio Battista, io direi mettiamo un breve stacco musicale, ci risentiamo poi con Ennio Battista.

0: Un dossier, omeopatia ha successo, ma molti ancora la criticano. E io leggo proprio in questo dossier: un no secco è stato pronunciato in Italia. Il Comitato Nazionale di Bioetica ha approvato all'unanimità, nell'aprile del 2004, un documento che respinge ogni apertura del Parlamento e della comunità scientifica verso le medicine non convenzionali, omeopatia compresa. Del resto non c'è ancora una legge a regolare il settore. Il Comitato di Bioetica si riferisce alla proposta di legge lucchese sulle medicine non convenzionali che langue, circondata da amici e nemici, in Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati. Dunque un no secco da parte della comunità scientifica, eppure, abbiamo sentito poco fa, ci sono degli studi che indicano come una certa percentuale di persone che fanno uso, in particolare dell'omeopatia, ne trae beneficio.
1: Sì, e infatti i sostenitori dell'omeopatia replicano a queste accuse che dicevamo prima, cioè del fatto che l'omeopatia sarebbe poco più che un effetto placebo, cioè che funzionerebbe solamente per il fatto che c'è una suggestione psicologica in chi viene curato con questi medicinali, replicano dicendo che farmaci omeopatici funzionano anche con i bambini, che magari in qualche modo sono meno suggestionabili in questo senso, e ancora di più, diciamo, più probante come dato è che funzionano con gli animali. Ricordo che in Italia ci sono almeno circa 500 veterinari italiani che applicano l'omeopatia sugli animali. In Francia ce ne sono 700, quindi qua parliamo, ripeto, è veramente un fenomeno ambivalente, perché da un lato abbiamo un riconoscimento, dall'altro c'è una bocciatura, dall'altro abbiamo dei dati che la provano, dall'altro ci sono quelli che respingono questi dati. Da un lato abbiamo il Ministero della Salute che insomma li ha autorizzati, abbiamo ambulatori pubblici nei quali ci si può curare pagando il semplice ticket con farmaci omeopatici.
0: Per cui, senti, c'è il rischio di tossicità? C'è il rischio di un'assunzione tossica di questi prodotti omeopatici?
1: Sicuramente gli oppositori diranno di no, perché tanto non c'è nulla nei granuli omeopatici, per cui rischio non ce n'è. Ma questo insomma lo si può sostenere anche dal punto di vista dei fautori dell'omeopatia, insomma rischiano, parliamo di veramente diluizioni così basse, per cui non ci sono tracce di particolari fenomeni controversi, insomma, per cui è una cosa molto innocua. Qualcuno dirà, essendo così innocua, chi è malato non guarirà e quindi corre il rischio di avere complicazioni più gravi. Ecco magari qual è il discorso,
0: sì,
1: che fanno.
0: Cioè in qualche modo di rinunciare alla medicina più tradizionale, esatto, rifugiandosi in questi prodotti un po', diciamo, particolari, ecco.
1: Quindi
0: ma
1: il rischio.
0: Ecco, per quanto riguarda i benefici che alcuni pazienti hanno ricevuto, si tratta di malattie importanti oppure, diciamo, tutto sommato ci sono delle patologie di un certo tipo?
1: Diciamo che alcune patologie sembrano essere un po' più di elezione l'omeopatia, mi riferisco soprattutto alle allergie, che possono affidamente poi avere anche una base psicosomatica, però molti omeopati curano influenze, curano malattie da raffreddamento, facendo evitare alle famiglie di ricorrere troppo sbrigativamente agli antibiotici, soprattutto quando la malattia conclamata non ha ancora assunto livelli particolarmente di guardia. In ogni caso, qua parliamo, volendo, diciamo, prendere, come dire, la prospettiva dei promotori dell'omeopatia, parliamo di qualcosa che va comunque seguito sotto l'occhio vigile attento del medico, in questo caso omeopata, ma comunque medico. Un buon omeopata, diciamo, saprà capire quando è il caso di continuare a insistere con il rimedio omeopatico, quando invece forse occorre riorientarsi verso il medicinale tradizionale. Questo quindi lo sottolineiamo fortemente. A maggior ragione, anche se parliamo di granuli in cui c'è pochissima sostanza, pochissimo principio attivo, se non a volte nullo, in ogni caso il fai da te è assolutamente vietato.
0: Ecco, questo è importante che tu lo ribadisca. Io vedo sempre in questo articolo dedicato all'omeopatia che anche la rivista Lancet, che è una rivista molto importante per quanto riguarda il mondo della medicina,
1: sì,
0: conferma

0: degli effetti significativi nella terapia omeopatica. Dunque non è che tutto il mondo scientifico è compatto contro, però forse quello che lascia perplessi è che non si conoscono bene le motivazioni eventuali, diciamo, di questa terapia omeopatica, insomma. Sì, c'è qualcosa che sfugge, insomma.
1: Infatti, è il fatto che funzioni non è come dire soddisfacente per la scienza per poter dire che è scientifica. Occorre spiegare il meccanismo di funzionamento.
0: E poi probabilmente anche qui ci saranno in certi settori in cui funziona meglio, in altri in cui invece,
1: certo,
0: tutto sommato.
1: Certo, ecco, come tutti i farmaci d'altronde.
0: Certo, quando è che si saprà qualcosa di più preciso, secondo te? Cioè, ci sono degli studi che vengono portati avanti e in qualche modo si potranno avere idee più chiare sulle potenzialità, ma anche i limiti di questo tipo di medicina?
1: Certo, finora, diciamo, gli studi più intensi sono portati avanti dalle stesse aziende farmaceutiche omeopatiche, per cui, come dire, qualcuno potrebbe sospettare che non siano imparziali. Quello che chiedono i medici omeopatici, i farmacisti, eccetera, quelli che insomma gravitano attorno a questo mondo, è quello di che ci sia non solo un riconoscimento della medicina, ma anche da parte del Ministero, in questo caso parliamo del Ministero della Salute italiano, un'iniziativa legata a promuovere maggiori ricerche imparziali su questo fenomeno. Gli omeopati più equilibrati, quelli che veramente tengono a cuore a questo tipo di medicina, non chiedono altro che che siano fatti maggiori studi, maggiori approfondimenti, perché questo potrà portare probabilmente a maggior chiarezza e a maggior capacità di orientarsi in questo mondo, ripeto, che ha tante luci e diverse ombre che è ancora difficile risolvere.
0: Ecco, forse per concludere questa nostra intervista a Ennio Battista, che quest'oggi verte sul tema della omeopatia, personalmente tu come ti poni?
1: Ma io sono un po' pragmatico, ecco, di fronte a queste situazioni. Diciamo che io mi rendo conto che non si può, se aspettiamo che ogni cosa sia sottoposta a un vaglio scientifico assoluto, molte cose sarebbero rigettate, e con loro però anche delle potenzialità benefiche che comunque possono essere riscontrate. Io conosco persone che insomma hanno avuto esperienze positive. Quello che conta, io credo, in questi casi, è avere sempre quella saggezza, quella capacità di agire con equilibrio, che insomma porti, come dicevo prima, a saper dire ok, va bene così quando le cose funzionano, oppure dire no, cambiamo quando ci si rende conto che forse è meglio cambiare approccio terapeutico. Io sono in questo senso abbastanza funzionalista, pragmatico. Con questo non voglio dire che tutto può essere relativo di fronte alla medicina. In certi casi bisogna stare attenti, se no corriamo veramente grossi rischi se ci affidiamo solo a una tradizione, a un ingenuo empirismo.
0: Perché la medicina ha conosciuto anche nei secoli passati, certo, un empirismo, certo, a volte nocivo,
1: certo,
0: insomma.
1: Però qui ci tengo a sottolinearlo, siamo di fronte a una metodica che è appunto messa in atto da migliaia di medici in strutture pubbliche, per cui insomma questo, se non vale quanto una ricerca scientifica, perlomeno però mi dà delle garanzie, come dire, non dico affidabilità assoluta, però di coscienziosità che c'è dietro a chi somministra questo metodo. Per cui non siamo di fronte, ripetiamolo, questo che è importante, non siamo di fronte a un metodo portato avanti da medici millantatori o pseudo esperti naturalisti. È un metodo che viene utilizzato in strutture più pubbliche, nel mondo anche in ospedali, da quasi un secolo, da migliaia di medici che con la loro competenza di medico hanno visto che somministrando questo tipo di terapia molte volte si ottengono dei successi sul campo.
0: E qualcuno si potrebbe affidare a un medico che fa uso di queste medicine omeopatiche, ma effettivamente poi non c'è una pregiudiziale ideologica da una parte e dall'altra, il medico che è pregiudizialmente contrario e il medico che è pregiudizialmente favorevole. Insomma, c'è equilibrio nel mondo anche...
1: Ma guarda, io ho conosciuto vari diciamo atteggiamenti in questo senso. Diciamo, sicuramente da parte del medico non omeopata c'è un pregiudizio di fondo che insomma inorridisce se qualcuno fa che sul paziente sa che si è rivolto anche alla medicina omeopatica. Devo dire che però spesso e volentieri da parte dei medici omeopati ho visto un atteggiamento integrato, quindi che in qualche modo ammette la possibilità in certi casi di ricorrere al farmaco quando il rimedio omeopatico non funziona. Quindi ora non mi sento di fare una casistica, perché sennò insomma non sarei corretto con i medici in generale, però devo dire che spesso e volentieri, questo può essere anche un criterio, dico, di selezione del medico omeopata, i migliori medici omeopati sono quelli che sanno integrare vari approcci farmacologici qualora appunto il loro non possa dare i dovuti e auspicati effetti.
0: Benissimo, allora davvero ringraziamo Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, con il quale abbiamo parlato del dossier dal titolo Omeopatia ha successo ma ancora molti la criticano. È un dossier che illustra appunto gli elementi pro e contro rispetto a questo tipo di medicina complementare, come si dice adesso.
1: Sì.
0: E a questo punto, Ennio, io ti saluto, ti auguro anche una buona salute, perché sento che sei un po' in difficoltà
1: sì,
0: con la tosse.
1: Purtroppo anch'io sono un po' quindi, stato bombardato da...
0: Anche chi si occupa di una rivista come Vita e Salute qualche volta...
1: Cerchiamo di resistere, però insomma a volte è dura. Insomma.
0: Benissimo, allora ringraziamo davvero Ennio Battista, a risentirci una delle prossime settimane. A risentirci.
1: Arrivederci a tutti.
0: Ancora una volta ricordo il numero di telefono per richiedere in omaggio la copia di febbraio di Vita e Salute: 055 41 40 40.

0: come prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21, versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale la

Salve amici ed amiche, eccoci di nuovo insieme per l'ascolto di un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Bene, entriamo subito nel vivo del programma e vi dico subito che questo è il numero 5 di una serie di riflessioni che stiamo avendo sul versetto 35 del capitolo 8 della lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani. Che dice così questo verso? Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Quindi il titolo di questa serie di meditazioni è Chi ci separerà? E infatti la domanda di oggi è questa: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la nudità? Cari amici, qui la nudità non si riferisce alla nudità fisica del corpo, cioè ad atti osceni, bensì si riferisce alla povertà sociale, cioè alla povertà di credenti che si trovano ad avere, per ragione di volontà di terzi, un limitato possesso di materie prime per la propria sopravvivenza, condizioni di miseria, il mancato accesso a beni esistenziali di importanza vitale. La povertà dei cristiani nel mondo, sia nel mondo antico romano che oggi, divenne all'epoca particolarmente grave in coincidenza con le persecuzioni. Persecuzioni nelle quali i cristiani venivano sbattuti in carcere, ma questo succede ancora oggi in tante parti del mondo, e quindi venivano e vengono depredati di ogni bene, anche della propria casa, vengono torturati, talvolta decapitati e anche stuprati e magari anche uccisi. Vivere in uno stato di estrema povertà, che Paolo dice la nudità, non era e non è cosa semplice. I cristiani credenti di allora, ma anche quelli di oggi, dovevano sapere che neanche in circostanze di privazioni Cristo non li avrebbe lasciati. La promessa che Gesù stesso fece deve essere impressa nella mente e nel cuore di ogni credente. E la promessa è questa: quando nel Vangelo secondo Matteo è scritto nel capitolo 28 al verso 20, è Gesù che parla e dice: ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Paolo non insegnava mai ex cattedra, come purtroppo fanno molti leader di religioni, ma insegnava avendo sperimentato lui stesso, a causa di opposizioni e le relative persecuzioni, dicevo, aveva sperimentato cosa voleva dire so vivere nella povertà e anche nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato ad essere sazio, ma anche ad avere fame, a essere nell'abbondanza e anche nell'indigenza. Questo è scritto sempre, è uno scritto sempre dell'Apostolo Paolo, ma nella lettera ai Filippesi, al capitolo 4, il verso 12. In questo verso l'Apostolo Paolo parla del fatto che aveva imparato ad accontentarsi di ogni situazione. Questa è la morale. Non pensiamo che la sua vita fosse stata
più facile della nostra. Al contrario, possiamo dire che aveva subito tutte le cose che abbiamo letto nel verso iniziale. E quindi il punto in tutto questo, per la verità, è che possiamo imparare ad essere contenti in ogni situazione e in ogni tipo di circostanza. Possiamo impararlo perché sappiamo che l'amore di Cristo non verrà mai meno, che nessuno ci separerà dall'amore di Cristo. Se vogliamo trovare la chiave per essere contenti in ogni situazione, come fu per l'Apostolo Paolo, questa chiave è contenuta nel verso successivo, sempre della lettera ai Filippesi al capitolo 4, e sarebbe il verso 13, quando dice: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Per capire questo dire dell'Apostolo è necessario entrare nell'ottica di Paolo. L'Apostolo non sta dicendo io posso ogni cosa in senso assoluto, cioè come per dire io sono il capo e posso fare quello che voglio e voi mi dovete ubbidire, ma sta parlando delle cose nel contesto del verso che abbiamo letto oggi all'inizio. Come poteva fare questo? Forse qualcuno di voi si chiederà. Paolo non aveva poteri soprannaturali, non era un credente diverso da noi, con maggiore capacità spirituali. Ma quando dice io posso ogni cosa, la spiegazione e la chiave di cui parlavo prima è in colui che mi fortifica, cioè Gesù. Voleva dire in sostanza che lui poteva stare bene, e lo ha sperimentato sia nell'abbondanza come nell'indigenza. Egli poteva essere contento sia nella fame e sia nella nudità, perché in tutte queste cose era, e lo siamo pure noi se ci crediamo, più che vincitori. Bene amici, la puntata di oggi termina qui. La fame e sia nella nudità, perché in tutte queste cose era, e lo siamo pure noi se ci crediamo, più che vincitori. Bene amici.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ok, carissimi, ci stiamo avvicinando velocemente alla fine del Vangelo di Luca. Abbiamo ancora 2 settimane e 2 giorni. Oogggi cominciamo il 20° capitolo, leggiamo dal versetto 1 al versetto 26 e leggo dalla Nuova Riveduta 2006. Uno di quei giorni, mentre insegnava al popolo nel Tempio ed evangelizzava, sopraggiunsero i capi dei sacerdoti e gli scribi con gli anziani e gli parlarono così: «Dici con quale autorità fai queste cose o chi ti ha dato questa autorità?» Ed egli rispose loro: «Anch'io vi farò una domanda. Ditemi, il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini?» Ed essi ragionavano così tra di loro: «Se diciamo dal cielo, egli ci dirà, perché non gli credeste? Ma se diciamo dagli uomini, tutto il popolo ci lapiderà perché è persuaso che Giovanni fosse un profeta». E risposero di non sapere da dove venisse. Gesù disse loro: «Neppure io vi dico con quale autorità faccio queste cose». Poi cominciò a dire al popolo questa parabola. Un uomo piantò una vigna, la affittò a dei vignaioli e se ne andò in viaggio per molto tempo. Al tempo della raccolta mandò un servo da quei vignaioli perché gli dessero una parte del frutto della vigna. Ma i vignaioli, dopo averlo percosso, lo rimandarono a mani vuote. Egli mandò un altro servo, ma dopo aver percosso e insultato anche questo, lo rimandarono a mani vuote. Egli ne mandò ancora un terzo, e quelli, dopo averlo ferito, lo scacciarono. Allora il padrone della vigna disse: «Che farò? Manderò il mio figlio diletto, forse a lui porteranno rispetto». Ma quando i vignaioli lo videro, fecero tra di loro questo ragionamento: «Costui è l'erede, uccidiamolo affinché l'eredità diventi nostra». E lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Dunque, che cosa farà loro il padrone della vigna? Verrà e sterminerà quei vignaioli e darà la vigna ad altri. Essi, udito ciò, dissero: «Non sia mai». Ma egli li guardò in faccia e disse: «Che significa dunque ciò che sta scritto? La pietra che i costruttori hanno rifiutata è quella che è diventata pietra angolare. Chiunque cadrà su questa pietra si sfracellerà, ed essa stritolerà colui sul quale cadrà». In quella stessa ora gli scribi e i capi dei sacerdoti cercarono di mettergli le mani addosso, ma temettero il popolo, perché capirono che egli aveva detto questa parabola per loro. Si misero a osservare Gesù e gli mandarono delle spie che fingessero di essere giusti per coglierlo in fallo su una sua parola e consegnarlo così all'autorità e al potere del governatore. Costoro gli fecero una domanda: «Maestro, noi sappiamo che tu parli e insegni rettamente e non hai riguardi personali, ma insegni la via di Dio secondo verità. C'è lecito o no pagare il tributo a Cesare?» Ma egli, accortosi del loro tranello, disse loro: «Mostratemi un denaro. Di chi porta l'effigie e l'iscrizione?» Ed essi risposero: «Di Cesare». Ed egli a loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». Essi non poterono coglierlo in fallo davanti al popolo e, meravigliati della sua risposta, tacquero. Quando Gesù parlava e insegnava, lo faceva con autorità, a differenza degli altri rabbini. Così, nella loro gelosia e nel desiderio di eliminarlo, i capi religiosi lo confrontavano circa l'autorità che lo qualificava a parlare e ad insegnare. E lui rispose al loro stesso modo, chiedendo loro del Battista, in modo tale che inciampassero qualsiasi fosse stata la loro risposta. Così risposero: «Non lo sappiamo», mostrando a tutti la loro insincerità. Loro facevano domande non perché erano desiderosi

0: di imparare, ma perché volevano incastrarlo. E Gesù non tollerava per niente questa ipocrisia. E raccontò così una parabola per spiegare come Dio, cioè il padrone, fosse paziente con i suoi affittuari quando essi picchiavano e respingevano i suoi servi, cioè i profeti. Egli arrivò persino a mandare suo figlio, cioè Gesù, per ragionare con gli affittuari. Ma allo stesso modo in cui gli affittuari uccisero il figlio, Israele ucciderà il suo Messia, il figlio di Dio, Gesù. E notate anche il grado di abbaglio dei leader religiosi. Quando Gesù dice loro che il proprietario sarebbe venuto e avrebbe distrutto quegli affittuari e avrebbe dato la vigna ad altri, loro risposero: non sia mai, o certamente no. Questo perché non pensavano che Dio avesse fatto qualcosa contro la sua nazione. Cari amici, non è molto diverso oggi. I credenti cercano di avvertire gli altri che il giudizio sta arrivando e gli increduli rispondono con certamente no. Un Dio amorevole non mi condannerebbe mai. Eppure Dio potrebbe chiamarli in qualsiasi momento chiedendo: cosa hai fatto con Gesù? Riflessione. Non rinunciare alle persone che dicono certamente no, che Dio ha messo nella tua vita. Padre Celeste, è triste vedere come i dottori della legge non erano interessati a capire, a imparare, a confrontarsi rettamente con Cristo, ma piuttosto volevano trovare sistemi per metterlo contro la legge affinché potesse essere giustiziato. Per cui le loro domande non avevano niente a che fare con l'imparare, ma tutto a che fare col giudicare. A volte incontriamo persone che si comportano allo stesso modo, non sono interessate a conoscerti, ma sono solamente interessate a giudicare, a far valere il loro punto di vista. Aiutaci ad essere pazienti con loro. Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ok, cari, anche oggi abbiamo concluso. Ci si sente domani. Ciao.
1: Applaudale al Messias.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 27 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

come credenti, che cosa il Signore ha conservato per noi, di cui noi a volte neanche ci rendiamo conto. È come un principe che nasce in una famiglia reale, quando ci hai dato, beh, però, qualche giocattolo, quello è felice, ma lui non si rende conto, perché è piccolo, di quante immense ricchezze possiede perché è nato in una famiglia reale. E io credo che anche noi, come figlioli di Dio, forse neanche ci rendiamo conto quello che il Signore ha preparato per noi. Vogliamo, tramite la parola di Dio, vedere che cosa ci dice la Scrittura su ciò che riguarda le cose future e ciò che riguarda anche le cose dell'aldilà. Perché tante persone dicono, una volta che moriamo non c'è più nulla. Questo, diciamo, che è un inganno di Satana, pensare che con la morte tutto finisce. Invece non è così. Per cui vorrei parlare del cielo. C'è un libro che si intitola Il paese che amo di più. Qualcuno direbbe, ma qual è il paese che tu ami di più? Qual è il paese che tu ami di più? Io amo la Sicilia. A quello direbbe, io amo Israele, che è un paese dove scorre il latte e il miele. Qualcuno potrebbe dire i Caraibi, non solo gli Antilli, o altri paesi molto belli. Io credo che il paese più bello è il cielo per noi. E vogliamo vedere più da vicino che cosa è il cielo, cosa faremo nel cielo e tutto il resto. E in più parleremo anche delle cose che riguardano non soltanto il cielo, che sono belle, ma anche le cose brutte, perché anche la Scrittura ci parla di un mondo invisibile, quello buono e quello malvagio. Ebbene, il titolo che daremo a questo messaggio è Il cielo dimora celeste, e voglio leggere un paio di versetti con voi. Il primo versetto della Bibbia che dice: nel principio il Dio creò i cieli e la terra. Quali cieli Dio creò? E quale terra? I cieli che noi vediamo e la terra in cui noi abitiamo. Però la Bibbia ci parla di un altro cielo, che dice in Ecclesiaste 5, versetto 1, Dio è nel cielo e tu sei sulla terra. In Isaia dice così, il cielo è il mio trono. In Atti degli Apostoli dice, l'Apostolo Paolo scrivendo, porta le parole dell'Antico Testamento, il cielo è il mio trono, dice il Signore, e la terra è lo sgabello dei miei piedi. La Bibbia ci parla di cieli. Quanti cieli ci sono di cui la Bibbia ne menziona? Quanti cieli vi sono? La Bibbia ci parla di tre cieli. E vediamo il primo cielo. Che cos'è il primo cielo? Il primo cielo è lo spazio che circonda la nostra terra, vale a dire dove volano gli uccelli o dove si muovono le nuvole. Questo è il primo cielo. Il secondo cielo, qual è il secondo cielo? Il secondo cielo è dove vi sono i pianeti, dove si muovono le stelle. Diciamo che questi due cieli che Dio creò, come leggiamo nel primo versetto della Bibbia, Dio creò nel principio i cieli e la terra. Quindi questi sono i due cieli visibili a noi, che noi vediamo. E la Bibbia ci parla anche di un terzo cielo. Una volta gli fu chiesto a uno scienziato, quante stelle vi sono nell'universo? E sappiamo che le stelle sono miliardi di miliardi. Sapete cosa ha risposto questo scienziato? Mica l'ha contati. Io credo che le stelle sono tanto quanti sono i granelli della di sabbia in tutte le spiagge del mondo. C'è persona che può contare tutti i granelli di sabbia che sono in tutte le spiagge del mondo? È impossibile. Sono miliardi di miliardi. E io credo che Dio abbia creato anche le stelle, che sono miliardi di miliardi. Milioni di galassie, ogni galassia ha miliardi di stelle. Pensate che Dio grande, come abbiamo cantato poc'anzi, Dio sei grande, immenso. Ebbene, negli ultimi tempi si parla molto degli UFO,
Voi credete che ci sono gli UFO? La Bibbia dice: e Dio ha creato i cieli e Dio ha creato la terra in cui ha posto l'uomo. Cioè Dio ha posto l'uomo solo sulla terra. Non ci sono esseri extraterrestri. Noi non crediamo a queste favole. Saranno manifestazioni del diavolo. Non daremo una risposta affermativa. Però è chiaro che Dio ha creato l'uomo e l'ha posto sulla terra. Quindi non crediamo a tutte le altre cose. Che cos'è il cielo? Il terzo cielo, dice la scrittura, che è la dimora di Dio con tutti i suoi angeli, arcangeli, cherubini e serafini. E tutti i santi, tutte le epoche che sono state salvate mentre erano sulla terra, sono alla presenza di Dio. Leggiamo nell'Apocalisse che il cielo è qualcosa di glorioso. C'è una bellezza, una gloria, uno splendore perfetto. Nel cielo è tutto santo, puro e immacolato. L'Apostolo Giovanni descrive il cielo come qualcosa di meraviglioso, dove le strade sono d'oro, le porte sono di perle e vi è un fiume dell'acqua della vita. E dice la scrittura che nel cielo non ci sarà più né pianto, né morte, né grido, né dolore. E lì la vera vita, la vita nella sua qualità e nella sua durata, è soltanto quando saremo in cielo. Ebbene, la scrittura ci parla centinaia di volte del cielo come dimora di Dio. E il Signore Gesù ci incoraggia, noi credenti, perché Lui l'ha detto e noi ci crediamo, quanto in Matteo capitolo 6, versetto 19 e 20 dice: non vi fate tesori sulla terra, ove la tignore e la ruggine consumano e dove i ladri sconficcano e rubano, ma fatevi tesori in cielo, ove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non sconficcano né rubano. Noi siamo incoraggiati dal Signore a vivere non per questa terra, ma per il cielo. Non per queste cose, ma per le cose future. Non di accumulare tesori, ma di farcene nel cielo. Perché chi ha tesori sulla terra è in pericolo di perderli o di essere derubato. Dove si trova il cielo? Il cielo si trova in alto. La Bibbia parla spesso del cielo che è in alto. E voglio menzionare un paio di versetti dove il Signore Gesù dice così. Per esempio, in Giovanni 6,38: sono disceso dal cielo per fare non la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E Giobbe 16,19 dice: già fin d'ora ecco il mio testimonio è in cielo, il mio garante è nei luoghi altissimi. E quando il Signore Gesù verrà, dice così in Prima Tessalonicesi 4,16-18: perché il Signore stesso con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo, e i morti in Cristo risusciteranno i primi. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Quindi il cielo si trova in alto, nei luoghi altissimi. Può l'uomo per la sua natura entrare in cielo? No. Perché? Perché la scrittura dice che il cielo è tutto santo, è tutto puro, è tutto immacolato. E quindi noi come siamo invece? Siamo col peccato. Dice il profeta Geremia 17,9: il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, insanabilmente maligno, chi lo conoscerà? E Matteo 15,19 Gesù dice: poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni. L'Apostolo Paolo dice: difatti io so che in me, vale a dire nella mia carne, non abita nessun bene.
Romani 3, 10, 18 dice: non vi è alcun giusto, neppure uno, non vi è alcuno che abbia intendimento, non vi è alcuno che ricerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti sono divenuti inutili. Non vi è alcuno che pratica la bontà, non neppure uno. La loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno usato frode. Vi è un veleno di aspidi sotto le loro labbra, la loro bocca è piena di maledizione e d'amarezza. I loro piedi sono veloci a spargere il sangue, sulle loro vie rovina e calamità, e non hanno conosciuto la via della pace, non c'è timore di Dio dinanzi agli occhi loro. Questo è il quadro della nostra società. Non soltanto ai tempi dei Romani, o a tempo dell'Apostolo Paolo, ma anche ancora peggio nella nostra odierna società. Questa rispecchia veramente quella che è la realtà dei nostri giorni. Quindi nessun uomo, dice la Scrittura, è giusto neppure uno. Quindi noi per natura siamo scaduti dalla grazia, siamo spiritualmente morti, siamo moralmente impuri. Dice la Scrittura: non c'è uomo che non pecca. Davanti a Dio siamo tutti peccatori, tutti scaduti dalla grazia. Siamo tutti difettosi e impuri agli occhi Suoi. A questo punto nessuno potrà mai e poi mai entrare nel regno di Dio. Molte persone, purtroppo, molti religiosi, come lo eravamo forse anche noi, pensano che con le buone opere possono guadagnarsi il cielo. Ma possono queste persone religiose, pur appartenente a una chiesa oppure a una religione, o facendo buone opere, possono guadagnarsi il cielo? Impossibile. La Scrittura ce lo dice in Galate capitolo 3, versetto 10 e 11: poiché tutti coloro che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione, perché è scritto: maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. Or che nessuno sia giustificato per la legge dinanzi a Dio è manifesto, perché il giusto vivrà per fede. Per andare all'inferno bisogna fare tanti peccati? Quanti peccati bisogna fare per andare all'inferno? Basta un solo peccato perché una persona vada all'inferno. Quanti peccati facciamo noi? Uno? Forse uno al giorno magari? Dice la Scrittura che il giusto pecca 7 volte al giorno, ma si rialza. Fate la moltiplicazione, 365 per 7, non so quanti centinaia sono. E in 10 anni quanti peccati abbiamo fatto? Perché pur essendo credente, purtroppo, lo dico con dispiacere, purtroppo pecchiamo davanti agli occhi di Dio. Noi siamo salvati per la grazia di Dio. L'Apostolo Giacomo dice, Giacomo 2,10: poiché chiunque avrà osservato tutta la legge e avrà fallito in un solo punto, si rende colpevole su tutti i punti. Quindi nessuna persona agli occhi di Dio potrà mai e poi mai entrare nel cielo. Cosa bisogna fare per andare in cielo? Cosa disse il Signor Gesù a un uomo molto ma molto religioso? Era un fariseo, era un capo dei giudei, era una persona irreprensibile, una persona che osservava la legge. Proprio a questo uomo Gesù disse queste testuali parole. E voglio leggere in Giovanni capitolo 3, versetto da 1 a 7. Lo leggo. Or v'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei, e gli venne di notte a Gesù e gli disse: Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai, se Dio non è con lui. Gesù gli rispose dicendo: in verità io ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel seno di sua madre e nascere? Gesù rispose: in verità io ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato della carne è carne, quello che è nato dello spirito è spirito. Non ti meravigliare se ho te detto: bisogna che nasciate di nuovo. Siamo noi qui presenti tutti nati di nuovo?
possiamo dire io sono nato di nuovo. Perché in tutte le religioni e non in tutte le chiese evangeliche si parla della nuova nascita. La nuova nascita è indispensabile. Nessuna persona è venuta su questa terra da altro pianeta, vero? Tutti siamo nati. E così Gesù dice, Signore, se uno non è nato spiritualmente mediante l'acqua, e qua anche questa cosa, vediamo che tanti, specialmente la Chiesa Cattolica, dà un'interpretazione tutta errata, perché dice che in questo contesto la Chiesa Cattolica dice che l'acqua è il battesimo. Ma non è il battesimo. Qui l'acqua rappresenta la parola di Dio. Vedete come le persone sono sviate? E quindi non si predica la nuova nascita. E le persone sono perdute. Perché se uno non è nato di nuovo non può vedere e non può entrare nel regno di Dio. E quante persone sono lontane da questa importantissima realtà. E questo dobbiamo essere noi sicuri, perché quando noi accettiamo Gesù, lo Spirito Santo attesta al nostro spirito che siamo figlioli di Dio. Siamo certi della salvezza, siamo sicuri che siamo salvati per l'eternità. E quindi bisogna nascere di nuovo. In questo contesto dico, l'acqua è la parola di Dio e lo Spirito è lo Spirito Santo. E Dio agisce quanto noi udiamo la parola di Dio, quanto la crediamo e quanto la accettiamo. L'Apostolo Paolo dice in Efesini, avendo voi udito e avendo creduto, avete ricevuto il suggello dello Spirito Santo, il quale caparra per la vostra redenzione, per il giorno della vostra redenzione. Lo Spirito che è in noi, lo Spirito Santo che è in noi, ci conferma, ci garantisce, tu sei mio, dice il Signore, perché ti ho messo il suggello dello Spirito Santo. Questo suggello nessuno lo può togliere, perché il Signore dice, lo Spirito che in voi dimorerà in voi in perpetuo. Ma prima di arrivare alla nuova nascita, cosa bisogna che l'uomo faccia? Qual è la cosa che l'uomo deve fare? Tante persone non lo sanno. Che cosa bisogna che l'uomo faccia prima di poter entrare nel regno di cielo, prima di nascere di nuovo? Le prime parole che il Signore pronunziò quando iniziò il suo ministero pubblico, disse ravvedetevi. Ravvedetevi. La stessa cosa fece Giovanni Battista. In Matteo 3:1 dice, e in quei giorni comparve Giovanni Battista. Giovanni il Battista predicando nel deserto della Giudea dicendo, ravvedetevi, poiché il regno dei cieli è vicino. Che cosa significa ravvedimento? Ravvedimento vuol dire cambiare mente, cambiare il pensiero, cambiare direzione. Se io in macchina mi accorgo che sono su una strada sbagliata che non mi conduce alla meta, cosa devo fare? Devo fare giro fronte e dice no, questa non è la strada giusta, questa strada mi porta lontano dalla meta, dal luogo dove io voglio andare. Ravvedimento significa cambiare direzione. Quindi io sono per natura sulla via della perdizione, così lo è ogni persona. Il ravvedimento significa io mi devo pensare che sono sulla via sbagliata. La parola sinonimo di ravvedimento è pentimento. E voglio leggere brevemente quello che disse l'Apostolo Pietro in Atti capitolo 2, versetto 38, dice così. Pietro si trovava sulla piazza di Gerusalemme, aveva davanti migliaia e migliaia di persone nel giorno di Pentecoste e lui predicò e disse queste parole. E Pietro a loro, ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati
e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. In Atti 10:43 Pietro si trovava in casa di Cornelio e disse a quelli che erano lì presenti: di lui attestano, cioè di Gesù attestano tutti i profeti, che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. Chi può perdonare i nostri peccati? Chi può rimettere i nostri peccati? Solo Gesù. Cosa ci hanno insegnato nella Chiesa Cattolica? Di andarla a confessare ad un uomo. E questo è un inganno di Satana. I peccati vanno confessati a Dio. E Lui è fedele da rimettere i nostri peccati e purificarci con il sangue del suo figliolo. E così l'Apostolo Paolo, quando era ad Atene, disse, Atti 17:30-31, il Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, fa ora annunziare agli uomini che tutti per ogni dove abbiano a ravvedersi, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, perché ha fatto fede a tutti avendolo risuscitato dai morti. La primissima cosa che l'uomo deve fare è quello di ravvedersi. E il ravvedimento, sapete, ne parla fino alle ultime pagine dell'Apocalisse, perché il Signore non vuole che l'empio vada in perdizione, ma che si converte. E c'è un versetto magnifico dove dice la Scrittura queste ultimissime parole. In Apocalisse 22:17 dice: lo Spirito e la Sposa dicono, cioè lo Spirito Santo e la Chiesa dicono: vieni, a chi oda dica, vieni, a chi ha sete venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Il Signore è ancora oggi con le braccia aperte per accogliere chiunque va a Lui pentito, umiliato e che mette la sua fiducia in Lui. Ma voglio leggere anche un altro versetto, che coloro che ascoltano possono riflettere. Che cosa accade o che cosa avverrà a coloro che non obbediscono all'Evangelo? Una cosa molto seria. E voglio leggere in Seconda Tessalonicesi, capitolo 1, dal versetto 6 a 10, sono parole di grande avvertimento. Dice così l'Apostolo Paolo: poiché cosa giusta presso Dio il rendere a quelli che vi affliggono afflizione e a voi che siete afflitti requie con noi, quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante, per fare vendetta di coloro che non conoscono il Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signor Gesù, i quali saranno puniti di eterna distruzione, respinti dalla presenza del Signore e della gloria della sua potenza, quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto e in voi pure, poiché avete creduto alla nostra testimonianza dinanzi a voi. Allora, per coloro che rifiutano l'Evangelo, coloro che girano le spalle a questo richiamo che il Signore fa di pentirsi, di ravvedersi, di credere, il Signore un giorno dirà: andate via da maledetti nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. È una cosa brutta sapere che tanti nostri amici, conoscenti, anche a volte parenti, fanno orecchi da mercante, prendono alla leggera le cose di Dio. Di quante persone hanno sentito, ma mi dispiace moltissimo quanto fra questi ci sono anche i nostri parenti. Dico: ma perché non ti sei convertita? Io ho parenti morti che purtroppo non sono in cielo, ma gli ho parlato e non possono dire non lo sapevo. Quindi non prendiamo alla leggera le cose del Signore. Diciamo che il cielo, cioè la dimora celeste, è lontana da noi o è vicina? Gli scienziati dicono
che per arrivare nella più vicina stella ci vogliono almeno 4.000 anni luce. Per la vicina stella, mi sembra che è la stella del Centauro, se mi ricordo bene. 4.000 anni luce, e la luce corre a 300.000 km al secondo. Pensate quanto è lontana la prima stella che è vicina a noi. Ma quanti anni luce ci vogliono per arrivare in cielo? Ci vogliono anni luce? Grazie a Dio non è così. Quando gli angeli apparivano ai santi, dice in un modo repentino, voglio leggere un paio di versetti. Quando l'angelo apparve a Zaccaria, disse così, e l'angelo rispondendo gli disse: io sono Gabriele che sto davanti a Dio e sono stato mandato a parlarti e recarti questa buona notizia. Quanto è morto lì sulla croce il ladrone, cosa disse Gesù? Fra 4.000 anni ci vediamo? Non è detto così. In verità io ti dico che tu oggi sarai con me in paradiso. Quanto stavano lapidando Stefano, lui vide Gesù alla destra di Dio e lui prima di dare il suo ultimo respiro, cosa ha detto? Signore, ricevi il mio spirito. Quando hanno lapidato Paolo, si pensa che sia stato il momento, dice, fu rapito fino al terzo cielo. Se è stato col corpo o senza corpo non lo sa, ma lui è stato rapito fino al terzo cielo e ha udito delle parole, delle cose che è difficile a spiegare. C'è cose meravigliose, gloriose, che il linguaggio umano non potrà mai descrivere quello che l'Apostolo Paolo vide. Vedete, noi siamo del Signore e il Signore ci ha lasciato delle bellissime promesse e ne voglio leggere due versetti affinché noi credenti siamo sereni anche quando il Signore ha il piano di chiamarci con Lui. Il Signore ha detto queste bellissime parole, spero che possiate ricordare. In Giovanni capitolo 12 versetto 25-26 dice Gesù: chi ama la sua vita la perde e chi ode la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. Se uno mi serve, mi segua, e laddove sono io, qui vi sarà anche il mio servitore. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. E in Giovanni 17:24 dice il Signor Gesù: Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data poiché tu mi hai amato. Allora, che cos'è la morte per il credente? La morte per il credente è un chiudere gli occhi a questa terra e riaprirli subito, in pochi istanti, alla presenza di Gesù, alla presenza di Dio. Frazioni forse di secondi. Questo ci dice la parola del Signore. E noi come credenti pregustiamo fin da adesso il cielo in noi? Pregustiamo fin da adesso il cielo in noi? Sì. E come possiamo dirlo questo? Mediante il suo Santo Spirito. L'Apostolo Paolo dice in Romani capitolo 8: cose che occhio non ha vedute, che orecchio non ha udite, che non sono salito nel cuore dell'uomo, sono quelli che Dio ha preparato per coloro che l'amano. Dio l'ha preparati per coloro che l'amano. Dice l'Apostolo Giovanni: vedete di quell'amore ci è stato largo il Padre, dandoci d'essere chiamati figlioli di Dio, e tali siamo. Per questo non ci conosce il mondo, perché non ha conosciuto Lui. Diletti, ora siamo figlioli di Dio e non è ancora reso manifesto quello che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui si purifica come esso è puro. Allora, cosa dobbiamo fare noi? Due cose: santificarci e stare
stare svegli, perché il Signore sta per tornare. E noi vogliamo essere, io, tu, noi, tutti, vogliamo essere pronti al ritorno di Gesù. E saremo sempre con Lui. E dice l'Apostolo, consolatevi gli uni gli altri con queste parole. Alleluia. Amen. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo Lorefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: A Radio Logos sono le ore 1 e 5 minuti.
1: Siamo in compagnia a questo punto del dottor Biagio Tinghino, specialista in gastroenterologia e malattie infettive, direttore della scuola di formazione della Società Italiana di Tabaccologia. Il dottor Tinghino è particolarmente impegnato nella divulgazione scientifica con saggi, romanzi e ultimamente produzioni video, in particolare nella pagina Facebook Promuovere e Comunicare Salute, ma soprattutto insomma ci onora della sua presenza settimanalmente. Buongiorno dottore, grazie per essere con noi ancora una volta.
2: Buongiorno, è sempre un piacere essere con voi.
1: Bene, allora dottore, io so che oggi vogliamo parlare di attività fisica. Uno naturalmente si può domandare, inizia fra poco, insomma siamo a settembre, inizia fra poco l'autunno, uno dice ma ci iscriviamo in palestra, ma prima di andare a scomodare le palestre c'è qualcosa di molto più semplice che è pure importante per la nostra salute. Di che si tratta?
2: Ma allora io parto da uno spunto, perché ho letto un articolo molto recente che è frutto di una ricerca importantissima e che riguarda un beneficio straordinario, con dei numeri che sinceramente sono veramente spettacolari, di una cosa molto facile da fare per tutti quanti, cioè le scale. È un articolo che è stato pubblicato nel giugno di quest'anno, e in pratica si spiega, si è visto su un campione di ben 480.000 persone che sono state seguite per circa 14 anni, che chi fa le scale, stiamo parlando di un numero non eccessivo, quindi 5-6 piani di scale al giorno, rispetto a chi è totalmente sedentario, ha una riduzione del rischio cardiovascolare che può arrivare al 39%. Capite?
1: Uno dice, ma significativa.
2: Significativa, dice, ma che cosa fai come sport? Faccio le scale. Questi ricercatori hanno indagato, ripeto, centinaia di migliaia di persone, soprattutto in America, dove la sedentarietà a volte è elevatissima, e hanno visto che il semplice fare le scale può dare grandi benefici. Peraltro, prendere le scale è un'attività che si può praticare ogni giorno in modo semplice a casa, possibilmente anche al lavoro o quando si è fuori.
1: Quindi rinunciare all'ascensore ogni tanto.
2: Rinunciare almeno all'ascensore. Difatti c'è una campagna nelle aziende sanitarie, spesso si vedono questi cartelli attaccati davanti all'ascensore dove si chiede invece di prendere le scale. Oh, attenzione, questo ovviamente è il primo passo. Poi in realtà, se dobbiamo consigliare ai nostri ascoltatori qual è lo standard, cioè qual è la via migliore, quanto bisogna farne, parliamo di circa 30 minuti al giorno di attività aerobica, quindi bicicletta, camminata a passo veloce, nuoto. 30 minuti al giorno per 5 giorni alla settimana sembrano essere il top della protezione per il cuore, per il cervello, etc. Anche per i tumori, anche per i tumori.
1: Senta, a proposito delle scale, funziona anche in discesa o solamente deve essere in salita?
2: No. Perché questa immagine che
1: c'è un proverbio, no? Che dice che in discesa tutti i santi aiutano, insomma, ecco, questo è un
2: sì,
1: po'...
2: è vero. Allora, in realtà le scale vanno fatte sia in salita che in discesa, anche perché è difficile salire per non scendere, però per chi avesse delle particolari difficoltà, quindi chi per esempio non riesce a sopportare la fatica del salire le scale, può succedere per una patologia, perché si è anziani, per il sovrappeso, beh, si può cominciare magari prendendo l'ascensore per salire e poi scendere.
1: Ecco, quindi anche quello ha una sua funzione. Vabbè. Sì. Claudio?
3: Allora, dottor Tinghino, che mi consiglia? Ecco. Io, mio figlio è tornato a un quarto piano senza ascensore, e lì sarebbe bene mettere il cartello prendete l'ascensore. No, io dicevo una cosa, io sto facendo un lavoro splendido, una volta al mese vado a trovarlo, è sufficiente, vero?
1: Una volta al mese?
2: Intanto, beh, non so,
1: lo sgridi, dottore.
2: Dal rapporto con il figlio, non lo so, magari.
3: sto scherzando.
2: Allora, il punto è questo qui, dobbiamo muoverci. Rispetto ai benefici dell'attività fisica, io vi dico quattro dati che vi lasceranno a bocca aperta. Allora, in generale, fare attività fisica, no, chiaramente il confronto è con chi sta assolutamente fermo, Per chi da zero comincia a fare 15 minuti al giorno, per esempio, si riduce il rischio del 14% di infarto di malattie cardiovascolari. Se arriviamo a 30 minuti al giorno, 5 giorni alla settimana, il rischio si riduce del 30%. Se poi vogliamo strafare, ecco, questa è una cosa importante. Per chi da zero comincia a fare 15 minuti al giorno, per esempio, si riduce il rischio del 14% di infarto di malattie cardiovascolari. Se arriviamo a 30 minuti al giorno, 5 giorni alla settimana,

0: pochino, se uno dicesse ma io anziché 60 minuti faccio 2 ore al giorno, beh, aumenta solo del 3% il beneficio. Quindi capite perché quando si dice 30 minuti ci sono dietro tanti studi, 30, 40, 50, 60 minuti al giorno. Però la cosa che vorrei sottolineare, i benefici non sono solo per il cuore e per il cervello, ma stiamo parlando anche dei tumori. Anche dei tumori, perché si è visto che chi fa attività fisica può ridurre tra il 20 e addirittura il 40% alcuni tipi di tumore, per esempio tumore del colon o tumore dell'endometrio.
1: Giusto per curiosità, come si spiega, qual è la relazione? Uno dice, ma capisco che magari ora bisogna fare tutto.
0: No. Beh, allora, intanto sul piano cardiovascolare. L'attività fisica aumenta l'elasticità del cuore, delle arterie, fa ridurre i grassi nel sangue, tiene il peso sotto controllo, fa liberare nel sangue delle sostanze tipo l'ossido nitrico, che sono dei vasodilatatori, cioè quando uno cammina i vasi sanguigni si dilatano non solo sul momento, ma anche per un tot di tempo dopo, mettiamola così. Okay? Queste sono le cose più semplici da dire. E poi, combatte il diabete, combatte l'osteoporosi, riduce la pressione arteriosa, migliora il tono dell'umore. Ditemi voi se esiste un farmaco che fa tutte queste cose.
1: Chiarissimo, anche se immagino che la passeggiata deve essere a un ritmo un po' sostenuto, cioè non è da shopping per intenderci.
0: No, shopping solo se avete una buona carta di credito, ma lì più che altro
1: Lì c'è un altro problema.
2: Quello,
0: vi può migliorare
2: un
0: l'umore se avete
2: economista in
0: tanti
2: questo
0: soldi.
2: caso.
0: Esatto, e lì non è il medico che dovete chiedere. Però c'è il cosiddetto talk test, cioè il test del parlare. Se voi state camminando, siete, non so, con un amico o la moglie che state camminando a passo veloce e riuscite a parlare tranquillamente, a chiacchierare, quella è attività moderata. Se invece state andando più forte e riuscite a dire solo qualche frase, ok, e dovete fermarvi, quella è attività intensa. Allora, se dobbiamo essere proprio salutisti, bisognerebbe fare 30 minuti al giorno di attività moderata e poi un paio di volte alla settimana un'attività intensa, intensiva. Anche i pesi e anche un po' di esercizio fisico per irrobustire i
1: Sì,
0: muscoli.
1: ma bisogna essere in pensione forse per fare tutto
2: Allora.
1: questo? No. Vabbè.
0: No, basta lasciare la macchina, un chilometro e mezzo più distante dal posto di lavoro e andare a piedi, poi tornare a piedi,
1: Allora,
0: poi
1: dottore,
0: fare
1: ci
0: le
1: fermiamo
0: scale.
1: un attimo con una bella canzone molto rilassante. Non so se è quella più adatta in questo caso, ma insomma, Louis Armstrong con What a Wonderful World. Questa è RWS e stiamo parlando con il dottor Biagio Tinghino che ci suggeriva l'importanza del movimento, di muoversi anche semplicemente con del moto moderato, insomma di una trentina di minuti al giorno, anche se poi uno può fare anche di meglio. Claudio voleva aggiungere qualche
2: No, ho
1: cosa.
2: sentito che il dottore ha detto per 5 giorni.
1: Sì.
2: E in che senso? Si risparmia il sabato e la domenica oppure è un discorso?
0: Nel
2: E
0: senso
2: poi
0: che
1: hanno pietà di noi nei weekend,
2: e poi
1: immagino.
2: ho cominciato a fare i pesi un mese fa, ora se mi sente la mia
1: Questo è
2: moglie,
1: vero?
2: mi piglia in giro. Sì, è vero,
1: È
2: dai,
1: vero?
2: sì,
1: Ok.
2: una decina di minuti, certo, in maniera, con due pesi da 3 kg, in maniera molto attenta, insomma. Però devo riconoscere che, siccome
1: Hai notato
2: ho notato,
1: qualche beneficio, eh?
2: sì, lo sto
1: Allora,
2: notando.
1: dottore, può incoraggiare Claudio oppure gli dice subito di smettere che alla sua età
0: No,
1: rischia la salute?
0: bisogna
1: No.
0: incoraggiare Claudio, bisogna dire che un po' di attività intensiva, quindi per esempio con i manubri, tutto ovviamente squat, esercizi a corpo libero, insieme allo stretching, sono fondamentali quando si superano i 60 anni. Perché? Perché uno dei problemi del declino della terza età è proprio la perdita di massa muscolare, la cosiddetta sarcopenia. E poi ci sono tanti fattori di rischio. Ecco, l'attività fisica moderata e un po' anche intensiva è perfetta per tenersi al top.
1: Senta, le posso fare una domanda veramente cattiva, ma di quelle proprio, eh? Lei lo fa, cioè personalmente, cioè, così è già proprio. No,
0: quando faccio le vostre trasmissioni, sì, mi incoraggio e riprendo.
1: Ah, ok, vabbè,
0: risposta vabbè. È cattiva. No, sto scherzando, è vero, e vi dico una cosa: d'estate mi viene un po' più complicato. Con questo caldo devo dire che ho smesso per due o tre mesi, perché era difficile trovare il momento in cui uscire e camminare.
1: Tra l'altro, questo però è un problema che sono in tanti ad avere.

0: gestire con i cambiamenti climatici anche queste cose.
1: Settembre, tutto l'inverno si può fare, anzi magari la sera, anche se c'è un po' di freddino, fa piacere, ci si veste bene, si parte spediti, e questo aiuta molto. Non tutti i giorni, per rispondere alla domanda di prima, altrimenti poi diventa stressante, quindi qualche giorno di riposo qui e lì ci vuole, e quindi o anche per fare altre cose, ecco, perché altrimenti.
0: Allora Claudio voleva aggiungere.
2: Allora, sì. La mia moglie, se mi sente, mi terrà in giro, perché mi fa, ogni tanto mi fa le foto di nascosto e le manda in giro, che è proprio cattivissima. Però sì, devo dire che al meeting è venuta a trovarmi.
0: Al Villa Aurora Florence Meeting.
2: L'altra sera è venuta a trovarmi un mio amico e mi ha detto: "Ti trovo bene?" Io subito, sapete, quando si dicono così, insomma,
0: subito fai vedere il muscolo.
2: Faccio dei gesti divinatori, perché tutto continua. Però a un certo punto mi ha detto: "Senti Claudio, ma stai facendo anche dei pesi?" Ho detto: "Porca, se ne è accorto." Questo mi ha colpito, perché ero con una maglietta normale.
0: Ecco, questo aspetto qui della gratificazione non è un aspetto del tutto marginale. Uno vorrebbe dire, potrebbe dire, vabbè, ma soffermiamoci sui dati scientifici. Però, insomma, no?
1: No, ma allora, sicuramente ci può essere un vantaggio estetico, ma soprattutto c'è un vantaggio di benessere. Uno sta meglio, certo. Si rende conto che può fare delle piccole fatiche che prima ci stremavano con una certa facilità. E poi vi dico anche una cosa per esperienza: la giornata la si tollera meglio, cioè anche se è una giornata faticosa si ha più resistenza, anche il tono dell'umore rimane più alto.
0: Quindi, anche questo ha una base scientifica, non è una cosa così semplicemente.
1: No, assolutamente seria. Allora, chi fa attività fisica ha un aumento delle endorfine, ma migliora anche la produzione di serotonina, cioè è un adesso non voglio usare una parola grossa, ma per dare idea, è un antidepressivo naturale. Fare attività fisica migliora il tono dell'umore. Questo
0: allora, intanto, vediamo se Claudio è d'accordo.
2: Vedo che Roberto ci sta pensando, perché lui era uno che faceva grandi camminate, andava in bici, oggi è un po' più difficile. Senti, no, devo dire una cosa, questo è proprio vero. Io che vado a fare la spesa perché è un compito che mi riguarda, quindi cioè devo riconoscere che effettivamente lo sento anch'io, ma lo sento anche senza fare nulla, ragione dottore, sento una compattezza man mano che avevo perso, non ti dico che, cioè, però
0: arriva abbastanza presto questa consapevolezza, uno che si muove, comincia a muoversi, poi naturalmente c'è il problema che non tutti se lo possono permettere, ci sono problemi di articolazioni, insomma non è una cosa purtroppo.
1: Ma no, allora lì esistono altri esercizi che si chiamano attività fisica adattata, su internet si trovano, esercizi che si possono fare anche se ci sono delle limitazioni fisiche, ok? Quindi tutti possono fare attività fisica, per esempio, scusate se lo dico ancora una volta, ma non solo per prevenire tumori, ma anche in chi lo sta curando un tumore o lo ha curato, si è visto che chi fa attività fisica ha un minor tasso di recidive, okay? Quindi anziché rivolgerci a vitamine miracolose in trulli di cui non si sa nulla, fare attività fisica regolare, chiaramente senza portare stress all'organismo, è uno dei fattori che riduce il rischio di ricomparsa di recidiva dei tumori, per dare un'idea molto semplice.
0: E non è poco, oppure, ovviamente, una cosa
1: oppure
0: importante.
1: Oppure che riduce l'annebbiamento, il brain fog, l'annebbiamento cerebrale da chemioterapia. L'attività fisica dolce, chiaramente, fatta sotto controllo, è una di quelle cose che aiuta a tollerare meglio la chemio.
0: Allora, quindi, dottore, abbiamo esaurito il nostro tempo a disposizione, però rimandiamo anche i nostri ascoltatori ai video della pagina Facebook Promuovere e Comunicare Salute. E Claudio, proprio un flash.
2: L'ultima è... Quante volte devo andare a trovare mio figlio, secondo lei, dottore?
0: Non una volta al mese, ma?
1: Non una volta al mese, allora...
2: Ma neanche invadente, perché insomma, quello diceva, ma che sei sempre lì, insomma.
1: Però ci sarà nel tuo paese una bella scalinata, per esempio sapete che i paesi della Sardegna, dove ci sono i centenari, sono tutti paesi in salita, perché le persone per muoversi devono andare su.
0: Vai da tuo figlio, anziché suonare alla porta, ti fai le scale... Rimani davanti alla porta e vieni via. Vabbè, dai,
1: si scherza. Una cosa in macchina e rifai le scale.
0: Ok, dottor Tinghino, grazie davvero per essere stato in nostra compagnia. A risentirci.
1: Grazie a voi.
0: Presto, qui su RWS. Salutiamo subito il nostro primo ospite, si tratta del pastore evangelico Luca Baratto, che è anche segretario esecutivo della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. Buongiorno Luca, ben trovato, grazie per essere
3: buongiorno, con noi. Buongiorno Roberto, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Allora, come sempre in questa fascia oraria prendiamo in considerazione alcuni temi dell'attualità, prendendo spunto dai giornali. Io vedo che praticamente tutti i giornali mettono in grande evidenza il problema dei rischi di una guerra, la guerra di Putin all'Europa. La Germania accusa la Russia di essere responsabile dei droni esplosivi a Lipsia, allarme per l'escalation di attacchi ibridi. Mosca risponde: illazioni per motivi elettorali. L'Unione Europea annuncia una risposta. Meloni dice: chi aggredisce un alleato minaccia anche noi. Insomma, volano gli stracci, come si dice a volte in linguaggio popolare. E questa è Repubblica. Altri giornali vanno nella stessa direzione. C'è da preoccuparsi, Luca Baratto?
3: Ma indubbiamente sì, io direi che la preoccupazione per questi, non solo per questi fatti, diciamo, ma per il fatto che le guerre sono in un non accennano a finire, quelle che sono intorno a noi, non finisce, anzi si incrudelisce quella in Ucraina, la situazione a Gaza per esempio non si sblocca, con l'Iran gli Stati Uniti non hanno una via di uscita chiara, insomma c'è un braccio di ferro, e in Europa insomma le nazioni europee sono preoccupate per una per un possibile attacco dell'Unione Sovietica, purtroppo
0: della Russia,
3: sono un po' vecchio,
0: certo, della Russia, certo, sì. Ecco Luca, c'è sì. Da chiedersi se lo stupore che a volte sembra trapelare, no? dalle parole dei leader europei, cioè nel momento in cui tu finanzi pesantemente la difesa dell'Ucraina,
3: sì,
0: sei parte in causa.
3: Come questo indubbiamente sei parte in causa, quindi non è sì. Allora, da questo punto di vista hai ragione, in fondo l'Europa si è schierata con magari dei distinguo tra nazione e nazione, però in effetti questo si è schierata. Il problema appunto è se una guerra rimane una guerra, diciamo, limitata ad un'area geografica, oppure insomma
0: sì, larga, certo.
3: Si amplia. L'unica cosa forse positiva è che c'è almeno in questa volta c'è una presa di posizione diciamo sostanzialmente unitaria dei paesi europei. Non so se questo è un bene o un male, però ogni volta che c'è una risposta unitaria a qualsiasi problema io lo metterei dal lato delle cose positive.
0: Ho capito. Senti, secondo te insomma, il ruolo delle chiese, dei cristiani, può esistere in queste cose, oppure tutto sommato dobbiamo ammettere che ci sono dei limiti nelle possibilità che
3: abbiamo?
0: Da
3: un lato certo ci sono dei limiti, perché le chiese non fanno diplomazia, insomma,
0: a parte il Vaticano,
3: il Vaticano sì, a parte diciamo okay. Questo sì, però insomma non è il mestiere delle chiese, perché il Vaticano è uno Stato, non è solo una chiesa, quindi questo lo si sa, però le chiese possono parlare tra di loro, e questo purtroppo è quello che è mancato, soprattutto per esempio se pensiamo alla Chiesa di Russia. Ecco, il dialogo con la Chiesa di Russia
0: non esiste,
3: è
0: proprio
3: un dialogo che non esiste, insomma, che c'è, nel senso che ci sono stati degli incontri, ci sono delle che però non hanno portato a nessun risultato sostanzialmente. Questo dialogo non c'è, insomma.
0: Perché effettivamente
3: le chiese dovrebbero cercarlo.
0: Sì, effettivamente sì. Arrivare a Kirill, no? E che è il patriarca della chiesa ortodossa russa, Anche mio figlio si chiama così, ma questo non c'entra nulla. Sì, uguale, uguale. Comunque, allora, arrivare a Kirill e insomma significa arrivare forse anche all'orecchio di Putin. Se veramente si riuscisse a trovare un dialogo con le autorità ortodosse russe, a meno che uno non pensi che siano dei fantocci nelle mani del governo di Putin, sostanzialmente.
3: Beh, diciamo che comunque la Chiesa di Russia rappresenta una realtà concreta nella vita di tantissimi cittadini e cittadine russe, quindi può essere che appunto i vertici siano posizionati su quanto pensa Putin, ma in realtà hanno anche una rappresentanza di popolo molto ampia, che è una responsabilità, e quindi si parlerebbe anche a queste persone, non solo a, diciamo, ai capi.
0: Okay, però si sta facendo abbastanza per cercare questo dialogo con la Chiesa ortodossa russa, oppure no?
3: All'inizio c'è stato un forte impegno, per esempio, del Consiglio Ecumenico delle Chiese, con degli incontri con Kirill, ma non hanno dato effetti. Insomma, oggi c'è più anche la Conferenza delle Chiese Europee ha cercato in qualche modo di organizzare degli incontri a cui fossero presenti non tanto la Chiesa russa, ma le chiese ucraine, sia quella, diciamo, la Chiesa ortodossa ucraina, che si è staccata da Mosca, sia invece quella che ancora ha i legami con Mosca, e quindi anche qui i frutti sono difficili da definire, però questo tentativo c'è.
0: Allora, io direi a questo punto facciamo una pausa musicale con Neck, che ci propone un titolo un po' curioso: La storia del mondo. La storia del mondo è Neck che ce l'ha proposto qui su RWS, e tra le storie del mondo ce ne sono alcune veramente tristi, come quella che appare sulla prima pagina di Repubblica di oggi: 3 viaggi in Messico, almeno 300.000 euro spesi e una speranza che nonostante tutto non sembrava spegnersi. Luca Abbasciano, Valentina Panbianco hanno ucciso la figlia Bianca, 5 anni, con un colpo d'arma da fuoco al petto, e poi si sono tolti la vita nella loro casa di Pietralata, periferia di Roma. Fino all'ultimo i due genitori avrebbero continuato a cercare una cura per la bambina, nata prematura di 7 mesi con una paralisi cerebrale. Per lei avevano investito tutto quello che avevano, arrivando fino a Monterrey, in Messico, dal dottor Roberto Trujillo e dal suo Citotron, un trattamento sperimentale basato sull'utilizzo di radiofrequenze e campi elettromagnetici, sulla cui efficacia la comunità scientifica ha espresso dei dubbi. Poi l'articolo continua, ma insomma, il dramma di una famiglia che aveva speso tutto per salvare una bimba e poi alla fine arriva a uccidersi, insomma, una roba pazzesca.
2: Alcuni dettagli: la madre aveva a un certo punto smesso di lavorare per seguire questa figlia, tra l'altro in questo diciamo suicidio familiare c'è anche il cane, per dire proprio come sì. E erano anche seguiti dai servizi, che ho sentito un intervento anche di loro, molto provati, però questa è una cosa che ci deve far riflettere.
0: Ecco, io chiederei a un pastore evangelico, quando legge queste cose, che cosa provi, Luca?
3: Ma molta, molta tristezza e dolore, perché in effetti è una tragedia di fronte a cui è difficile avere una parola sensata, una parola che possa spiegare. Credo che si siano sentiti alla fine senza una via di uscita, e che l'unica via di uscita fosse proprio questa, che hanno pensato, almeno questa del suicidio di tutta la famiglia, insomma.
0: Ti è mai capitato, Luca, nella tua esperienza pastorale, di trovare famiglie veramente stremate, diciamo, da situazioni di salute?
3: Famiglie in difficoltà per ragioni più diverse, alcune anche in grave difficoltà, sì, certamente. Questo un pastore incontra questi casi, ma di questa portata, fortunatamente per me, devo dire, non ho mai dovuto, non mi sembra, ecco, di aver mai incontrato nessuno, ecco. E sì, anche questo riferimento al fatto che i servizi sociali seguissero la famiglia, perché uno dei problemi è quello di ritrovarsi soli, ecco. Allora quello è un problema enorme, perché si richiede un impegno, una dedizione, una, diciamo, anche un ottimismo, ecco, perché, scusate, una fiducia che è difficile mantenere, ecco, se si è da soli, se non si sa di essere sostenuti, insomma. Quindi questo fatto adesso anche dice proprio che erano sprofondati in luoghi profondi, ecco, come dice il salmista. Certo. Io parlo a te da luoghi profondi, e questi luoghi, insomma, talvolta si riesce ad uscire, altre volte no.
0: E a volte non sono
3: quello
0: raggiungibili,
3: quello che ci insegna,
0: vero?
3: Il Salmo. Sì, credo, non sono raggiungibili, però quello che insegna il Salmo è che anche dai luoghi profondi, dice il salmista, continua a gridare, continua a far a udire la propria voce, e questo è un segno di vitalità, comunque anche di fede, ecco. Quando invece questa voce non si sente più, allora è un cattivissimo segno.
2: Io penso che qui, Luca, ci sia anche il fatto che questo succede spesso ai genitori di figli disabili, specialmente gravemente disabili, il fatto che poi questi figli rimarranno da soli prima o poi. E poi questo pensiero è un altro pensiero che ti ammazza, secondo me, perché alla fine, se non vedi che c'è, come dire, un salvagente intorno, può essere un altro motivo, dopo aver finito le energie, anche di pensare al dopo.
0: Questo è ora in questo caso addirittura si parla di paralisi cerebrale per la bambina, insomma. Sì. Senti, naturalmente poi di questi temi avremo occasione anche di parlare anche con altri ospiti, però Luca, io vorrei concludere con te con la notizia della morte di Enzo Bianchi. Io vedo il Corriere che riporta un'intera pagina, il Vangelo, Bose e l'esilio, addio Enzo Bianchi, il monaco inquieto dalle parole mai scontate. Il Fatto Quotidiano invece titola la fede appassionata di un irregolare. La Stampa di Torino, quello di Enzo Bianchi era un monachesimo civile, viveva una solitudine ospitale. Questo è uno strano simbolo, no? Solitudine ospitale. Ecco, una battuta da parte tua, che rappresenti, almeno in questa occasione, come dire, la prospettiva di un evangelico.
3: Sì, ma devo dire che io sono stato, non so, 5-6 volte a Bose, al monastero. Tutte le volte non sono mai riuscito ad incontrare.
0: Okay. Bose l'ha fondata Enzo Bianchi, perché, anche se poi sì, è stato allontanato dalla comunità.
3: Questo, diciamo, che fa parte piuttosto dell'umanità generale, insomma, per cui le persone forse si allontanano con difficoltà dai luoghi che hanno creato, e con una certa difficoltà li si affida a qualcun altro, ecco. Questo direi che è un'altra storia. Okay. Ecco. Però sono d'accordo che è un personaggio singolare, decisamente singolare, che ha creato qualcosa di nuovo all'interno della Chiesa Cattolica, ha cercato di aprire questo luogo. Esattamente, è un luogo di solitudine, anche perché è stato da solo per molti anni quest'uomo, appunto, a Bose, e poi invece si è formata una comunità che è diventata una comunità accogliente, una comunità che cerca di aprirsi alle, al, alle diverse forme del cristianesimo, nel senso appunto alle diverse famiglie e tradizioni, e che sicuramente continuerà a rappresentare, bene, io spero, io credo, anche oltre la morte del suo fondatore.
0: Un'eredità per i cristiani. Grazie davvero, sì, allora, al pastore Luca Baratto per essere stato in nostra compagnia quest'oggi. A risentirci presto qui su RWS.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore. Ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita. La vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione se non gli scherni di chi vi circonda. Allora domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà. E allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.